0: Se tutti facessero come lei, ognuno farebbe errori a danno di altri. E questo non è giusto.
1: Io ho sbagliato, ma ho pagato. Ora voglio stare in pace con il mondo.
2: Potrebbe essere un'idea molto interessante, secondo me, no? Che ne pensi? Ma Michele, ma mi stai ascoltando?
3: Ciascuno, abitante solitario del suo mondo interiore.
4: Va bene, arrivo il prima possibile. Buonasera.
3: Le condizioni di Codognini si aggravarono. L'infermiera che l'assisteva mi chiamò su richiesta dello stesso moribondo, che insisteva per avere l'unzione degli infermi. Fissai un incontro per il giorno dopo, ma l'angoscia dentro di me cresceva come un fiore misterioso.

0: So che farà la cosa giusta.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
2: come anche noi li rimettiamo i nostri.
3: E Don Michele?
4: È in camera sua, ha detto che non ha fame.
3: Don Michele, ti ho portato la cena. Ti
5: No, grazie, non ho fame.
3: senti poco bene?
5: Forse ho dormito poco.
3: Senti, io mo la cena te la metto qua, però tu sforzati di mangiare qualcosa.
5: Grazie, Angela. La verità è che io non so cosa fare. Forse è la prima volta da quando sono diventato sacerdote.
6: Non ci credo che non sai cosa fare. Tu sai cosa fare? Che non hai voglia di farlo.
5: Beh, diciamo che un sacerdote non si può permettere di non scegliere.
6: Ma noi possiamo sempre scegliere, anche quando pensiamo di non farlo. E tu hai già scelto.
5: Ah sì? E
6: Eh sì,
5: quando?
6: dal giorno della tua ordinazione.
5: Dal giorno della mia ordinazione. E allora diciamo che il prete sa cosa fare e l'uomo no.
6: E non sono la stessa persona. Io, Michele, non ho fede, lo sai. Ma c'è un punto di connessione tra me e Gesù. Per quanta resistenza io faccia, non posso farci niente.
5: Ma tu dimmi un po'. Dovevo passare una giornata così strana per sentirti parlare così.
6: Questa connessione sai cos'è? L'amore per gli altri. Allora, Michele.
5: Allora che?
6: Allora l'uomo Michele e Don Michele sono la stessa persona. E tu hai già scelto cosa fare con Codognini quando sei diventato un sacerdote.
5: Ma che succede se non riesco a amare una persona? Quell'amore che dovrebbe illuminare tutta la nostra vita, l'amore di Cristo. Io ho promesso di seguire i sentimenti dell'uomo. Io così mi sono offerto al Signore, con tutte le mie piccolezze.
6: Il motivo per cui alcuni credono e altri no è proprio questo. È questo il punto cruciale. Esiste la coscienza umana e la coscienza divina.
5: Tu adesso la butti sulla filosofia.

0: Via. Ma io sono pieno di incertezze. Rispondi sinceramente a questa domanda. Tu,
1: Vai.
0: uno come Codognini, lo cureresti?
1: Io sono il suo medico.

0: Vescovo, io avevo deciso di non dare l'unzione dei malati a un uomo che aveva commesso un delitto orribile, imperdonabile. Però domani sarò da lui, ma ci andrà il prete, perché l'uomo Michele resterà qua, su questa panca, davanti al Cristo, e ci rimarrà per non so quanto tempo.
1: A te sembrerà paradossale quello che sto per dirti, ma io sono contento di sentirti parlare così. Vedi Michele, quando squilla il mio telefono oppure un sacerdote mi viene a trovare, io spero sempre che sia così carico di dubbi che quasi non riesce più a respirare, perché significa che è ancora vivo.
0: Non ti capisco, Vescovo.
1: Non ci può essere prete senza uomo. E l'uomo soffre per le contraddizioni del mondo. Tu adesso stai vivendo questa contraddizione. Benvenuto nel club, amico mio. Quando entri a far parte di questo circolo, diciamo, tu capisci il significato profondo del nostro servizio. Capisci perché si chiama servizio. Vedi, Michele, il chirurgo che non opera e si rifiuta di salvare la vita dell'uomo peggiore del mondo non è un buon medico.
0: Io domani andrò da Codognini, ma quando lo guarderò negli occhi, vedrò gli occhi della mamma di quei bambini.
1: E lui vedrà nei tuoi quelli di Cristo. E quando succederà, te ne accorgerai, perché tu l'avrai perdonato.

0: Bruno, ma che ci fai qua oggi? È giovedì, tocca a me stare in magazzino.
1: Michele, sono pieno di dubbi. Non sono più la roccia di una volta.
0: Che mi devi dire, Bruno?
1: Io sono stato ingiusto con una persona.
0: Sono d'accordo con te.
1: Dopotutto, chi di noi non ha sbagliato almeno una volta, no? Chi siamo noi per giudicare? Io sono dalla sua parte.
0: Ringrazio Bruno.
1: Io sto con lei, Don Michele. Lei deve andare da Codognini. E penso che quell'uomo meriti di morire in pace, da buon cristiano. Quel Signore avrà pietà di lui. Don Michele, lei mi perdona?
0: Quella sera andai da Codognini per dargli l'unzione degli infermi. Michele aveva deciso di non restare a guardare la croce, ma di portarla sempre con sé, dappertutto. Mario Codognini raggiunse la casa del padre qualche giorno dopo, in pace. I sacramenti sono il mezzo attraverso il quale noi entriamo in contatto col padre. Questo dialogo tra padri e figli che non si deve mai interrompere. E noi sacerdoti siamo gli strumenti attraverso i quali questo dialogo continua. Quando noi perdoniamo, lo facciamo nel nome del Padre. È Dio che perdona. Ma noi? Eppure, ogni volta che recitiamo il Padre nostro, ripetiamo: rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Quando noi perdoniamo, lo facciamo nel nome del Padre, perché il nostro perdono è il perdono di Cristo. In tanti anni di sacerdozio io ho incontrato tante persone e ho capito che ognuno di noi è strumento del Signore. Questa settimana, tra l'altro, una settimana non facile per me, io sono stato illuminato da un amico che mi ha chiesto di perdonarlo perché aveva giudicato ciò che solo Dio può giudicare, perché non aveva perdonato ciò che Dio perdona. Io lo devo ringraziare, perché attraverso lui ho capito qual era la strada da seguire. Diamo ascolto a chi chiede perdono.

0: ecco un uomo da sposare.
1: Tu sei una donna da sposare.
2: Don Michele, c'è una persona per te.
3: Ehi, buongiorno padre, ho saputo che qui si benedicono gli animali.
4: Prego, prego, qua benediciamo tutte le creature di Dio, anche quelle che hanno peccato.
5: Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuti nella nostra bellissima cucina di Quel che bolle in pentola. Mi siete mancati, guarda, non vedevo l'ora di arrivare perché è così bello cucinare. Cucinare è proprio un atto d'amore. Per me sta diventando un gioco grazie a Fabio Cinelli, il nostro chef. Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno Beatrice.
0: E ci sono i nostri assaggiatori Sonia e Luigi che sono in attesa di vedere cosa ci preparerai. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: E saluto i nostri amici, le amiche a casa. Grazie per essere qui con noi, non vi deluderemo perché oggi Fabio mi ha già svelato che ci farà due piatti velocissimi, semplicissimi di carne. Che cosa ci fai?
1: Facciamo dei salti in bocca alla romana e utilizzando più o meno gli stessi ingredienti, piccola aggiunta, faremo degli involtini.
0: Allora, io vedo che gli ingredienti sono già pronti, ma voglio dire ai nostri amici a casa che cosa devono procurarsi per preparare i nostri piatti. Allora, per i salti in bocca alla romana occorrono fettine di vitella, 4, altrettante fette di prosciutto di montagna, salvia, farina, burro e olio extravergine di oliva. Invece per gli involtini occorrono 4 fettine di noce di manzo, 4 fettine di prosciutto cotto, 8 fette di scamorza, 4 foglie di salvia, olio extravergine di oliva, burro, uno spicchio di aglio, mezzo bicchiere di vino bianco, sale e pepe, farina. Allora,

0: sono già pronta perché oggi voglio darti una mano. Ma prima di tutto voglio chiederti, mentre facciamo le cose, tu fai quelli lì di...
1: Io faccio, questi sono di vitello.
0: E sono salti in bocca.
1: Salti in bocca.
0: Luigi, io so che tu conosci molto bene i salti in bocca, anzi rivendichi una certa verità.
2: Sì, la proprietà bresciana dei salti in bocca, che poi con l'Unità d'Italia sono passati a Roma.
0: Ah, quindi questi non possiamo chiamarli salti in bocca alla romana, ma salti in bocca alla bresciana...
2: Copiati dai romani.
0: Allora hai copiato. Dai romani copiati ai bresciani. Mentre tu fai i salti in bocca, io voglio fare gli involtini. Queste sono fettine di manzo, giusto?
1: Sì.
0: Mi hai procurato un tagliere. Ti
1: esatto.
0: Fidi di me?
1: Sì.
0: Che cosa devo fare?
1: Gli involtini.
0: Okay. La ricetta è tua.
1: Involtini.
0: E che ci devo mettere?
1: Prosciutto cotto, della scamorza, che andrei a tagliare a listarelle. La mettiamo all'interno, fogliolina di salvia, sale e pepe, giriamo.
0: Ok, va battuta questa carne?
1: Non necessariamente, nel nostro caso no, perché è già abbastanza sottile, però potrebbe esserci necessità di doverla battere leggermente.
0: Va bene, allora anche se non c'è necessità, lo posso fare, mi piace tanto. Scusate, dovevo scaricare un attimo un po' di nervosismo, però è un ottimo metodo per le mamme a casa, invece di arrabbiarvi col marito o coi figli, cominciate a battere la carne. Allora, questa fettina è sottilissima. Poi, Sonia, controlla che io li faccia bene. Li sai fare tu gli involtini?
3: Sì, li so fare in maniera diversa, nel senso in Sicilia, soprattutto a Palermo, si fanno con il pangrattato, la famosa muddica, condita con olio e parmigiano, i pezzettini di cipolla e poi pastolina e pinoli.
0: Dici, la pastolina,
3: cos'è la pastolina? È l'uva pasta.
0: Ah, vedi,
3: sì.
0: Che un po' di intuito
3: l'uva pasta
0: ce l'ho.
3: E i pinoli.
0: Sì, io vorrei che velocizzassimo questa cosa perché poi questa roba va cotta. Giusto?
1: Assolutamente sì.
0: Allora, soltanto...
1: Allora, potremmo fare questa cosa, non per mancanza, ci mancherebbe. Tu vedi, no?
0: Salvia.
1: Esatto, noi in questo caso la salvia. Normalmente viene posta al di sopra, fermata con stuzzicadenti. Noi non vogliamo stuzzicadenti, vogliamo che siano dei veri salti in bocca, presi, mangiati. Così, pronti?
0: Ma perché si chiama salti in bocca? Allora, Luigi, Roma... tu che dici che sto bresciani, sti salti in bocca? Ecco. A me salti in bocca mi sembra tanto un modo di dire romano, salti in bocca.
2: Che sono talmente buone che basta che tu li guardi e loro ti saltano in bocca.
0: Da soli, si auto...
2: Al volo.
0: Immolano per il tuo gusto.
1: Non ci piace questa cosa.
0: Io vorrei far notare una cosa, e mentre Fabio sta già preparando i suoi salti in bocca, non so se possono inquadrare dall'alto, io sono ferma qui, la mia foglia di carne...
1: Spostiamo.
0: No, voglio capire... Io devo tagliarlo questo prosciutto, perché ognuno li fa a modo suo, non voglio rovinarti la ricetta.
1: No, siamo molto, molto...
0: Taglio la scamorza.
1: Semplifichiamo al massimo.
0: Ok.
1: Tagliamolo.
0: Taglio la scamorza, quello lo so fare. Continua, perché qua il tempo passa, le nostre mamme, le zie,
1: esatto,
0: le nonne...
1: Abbiamo detto che era una ricetta veloce, poi.
0: Era veloce, infatti, esatto. No, perché io chiacchiero troppo, ho un difetto. Però io voglio dire che a casa non ci sono solo le mamme a cucinare, ci sono anche le nonne, le zie... I papà, c'è qualche figlio dolce e amorevole che restituisce il favore alle mamme e prepara,
1: certo.
0: Se magari dall'università, Fabio, Maria Lucia, se non siete a lezione e siete a casa, magari vedete non è difficile, potete imparare a fare qualcosa per la vostra mamma quando parlo con i miei figli, scusate perché effettivamente non fanno niente. No, perché dicono, mio marito ha imparato però a cucinare.
1: Per necessità diretta.
0: Sì. Allora, io faccio così. Ma la lascio intera la foglia, la fetta di...
1: Sì.
0: Ok, poi metto la scamorza, ne metto due, dai.
1: Perfetto.
0: Arrotolo così.
1: Benissimo.
0: Ah, vabbè, ma non ci voleva tanto.
1: No.
0: Allora, lo stuzzicadenti lo metto così.
1: Sì, montiamone qualcuno.
0: Anche questo lo devo infarinare?
1: Apprezziamo decisamente, apprezziamo la buona volontà.
0: Allora, adesso lo confesso, io so cucinare, lo giuro, sono bravissima, però gli involtini, le braciole, i salti in bocca, non li so fare.
1: Vabbè, li chiudiamo in maniera tale da formare una piccola sacca, così non fuoriesca.
0: Però c'è un motivo
1: l'interno.
0: Per cui io ho messo il mio stuzzicadenti così.
1: Certo,
0: perché
1: esatto.
0: Quando li metti di... orizzontale, magari non li vedi e finisce che te li mangi, invece così non puoi non vederlo perché spunta fuori, capito?
1: Ho capito.
0: Va bene, vai, proseguiamo che dobbiamo andare subito. La farina, cosa devo fare? Io con la farina ce la devo mettere fuori? Anche in questi o solo in quelli?
1: No, anche in questi.
0: Allora si fa così, no?
1: Sì.
0: Questo lo so fare, infarinare non è difficile.
1: No, assolutamente.
0: Ok.
1: Condividiamo.
0: Qua.
1: la farina.
0: La cosa brutta è che dopo si sporca tutto, vabbè, ma è normale. Ma il sale non l'abbiamo messo?
1: Lo si mette dopo? No, perché sfruttiamo un po' la sapidità del prosciutto all'interno, okay, della scamorza.
0: Dobbiamo andarli a cuocere adesso, lo sì, sai?
1: Ne hai fatti due?
0: Sì.
1: Mettiamo i primi due.
0: Mettiamo i primi due.
1: Esatto,
0: in
1: così
0: padella.
1: Diamo allora subito notizia di quello che stiamo facendo e come stiamo
0: prendo la
1: procedendo.
0: Padella?
1: Padelle le abbiamo preparate, ora mettiamo il bullo all'interno.
0: Io mi sono spostata ai fornelli, accendo.
1: Sì. Benissimo.
0: Ok?
1: Benissimo, ormai.
0: Questo ormai lo so fare.
1: Goccino d'olio, burro.
0: Olio e burro tutti e due?
1: Sì.
0: Come vedete è facile, è veloce, è semplice, va bene?
1: Benissimo. Saresti così gentile da fornirmi il burro anche a me?
0: Ah, sì, pensavo volessi qualcos'altro. Uno.
1: E due anche a me, scusa.
0: Troppo.
1: Vabbè.
0: Questi sono i miei, devo aspettare che si scaldi un po'.
1: Sì, meno si sciolga un pochettino.
0: Senti, quali dei due si cuociono prima?
1: Sicuramente i salti in bocca. Loro hanno bisogno
0: bocca
1: di un 15 minuti di cottura.
0: Allora,
1: perché andremo a sfumarli. E
0: mentre tu
1: penso io al tutto.
0: Pensi a cuocere e a sfumare dopo col vino bianco, vero?
1: Esatto.
0: Io farei entrare l'ospite che oggi cucina con noi.
1: Bellissimo,
0: eh? Sei contento?
1: Piacere. Contentissimo.
0: Maria Ferrante. Ciao Maria,
4: no, ciao,
0: ben arrivata.
4: Grazie.
0: Come stai? Bene?
4: Bene, te?
0: Bene, bene. Fabio e gli
1: effetti
0: che stanno facendo
4: ciao
0: i salti in bocca alla romana, ma con origine bresciana, e gli involtini, questa volta di manzo, con provola e prosciutto cotto. Ci sono Luigi e Sonia che sono in attesa di assaggiare il piatto che ci preparerai.
4: Va bene.
0: Allora, io vi ho detto che Maria è nata a Cogliano,
4: sì,
0: in Campania, in provincia di Salerno, sì, però non è venuta oggi a preparare un piatto campano come primo piatto. Mi ha chiesto di farle trovare pronta la salsiccia e i funghi. E io sono stata brava.
4: Ecco.
0: Allora, salsiccia,
4: sì,
0: e funghi, sgombriamo un poco questo.
4: Sì,
0: perché
4: aiuto,
0: dopo questa roba non è che si butta, perché il nostro caro Fabio sa esattamente che cosa fare con gli avanzi. Invece noi cominciamo a sbriciolare la salsiccia e magari anche a tagliare i funghi.
4: I funghi, sì.
0: Vero? Allora, che cosa ti serve, Maria?
4: Un tagliere.
0: Un tagliere che è qua. Eccolo.
4: Okay.
0: Ti piace questo?
4: Bellissimo.
0: Ok.
4: E
0: poi
4: cominciamo. Un coltello.
0: Un coltello, guarda, ti do questo che taglia molto bene,
4: sì,
0: perché tanto ci ho fatto poco. Vai.
4: Ok, e io vado,
0: E poi la salsiccia la sbriciolo con le mani?
4: Sì, sì, con le
0: allora,
4: mani.
0: Allora, la
4: sbriciolata
0: in
4: con
0: un
4: le mani.
0: Piatto, va bene?
4: Sì.
0: Ok, ecco il piatto e la salsiccia la sbriciolo con le mani. Il piatto che ci va a preparare, Maria, è un piatto umbro.
4: Umbro, vero.
0: Ma vi dico tra poco di che cosa si tratta. Intanto sbriciolo la salsiccia.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
12: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
13: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: So. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: La luce valgo è una deformità progressiva.
6: Lentamente in questa posizione.
7: Stiamo mandando diversi suoni.
8: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
9: Ti rilassi completamente.
10: Cadono 100 capelli al giorno.
11: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
12: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo tutti indaffarati. Fabio ancora con la salvia,
2: sì,
0: con la quale fai un sacco di cose. Oggi hai fatto gli involtini e i salti in bocca. Hai messo la salvia in tutte e due.
2: In tutte e due i piatti c'è la presenza della salvia.
0: Bravissimo. Invece c'è Maria che sta, sì, ancora continuando a sminuzzare funghi e salsiccia, perché dobbiamo dirvi finalmente qual è il piatto che ci prepara oggi. Allora, il piatto che Maria ci prepara oggi è cannelloni
13: alla franca.
0: Alla franca. Allora, intanto io do gli ingredienti, sì, li vado a leggere qui nel mio libro delle ricette, nel quale appunto sempre. Allora, per fare i cannelloni alla franca occorrono 600 g di funghi freschi, 8 salsicce, 600 g di mozzarella, parmigiano, margarina, sale e 10 sfoglie di pasta fresca. Oh, noi abbiamo già tutto pronto,
13: sì.
0: Ma perché si chiamano alla franca?
13: Alla franca perché li cucina mia sorella, che
0: sorella
13: si chiama Franca.
0: Hai capito? Io intanto mi avvicino, possiamo,
13: sì,
0: venire
13: così
0: ai
13: vengo
0: fornelli?
13: Anch'io.
2: Vi concedo i fornelli.
0: Oh, allora. Oh. Ciao Fabio.
2: Ciao.
0: Intanto Fabio ha finito di cuocere i salti in bocca.
2: Esatto.
0: E invece
2: stanno
0: ancora gli involtini
2: stanno cuocendo leggermente gli involtini.
0: Allora Maria,
13: io aggiungo olio.
0: Vai. Dobbiamo ripassare in padella la salsiccia e i funghi,
13: sì,
0: insieme?
13: Sì, insieme.
0: Insieme.
13: Andiamo.
0: Ma voi
13: Pestolo.
0: I cannelloni li fate a casa vostra?
14: Allora, io personalmente no, però mi ricordo che mia nonna li faceva ripieni in bianco di besciamella, prosciutto, mozzarella, poi li cuoceva in forno e a crudo aggiungeva una granella di pistacchio, che nella cucina siciliana si usa parecchio.
0: Me, nella cucina siciliana, un cannellone ripieno in bianco col pistacchio solo mi fa venire in mente il cannolo. Però, quindi, è come se fosse un cannolo salato. E tu invece?
15: Noi rigorosamente con ragù bianco, un po' di besciamel e pomodoro sopra.
13: Aggiungiamo un po' di sale.
0: Un po' di sale, ma dobbiamo anche far lessare le sfoglie.
13: E dobbiamo far lessare le sfoglie, sì.
0: Allora, le comincio a prendere io, sono qua. La sfoglia di pasta fresca, bolle l'acqua, grazie. Fabio
2: l'acqua
0: ci assiste.
2: Bolle.
0: Quante ne metto?
13: E mettiamole tutte e quattro.
0: Tutte e quattro.
13: Sì.
0: Vado, eh?
13: Sì,
0: una,
13: sì,
0: alla volta magari. Bolle?
13: Sì.
0: Vado. Uno.
13: Tanto
0: due, Fabio
13: sono,
0: mi guarda perché Fabio
13: sono
0: non si
13: veloce.
0: Ha visto il modo in cui ho composto gli involtini, si è spaventato, ma guarda che di solito sono più brava, eh?
2: Sicuramente sì.
0: Allora,
2: ma
0: questo lo poggio qua. Sento già che comincia a sfrigolare.
13: Sì.
0: Magari con, no, una pinza, ecco, con questo diamo una smossa. Senti Maria, ma questo piatto a te cosa fa venire in mente?
13: La famiglia.
0: Perché tavolate,
13: le tavolate, tante,
0: tante
13: persone, anche 15, 20, 25, perché mia sorella le cucina sempre quando ci riuniamo tutti quanti insieme.
0: Ma si chiamano alla franca perché è una ricetta che ha proprio inventato, modificato lei, oppure?
13: Io penso di sì, questo all'origine non lo so, però li ho sempre mangiati da lei, quindi per me si chiamano
0: cannelloni alla franca.
13: Alla franca.
0: Allora, la nostra salsiccia sta cuocendo in padella con i funghi,
13: sì,
0: il sale. Hai messo anche un po' di pepe?
13: No, perché nella salsiccia ho visto che c'era un po' di pepe, quindi evitiamo il pepe.
0: E, una cosa che mi viene da chiedere è, tu sai fare la sfoglia fatta a mano?
13: Una volta lo facevo, adesso non più.
0: Perché comunque
13: perché è molto difficoltoso farla stenderla, perché deve essere
0: molto sottile,
13: sottilissima, e quindi è un lavoro.
0: Io ho la macchinetta, quella manovella, sì, metto i figli sotto.
13: La vado a comprare.
0: Ah, la compri già pronta, ecco, perché per fare dei buoni cannelloni non è che bisogna per forza fare la sfoglia a casa, va bene anche se la compriamo.
2: Sì,
0: sei d'accordo,
2: sì.
0: Fabio?
2: Sì. Sì, non è proprio la stessa cosa, però l'utilizzo della macchina per stenderla, wow, e assottigliarla è ottimo, un ottimo compromesso.
0: Tu, Sonia, la sai fare la sfoglia?
14: No.
0: Ho capito, no. Che Sonia!
14: Cioè, avrei voluto mentire, però no, sei la so fare, sono sincera.
0: Però ti piace?
14: Sì.
0: Luigi, tu col mattarello sei capace?
15: Non col mattarello, ma sempre con la macchinetta, quella di una volta, che è più semplice. E vedevo mio padre e mia madre che la facevano.

0: cui anche io ripeto le stesse operazioni.
1: Io scolerei...
2: Un minutino, vediamo.
1: Per scolare, sì sì, scoliamola, scoliamola. La mettiamo, la adagiamo su un tagliere con un panno in modo che l'acqua scoli completamente. Ecco qua, senza scottarci, le abbiamo messe tutte e le portiamo di là. Di là. Insieme anche al condimento, perché ora andiamo a comporre i nostri cannelloni, giusto?
2: Sì.
1: Che dice, pronto?
2: Un altro po'. Mentre altro... noi tagliamo
1: allora,
2: la
1: mentre
2: mozzarella...
1: noi tagliamo la mozzarella, ti puoi servire?
3: Grazie.
1: Grazie, grazie, Fabio.
2: Allora. Le mettiamo.
1: Come te la taglio la mozzarella? In un piatto?
2: A dadini.
1: A dadini. Ecco qua. Allora, la mozzarella tagliata a dadini.
2: A dadini, sì.
1: Mi raccomando, a casa seguite tutti quanti i passaggi. Noi abbiamo lessato, un pochino sbollentato le sfoglie, abbiamo ripassato in padella la salsiccia con i funghi, la salsiccia sminuzzata e ora stiamo tagliando a dadini la mozzarella per farcire questi cannelloni alla franca, ricetta umbra,
2: umbra.
1: Non campana,
2: no, umbra,
1: che poi andranno messi al forno, ok? Va bene così?
2: Va bene, sì.
1: Ha paura a mettere il dito perché dice se mai si sbaglia poi mi aspetta. Ok, io continuo a tagliare di qua, eh?
2: Sì.
1: E riempiamo questi cannelloni. Fabio, nel frattempo io ho visto che i tuoi involtini, no, ancora stanno cuocendo?
3: No, ho spento ora, sono, loro sarebbero pronti.
1: Quindi tu, dopo li impiatti, i saltimbocca sono pronti?
3: Esatto.
1: E siamo pronti anche
3: noi. E poi
1: li
3: sottoporremo al giudizio dei nostri assaggiatori.
1: Che poi assaggeranno anche i cannelloni della nostra Maria.
3: Anch'io li assaggio poi però.
1: Ah, questi anch'io li voglio assaggiare.
2: E adesso vediamo se è pronto.
1: È pronta la salsiccia?
2: La salsiccia.
3: Sì.
1: Grazie Fabio, eh.
2: Grazie.
1: Io ti metto da parte la mozzarella avanzata perché so che tu non vuoi
3: sì.
1: che si butti niente.
3: Nulla.
1: E dopo inventerai qualcosa.
2: Allora io intanto... aggiungo, ecco.
1: Ok. E... io posso mettere dopo il parmigiano?
2: Sì, però quello poco poco dentro perché quello serve
1: ah,
2: per...
1: Ah, allora no, fai tu, non voglio
2: sopra.
1: Rovinarti la ricetta.
2: No, no, aiuta.
1: Peraltro immagino, cari assaggiatori, che Maria non mi farà chiudere i suoi cannelloni perché ha visto come prima ho chiuso gli involtini di Fabio, si è spaventata perché mi sono venuti no, due polpette giganti così. Sono così brutti Fabio, gli involtini che ho chiuso io?
3: No.
1: Senti Fabio, ma gli involtini tu me li hai fatti fare col manzo, perché avevamo il manzo.
3: Assolutamente.
1: In realtà si possono fare anche con...
3: con qualsiasi taglio di carne, nel senso pollo, tacchino, vitello, manzo, non c'è alcun tipo di problema.
1: Va bene. E anche il pollo si batte? Ah, ti do la...
2: una
3: sì.
1: Aspetta, aspetta, la teglia, eccola,
2: eccola
1: qua. Da che parte vuoi che mi metta? Qui?
2: Dove? Ecco, va bene.
1: Oh, se la metto qua davanti, guarda,
2: Sì.
1: Che meraviglia, così belli grossi,
3: belli.
1: Con questa sfoglia che è una sfoglia grezza, non troppo sottile, in modo che quando poi l'addenti abbia una certa consistenza, proprio come se fosse un cannolo, Sonia, ormai mi hai fatto venire in mente con la granella di pistacchio, sto cannolo adesso me lo dovrai fare prima o poi. Allora, come vedete il procedimento è molto semplice, la sfoglia l'abbiamo imbottita con la mozzarella, la salsiccia e i funghi, senza besciamella, senza sugo, senza nient'altro e poi dopo...
2: aggiungiamo
1: parmigiano,
2: anche un po' parmigiano,
1: tanto parmigiano sopra e
2: sì.
1: ancora mozzarella.
2: Mozzarella.
1: Ecco, Maria è tornata a tritare col coltello la mozzarella che io avevo fatto un po' troppo grossa. Mamma mia, che bello! È bello già da crudo questo piatto. E perché margarina e non burro?
2: Non lo so.
1: Ah, così? È perché Franca li fa così.
2: Perché lei usa la margarina.
1: Franca usa la margarina.
2: Usa la margarina, non lo so perché, non glielo ho chiesto.
1: Per esempio io uso molto il burro chiarificato. Siamo pronti? Io vado nel forno,
3: Domandona, lo acquisti già chiarificato o provvedi te a chiarificarlo?
1: Allora, io il burro lo acquisto già chiarificato, ma so che è un procedimento che tu sicuramente sai fare.
2: Bene.
1: Il forno, a quanto devono andare?
2: 180... per un quarto d'ora, 15 minuti.
1: Allora, 15 minuti a 180. 180. Siccome io questo forno ancora non ho imparato a usarlo, Fabio, ti dispiacerebbe regolare?
2: No, io...

0: Il timer, grazie. Sì. Sono proprio incapace di fare questa cosa. Noi possiamo anche annunciare qual è il prossimo piatto Bene. Che tu andrai sì. a comporre. Che cosa ci fai?
1: Che facciamo?
0: Allora, facciamo i paccheri, zucchine e scaglie di mandorle bianche.

0: di oliva, sale e pepe. Allora, io me la sono segnata la ricetta sul mio libro, okay. Siamo pronte, mentre prepariamo gli ingredienti però io so che c'è qualcuno che ti pensa da casa, vediamo chi è.
1: Ah, vediamo.
2: Zia, noi ti stiamo preparando le tarantelle valvesi che a te piacciono tanto e per farlo abbiamo preparato un impasto davvero semplice, ovvero un impasto con farina, acqua e uova. E adesso per produrre le tarantelle usiamo questo strumento. E nonna mi aiuta a sistemarle.
3: Vieni presto.
2: Ciao.
3: Ti aspettiamo.
2: Ciao.
0: Che bella, ma è tua nipote, è la figlia di tua sorella?
1: Sì, lei è la figlia di mia sorella.
0: E tua madre?
1: E mia madre.
0: E che cosa stavano facendo?
1: Non ho capito. Le tarantelle.
0: Tarantelle.
1: Che le fanno a Valva.
0: Una
1: Una sagra, sì.
0: E Valva è un paese molto bello che è vicino a Colliano, giusto?
1: Vicino a Colliano, sono 2 chilometri di distanza.
0: E quindi c'è un attrezzo per fare queste tarantelle?
1: C'è questo attrezzo per fare...
0: Ma magari una volta può tornare a farcele di nuovo, Maria? Tu le sapevi, le sai fare?
4: No, neanche le conoscevo. Quindi è una cosa estremamente interessante.
0: Piatto tipico di Valva, una specie di tagliatelle.
4: Lo proveremo,
1: una specie di tagliatelle.
0: Allora, noi abbiamo preparato gli ingredienti che ci occorrono per fare questi paccheri.
1: I paccheri.
0: Paccheri a casa mia è una brutta parola comunque, perché era sempre una minaccia, ti piglio a paccheri, invece sono un bellissimo formato di pasta.
1: Buono, sì.
0: E tu hai scelto questo e non le farfalle, per esempio,
1: no.
0: Perché? Non l'hai scelto tu? Sì.
1: No, l'ho scelto io perché mi piacciono i paccheri, cambiare, quindi
0: mi piace cambiare.
1: La pasta corta è
0: allora,
1: buona,
0: abbiamo le zucchine già tagliate a rondelle, lo speck e ci avviciniamo subito
1: ai fornelli,
0: perché dobbiamo... Ah, ecco, guarda, intanto Fabio sta impiattando... Questi sono gli involtini
4: che ho fatto involtini, questi sono i tuoi involtini.
0: Ma non sono così brutti però.
4: No, assolutamente.
0: Diciamo che sono degli involtini con le orecchie di provola. È uscita tutta di lato. Forse ne avevo messa troppa.
4: Assolutamente particolarmente gustosi.
0: Dai, mettili lì così li inquadrano, sono bellissimi. Allora, adesso che cosa ci serve, Maria?
1: Allora,
0: caliamo.
1: Olio. Di nuovo l'olio.
0: L'olio nella nostra padella.
1: Padella.
0: Le zucchine le metto dentro subito?
1: Sì.
0: Tutte quante, tutte, così intere?
1: Tutte quante.
0: Aspetto che si scaldi un po' l'olio?
1: Sì, che si scaldi un po' l'olio e aggiungiamo tutte e due.
0: Insieme zucchine speck?
1: Zucchine speck vanno insieme con sale
0: mi
1: e pepe.
0: Una cucchiarella? Grazie. Fabio è uno chef.
4: A te, Maria.
1: Grazie.
0: Espertissimo. Però qui...
4: E pazientissimo, oltretutto. Cioè che non
0: però...
4: basta.
0: Qui, siccome è un gentiluomo, si presta anche, come dire, ad essere molto servizievole. Di solito lui ha l'aiuto cuoco.
4: Lo so, qui mi calo in altra realtà.
0: Metto le zucchine.
1: Sì, vai,
0: vai.
1: Metti le zucchine.
0: Pronte.
4: Allora.
0: Certo, magari se accendessimo sarebbe fantastico. Mi ero dimenticata di accendere il fuoco.
1: Poi aggiungiamo lo speck.
0: Subito?
1: Vuoi
0: farlo
1: subito.
0: Tu?
4: Faccio io, grazie.
0: Allora sì, fallo tu. Subito. Io mi metto da questa parte e vi guardo.
1: Aggiungiamo un po' di sale.
0: Nel frattempo vedo gli assaggiatori. Non ci posso credere, state già mangiando. Ma scusa, Fabio, ma gliel'hai portati tu i tuoi salti in bocca?
4: Prego.
1: Grazie.
0: Ma anche gli involtini?
5: Sì.
0: Allora, aspetta. Come sono gli involtini?
5: Buoni.
0: Ah,
5: buoni,
0: ma solo perché lui li ha cotti
6: morbidi
0: bene.
6: Fantastici.
0: Morbidi fantastici. Perché quella fettina di carne che io ho battuto...
5: Sì, è stato il tocco proprio da maestro.
0: Bene.
5: Il fatto che mi ha battuto.
0: È abbastanza bresciano il salto in bocca? Che
6: diciamo di sì, dai, per questa volta concediamo al cuoco.
4: Grazie.
0: Allora, io sento che il forno chiama.
4: E allora?
0: Ha finito. Se il forno chiama, Fabio risponde.
1: E io...
4: Oh. Vuoi togliere te dal forno, io continuo a girare, vuoi girare, io tolgo dal forno.
0: Allora, io tolgo dal forno, ma prendo la presina che è qua. Tolgo dal forno i nostri cannelloni. Mamma mia, che meraviglia. Posso dire una cosa? Io vorrei farli gratinare... No, va bene così, dai.
1: No, sì.
0: Ecco, li porto.
1: Vediamo.
0: Che dici, Maria, vanno bene o vuoi farli gratinare un altro po'?
1: Secondo me vanno bene.
0: Allora, noi mettiamo di nuovo in forno i nostri cannelloni per farli gratinare un altro po' e ci vediamo tra poco, sempre qui su TV 2000 nella cucina di Quel che bolle in pentola. A tra poco.
7: Ogni giorno siamo dentro

0: notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Il TG parte fra 3,

0: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Siamo ancora qui intenti ai fornelli. C'è Fabio che sta preparando il condimento dei paccheri che Maria ora va a calare. Ecco, siamo pronti. È pasta fresca. Sono i paccheri con zucchine, speck, scaglie di mandorle bianche. Nel frattempo però, mentre Fabio accende ai fornelli, io vorrei fare una sorpresa a Luigi, perché prima gli avevo anticipato che oggi avremmo parlato di ragù.
1: Ragù.
0: C'è un bellissimo passo del film Sabato, Domenica e Lunedì.
1: Sì.
0: Ecco, Edoardo.
1: Di Edoardo.
0: C'è questa bellissima poesia, la facciamo insieme, perché Maria è un'attrice, è anche più brava di me. Adesso ne parliamo.
1: Tu sei bravissima.
0: Allora, Orraugo mi piace a me, mo faceva solo mamma. A che maggio sposata? A te, ne parlammo per ne parlare.
1: Ma tu che dici? Che sei ragù? E io mo mangio per mo mangiare. Ma mi fai dicere una parola? Che ste carne capomarola!
0: Proprio un modo per svilire un piatto. Questo è carne col pomodoro. Spero che non si possa dire lo stesso del tuo ragù, Fabio. Ecco, perché dovete sapere che Maria ha sempre avuto questa passione per il teatro, questo grande sogno. Però ultimamente, vieni qua, vieni con me.
1: Dimmi.
0: Il tuo sogno ultimamente invece è il sogno di?
1: Di prendere, quando vado in pensione, un ristorantino per poter cucinare. Il mio sogno è avere un tavolo così e poter tagliuzzare, impiattare.
0: E c'è una frase che tu ti ripeti spesso.
1: Sì, che se ti manca quello che hai fatto, ricomincia a farlo.
0: Ecco, perché tu hai sempre cucinato, hai tanto cucinato.
1: Sempre cucinato.
0: Cucini per tante persone,
1: sì,
0: per gli eventi,
1: sì,
0: per le cose. Ma io vedo che lui è un po' in difficoltà, andiamo a vedere.
1: Sì.
0: Invece, mentre noi... Allora, dobbiamo frullare il condimento, Fabio, scusami.
1: Sì.
0: C'è il mini pimer qua. Perché io ti voglio dire, rispetto a quella cosa che tu hai detto, del sogno che hai, che c'è una frase di Madre Teresa che mi risuona sempre. E questa frase di Madre Teresa diceva... ieri non c'è più, domani non è ancora arrivato, abbiamo oggi e quindi cominciamo.
1: Cominciamo.
0: Più o meno faceva così, ecco. Cominciamo.
1: Vai.
0: A frullare, faccio io?
1: Sì.
0: Allora, ecco qua, io mi sposto di qua per frullare, perché hai detto che va frullato un po' di condimento. Zucchine e speck. Vado,
1: Vai.
0: Ecco qua, mi sembra che così vada bene, deve essere frullato grossolanamente,
1: sì.
0: No? Allora, mettiamo questo, lo appoggiamo qui. Qua, aspetta, prendo un piatto, ecco qua, così non sporchiamo.
1: Okay.
0: Ritorniamo ai fornelli.
1: Ecco.
0: Ma ti fidi a far lasciare finire questo piatto a Fabio?
1: Sì.
0: La pasta è quasi pronta?
2: La pasta è pronta.
0: Okay. E adesso che cosa succede? Spieghiamolo un attimo, mettiamo i paccheri in padella.
2: I paccheri in padella, li saltiamo leggermente.
0: Sì. E poi dopo con un po' di acqua di cottura.
2: Complimenti.
0: Grazie. E anche quella crema. Però scusami, noi dobbiamo ancora fare un'altra cosa. Mi hai promesso
1: cosa
0: che mi facevi
1: fare?
0: La panna cotta.
1: Il dolce, eccoci.
0: Allora, qua abbiamo già i cannelloni alla franca che abbiamo tirato fuori dal forno, belli gratinati. E siamo pronti per fare la panna cotta alla Flavio.
1: Alla Flavio.
0: Allora, aspetta, prima dico quali sono gli ingredienti che occorrono. Allora, per fare la panna cotta alla Flavio occorrono 500 g di panna fresca, 7 g di colla di pesce, 70 g di zucchero, sale, mezzo bicchierino di sambuca e per la salsa lamponi, mirtilli, more, 20 g di zucchero, succo di limone e altri frutti di bosco per guarnire. Allora, mentre noi prepariamo gli ingredienti, vediamo che fine ha fatto Francesca, perché è sempre lì alla ricerca di qualche posto particolare.

0: particolare nel quale scoprire quali sono le tradizioni culinarie in questa bella Italia. Francesca, chissà dov'è. Francesca, dove sei?
1: Cara Beatrice, caro Fabio, buongiorno. Io questa mattina ho fatto una passeggiata verso i Musei Vaticani e cosa ho incontrato? Il ristorante Il Belli al Trionfale. Qui con me c'è lo chef Alessandro Daros. Buongiorno,
2: buongiorno
1: Alessandro.
2: Buongiorno.
1: Scusami, mi sono infilata nella cucina,
2: non c'è
1: ma
2: problema.
1: Voglio sapere cosa stai facendo.
2: Stiamo preparando un antipastino.
1: Di che si tratta?
2: È una fonduta di pecorino con un uovo a bassa temperatura, dei crostini di pane e una bella spolverata di grattugiata di tartufo.
1: Quindi un antipasto veloce.
2: Sì.
1: Andiamo a vedere veloce quanto. Fammi vedere.
2: Allora, abbiamo questa fonduta di pecorino.
1: Sì.
2: Che andiamo a mettere sul fondo del piatto.
1: Vediamo Alessandro come decora il suo piatto.
2: Sì. Poi abbiamo quest'uovo.
1: Sì.
2: Fatto a bassa temperatura, a 63 gradi per 45 minuti.
1: Che teoricamente è una cosa semplice.
2: Sì.
1: Tu fai, procedi. No, stavo pensando a me che molto spesso quando vado a fare questa
2: cosa
1: l'uovo...
2: È un po' delicata,
1: ecco,
2: perché
1: qui
2: c'è il rischio che si rompa.
1: Meraviglioso,
2: si
1: perfetto,
2: bene.
1: Perfetto.
2: Ci mettiamo un filo d'olio.
1: Un filo d'olio, benissimo.
2: Un po' di sale maldon.
1: Sì.
2: Poi andiamo a metterci la
1: di
2: parte
1: pane,
2: croccante
1: che abbiamo chiaramente
2: di pane tostato al forno.
1: Certo. E
2: poi
1: vedo del tartufo,
2: sì,
1: bellissimo.
2: Prendiamo quel tartufo.
1: Sì.
2: E senza paura
1: andiamo ad abbondare anche. E poi ci sono qui dei meravigliosi.
2: E poi a chiudere dei fiori alpini.
1: Dei fiori alpini posso?
2: Danno, sì.
1: Perché il colore mi piace tantissimo, poi è stupendo questo piatto. Alessandro, il gioco è fatto. Ti ringrazio. Beatrice, Fabio, sono pronta ad assaggiare. Ciao, ciao.
0: Fantastica Francesca, sempre. Ovunque va trova sempre qualcosa di buono da assaggiare, perché d'altronde l'Italia, che sia un convento, che sia una mensa, che sia un ristorante, che sia una casa, c'è sempre una tradizione che ci fa sentire in famiglia, vero?
1: Vero, è vero.
0: Allora, noi siamo pronti, abbiamo detto quali sono gli ingredienti per la tua panna cotta alla Flavio. Perché Flavio?
3: È un amichetto mio che mi ha detto, se vai fai questa che è molto buona.
0: Brava. Allora, abbiamo la panna già sul fuoco.
3: Sì, abbiamo la panna.
0: Che si deve riscaldare perché è panna cotta. E poi una coulisse si fa con i frutti di bosco.
3: Con
0: giusto?
3: I frutti di bosco,
0: io ti accendo i fornelli.
3: Okay.
0: Questo e questo qua. Parapà, parapà, parapà.
3: Okay.
0: E dovrebbero essere lì. Poi quando la panna cotta
3: io
0: sarà...
3: aggiungo
0: ecco,
3: lo zucchero. Lo zucchero.
0: Mentre
3: per
0: tu fai quello
3: basta.
0: Che serve,
3: sì.
0: Io volevo dare uno sguardo. Guarda che maestria, Fabio sta rendendo il tuo piatto bellissimo.
3: Bello.
0: Sta impiattando i tuoi paccheri con zucchine, speck e scaglie di mandorle bianche. Fantastico, nei quali abbiamo aggiunto anche un po' del condimento che abbiamo frullato prima. Gli assaggiatori hanno già l'acquolina in bocca, perché ormai i salti in bocca sono spariti, io non ne ho assaggiato neanche uno, vorrei farvi notare. L'involtino che io ho fatto nemmeno l'ho mangiato. Adesso, prima che la panna cotta, i cannelloni alla franca e i paccheri arrivino lì, dovete passare sul mio cadavere. Va bene. Allora, la panna cotta si cuoce.
3: Sì. Dopo cuociamo anche questi.
0: E con un leccapentola tu
3: sì.
0: E poi che cosa si fa?
3: Ci aggiungiamo limone.
0: Ok.
3: Altro zucchero.
0: Zucchero.
3: E poi filtriamo.
0: Ok, io ho già pronto il colino.
3: Sì.
0: E tu hai il bicchiere. Qui abbiamo la colla di pesce che va aggiunta alla panna cotta.
3: Che va strizzata e aggiunta alla panna cotta.
0: Vuoi fare tu? Vuoi dare una mano?
4: Se possibile, sì.
0: Ok, allora.
3: Vieni.
0: Vai.
4: Cosa?
3: Adesso dobbiamo aspettare un attimo.
0: Guarda se ho acceso bene il fuoco, perché magari l'ho acceso poco.
4: Benissimo.
0: Apprezziamo l'aiuto del nostro Fabio.
3: Aggiungo questo.
0: Aggiungiamo cosa? Nella panna cotta aggiungiamo la sambuca. Si può scegliere anche un altro tipo di liquore o va bene sempre?
3: No, sambuca.
0: Flavio la fa con la sambuca.
3: Flavio la fa con la sambuca.
0: Tu, Luigi, la panna cotta come la fai? Aggiungi un liquore... Non la fai?
5: No, la panna cotta la faccio semplice e metto giusto un po' di caramello. Metto il caramello in fondo al contenitore, poi verso la panna cotta, faccio raffreddare, poi la rovescio e sembra quasi un crème caramel.
0: Un crème caramel. Invece tu, Fabio?
3: E quella brillando,
0: Mettiamo la colla di pesce, scusa.
3: Sì, fra un po'.
4: Lasciarla.
3: Guarda, bisogna strizzarla.
0: Ok. Dai, io continuo a girare in modo che non si attacchi.
3: Sì,
0: eh sì, perché qui altrimenti
3: l'ho strizzata.
0: Ok, e la mettiamo dentro. Adesso sì, piano piano la colla di pesce
3: si
0: scioglie e alla fine, quando si raffredderà la panna cotta, si addenserà grazie alla colla di pesce.
3: Sì.
0: Allora, io vedo che si è sciolta, perché questi fuochi a induzione sono molto, molto... Vogliamo già prepararla? La vogliamo mettere?
3: Noi ancora...
0: Allora, mentre la mettiamo dentro le coppette, finiamo di fare la culisse, la filtriamo, io direi di fare un riepilogo di tutte quante le ricette che abbiamo preparato oggi.
3: No, Fabio.
0: Che dici, Fabio? Mi dai l'ok?
5: Va benissimo.
0: Allora, vai con il riepilogo di tutti i procedimenti. Per preparare i saltimbocca alla romana abbiamo messo sulle fettine di vitella una foglia di salvia e una fettina di prosciutto. In una padella abbiamo sciolto il burro con un filo d'olio, abbiamo tamponato la carne nella farina e poi messa in padella. Abbiamo cotto, girando una volta sola, e salando leggermente il lato non farcito. Abbiamo servito versando sulla carne il fondo di cottura. Per preparare gli involtini di carne abbiamo battuto le fettine e aggiunto una fetta di prosciutto, due fette di scamorza, abbiamo arrotolato gli involtini su se stessi e farciti con una foglia di salvia. Li abbiamo chiusi con uno stuzzicadenti, infarinati leggermente e messi in padella con poco olio, burro e uno spicchio d'aglio in camicia. Abbiamo sfumato con il vino bianco, aggiustato di sale e pepe, aggiunto pochissima acqua e lasciato cuocere per 15-20 minuti a fuoco lento. Per preparare i cannelloni alla franca abbiamo tagliato i funghi a cubetti, sgranato le salsicce e soffritto il tutto in padella con un filo d'olio. Abbiamo tagliato la mozzarella a dadini, abbiamo lessato le sfoglie di pasta e messe ad asciugare su un panno. Poi le abbiamo farcite con il misto funghi e salsicce e abbiamo formato i cannelloni. Li abbiamo disposti in una teglia e abbiamo messo sopra la mozzarella, il parmigiano e fiocchetti di margarina. Abbiamo infine cotto in forno per 15 minuti a 180 gradi. Per preparare i paccheri con zucchine e scaglie di mandorle bianche, in una padella abbiamo soffritto lo speck con un filo d'olio e le zucchine tagliate a rondelle. Abbiamo salato poco e fatto cuocere per una decina di minuti. Poi abbiamo frullato metà del condimento e messo da parte l'altra metà. Nel frattempo abbiamo lessato i paccheri freschi, li abbiamo scolati e conditi con la crema di zucchine e speck e il parmigiano. Abbiamo poi finito il piatto con le zucchine e lo speck tenuti da parte e le scaglie di mandorle. Per preparare la panna cotta e i frutti di bosco alla Flavio, abbiamo scaldato a fuoco basso la panna con lo zucchero e il sale. Abbiamo aggiunto la sambuca, lasciata evaporare e spento il fuoco. Poi abbiamo aggiunto la gelatina ammollata in acqua fredda per 5 minuti e poi ben strizzata. Abbiamo lasciato intiepidire il composto, abbiamo decorato le pareti di una ciotola di vetro con fettine di frutti di bosco freschi, abbiamo versato la panna e messo in frigo per almeno 2 ore. Prima di servire abbiamo preparato il coulis mettendo in un pentolino i frutti di bosco con il succo di limone e lo zucchero. Poi abbiamo filtrato per separare il succo. Abbiamo cosparso le monoporzioni con la salsa e guarnito con altri frutti di bosco. Ed ecco qua tutti i piatti che abbiamo preparato oggi. No, scusate, manca qualcosa, perché io qua vedo soltanto i paccheri che il nostro Fabio ha finito di impiattare, ma sono la ricetta di Maria con zucchine, speck e scaglie di mandorle. I cannelloni alla franca, mancano gli involtini e mancano... Ma che ve li siete mangiati tutti? Pure i saltimbocca? Ma scusate, ma lo sapete che dobbiamo fare la presentazione alla fine? Guarda quello come... Vabbè, finiamo di preparare la panna cotta, che è l'ultimo piatto che ci manca perché sia finito da mettere in tavola. Vai Maria,
3: allora,
0: va versata la panna.
3: Va prima decorata.
0: Spiegalo bene.
3: Ecco,
0: tu.
3: Guarda, prendiamo, io ho diviso un po' di, ho fatto a pezzettini un po' di frutti di bosco, li mettiamo intorno alla ciotola.
0: E poi si versa la panna.
3: Poi si versa la panna.
0: E poi si finisce il tutto con la coulisse.
3: Sì.
0: Ecco, Maria è intenta a preparare la sua coppetta, ma io ne ho una già pronta in frigo, anzi due, anzi le ho pure tirate fuori dal frigo. Eccole qua! Proprio seguendo le istruzioni di Maria abbiamo già due belle panne cotte che si sono già raffreddate. Intanto lei continua a finire la sua. Io posso guarnire la nostra panna cotta. Che cosa devo fare con la coulisse? Ce la devo mettere sopra?
3: Sì.
0: Allora, si è intanto raffreddata.
3: Questo, poi prendiamo,
0: ecco qui.
3: Un po' di frutti di
0: Fabio,
3: busto.
0: Ti piace?
4: Molto graziosa, molto molto graziosa.
0: Guarda, adesso ti faccio un disegnino, no, su questa non lo posso fare.
3: Ecco qui.
0: Allora, adesso I nostri assaggiatori vorranno sicuramente assaggiare questa panna cotta, vero?
4: Non se ne parla proprio.
0: Ecco, si sta ribellando anche Fabio, perché no, lui si era...
4: Dove sono i miei salti in bocca?
0: Cioè, non gli avete fatto fare la presentazione del suo piatto, è una cosa inaudita, inaudita.
4: Come se non fossi venuto.
0: Allora...
4: Cioè...
0: E vabbè, per oggi è andata così, non abbiamo i salti in bocca, non abbiamo gli involtini, abbiamo però queste meravigliose panne cotte che non vi faremo assaggiare. E poi
4: e abbiamo una ricetta dove andremo ad utilizzare i prodotti che sono rimasti dalle nostre preparazioni, perché noi non gettiamo assolutamente nulla.
0: E questo lo sapevo, infatti sono avanzate diverse cose.
4: Noi abbiamo preso paccheri, parmigiano, mozzarella, del prosciutto cotto e il ripieno dei cannelloni di Maria.
0: Tutto quello che era avanzato?
4: Più o meno sì. Prendiamo i nostri paccheri, andiamo a farcirli con...
0: Ma hai capito? Lui, allora, guarda, sta facendo dei mini cannelloni.
4: Esatto.
0: No, oh, ho indovinato subito!
4: Beh, ma sei bravissimo ormai, insomma.
0: Vabbè, ma era facile.
4: E poi però, ragazzi, li poniamo in maniera verticale all'interno di una ciotolina. Ora uno solo, poverino, stenta a tenersi.
0: Cotto?
4: Messo all'interno già, se fossi attenta.
0: Sì, ma lo metti dopo aver messo la...
4: Stiamo riempendo, su, ma le cose di riciclo, le prendiamo, lo mettiamo prima, lo mettiamo dopo.
0: Ecco, volevo dire quello, non è...
4: L'importante è mettercelo.
0: L'importante è mettere... Allora a questo punto avresti potuto anche mischiare prosciutto tagliuzzato con la salsiccia, i funghi, la mozzarella e mettere tutto dentro.
4: Beh, quando si ha tutto il tempo che hai te, okay, si può fare tranquillamente, non è un problema.
0: Il parmigiano lo metti solo sopra.
4: Esatto, per fargli fare un minimo di crosticina al di sopra.
0: E poi li mettiamo al forno.
4: Sì, sì, assolutamente.
0: Ok, è una bellissima idea, mi sembra, sì, vero? Anche per gli amici a casa.
4: Esatto. Naturalmente noi stiamo utilizzando cose di riciclo, ma potrebbe essere una ricetta vera e propria.
0: Infatti, non sembrerebbe proprio un ripiego questo. Posso provare a riempirne uno io?
4: Con grande piacere.
0: Guarda come ha detto con grande piacere.
4: Allora, aspetta, con l'esperienza adesso... degli involtini, siamo pronti a tutto ormai.
0: Io metto prima il prosciutto.
4: Va bene, poi così lo metto. Riconosciamo che è il tuo.
0: Poi metto dentro la salsiccia. Guarda che brava che sono. Che bello sporcarsi le mani in cucina. Soltanto le mani. E poi metto un altro poco di questo e un po' di mozzarella. Mi raccomando, state inquadrando bene la mia opera d'arte? Perché a differenza di Fabio, io ho messo il prosciutto sotto che fa da tappo, guarda che brava, la salsiccia e i funghi in mezzo e la mozzarella sopra. È brevettato questo,
4: Va bene.
0: Pacchero alla Beatrice.
4: Io ti saluto
0: con le mani sporche, è bellissimo. Eccoci. Cucinare è diventato un gioco in questa cucina di quel che bolle in pentola. Salutiamo anche Sonia e Luigi e noi ci vediamo domani. Fabio, salutiamo tutti i nostri amici a casa.
1: Ciao.
0: Ci vediamo qui alla stessa ora.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone vedeto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
13: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
14: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.

0: Teresa, io non ti ho mai chiesto grandi favori, ma ora ti prego, ascolta la piccola Edith. Vieni, Edith, parla. Lei ti ascolta.
1: Su, Edith.
2: Teresa, io non voglio essere cieca. Io voglio vedere.
0: È coperta di lividi. Ancora.
2: Voglio imparare a leggere e voglio correre come prima. Non voglio essere cieca.
0: Santa Teresa, di a Gesù bambino di prendersi cura di Edith. Di grazie.
2: Grazie, Santa Teresa e Gesù bambino.
0: Brava, grazie.
1: Grazie.

0: Edith Piaf, una delle principali protagoniste della canzone francese, era molto devota a Santa Teresa di Lisieux. Una devozione che risaliva a quando era bambina e una grave malattia agli occhi le aveva fatto perdere la vista. Era infatti miracolosamente guarita dopo le novene fatte a Santa Teresa dalle prostitute del bordello gestito dalla nonna, dalle quali veniva allevata dopo la morte della madre e che per ottenere la grazia l'avevano portata anche in pellegrinaggio a Lisieux.
1: L'Église se réjouit de cette merveilleuse richesse des dons spirituels. Thérèse de Lisieux, qui, jusqu'à une époque récente, fut en effet notre sainte contemporaine. C'est ainsi que je la vois personnellement dans le cadre de ma vie.
2: Beh, Santa Teresina del Bambino Gesù è legata intanto a mia madre, perché mia mamma si chiama Teresa e non in onore di Santa Teresa, ma proprio di Santa Teresina del Bambino Gesù, della quale poi a Roma esiste una chiesa, c'è cioè una chiesa dedicata a Santa Teresina molto bella, in cui si parla di questa santa molto bella. È sempre stato un angolo dell'anima. Andare a sentire la messa a Santa Teresina vuol dire anche fare riaffiorare tanti ricordi proprio di un'intera vita nella quale ogni tanto, come un filo rosso, Santa Teresina si è ripresentata e ci ha accompagnato per un certo pezzetto di strada.
3: Teresa di Lisieux era una giovane monaca, morta a 24 anni, quindi giovanissima, nata in un paesino dell'Alta Normandia, ha vissuto 9 anni in un monastero di clausura. Dal punto di vista logico avrebbe dovuto scomparire nella storia. Come ha potuto diventare la più grande santa dei tempi moderni, così l'hanno definita, patrona delle missioni cattoliche, dottore della Chiesa, addirittura una donna giovanissima che diventa dottore della Chiesa è pressoché qualcosa di molto strano. Ecco, è una santa amata anche al di là dei confini del cattolicesimo, la amano gli ortodossi, la amano i protestanti, perfino nel mondo arabo è venerata. Ecco, come questo è stato possibile?
0: Dal momento della sua morte, la piccola Teresa ha fatto irruzione nel mondo come un uragano di santità, come la definì Papa Pio XI. È venerata con affetto dai cristiani di ogni lingua e paese, ma lei è semplicemente Santa Teresina, la piccola suora morta quando aveva appena 24 anni. La sua è stata una vita breve ma intensa, pervasa da un'esperienza religiosa nuova e totale, molto più vicina a noi di quanto si potrebbe credere.

0: storia di Teresa comincia in una famiglia di fine 800 che ha normale, una famiglia che ha i suoi problemi. Teresa subisce anche delle sofferenze particolari, la mamma le muore quando ha 4 anni, quindi è facile, una bambina facile alla malattia, ai drammi anche così affettivi, normali, di un'infanzia forse troppo protetta, ma in ogni modo la sua famiglia è una famiglia dove la fede impregna l'esistenza. Ma a me piace questa espressione, la sua casa era vissuta come una chiesa e così poi quando la famiglia andava in chiesa, la chiesa era vissuta come una casa.
1: Il mio carattere felice mutò totalmente dopo la morte di mamma. Vivace ed espansiva com'ero, divenne timida e dolce, fin troppo sensibile. Bastava uno sguardo per farmi piangere. E ritrovavo la mia gaiezza soltanto nell'intimità della famiglia.

Teresa fa la sua prima comunione, sperimenta una fortissima unione con Gesù e quando poi deve commentare l'avvenimento scrive: «Io ero come una piccola goccia d'acqua che si perdeva in un oceano».

0: Quando Teresa ha 9 anni, anche la sorella l'abbandona. Paolina entra nel monastero carmelitano della città per diventare suora di clausura. È un grande dolore, una seconda perdita dopo quella della madre.
1: In un attimo capii che cosa è la vita. Vidi che era soltanto sofferenza e separazione continua. Piansi amaramente, perché non comprendevo ancora la gioia del sacrificio.
2: Teresa subisce, diciamo, la pena di vedere una sorella che va in monastero, in clausura, e però nonostante il distacco, quando la sorella le spiega che clausura vuol dire un luogo dove tu puoi stare sola con Gesù, dove puoi dargli tutto, non so, come Maria Maddalena che sta ai piedi di Gesù per ascoltarlo, la bambina capisce: anch'io devo entrare in questo luogo, questo è il mio posto, il posto che Dio mi ha destinato da tutta l'eternità. Ed è talmente convinta che chiede, una cosa rara per i suoi tempi, di entrare, ancora più oggi, chiede di entrare in monastero, nonostante abbia soltanto 15 anni.
1: Sentì che il Carmelo era il deserto dove il buon Dio voleva che anch'io andassi a nascondermi. Volevo andare al Carmelo non per Paolina, ma per Gesù solo. Pensai molte cose che le parole non possono rendere, ma che mi lasciarono una grande pace nell'anima.
2: Evidentemente trova l'obiezione di tutti, l'obiezione dei parenti, l'obiezione del vescovo, l'obiezione, diciamo, degli zii, dei cugini, però non trova l'obiezione del papà. Perché il papà le dice: Dio ti ha affidato a me, io ti ho fatto crescere, adesso se lui decide di prendere questo piccolo fiore che tu sei e di trapiantarlo su un'altra terra, ebbene, io dico di sì. E questo il papà lo dice nonostante sappia di essere gravemente malato. Teresa, vedendo attorno a sé soltanto delle difficoltà, decide col papà di partecipare a un pellegrinaggio a Roma, un celebre pellegrinaggio, diciamo, per l'anniversario così, per le nozze d'oro di Leone XIII.
0: Novembre 1887. A Roma è prevista l'udienza in cui i pellegrini sfileranno davanti al pontefice per ricevere, uno ad uno, la sua

0: sua benedizione.
1: Durante l'udienza tutti raccomandano ai pellegrini di non parlare al Papa perché il Papa è molto vecchio, molto stanco. Teresa, quando si inginocchia davanti al Papa, si aggrappa alla sua veste. Non riescono a smuoverla, neanche le guardie nobili che cercano di sollevarla, non riescono. E Teresa dice: Santità, permettetemi di entrare nel monastero a 15 anni. Il Papa non capisce bene, chiede spiegazioni al vicino, gli dicono: Santità, è una bambina, vuole entrare nel monastero. E Teresa insiste, il Papa dice: Beh, fate quello che vi diranno i superiori. E Teresa ribatte: Sì, i miei superiori, però se voi dite di sì, tutti diranno di sì.
2: Beatissimo Padre, se voi diceste sì, tutti sarebbero d'accordo. E pronunciò queste parole: Bene, bene, entrerete se Dio lo vorrà.
1: E Dio l'ha voluto, perché nonostante tutte le difficoltà Teresa riesce a ottenere il permesso e entra in monastero a 15 anni.
3: Ecclesiae universalis doctorem declaramus, Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

0: me di Santa Teresa ha colpito questo, quando nella tempesta cercava di svegliare Gesù. Lei cerca sempre di svegliare Gesù, cerca sempre in ogni istante della vita di trovare il suo amico che le sta vicino.
1: You are the sunshine of my
2: Dopo aver abbracciato tutti i miei cari, mi inginocchiai dinanzi al mio incomparabile padre, chiedendogli la benedizione. Per darmela, si mise egli stesso in ginocchio e mi benedì piangendo.
3: Nel monastero Teresa viene chiamata Teresa del Bambino Gesù, proprio come allusione anche alle sue devozioni, alla sua infanzia, ma subito il papà si ammala. Papà si ammala una malattia che lo colpisce anche nella mente, che lo rende così umiliato, ecco, nella sua dignità. Era un bel vecchio venerando. A volte, quando andava a visitare la figlia, quasi si vergognava, si copriva il volto con un fazzoletto. E Teresa, guardandolo, pensa al velo della Veronica, pensa alla Sindone e comincia a dire: ecco, papà sta diventando il bambino del buon Dio.
2: Io mi ero offerta a Gesù bambino per essere il suo trastullo e gli avevo detto che non si servisse di me come uno di quei balocchi di pregio che i fanciulli si contentano di guardare, ma come di una piccola palla di nessun valore, qualcosa che potesse fargli piacere.

0: Così chiede di farsi chiamare Teresa del Bambino Gesù del Volto Santo e per lei è tutta la stessa cosa. È il figlio di Dio, bambino, che nasce bambino sulla terra e che fin sulla croce mantiene questa sua filialità, questa sua infanzia. L'infanzia come totale abbandono nelle mani di Dio Padre.
1: L'obbedienza di Santa Teresa non è l'obbedienza delle pecore, è l'obbedienza dei bambini.

che obbediscono perché si sentono amati e amano chi gli chiede l'obbedienza. E l'obbedienza è sia accettare problemi della vita, sia anche obbedire proprio parola per parola quello che ti dice il tuo superiore, ma non c'è niente di militaresco, di infelice, ma è la semplicità.

0: guardando un'immagine di Nostro Signore in croce, fui colpita dal sangue che cadeva da una mano sua divina. Provai un dolore grande, pensando che quel sangue cadeva a terra, senza che alcuno si desse premura di raccoglierlo. Un grido di Gesù sulla croce mi echeggiava continuamente nel cuore. «Ho sete!» Volli dare da bere all'amato e mi sentii io stessa divorata dalla sete delle anime.
1: Un monastero è un piccolo mondo dove le monache fanno praticamente tutto, dalla cucina alla lavanderia, alla finagione, alla preghiera, tutto. E Teresa impara a vivere tutto con questa sua dedizione. È significativo che appena arriva in monastero, la prima cosa che fa, incide con uno spillo sulla porta la frase «Gesù, mio unico amore». E poi cerca di vivere in maniera che le piccole cose, le cose di tutti i giorni, siano un dialogo tranquillo, semplice, tra lei e Gesù. Lei si sente amata e con le piccole cose della sua vita risponde a questo amore.
2: È bello guardare le fotografie di Santa Teresina. Ce ne ho una mentre lei lava i panni con le consorelle. Ce n'è un'altra mentre lei si veste per una recita teatrale da Santa Giovanna d'Arco. E fu presa in giro atrocemente dai giornali laicisti, ma lei con semplicità faceva quello che le chiedeva sua madre e che il suo cuore le diceva, e obbediva.
1: Una delle sante più amate da Teresa era Santa Giovanna d'Arco. Questo amore dipendeva dal fatto che Teresa diceva: Giovanna è una ragazza dal grande cuore. E poi dice stessa, diceva, anch'io, anche se vivo in un monastero, ho desideri grandi, infiniti, immensi, e sono sicuro che Dio vorrà esaudirli, perché Lui dà sempre di più di ciò che fa desiderare. Particolarissima era la devozione di Teresa verso la Vergine Santa. Amava pensarla così, come raffigurata in questa immagine. La Vergine stringe il bambino, però tra lei e il bambino c'è un'altra bambina abbracciata da tutti e due. Così Teresa pensava a se stessa. Diceva: i predicatori, i preti, non dovrebbero parlarne sempre con tanti aggettivi, mostrandole la vita straordinaria, ma mostrando come Maria ha avuto una vita semplice, vicina alla nostra esistenza. E sul letto di morte, ormai con mano tremante, scrive uno dei suoi ultimi biglietti in cui dice una frase straordinaria. Dice: «Oh Maria, se io fossi la regina del cielo e tu fossi Teresa, io vorrei essere Teresa perché tu fossi la regina del cielo». Sembra un gioco di parole, ma è l'amore che pensa della persona amata il meglio che riesce a immaginare.

0: Quello che venivo a fare nel Carmelo lo dichiarai ai piedi di Gesù Ostia. Sono venuta per salvare le anime e soprattutto a pregare per i sacerdoti.
1: Nel primo periodo di vita nel monastero, la sofferenza più grande di Teresina è la malattia del padre. Una paralisi alle gambe e una grave forma di arteriosclerosi che ne fanno quasi un povero demente e per la quale verrà poi internato in manicomio.
0: Soffro. Il 12 febbraio, un mese dopo la mia vestizione, il nostro babbo amato ha bevuto alla coppa più amara e più umiliante. Quel giorno non ho detto che avrei potuto soffrire di più. Sì, i 3 anni del martirio di papà mi sembrano i più amabili, i più fruttuosi di tutta la nostra vita. Io non li darei per tutte le estasi e le rivelazioni dei santi.

0: L'esperienza di Teresa in monastero scorre in molta semplicità, ma inaspettatamente diventa drammatica sul finire della sua vita. Teresa si ammala di tubercolosi, una malattia che allora non si sa come curare, ma è come se anche si soffrisse dentro ed sperimenta quella che viene definita la prova della fede, quasi il dubbio. E dirà Teresa di se stessa: è come se mi fossi seduta alla tavola dei peccatori, alla tavola di quelli che non credono. Questa prova che Dio dà a molti santi, se ne è parlato anche per Madre Teresa di Calcutta, significa questo, che mentre diciamo questo amore porta le persone sempre più vicine a Dio, è come se Dio e dicesse: ecco, devi imparare ad abbracciare tutto, devi condividere quello che Gesù ha patito sulla croce quando si è sentito abbandonato, quando ha dato la vita per tutti. E la prova che questa oscurità della fede viene da Dio è che mentre la fede sembra oscurarsi, la carità, diciamo, irraggia sempre di più.
1: Gli ultimi tempi della sua vita temeva di precipitare nell'inferno, oppure ha anche temuto non ci fosse niente nell'aldilà. Però lei sapeva che Dio se ne frega dei nostri dubbi. Dio è più forte delle nostre incertezze. Per questo, anche nel tormento, lei si affidava con tutta la semplicità del mondo.
2: Le cure non danno risultati apprezzabili. Il 6 luglio ha nuove emorragie. La febbre alta la indebolisce. Il 31 luglio riceve l'estrema unzione e la comunione.
0: E così, quando la sofferenza l'assale, dice: ecco, è come se io sentissi il rumore dei passi del mio sposo, di Gesù, che viene a prendermi. E negli ultimi giorni della sua vita ha delle espressioni incredibilmente belle, quando dice: ho capito che tutto è grazia. Oppure quando scrive: io non posso temere un Dio che per mio amore si è fatto così piccolo.
1: Io penso che, specialmente nelle situazioni di dolore, di prova, la compagnia di Santa Teresina sia importante. Lei ha detto una cosa che mi ha sempre molto colpito, ed è questo. Lei diceva che non avrebbe mai riposato in cielo, non andava in cielo per riposare. E questo mi è piaciuto tantissimo, perché è proprio il segno che i santi ci sono vicini. Ha detto questo. Lei promise che avrebbe impiegato il suo cielo per fare del bene sulla terra. Si sarebbe riposata solo dopo aver udito dall'angelo: il tempo è finito.
3: No, rien de rien. No, je ne regrette rien.
4: La prima volta che all'infermeria mi hanno dato dell'uva, ho detto a Gesù bambino: com'è buona l'uva. Non lo capisco mica, sapete.

0: regretto rien.
1: Teresa è stata proclamata dottore della Chiesa e questo significa che ha una dottrina per tutta la Chiesa, per tutti i cristiani. E tuttavia Teresa è capace di una profondità teologica straordinaria. Nella sua autobiografia, proprio all'inizio, mette dei principi di un'ampiezza e di una profondità che meritano veramente tanta riflessione. Dirà per esempio: la perfezione consiste nell'essere ciò che Dio vuole che noi siamo. Ancora un'altra espressione molto interessante è questo: l'amore di Dio è tanto più contento quanto più può abbassarsi verso la nostra povertà, verso la nostra miseria. Oppure, come il sole rischiara tutta la creazione, così l'amore di Dio si prende cura di ciascuno di noi, come se ognuno di noi fosse l'unico ad esistere. E Dio è capace di organizzare, ecco, questa è un'espressione straordinaria, è capace di organizzare tutto l'universo al bene di ciascuna anima.
2: Pio XI è stato il Papa che l'ha prima beatificata il 29 aprile del 1923 e poi l'ha canonizzata nel maggio del 1925. E non c'è niente di più diverso che le due personalità. Pio XI aveva la virtù del capo, era prudente, severo, un grande intellettuale. Santa Teresina del Bambin Gesù non era un intellettuale, era una bambina nel senso positivo, una ragazza intelligentissima che scriveva bene, però offriva semplicemente se stessa senza preoccuparsi dei destini dell'universo. Eppure Pio XI ha riconosciuto in lei la più grande santa dell'età moderna, insieme al santo curato d'Ars. Santa Teresa del Bambin Gesù fu definita da Pio XI la stella del mio pontificato. La stella del mio pontificato, ma è la stella che secondo me può illuminare anche i nostri giorni.

0: La fine dell'agonia di Teresina arriva poco dopo le 7 del 30 settembre 1897. Le sue ultime parole, guardando il crocifisso che tiene stretto fra le mani, sono:
1: oh, l'amo, Dio mio, vi amo.
2: Tu quando non hai, puoi avere di più, e dopo che hai.
3: Teresa è chiamata la santa delle rose, viene sempre raffigurata con un fascio di rose in mano, ma come altre sante, come Elisabetta di Ungheria, come Santa Rita, ma diciamo l'origine di questa immagine è abbastanza semplice. Teresa era sul suo letto di malata, le hanno letto una vita di San Luigi Gonzaga, dove il santo diceva: dopo la mia morte farò cadere una pioggia di rose, e lei risponde: anch'io farò la stessa cosa. Ecco, e poi i fedeli continuano a invocarla come la santa delle rose, per tutte le migliaia e migliaia di grazie che di fatto sono accadute.
4: Era, non so come, il cuore, diciamo, la chiesa di Santa Teresina di un quartiere di amici, di persone che si volevano bene, e forse anche questo non è casuale, il fatto che una chiesa dedicata a una santa così particolare rappresentasse il perno attorno a cui ruotava un mondo di amore, di amicizia, di affetti che è durato per tantissimi anni.
5: Io invito ad andare nella Basilica di Teresina perché c'è il fonte battesimale dove sono stati battezzati Pio XI e Don Giussani, e poi più avanti lungo la stessa lato della navata c'è questa reliquia di San

0: Santa Teresina del Bambin Gesù si festeggia il 1 ottobre. La sua presenza è diffusa in ogni angolo del mondo ed eccede ogni confine geografico, religioso e culturale. Sono circa 800 i monasteri di clausura di carmelitane scalze sparsi in ogni parte del mondo, e di questi più di 70 sono in Italia. In queste centinaia di monasteri di clausura vivono, pregano e lavorano oltre 13.000 suore e più di 4.000 frati del Carmelo o carmelitani scalze. Santa Teresina è compatrona di Francia, dell'Australia e del Canada, ma soprattutto patrona di tutte le missioni cattoliche del mondo.
1: Che Santa Teresa del Bambino Gesù ci aiuti a

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: La luce valgo è una deformità progressiva.
9: Lentamente in questa posizione.
10: Stiamo mandando diversi suoni.
11: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
12: Ti rilassi completamente.
13: Cadono 100 capelli al giorno.
14: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
15: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
16: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
17: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Buongiorno a tutti voi. E beh, è bello iniziare questa nostra settimana sapendo che ci state guardando con la giusta motivazione. Ebbene, oggi tanti argomenti che riguardano la nostra salute. Iniziamo parlando della salute del nostro intestino. Avete sentito parlare anche troppo spesso del microbiota. Che cos'è questo ecosistema? Tanti microorganismi, beh, che determinano il nostro benessere. Ed ancora parleremo di cronobiologia. E beh, ognuno di noi ha un proprio orologio biologico per fare determinate cose, per mangiare oppure per assumere farmaci. Qual è l'orario esatto? Ve lo diremo noi. E poi ad ancora parleremo di un argomento nuovissimo, parleremo dell'alimentazione in ospedale come cura per il paziente. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
2: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
3: Effettivamente ti piace.
1: Non è... Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
4: La telecamera va bene,
1: ecco,
4: qua.
1: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Buongiorno!
3: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
4: Siamo nel cuore di Cascia.
5: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
6: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
7: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
8: Vi faccio una bella fotografia.
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.

0: Oggi iniziamo parlando della salute del nostro intestino. Quanti di voi in questo momento hanno qualche disturbo, magari per un eccesso di alimentazione o per un'alimentazione sbagliata, e si sente parlare molto spesso di microbiota un po' alterato, questo ecosistema dove abitano tanti microorganismi. Ebbene, questi microorganismi devono stare in salute, ma in che modo? A tante domande risponderà il professor Domenico Basta. Benvenuto, caro
1: Grazie.
0: Professore, io ricordo, Grazie. Epidemiologo, nutrizionista, professore presso l'Università degli Studi di Bari, Aldo Moro. E iniziamo proprio da questo concetto, no? Perché sappiamo, si parla molto spesso in questi ultimi anni di microbiota. Che cos'è esattamente? Questo, cioè, ci dicono, leggiamo, che è un insieme di virus e batteri con cui noi conviviamo, è così?
1: Assolutamente sì. Parliamo di un ecosistema che vive dentro di noi. Noi siamo costituiti da cellule, ma non soltanto cellule umane, quanto più cellule batteriche. Parliamo di trilioni di virus e batteri, protozoi in alcune fasce di popolazione, funghi che convivono con noi, sono un vero e proprio laboratorio biochimico, enzimatico, e pensi un po', riescono a creare dei legami anche con il nostro sistema nervoso.
0: È perché dialogano, no? Una sorta di autostrada, dialogano attraverso tutto il nostro corpo.
1: Sì.
0: Come dire, hanno delle funzioni proprio specifiche, proprio per il benessere del nostro organismo. Allora, chiariamo questo concetto. Quali sono le principali funzioni del microbiota?
1: Ci sono innumerevoli funzioni che vengono studiate costantemente. Diciamo che sono responsabili dell'assorbimento dei nutrienti, producono alcune vitamine, sono coinvolti, il nostro microbiota è coinvolto nella modulazione del sistema immunitario e nel metabolismo, pensiamo anche che ci proteggono dalle malattie intestinali, dalle infezioni intestinali, e cosa più interessante, sono legate alla salute e al benessere psicofisico mentale.
0: A maggior ragione, no? Quando si dice che l'intestino è il nostro secondo cervello.
1: Certamente.
0: Nasce e soprattutto da questo, sono le ultimissime ricerche. E allora noi vogliamo mantenerlo in salute, dobbiamo mantenerlo in salute. In che modo?
1: Ecco, possiamo prenderci cura del nostro microbiota, della nostra flora batterica sin dalla nascita. E quindi è importante, integrare molta frutta, molta verdura. Le fibre nutrono questi batteri che poi, a partire da queste fibre, produrranno delle sostanze antitumorali.
0: Noi andremo poi nello specifico negli alimenti, ma ci sono anche degli accorgimenti, nel senso che nel nostro stile di vita.
1: Dobbiamo innanzitutto evitare alcuni eccessi, grassi saturi, alcolici, l'abuso di alcuni farmaci, è molto importante avere uno stile di vita corretto.
0: E ovviamente quando si parla di microbiota abbiamo capito che è questo insieme, un ecosistema dove convivono virus e batteri e che hanno tante funzioni, non soltanto benessere intestinale. Sicuramente, se noi abbiamo un microbiota eccezionale, dimagriamo anche, no? Cioè, funge anche da questo, abbiamo, come dire, un benessere a 360 gradi, però il mio microbiota è diverso dal suo, immagino.
1: Assolutamente sì. Noi nasciamo con una genetica del microbiota, e questo viene a modificarsi anche, pensi un po', dal tipo di parto, cesareo parto, diciamo, naturale. Quindi anche l'allattamento, sin dai primi giorni di vita iniziamo a scrivere il nostro destino proprio dal microbiota intestinale.
0: Capiamo a questo punto che l'alimentazione gioca un ruolo determinante. E allora, se approcciamo, no, professore, un regime dietetico sbagliato, che cosa succede? Che cosa può succedere?
1: Possiamo, quasi abituare i nostri microbi a quello stile di vita scorretto. E a un certo punto, gli eccessi, anche calorici, di sale, di conservanti, di additivi chimici, il nostro microbiota è come se si ribellasse e ci facesse capire che non va più bene.
0: E quali sono i sintomi?
1: Gonfiore intestinale, possiamo avere disturbi neurologici, alterazioni dell'umore, disturbi dermatologici. E l'aumento anche di malassorbimento di alcuni nutrienti.
0: Infatti vediamo, no, nel cartello stiamo leggendo, ci possono essere appunto stanchezza, possiamo sentirci particolarmente stanchi, neurologici, perché sappiamo appunto, come ci ha ricordato prima il professore, che l'asse intestino-cervello è determinante per il nostro benessere, aumento di infezioni e allergie, intolleranze alimentari, nonché carenze nutrizionali. A questo punto le chiedo, quali sono gli alimenti nello specifico per un microbiota sano? Che cosa dobbiamo mangiare, insomma?
1: Diciamo inizialmente frutta e verdura. alimenti fermentati, lo yogurt, il kefir, ecco, alimenti

0: probiotici che sono dei veri e propri probiotici, cioè forniscono dei batteri lattici vivi e vitali al nostro intestino. Tanta frutta e verdura, grassi polinsaturi.
1: Ecco, questi sono, li abbiamo visto, lo stiamo leggendo anche nel cartello, gli alimenti che noi dovremmo implementare nella nostra alimentazione quotidiana, però ci sono anche dei nemici. Sì. Che troppo spesso noi mangiamo quasi quotidianamente. Quali sono? Ecco, questi sono quelli invece ovviamente che dovremmo mangiare di più, quelli che dovremmo mangiare in forma ridotta.
0: Ecco, soprattutto i grassi saturi, gli alimenti contenenti dei conservanti, perché i conservanti servono a conservare l'alimento ma hanno un'azione antimicrobica, quindi danneggiano la flora batterica. E poi ci sono nemici, ecco, che sottovalutiamo, le microplastiche. Le microplastiche che tramite il packaging, quindi gli imballaggi degli alimenti, possono arrivare nel nostro organismo e danneggiare il microbiota.
1: E questo è un concetto molto nuovo, e se ne parla da un po' di tempo. E allora cerchiamo di capire meglio in quali alimenti noi troviamo questo micro particelle di plastica, che sembrano innocui, in realtà innocui non sono. E quali sono gli alimenti più specifici?
0: Ecco, pensiamo subito guardando le bevande, no? Quindi ecco, tutti i derivati della plastica. Quando noi andiamo a riscaldare troppo la plastica, inevitabilmente un po' di tereftalati, un po' di molecole della plastica passano nel liquido. Quindi le bevande, ecco, la latta, devono essere limitate. Meglio l'uso del vetro, meglio l'utilizzo di acqua, diciamo, in bottiglie di vetro alimentare.
1: Dobbiamo ricordare anche che i barattoli in alluminio nel 2028 verranno completamente banditi. Sì. Tuttora, insomma, c'è un diktat e al massimo le aziende si dovranno adeguare. Nel 2028 saranno completamente vietate, per cui per fortuna anche l'industria alimentare segue il corso e ovviamente le leggi, fra un po' noi non troveremo più i barattoli in latta. E quali sono, abbiamo capito quali sono gli alimenti, la cosa interessante, ho letto il miele. Perché il miele?
0: Sì, in che perché, senso? Ecco, diciamo, va fatta una dovuta differenziazione, dipende dal tipo di imballaggio. Ecco, il miele può, se conservato male, assorbire più plastica rispetto ad altri alimenti. Quindi questo è molto importante, cioè utilizzare, ecco, andare dal prodotto più artigianale, del contadino. Torniamo all'alimentazione dei nostri nonni, anche alla conservazione dei nostri nonni.
1: E cerchiamo di capire quali sono anche le pratiche, no? Le pratiche che noi, insomma, possiamo anche noi fare qualche cosa per evitare tutto questo. Quali sono quelle che ci consiglia?
0: Ecco, mantenere in salute il microbiota è importante anche con un'attività fisica, quindi evitare l'abuso di alcuni farmaci, ecco, gli antibiotici solo se prescritti dal medico, e soprattutto poi consumare molti probiotici, questo è importante, e tipizzarli, ecco, ognuno ha ognuno il suo.
1: A ognuno è il suo. E allora ci sono però, per esempio, no, delle pratiche che noi possiamo fare, no imballaggi in plastica, nel senso comprare l'acqua nella bottiglietta di plastica, dovremmo cercare di evitare?
0: Se possibile è consigliabile, ecco, evitare gli imballaggi di plastica e prediligere piuttosto quelli di vetro.
1: E anche filtrare anche l'acqua, cioè come ci possiamo organizzare?
0: Ecco, da questo punto di vista è bene sempre valutare il singolo caso, la singola situazione, quindi in ambito di ristorazione, ecco, i sistemi di filtraggio sono sicuramente molto più utili.
1: Allora, abbiamo capito, insomma, che le microparticelle di plastica incidono molto su ciò che mangiamo, però noi vogliamo rinforzare il nostro microbiota. Un po' di consigli già ce li ha dati, ma nello specifico come possiamo rinforzarlo?
0: Ecco, avere anche un buon sonno, perché i nostri batteri, ecco, crescono nel nostro intestino, ma non tutto il nostro organismo, e soprattutto evitare quelli che possono essere alimenti più processati, perché il processamento degli alimenti, ecco, la trasformazione, porta a impoverirli di batteri buoni e arricchirli talvolta di quelli patogeni, quelli cattivi che possono causare delle infezioni.
1: E per migliorarlo si parla molto di probiotici, prebiotici, cioè basta prendere per esempio i famosi fermenti lattici, oppure c'è una differenza tra fermenti lattici, prebiotici e probiotici, professore?
0: Sì, è giustissimo. Ha ben detto, probiotici sono proprio dei fermenti lattici, dei microrganismi vivi e vitali. I prebiotici sono il nutrimento di questi batteri, quindi sono le fibre, l'inulina, pensiamo all'inulina del carciofo o delle verdure, banane, cicoria, cipolle, che nutrono la flora batterica e aiutano ad accrescere i batteri buoni.
1: E però anche ognuno di noi ha un proprio, come dire, deve assumere un proprio ceppo probiotico quando va, insomma, quando andiamo in farmacia, professore, ci vendono un po' di tutto e di più. E allora cosa dobbiamo fare attenzione quando andiamo in farmacia a comprare dei probiotici, dei fermenti lattici che funzionano?
0: Ecco, innanzitutto che ci vengano prescritti da uno specialista, questo è importante, e in base alla situazione. Cambia il quadro clinico, ad esempio, da una cistite o una gastroenterite, quindi lì bisogna valutare anche con delle analisi specifiche che possano indirizzarci.
1: Per cui è sempre il medico che deve dare indicazioni ben precisa che tipo di probiotico assumerli. Oggi si parla tanto di trapianto. No? Quando c'è un microbiota un po' troppo danneggiato, la ricerca sta andando avanti con che cosa? Con questo trapianto di microbiota fecale?
0: È una frontiera davvero all'avanguardia, ancora in fase di studio, ma che diciamo è molto utile e salva la vita in soggetti che soffrono di infezioni molto gravi, difficili da curare con gli antibiotici. Quindi Clostridioides difficile, proprio dal nome difficile, è uno dei batteri che si sta curando con il trapianto di microbiota fecale.
1: Siamo ancora all'inizio, però insomma la ricerca ancora sta facendo passi da gigante, però insomma siamo all'inizio.
0: Ottime prospettive.
1: Prospettive davanti. Grazie professor Basta, grazie di cuore. Adesso seguitemi. E io saluto e ringrazio il professor Roberto Manfredini.
2: Grazie,
1: benvenuto,
2: grazie,
1: caro professore. Perché adesso parliamo di argomento che ci sta molto a cuore, no? Parliamo di cronobiologia. In realtà ognuno di noi ha un proprio orologio biologico, è valso anche un premio Nobel nel 2017, lo ricordiamo, come recita anche il suo libro C'è tempo per ogni cosa. E oggi noi vogliamo capire proprio questo. Che significa avere un orologio biologico? Significa che tutti non invecchiamo allo stesso modo. Cioè c'è una centrale operativa che è un po' smista. Che cosa succede? Che cos'è esattamente?
2: Beh, intanto diciamo che purtroppo invecchiamo tutti.
1: Sì, questo è un dato di fatto.
2: Questo è indubbio. Però giustamente, come appena detto, non tutti allo stesso modo e non tutti con la stessa velocità. Di sicuro, e ce ne rendiamo conto quotidianamente.
1: Sì, esatto.
2: Poi, naturalmente, l'ambiente, la genetica, sono tanti i fattori coinvolti, non ce n'è uno solo. Il rispetto dei ritmi circadiani, il collega poco fa parlava delle abitudini delle nonne o dei nonni, diciamo che più andiamo avanti con la scienza in tanti campi, più si scopre che stiamo dando verità a quello poi che le nonne dicevano e a come vivevano.
1: Alle vecchie tradizioni.
2: E quindi questa centrale operativa che diceva prima, che è l'orologio biologico principale, quello che abbiamo nel cervello, nel nucleo soprachiasmatico, e sono una 30.000 neuroni che sono niente rispetto alle centinaia di miliardi di sono in grado di agire regolando tutte le nostre funzioni insieme anche agli orologi secondari, perché ne abbiamo tanti di orologi, non abbiamo più solo un orologio. Ogni organo apparato ha il suo.
1: Per cui anche in questo caso non tutti gli organi invecchiano allo stesso modo. Ogni organo
2: ha una sua velocità,
1: seguono dei ritmi diversi,
2: una sua funzione. Poi magari noi nella nostra società moderna tendiamo a dargli degli scossoni a questi orologi, non magari a tutti uguali. C'è chi dà uno scossone all'orologio del sonno, per esempio, c'è chi dà uno scossone sulla parte alimentare, nutrizionale, magari sbagliando gli orari dei pasti, eccetera.
1: E parleremo anche di questo, perché
2: quindi
1: incide molto, no,
2: ogni,
1: sul nostro
2: ogni orologio può venire, urtato, poi può succedere normalmente. La regola di questi urti non va bene.
1: Ecco, questo non va bene. Allora, sicuramente noi dobbiamo cercare di capire come siamo messi. Qual è il nostro orologio biologico? Che cosa significa? Ovviamente le nostre giornate sono alternate dalla luce e dal buio. A volte, però, purtroppo queste abitudini vengono un po', per via un po' del lavoro anche che facciamo, vengono un po', come ha detto lei, vengono un po' scosse. E allora come facciamo a capire anche come siamo? qual è il nostro orologio biologico effettivo, perché da lì poi si determina anche l'assunzione, quando dobbiamo mangiare e quando dobbiamo prendere dei farmaci. Vi diremo esattamente anche qual è l'orario giusto per prendere determinati farmaci. Come facciamo a capirlo?
2: Beh, come ha detto giustamente lei all'inizio, la luce e buio rappresentano il sincronizzatore principale nostro, ma di qualunque essere vivente sulla Terra, perché la Terra ruotando ha una parte della giornata buia e una parte illuminata. Certo. Quindi ogni essere vivente si è dovuto organizzare in questo modo. Molto banalmente, per rovinare la digestione ai colleghi che hanno vinto premio Nobel e hanno studiato 40 anni, luce, retina, occhio, sistema

0: quel sistema che abbiamo detto, quel nucleo soprachiasmatico, stoppa la melatonina, veglia, attività. Buio, stesso meccanismo, arriva diretto su la melatonina, riposo e sonno. Questo è come se fosse un interruttore sulla base di luce buio. Quindi le nostre giornate sono organizzate e scandite sotto questo tipo di aspetto. Poi l'abbiamo nel DNA, quindi noi nel nostro genoma umano circa 3-4 geni ogni 10, quindi dal 30 al 40% sono regolati dai ritmi circadiani, tantissimo.
1: E certo.
0: E non siamo tutti uguali.
1: Esatto, e non siamo tutti
0: uguali. Non siamo comunque tutti uguali perché c'è una preferenza individuale circadiana, quella che viene chiamata cronotipo, quella che tutti ormai conoscono per gufo all'odola, non si sa chi l'ha inventato, ma avrebbe fatto i miliardi se brevettava.
1: Esatto.
0: Cioè persone che sono più attive già subito.
1: La mattina, per
0: la mattina appena svegli
1: all'odole.
0: Sono prontissimi all'odole, e altri che invece la mattina, per carità, ho bisogno di almeno un paio d'ore per carburare, però in compenso la sera posso andare senza fermarmi mai. Nella realtà siamo tutti intermedi per la maggior parte, un po' di qua e un po' di là.
1: È vero,
0: poi
1: sì.
0: Il 10% circa sono gufi veri o allodole vere.
1: Un po' poi la nostra società è un po' stravolto, no? E questo determina anche alcuni nostri malesseri. Però è meglio, secondo i suoi studi, professore, è meglio essere un allodole o è meglio essere dei gufi? C'è un cronotipo migliore di un altro?
0: Allora, non possiamo dire che c'è uno migliore dell'altro se parliamo di cronotipi naturali. Chi è nato gufo è nato gufo, quindi anche se tutta la letteratura medica recente dimostra che chi è gufo è un po' svantaggiato su alcuni aspetti del metabolismo o comunque dell'attenzione a scuola o quant'altro, il gufo naturale si sa un po' organizzare. Come diceva giustamente lei, il pericolo è in chi diventa gufo, non lo era, ma si gufizza, io uso questo termine, un anacoluto bruttissimo.
1: Stravolge un po' la
0: stravolge,
1: nostra genetica.
0: Stravolge perché vive di più la notte, perché magari fa uso dei dispositivi elettronici che bloccano la melatonina alla sera e quindi dormono sempre più tardi, si svegliano sempre più tardi o sono deprivati. Ecco, questi hanno un sacco di problematiche, andranno incontro ha un sacco di problematiche anche dal punto di vista metabolico, banalmente, sulla glicemia, sull'aumento di peso, sulle malattie cardiovascolari.
1: Per cui dobbiamo conoscere esattamente qual è il nostro cronotipo.
0: Sì.
1: Cioè, è di facile diagnosi, professore?
0: Sì.
1: Come si fa?
0: Un po' tutti noi lo sappiamo, ma sono dei test banalissimi. C'è un test che si può trovare in rete facilissimo, è il test di Horn e Osberg, che sono vorrei dire gli autori, ma si chiama MEQ, M-E-Q, Morningness, Evenings Question, quindi mattutino o serotino, 19 domande con uno score molto semplice, vedremo che quasi tutti siamo intermedi, però poi c'è intermedia con propensione all'odola, con propensione al gufo, poi c'è il gufo vero e l'allodola vera, 5 cronotipi.
1: Allora, questo è importante perché, e ce lo dirà poi nello specifico il professore, perché dobbiamo capire esattamente bene quando possiamo iniziare a mangiare. È questo, cioè la nostra giornata è scandita anche dai nostri pasti e se abbiamo un orologio biologico che non coincide con i nostri pasti potremmo avere qualche difficoltà e a maggior ragione si parla molto anche di cronoterapia perché ci sono dei farmaci che devono essere assunti in un determinato momento e di tutto questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
4: Parte fra 3, 2, 1...

Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Roberto Manfredini. Io ricordo che è professore ordinario di medicina interna all'Università di Ferrara, nonché direttore

0: dell'unità operativa clinica medica sempre all'ospedale di Ferrara. E noi stiamo parlando di cronobiologia. Abbiamo capito che ognuno di noi ha un proprio orologio biologico e dobbiamo rispettarlo. E per cui dobbiamo rispettare questo nostro orologio, e per cui esiste una sorta di cronoregola, cioè come ci dobbiamo comportare nel corso della nostra giornata, professore?
1: Diciamo che l'importanza per l'organismo strategica è che i ritmi vengano mantenuti regolari. Cioè il nostro, proprio perché è ritmico, non ama delle sorprese di regola. Quindi, per esempio, intanto un buon sonno, come veniva detto anche prima, e per buon sonno non si intendono più solamente il numero di ore, ma la qualità del sonno. Quindi l'ora ideale per andare a letto è tra le 23 e le 24 al massimo, per poter dare quel numero di ore sufficienti e di qualità, per arrivare ad avere poi un risveglio fra le 7 e le 8, una colazione che è il pasto importante della giornata, quindi non va mai saltato, perché il gufo poi salta la colazione e sbaglia. Deve dare l'energia per il mattino, eccetera. Poi avremo un pranzo regolare. Pomeriggio magari per fare anche dell'attività fisica, perché è favorita in queste ore. E la sera abbiamo detto una cena tranquilla, non fare delle attività fisiche importanti prima di cena, perché le endorfine poi non ti fanno dormire, e non usare dispositivi elettronici.
0: Io penso, professore, che voglio dire, nel corso della vita ci sono anche delle fasi delicate, no? Fasi in cui magari si va in pensione, oppure una solitudine improvvisa. E allora vengono anche stravolte le nostre giornate, e ci sono a questo punto degli orari che noi dovremmo comunque imporci di rispettare in qualche maniera.
1: Sì, diciamo che con la pensione o comunque con l'avanzare dell'età, quando si diventa diversamente giovani, il sonno spesso è un problema. Cioè il fatto di svegliarsi presto, non riuscire a dormire, eccetera. Dobbiamo ricordarci, purtroppo, ma in maniera simpatica, che il fabbisogno di sonno non è sempre uguale. Cioè il neonato deve dormire 20 ore. Mano a mano che andiamo avanti con l'età, anche 5-6 ore, quando si arriva ad una certa età, e mi metto per primo, come geriatrico, e sono quelle. Quindi è come avessimo un conto in banca con queste 6-7 ore di sonno. Se andiamo al bancomat e ne prendiamo via una, due o tre, per chi fa una pennica, la vera pennica, siamo a Roma, un conto è parla di pisolino e un conto è parla di pennica, poi non ci dobbiamo meravigliare se ci svegliamo alle 2 di notte o alle 3 di notte, perché abbiamo consumato una parte del nostro budget.
0: Per cui il famoso pisolino per recuperare...
1: Il pisolino fa benissimo, anzi, addirittura pare che faccia essere più produttivi dopo il pisolino, per chi lavora ancora, 15-20 minuti.
0: Quando di più no. Di più no, insomma. Di più no. È rischioso.
1: Di più è rischioso, perché poi, tra l'altro, risvegliarsi da una dormita pomeridiana, da una pennica, espone agli stessi fattori di rischio cardiovascolare di quando ci si risveglia al mattino, che è la fase del rischio cardiovascolare per chi ha qualche problemino. Quindi 15-20 minuti può fare anche qualche più pisolino, naturalmente. Però attenzione alla grossa dormita pomeridiana, perché poi ci dà problemi, sia fattori di rischio che dormire poco la notte.
0: Allora, le leggo una domanda molto curiosa che ci è arrivata. Veronica scrive da Genova e le chiede: mi hanno detto che la febbre si alza la sera perché il nostro corpo è più caldo di notte. È vero? Cosa vuol dire questo? È vero, professore?
1: Allora, mi permetto di fare una piccola correzione alla signora Veronica?
0: Sì, Veronica.
1: Direi la temperatura del nostro corpo è più alta la sera, non userei il termine notte. È vero che abbiamo un ritmo circadiano della temperatura, che dalla mattina alla sera, se ci mettiamo il termometro, può essere fino a un grado di differenza, rimanendo sotto i famosi 37. Quando c'è la febbre già siamo nel patologico. Perché durante la notte, invece, l'organismo si raffredda, la melatonina, oltre che fare dormire, abbassa la temperatura dell'organismo, come fossimo un animale. In fondo siamo degli animali che devono andare in letargo, il nostro letargo è notturno. Quindi bassa temperatura, consumare quasi zero calorie, per quello mangiare di notte non va bene, e poi durante mano a mano poi si rialzerà la temperatura, arrivando al massimo al pomeriggio sera con i muscoli belli caldi, e sarà il record per chi fa degli sport di muscolo, eccetera. Quindi diciamo la sera e non la notte.
0: Allora, questo discorso vale per la febbre, ma anche per altri malanni, perché per esempio mia nonna diceva che i dolori alle gambe arrivavano soprattutto la notte, è vero?
1: C'è un tempo per

0: Ogni cosa anche per le patologie, la cronopatologia. Quindi, per esempio, ecco, se guardiamo ai dolori, se pensiamo alle persone che sono specialmente di sesso femminile, ahimè, che hanno malattie reumatologiche, tipo l'artrite reumatoide, per esempio, quindi alla mattina hanno dei dolori imponenti alle articolazioni,
1: Certo, è
0: cioè,
1: vero.
0: ce li hanno prevalentemente al mattino,
1: Sì.
0: perché i mediatori dell'infiammazione che li provocano cominciano a essere prodotti fra le 2 e le 4 di notte, quindi raggiungono il massimo al mattino e uno si sveglia, tutto addolorato, eccetera. Altre cose nell'apparato cardiovascolare, quando al mattino ci svegliamo, è un po', la sveglia, e il caffè, dobbiamo fare la doccia, dobbiamo andare a lavorare, frequenza cardiaca, pressione, le piastrine si attaccano di più, le coronarie sono un po' più chiuse, per chi ha dei fattori di rischio, chi è sano non corre nessun rischio, la mattina è un pochino, più a rischio cardiovascolare. E così per tutta una serie di altre patologie, cioè il fatto per esempio che la luce dia buon umore, la sera e il buio dia un abbassamento del tono dell'umore, ecco,
1: Certo.
0: sono.
1: Allora, io ho detto all'inizio che conoscere il proprio orologio biologico incide anche sull'assunzione di alcuni farmaci. E per cui esiste la cronoterapia. Che cosa significa? Ci può fare alcuni esempi, professore? Insomma, ci sono alcune medicine che noi dovremmo prenderla ad orario,
0: Sì, diciamo
1: no?
0: che molte medicine già adesso le dobbiamo prendere ad orario, ma legate per esempio al tempo di durata del farmaco nel sangue. Gli antibiotici
1: Esatto.
0: vanno presi ogni X ore perché bisogna mantenere una concentrazione costante. Ma ci sono alcuni farmaci il cui effetti è meglio che vengano mirati come fosse una bomba intelligente nel momento in cui c'è quel fattore di rischio. Allora, andiamo
1: Sì.
0: sull'esempio. Il colesterolo viene prodotto dal nostro fegato di sera, di notte. L'enzima che lo produce è attivissimo in quella fabbrica, lavora lì. Quindi noi la pastiglia per il colesterolo, meglio
1: Le
0: se la
1: cosiddette
0: prendiamo le
1: statine,
0: statine,
1: le
0: prendiamole alla
1: prendiamo.
0: sera, perché così andiamo a colpire, a bloccare, perché bloccano l'enzima sostanzialmente, quando lui sta lavorando di più e abbiamo un
1: Esatto.
0: effetto maggiore. Prima parlavamo delle signore che hanno questi dolori, eccetera. Per chi ha delle forme importanti, reumatoide, prendere alla sera un cortisone temporizzato, di solito va bene al mattino. Per queste persone più gravi, alla sera, temporizzato, va a esplodere proprio fra le 2 e le 4 di notte, blocca le citochine e fa svegliare un pochino più in forma. L'aspirina, se abbiamo detto che le piastrine si attaccano un po' di più al mattino, gli ultimi studi dicono che è meglio prenderla la cardioaspirina,
1: Sì, la
0: meglio
1: cardio.
0: prenderla alla sera, sempre a stomaco pieno, dopo cena. Quindi qualche piccola regola, non costosa, semplice, per diversi farmaci ce l'abbiamo già.
1: Ce l'abbiamo. Grazie, grazie di cuore al professor Roberto Manfredini, grazie per
0: Grazie a voi.
1: questi consigli. Grazie, adesso seguitemi, parliamo di un argomento nuovissimo che ci sta molto a cuore, soprattutto per chi ci sta seguendo e so che siete in tanti dall'ospedale, perché io intanto saluto e ringrazio la dottoressa Sara Carnevale, dietista presso il presidio ospedaliero Santa Rosa di Viterbo, perché parliamo proprio di questo, dell'alimentazione in ospedale, che è come una cura, che è una cura per i pazienti. C'è tanta polemica intorno all'alimentazione che si fa in ospedale e molti pazienti lamentano un non controllo del proprio stato di salute. Sappiamo benissimo che nel 2023 è stata fatta anche un'indagine da parte dei NAS su 992 ospedali, un terzo era in regola. Con delle norme, perché ci sono delle norme, ci sono dei criteri che l'ospedale deve assolutamente seguire. Vogliamo ricordare quali sono i criteri? Perché l'alimentazione è complessa, fare un'alimentazione in ospedale, no?
2: Assolutamente, ci sono diversi criteri molto importanti. Il primo, forse è la base, è il criterio igienico-sanitario, cioè quello che noi mangiamo non ci deve fare male, non ci deve causare altre malattie quando siamo ricoverati. L'altro aspetto, che non è secondario, è la palatabilità del vitto, cioè il fatto che il pasto deve essere gradevole, deve incentivare il paziente ad assumere gli alimenti. Perché? Perché durante la malattia noi siamo più sensibili ad una forma di malnutrizione, chiamata malnutrizione da malattia. E noi sappiamo che già al momento del ricovero il 30 o il 40% dei nostri pazienti arriva malnutrito o addirittura può sviluppare la malnutrizione durante il ricovero. Perché la sviluppiamo? Perché non assumiamo abbastanza calorie e soprattutto abbastanza proteine per evitare che cosa? La perdita di peso e di conseguenza anche la perdita della massa muscolare, che è un comparto importantissimo per le nostre difese immunitarie e per mantenere un buono stato di salute. Quindi questi sono sicuramente dei criteri molto
1: E
2: importanti.
1: soprattutto per quanto riguarda anche le persone di una certa età che sono

0: sono ricoverate in ospedale, la maggior parte sappiamo, ha parlato lei di malnutrizione. Allora, qual è la dieta che viene erogata? Quali sono i criteri? Perché c'è anche, come dire, un'autorità che controlla, controlla esattamente anche le diete, i regimi alimentari che devono seguire i pazienti ovviamente ospedalizzati.
1: Allora, noi abbiamo delle linee guida nazionali che emana il Ministro della Salute sulla ristorazione ospedaliera, a cui tutti gli ospedali si attengono nella organizzazione, no?
0: Esatto.
1: Dei menu e delle diete all'interno dell'ospedale. E poi abbiamo delle responsabilità ben precise. Le diete vengono prescritte ed elaborate da medico e da dietista. Dopodiché abbiamo anche una sorta di organizzazione molto pratica. Le diete più frequentemente prescritte all'interno di un reparto vengono messe all'interno, io lo chiamo un libro, una lingua comune, è il dietetico ospedaliero. Lì vengono elencate tutte le diete più comuni che, a cui possono, diciamo, che possono utilizzare all'interno del reparto.
0: E la dieta mediterranea, che insomma il concetto è proprio la dieta mediterranea. Viene seguita la dieta mediterranea all'interno degli ospedali, dottoressa?
1: Allora, noi possiamo dire che il modello mediterraneo è un modello di riferimento, anche secondo le linee guida nazionali, per tutte le forme di ristorazione e anche per la ristorazione ospedaliera. Certo, in questi casi questa dieta, no, che sappiamo essere così utile nella prevenzione delle malattie, soprattutto cardiovascolari e metaboliche, deve essere adattata alle varie forme di patologie, cioè viene declinata all'interno dei menu. Non dimentichiamo che il ricovero può essere anche un momento educativo molto importante per il paziente, ma anche per i familiari. Cioè, durante quella settimana il paziente può capire come alternare gli alimenti, come gestire le frequenze, come gestire anche le quantità. Quindi è sicuramente.
0: Ci può fare degli esempi come vengono ovviamente fatti i pasti all'interno di un ospedale, organizzati i pasti?
1: Allora, noi solitamente abbiamo il cosiddetto menù vitto comune, no? Che è una giornata alimentare di 2000 kcal e circa 80 grammi di proteine, perché le proteine non devono essere poche in un pasto ospedaliero. E queste 2000 calorie vengono declinate in dei menù solitamente bisettimanali, cioè abbiamo due settimane che si alternano e si basano sulla stagione. Dopodiché abbiamo, come dire, una suddivisione di questo menù tra colazione, pranzo e cena, e i pasti principali seguono, diciamo, un'impostazione. Noi abbiamo un primo piatto, no? Che può essere asciutto oppure cosiddetto in brodo, quindi abbiamo pasta, una pasta elaborata, oppure abbiamo il riso, oppure abbiamo minestre, zuppe. Dopodiché abbiamo invece un secondo piatto. Il secondo piatto alterna le varie fonti proteiche, che possono essere carne bianca, carne rossa, uova, formaggi, con preparazioni più o meno complesse e digeribili.
0: E certo, io ho detto all'inizio che c'è molta polemica, perché insomma i menù in ospedale sono solamente due i tipi di menù che vengono proposti. Cercheremo, infatti è per questo che noi abbiamo voluto affrontare questo tipo di argomento, proprio per dare, come dire, visibilità anche ad un argomento un po' complesso. C'è un'attenzione particolare per il paziente anziano? Quali sono i criteri? Perché molto spesso mi è capitata anche personalmente, avendo avuto dei genitori che sono stati ricoverati, con dei menù un po' particolari, diciamo così. E allora ci dovrebbe essere più attenzione verso il paziente anziano?
1: Assolutamente sì, perché il paziente anziano è un paziente più a rischio di sviluppare appunto quelle problematiche di malnutrizione da malattia, perché si assommano vari fattori. Sicuramente noi durante una fase di malattia acuta aumentiamo i nostri fabbisogni, cioè noi abbiamo bisogno di più calorie e di più proteine, quindi abbiamo proprio dei bisogni aumentati. Ma sull'anziano abbiamo altre problematiche che si innescano, per esempio una riduzione dell'appetito, che appartiene proprio all'età avanzata, ma l'altra grande problematica, forse su cui bisogna fare molta sensibilizzazione, è per esempio le problematiche di disfagia, cioè le problematiche della deglutizione o le problematiche legate all'edentulia, cioè alla mancanza dei denti. I nostri anziani, quando spesso sono ricoverati in ospedale, sulla carta magari ricevono anche un vitto che potrebbe essere idoneo dal punto di vista come calorie e come proteine, ma non riescono a deglutirlo o non riescono a masticare. Quindi l'attenzione in più che bisogna fare è adattare le consistenze. E l'altra, diciamo, cosa su cui i menù ospedalieri devono lavorare è, si dice, aumentare la densità calorica, che vuol dire che fornendo una ricetta che può in una piccola quantità avere più calorie e più proteine, quindi stimolare anche l'appetito con cose più.
0: L'appetito, perché queste regole, come ci ricordava la dottoressa, poi dovrebbero essere seguite una volta che il paziente viene dimesso, a maggior ragione, viene educata un po' la famiglia che sta intorno al paziente. Allora, questo un po' sono appunto i piatti base. Poi ci sono anche delle diete specifiche, perché ci possono essere anche, come diceva lei, la disfagia è una di queste. Ci sono delle diete un po' più particolari per pazienti un po' più particolari. L'ospedale dovrebbe fare attenzione a questo.
1: Assolutamente. Noi abbiamo parlato della dieta comune, che è un po' la base, ma è una dieta che non soddisfa tutte le esigenze cliniche. E quindi all'interno di questo libro noi possiamo avere una serie di diete che sono specificatamente elaborate e formulate per patologie. Ad esempio, la dieta iposodica prevede una riduzione, no, del sodio, e poi abbiamo diete che possono prevedere invece riduzioni di alcuni tipi di macronutrienti, per esempio la dieta ipoglucidica o la dieta a ridotto contenuto di proteine. Poi abbiamo le diete che modificano la consistenza degli alimenti, appunto quelle specialmente per gli anziani, per le disfagie, quindi queste diete cremose o delle diete sminuzzate. E poi infine abbiamo anche delle diete chiamate di
0: Cosa
1: rialimentazione.
0: sono, dottoressa?
1: Allora, le diete di rialimentazione sono quelle diete che si utilizzano nell'immediato post-operatorio per i pazienti che vengono sottoposti soprattutto a chirurgia addominale, no?
0: Certo.
1: E quindi sono delle diete che prevedono delle piccole quantità di cibo da incrementare gradualmente col passare dei giorni dopo l'intervento e che prevedono degli alimenti molto facili da deglutire e anche da digerire. Quindi c'è una gradualità, diciamo, si ritorna un po' come dei bambini e dobbiamo
0: Rieducarli.
1: rieducare i pazienti a mangiare.
0: Dottoressa, molto spesso in ospedale ci sono persone che sono in sovrappeso, sono persone obese, magari sono in ospedale non perché stanno facendo un percorso di chirurgia bariatrica, ma perché insomma è successo qualcos'altro. In questo caso c'è attenzione verso queste persone con dei menu specifici? In
1: Allora,
0: teoria sì, in pratica
1: è un
0: forse.
1: tema abbastanza dibattuto perché noi non dovremmo perdere peso in ospedale se abbiamo una patologia acuta, perché quel peso che andremmo a perdere probabilmente potrebbe essere dato da una perdita di massa magra. Un conto è che noi parliamo delle cosiddette riabilitazioni, dove i pazienti obesi, no, fanno dei percorsi in cui la perdita di peso fa parte del percorso di cura, ma quando parliamo invece di una degenza ospedaliera, dobbiamo valutare attentamente insieme al medico se in quel caso è prevista una perdita di peso e dobbiamo monitorare che quella perdita di peso invece non si riveli qualcosa di dannoso per il
0: È
1: paziente.
0: questo, bisogna fare attenzione, è vero, anche ad altri aspetti, non solo
1: Assolutamente.
0: al sovrappeso del paziente. Possiamo dare dei consigli a chi ci sta seguendo, magari in questo momento appunto da un ospedale? Che cosa si sente di dire, dottoressa?
1: Allora, i messaggi che cercherò di dare sono molto semplici. Prima cosa, capire che l'alimentazione in ospedale è molto importante perché fa parte proprio del percorso di cura e soprattutto della qualità. L'altro consiglio che mi sento di dare ai familiari è mantenere sempre un rapporto di comunicazione con il team sanitario e comunicare se ci sono delle variazioni di appetito, se il proprio caro non consuma tutto il vitto, se ci sono delle problematiche di disfagie che possono emergere anche durante il ricovero. Magari il nostro familiare prima non aveva delle problematiche, ma le sviluppa durante il ricovero e quindi è importante comunicarlo, no?
0: Per cui una comunicazione, un dialogo continuo con i
1: Esatto.
0: sanitari.
1: E l'ultimo messaggio è ricordarci che questo percorso che inizia in ospedale deve essere continuato anche
0: Anche.
1: a casa per la cosiddetta continuità no ospedale-territorio su cui stiamo investendo molto e che è fondamentale per evitare che il paziente magari torni in ospedale, no?
0: Esatto, no, speriamo di no. Grazie,
1: Esatto.
0: grazie alla dottoressa Carnevale, grazie davvero. Un argomento molto interessante, grazie. Grazie a tutti voi per averci seguito. Io vi ricordo come sempre, prima di salutarvi, che se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi la nostra app Play 2000, all'interno ci sono i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea va a Vediamoci Chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Noi torniamo domani, sempre in diretta e sempre alle 9:45. Buona giornata a tutti, a domani, non mancate.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta di San Severino Marche, città d'arte in provincia di Macerata. Come sempre incontreremo i protagonisti del territorio e visiteremo il centro storico, alcune chiese, il teatro, il museo dell'arte recuperata e non mancheranno alcuni piatti della tradizione locale. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente piace.
2: No. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
5: Cioè, la telecamera va bene qua.
2: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.

Benvenuti oggi con Borghi d'Italia, vi portiamo alla scoperta di San Severino Marche in provincia di Macerata. La città prende il nome dal suo patrono San Severino Vescovo. Il comune si trova a 230 metri sul livello del mare e conta più di 11.000 abitanti. Tra i tanti riconoscimenti, San Severino Marche è bandiera arancione del Touring Club italiano. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi San Severino Marche.

0: E con gioia incontriamo il sindaco di San Severino Marche, Rosa Pier Mattei. Allora, ci presenti il comune di San Severino Marche.
1: Beh, la città di San Severino Marche è una bellissima città. Ha un territorio vastissimo, uno dei più grandi della regione Marche, con i suoi 194 km quadrati. Ha un territorio vario, in quanto abbiamo collina, pianura e montagne. Che dire, è una città d'arte, una città piena di vita, anche se è stata colpita duramente dal sisma nel 2016. Fortunatamente non ha colpito il centro storico e quindi ci ha permesso di andare avanti. I cittadini settempedani sono molto capaci. Sono molto orgogliosi e quindi hanno contribuito e sono stati sempre presenti. Abbiamo una bellissima piazza, una piazza ellittica, e abbiamo un centro storico dove abbiamo musei, dove abbiamo purtroppo, ahimè, il Duomo ancora inagibile. Il Castello al Monte per noi dovrebbe diventare un vero borgo, uno dei più belli d'Italia. Qualche mese fa abbiamo riaperto i giardini monumentali Coletti, che è un ettaro e mezzo di terreno dove sono state piantumate 24.000 piante. Abbiamo un parco per bambini, un giardino, quindi abbiamo tutto all'interno della città. Poi, avendo 56 frazioni, ogni frazione ha una sua bellezza. Dei borghi come Pitino, che ci stiamo lavorando, quindi abbiamo tante cose nella città di San Severino. Poi è una città che ha 11 castelli, di cui 7 sono fruibili. Abbiamo il Cito, che è un borgo, che è il Tibet delle Marche. Quindi invito le persone a venirci a trovare.

0: visto poi girando che c'è anche un ufficio attrezzato aperto ogni giorno dell'associazione Prologo, quindi i visitatori trovano un ufficio informazioni appena arrivano in piazza.
1: Sì, nei prossimi mesi torneremo nel comune istituzionale e la Prologo, gli uffici sono sotto al comune. È una Prologo molto attiva, molto presente, molto felice di crescere anche loro. Insieme alla Prologo possiamo far conoscere la nostra città.
0: Ma qual è il consiglio che lei da sindaco dà al visitatore per meglio leggere la città?
1: Prima di tutto abbiamo un sito istituzionale, quindi da lì si può vedere tutti i ristoranti, tutti i bed and breakfast, gli alberghi, no, dove si può pernottare, ma anche attraverso questi siti si può vedere le tante manifestazioni, sia culturali sia enogastronomiche. È un modo per farci conoscere, ma soprattutto venite a San Severino Marche, perché noi come cittadini accogliamo sempre i turisti come una novità, ma da apprendere, perché dagli altri si impara molto.
0: Grazie sindaco, e noi continuiamo il nostro itinerario, andiamo ad incontrare il parroco della concattedrale di San Severino Marche. Incontriamo don Aldo Romagnoli, che è il parroco della concattedrale ma anche di altre parrocchia. Allora, ci presenti la comunità cristiana di San Severino Marche.
2: Beh, una comunità cristiana abbastanza vivace, diciamo. La maggioranza è cristiana tradizionalmente, ma ci sono parecchie persone anche impegnate direttamente nell'aiuto alle varie attività parrocchiali, catechismo ai ragazzi, gruppi scout, movimento di comunione e liberazione, movimento dei neocatecumenali. È abbastanza vivace, diciamo, come partecipazione e come impegno.
0: Lei non la incontriamo nella concattedrale, ma la incontriamo oggi in un luogo simbolo di San Severino Marche.
2: La chiesa di San Giuseppe, che è in piazza, riaperta da poco, è la prima chiesa nella quale io 50 anni fa o un po' di più ho cominciato il mio servizio sacerdotale, allora da vice parroco.
0: Dicevo simbolo perché è una delle prime chiese riaperte, restaurata, sì. E adesso ci sono anche le altre chiese da riaprire.
2: Sì, sì, speriamo, speriamo in particolare per la concattedrale, ma ancora i lavori devono cominciare là.
0: Patrono di San Severino Marche.
2: È San Severino.
0: Vescovo.
2: VIII secolo circa dopo Cristo, naturalmente. Non si hanno moltissime notizie storiche, però si ha sin da tempi antichi, diciamo, la tradizione di una fortissima devozione a questo santo. La sua urna viene conservata in una chiesa non molto lontano da qui, la chiesa di San Lorenzo, che anche per questo spesso è visitata dai pellegrini, diciamo, dalla gente.
0: E nella storia poi qui ci sono ancora adesso le suore di clausura.
2: Sono le suore di clausura.
0: Ci sono stati vari ordini, no?
2: Sono le suore di clausura di due ordini, le Clarisse e le Benedettine, su in alto. E poi ci sono le suore di Santa Teresa del Bambin Gesù, non di clausura queste. Qualcuna di loro collabora anche nella vita parrocchiale, nelle situazioni di necessità o di aiuto possibile.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: Abbiate fede, è una ricchezza, porta forza, serenità, gioia nella vita, forza nelle difficoltà che fanno parte della vita di tutti. Fede in Gesù, è Lui il nutrimento del nostro spirito e la forza della nostra vita.
0: Grazie parroco, e adesso andiamo a scoprire alcune tipicità di San Severino Marche.

0: San Severino Marche, anche l'itinerario del gusto merita interesse e lo percorriamo con Alberto Vitali, che è uno chef e ristoratore. Quindi vedo che qui ha preparato proprio le eccellenze culinarie del posto. Da quanti anni lei ha iniziato questa attività innanzitutto?
1: Che sono qui sono 36 anni, ho un altro 5-6 anni di girovagare un po' in giro per l'Italia, qualcosa all'estero, però che stiamo qui in pianta stabile sono 36 anni.
0: Lei ci teneva a sottolineare che qui i ristoranti di
1: sì,

0: San Severino Marche.
1: Sì,
0: sono
1: infatti,
0: tutte...
1: siccome parliamo di una trasmissione su San Severino, mi sembra veramente giusto sottolineare come a San Severino abbiamo un'associazione di ristoratori che non è stata mai effettivamente riconosciuta da un notaio, da qualcosa, però ci rispettiamo tutti moltissimo, ci aiutiamo tantissimo sia con il personale sia con esigenze di servizio, di materiali, di tutto, tutti.
0: E allora andiamo a percorrere questo itinerario del gusto, iniziamo qui dagli antipasti.
1: Sì, noi abbiamo due salumerie locali che producono queste cose molto buone. Io qui ho presentato solamente un ciauscolo, un salame di carne e un guanciale, però producono di tutto chiaramente. La crotella d'agnello è un tipico di queste zone, noi la lavoriamo con carciofini e pomodorini, e come antipasto non possono mancare i fritti misti all'ascolana. Qui abbiamo delle creme con delle zucchine e delle olive ascolane, rigorosamente sia i cremini che le olive sono fatte a casa. Per poi continuare con dei primi, il tartufo è un prodotto che qui in zona si trova molto bene, lo stesso vale per i funghi porcini. Qui abbiamo presentato delle crepe al tartufo, dei tortellini rigorosamente fatti a mano da noi ai funghi porcini, dei ravioli con una ricotta fatta da Luca Saro, una produzione locale anche quella, e poi i famosissimi vinci sgrassi leggermente riveduti, perché nella ricetta originale si parla solo di una cosa in bianco fatta con l'animelle di pollo. Qui ci sono le animelle di pollo, però non è solo bianco, c'è un filo di pomodoro e c'è un filo di besciamella, cosa che nella ricetta originale non ci sarebbe. Andiamo ai secondi. Una delle nostre vere tipicità, qui parliamo anche del locale stesso, sono i piccioni o le quaglie ripiene. In questo caso abbiamo delle quaglie ripiene con carni miste praticamente, e lì c'è dell'agnello fatto nel forno a legna con delle patate arrosto. Diciamo molto semplice, perché la nostra cucina non è così elaborata, è molto dispendiosa di energie prima, in fase di preparazione, poi in realtà la cucina è molto semplice. Gli oli qui ce ne sono veramente tantissime aziende che producono olio qui, nel territorio settentrionale ce ne sono almeno 4-5 aziende che lo producono di livello altissimo.
0: E poi tanti vini.
1: E i vini, noi abbiamo la DOC riconosciuta da diversi anni oramai, e qui c'è un'esposizione di tutti i rossi, e in più l'eccellenza di queste zone è la Vernaccia di Serra Petrona, che è un paese che ci sta al nostro confine. Tra l'altro questa produzione è nel territorio settentrionale. Un invito a venire a San Severino, direi 3 giorni non bastano, perché qui c'è tanta storia, c'è molta vita quotidiana da sviluppare, da fare, perché è veramente possibile passare una giornata piacevolissima. Non abbiamo purtroppo attrattive particolari, abbiamo la natura che ci aiuta molto su questo, e quindi inviterei le persone a venire a San Severino soprattutto per venire a mangiare.

0: Adesso siamo all'interno del MAREC, che è il Museo dell'Arte Recuperata, e incontriamo Francesca Caciorgna, che è qui all'interno del museo. Presentiamo il MAREC, che è diventato da qualche anno il palcoscenico dei tanti paesi colpiti dal terremoto.
1: Sì, infatti il MAREC è un museo che nasce per accogliere le opere provenienti dal sisma che nel 2016 ha colpito i territori dell'arcidiocesi di Camerino-Sanseverino e che ha reso inagibili 354 chiese della diocesi. In seguito sono partite le campagne di recupero di questi beni. Sono stati recuperati 6.450 beni che si trovano attualmente presso vari depositi, tra cui uno anche all'interno di questo edificio, che è il Museo Vescovile, al secondo piano si trova. Principalmente diciamo che dopo aver recuperato queste opere si è deciso poi di rendere disponibili alla fruizione questi beni attraverso un allestimento di una settantina di opere, che però è temporaneo perché una volta che le chiese verranno restaurate, le opere all'interno del museo ritorneranno nella loro casa. Importante soprattutto è stato anche ricostruire quello che era il legame tra le opere d'arte e la comunità e il territorio, e quindi è stata fatta una strategia di allestimento ben specifica, cioè si è voluto allestire 13 sale non seguendo un criterio di tipo cronologico o tipologico o per eccellenze, ma per luogo di origine. Quindi troveremo per esempio all'interno del museo le sale denominate con il nome da cui provengono le opere dei comuni.
0: E l'itinerario inizia proprio con San Severino Marche e con un grande maestro, Pinturicchio.
1: Sì, si trova.

0: Trova nella cappella del palazzo Pinturicchio la Madonna della Pace, una tempera su tavola che è stata eseguita nel 1490 per il Duomo Vecchio di San Severino. Il committente era Liberato Bartelli, che era il priore del Duomo Vecchio.
1: La seconda sala è dove approdiamo.
0: Approdiamo a Castel Sant'Angelo sul Nera, che è una sala in cui sono presenti opere come un crocifisso ligneo e un affresco che è stato staccato da una chiesa, la chiesa di San Martino dei Valdesi, proprio per recuperarlo e renderlo disponibile alla visione. Dopo Castel Sant'Angelo, dopo la sala di San Severino, c'è la sala dedicata a Pieve Torina, in cui abbiamo delle opere di maestri della scuola di Caldarola, come i De Magistris, e poi ci sono due sale dedicate alla città di Caldarola, perché è uno dei comuni, diciamo, più colpiti dal terremoto. Le opere più importanti che troviamo all'interno sono la Madonna del Monte di Lorenzo d'Alessandro, che è un'opera del 1491 che raffigura una Madonna che con il proprio mantello va a cingere la città di Caldarola e una istituzione caritatevole dei frati francescani osservanti, che era un monte di pietà. Poi sicuramente colpiscono anche le sculture lignee di Luca Antonio di Giovanni Barberetti, che era uno scultore di Camerino. Molto particolare è il San Sebastiano di dimensioni ridotte, che proviene da una chiesa di Castiglioni di Croce, che è una frazione di Caldarola. Era stata fatta per una chiesa di piccole dimensioni e quindi anche le sculture che si trovavano all'interno si adattavano, diciamo, all'ambiente. Andando avanti troviamo la sala di Visso, diciamo una delle parti più impressionanti del museo, perché presenta delle sculture lignee di Madonne con un bambino, in particolare quella che proviene dal santuario di Macereto, in cui possiamo vedere un tenero abbraccio tra la madre e il bambino.

0: poi arriviamo alla sala di San Ginesio. San Ginesio è stata influenzata moltissimo da dei pittori di origine nordica. Abbiamo questa bellissima tavola dipinta da Pietro Alemanno, un pittore che ebbe moltissime influenze trivellesche. Infatti troviamo per esempio nel suolo della frutta e rappresenta una Madonna della Misericordia che protegge sotto il suo mantello i fedeli, come a dire: pregatemi, perché se voi mi pregate avrete la protezione da me. Continuiamo il nostro itinerario poi nella sala di Fiordimonte e Pieve Bovigliana, in cui abbiamo un capolavoro di un pittore di Camerino che è Giovanni Boccati. Dello stesso autore ritroviamo anche un altro dipinto nella sala di Castel Raimondo. Poi ci sono anche altre sale come la sala di Sefro e infine la sala di Sarnano, in cui possiamo trovare sempre altri dipinti. Poi abbiamo un affresco che raffigura il volto santo di Lucca e una scultura lignea di una Madonna con un bambino completamente dorata e policroma.
1: Una domanda che facciamo un po' a tutte le persone che incontriamo: ma che cos'è San Severino Marche per lei?
0: Beh, San Severino per me è la città in cui sono sempre cresciuta, ho sempre vissuto, quindi per me è proprio casa. Diciamo che io è la città dove ho tutti i miei ricordi. Ho vissuto anche in altre città, sinceramente, ma la tranquillità, la spensieratezza e la familiarità che ho sempre avuto in questo paese, dalle altre parti non l'ho mai trovata. Quindi per me è tutto San Severino.

0: Siamo a San Severino e quindi incontriamo il cardinale Edoardo Menichelli, che è nativo di San Severino, e secondo me non potevamo incontrarlo in un luogo migliore, perché siamo proprio nel suo motto, sotto la luce di Maria.
1: Sì, grazie di questo ricordo che fa, perché sì, il mio motto episcopale è nato pensando a questo santuario e pensando all'altro santuario, che è quello domestico, cioè di mia madre, di mio padre, ma in questo caso di mia madre, che io ho perso all'età di 11 anni. E quella sera, quando mi fu consegnata questa famosa lettera e si doveva decidere tra dire sì o dire no, tra un po' di godimento per la superbia, perché c'è in giro, e anche comprende la responsabilità

0: Sì, sicuramente perché il vescovo di quel tempo che mi ha ordinato, Sua Eccellenza Ferdinando Longinotti, che mi ordinò il 3 luglio del 1965, mi diede come luogo di pastorale la parrocchia San Giuseppe, la parrocchia centrale. C'era un parroco non anziano, ma che era anche un po' stanco, e io cominciai lì la mia attività. Adesso c'è stato in questo periodo che sono ritornato, come dire, a casa qualche uomo che mi ha mandato le fotografie di quel tempo in cui ci si divertiva, tra virgolette, con la mia piccola 500 di quel tempo a portare i ragazzi da una parte e dall'altra e ha creato, creò e ha creato una relazione di amicizia ma anche un grande impegno di fede.
1: E condivide le sue giornate qui nel santuario con le suore e con la celebrazione e con le tante persone che vengono a trovarla.
0: Questa è stata un'altra grazia perché al momento in cui c'era la decisione del cosiddetto arcivescovo emerito, o come si dice adesso, ho parlato con il vescovo di quel luogo di qua, Sua Eccellenza Brugnaro, e abbiamo insieme un po' individuato questo luogo. Da poco, in questo stesso luogo, essendo andati via i padri cistercensi, c'erano le sorelle missionarie dell'amore di Cristo, sono arrivato qua, celebro la messa la domenica alle 11:15, qualche volta anche alle 9:30 e tutti i giorni alle 18:30.
1: Qual è il consiglio che dà al visitatore, al pellegrino che arriva per meglio leggere la città?
0: Tanto se vuol conoscere la città cerchi di guardare, no? Perché ogni monumento ha una storia, no? Anche questo santuario ha una storia. Secondo passaggio è rispettare una cultura locale. Qui per esempio, questo si chiama entroterra marchigiano, la cultura c'è, non dico che non c'è, però ha bisogno di essere riesaminata, rielaborata, perché questa era una terra di contadini, di lavoratori della terra, no? Di fatica. E all'improvviso, col cammino di tutta l'Italia, la famosa ricostruzione dopo la guerra, si è verificato anche un benessere. Non è sempre facile far incontrare povertà antica e benessere moderno. Bisogna che lì ci sia quella cultura che aiuta a oltrepassare certi limiti o anche certe sbornie che il benessere può portare. Ecco, questa è una fatica che al presente bisognerebbe fare e risvegliare anche un po' il senso della comunità.
1: E in conclusione, qual è il suo messaggio ai suoi concittadini?
0: Molto semplice, tu non disperare mai. Bisogna che noi recuperiamo la forza del Vangelo, che non guarda all'immediato, guarda alla storia. Ieri nella Santa Messa Gesù parlava ai discepoli e ha fatto i suggerimenti, poi alla fine, perché diventiate miei discepoli, è un cammino continuo. Tu bisogna incrociare fede e storia, fatica personale e speranza, peccati che tutti noi facciamo con la grazia di Dio. Questo è un cammino veramente da rimpiantare.
1: Grazie e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle altre bellezze di San Severino Marche.

0: concludiamo la nostra passeggiata a San Severino Marche all'interno della sala del Consiglio con l'assessore alla cultura Vanna Bianconi, e dobbiamo dire che San Severino Marche ha una storia importante.
1: Nei nostri 5 ingressi settempedani ci sono 2 cartelli, San Severino, che è il classico, e poi Città d'Arte e Bandiera Arancione, perché sono un po' i nostri fari, quelli che ci guidano in questo percorso di ricrescita anche post-sismica e che hanno sempre caratterizzato la nostra comunità. È una zona, quella nostra, del nostro territorio, caratterizzata da insediamenti umani fino all'antico paleolitico, nelle nostre campagne. Prova di ciò è al nostro museo archeologico, dove tanti di questi reperti sono stati conservati, custoditi e sono in esposizione. È stata città romana, municipio romano, con la città di Settempeda, a quel tempo ci chiamavamo così, Settempeda, i cui scavi sono ancora visitabili e che hanno lasciato durante le invasioni barbariche, perché non era più una zona sicura. Hanno trovato sicurezza al Monte Nero, dove hanno costruito una doppia cinta muraria con tutto un castello al centro, eccetera, e dove la città si è evoluta difesa da questa cinta muraria, appunto. È diventata poi signoria con gli Smeducci, libero comune, sempre in lotta con Camerino, Guelfi e Ghibellini, e poi ci ha avuto un lungo periodo di egemonia con il Papa, fino ad arrivare ad essere quello che siamo. Una storia quindi molto vivace. Volevo ricordare che nel 1400, in tutto il secolo, fine 1300, tutto il 1400, una parte del 1500, è stata particolarmente fiorente la produzione artistica.

0: non conosce la bottega di Jacopo e Lorenzo Salimbeni di San Severino, che hanno dettato nel campo degli affreschi nuove regole proprio pittoriche. Ma accanto a lui personaggi come il Pinturicchio, Bernardino di Mariotto, Lorenzo d'Alessandro, ancora oggi nelle nostre chiese, all'interno dei nostri palazzi nobiliari, nei nostri musei, ci sono le loro opere in esposizione. Quindi, aiutata da questo spirito artistico, San Severino è cresciuta molto, fino ad arrivare poi ad essere un polo importante da un punto di vista artigianale. L'artigianato si è concentrato a Borgo Conce, e quindi le concerie, le vetrerie, gli olifici, gli laterizi, particolarmente presenti a Borgo Conce, ma poi si sono distribuiti in altre zone del paese. E ancora oggi la città è divisa nei due nuclei fondamentali: quello del castello, che rimane la zona panoramica, è la terra dei monasteri, ma è anche la terra del Medioevo, la terra degli Smeducci, della torre civica, ancora con il simbolo della signoria degli Smeducci. E poi c'è il borgo, che siamo noi, perché ovviamente una volta che la città si è popolata e ingrandita, ha bisogno di spazio, quindi è scesa, noi diciamo, per le coste.
1: Dove c'è anche il teatro?
0: Ci sono i palazzi nobiliari, alcuni dei palazzi nobiliari più importanti. E il primo di cui le volevo parlare era proprio il Teatro Feronia, un teatro condominiale di legno che poi a metà 800 diventa un teatro stabile con il progettista Ireneo Aleandri, che è lo stesso che ha progettato lo Sferisterio di Macerata, quindi un teatro oramai non più di legno ma di mattoni, di cemento, eccetera. E poi a metà del 900 viene dato al comune con il patto che il comune lo restaurasse.

0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti, ma che cos'è San Severino Marche per lei?
1: Dunque, come sempre, da ragazza sognavo di andarmene e l'ho fatto, nel senso che ho superato un concorso e quindi sono stata mandata a Riccione, in Romagna, dove sono stata benissimo, ma dopo 10 anni sono tornata a casa, è la mia casa.
0: Grazie, e quindi San Severino Marche vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a San Severino Marche in provincia di Macerata. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
9: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
8: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
10: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Gesù si allontanò dai suoi discepoli, circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Tutta l'opera di Gesù è stata sotto il segno della volontà del Padre, e anche in quest'ultimo momento drammatico della sua vita, Gesù si affida filialmente al Padre.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: e nella nostra
2: morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Dopo la flagellazione, dolore immenso per Gesù, viene consegnato per la crocifissione. Gesù obbedisce, non reagisce. Egli ci mostra così il senso della sua vita, un'offerta di amore.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, secondo.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma quanta presa in giro! Gesù aveva annunciato il suo regno. Qui lui è il segno della cattiveria umana, ma nello stesso tempo dell'amore di Dio che non arretra davanti a nulla.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due,

0: uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Maria, ti preghiamo che nel momento della prova ci preservi dalla disperazione. Ti supplichiamo, rinnova per noi nei momenti più bui la tenerezza che usasti per Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Siamo giunti al termine, tutto si è compiuto, ma tutto è giunto al compimento. Dio ha mostrato nel suo Figlio la fedeltà alla sua alleanza. Gesù ne è il segno più compiuto, la fedeltà di Dio per tutti noi.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: O Maria, tu sei splendore che nulla toglie alla luce di Cristo perché esiste in Lui e per Lui. Tu sei trasparenza e pienezza di vita. Ti affidiamo il futuro che ci attende, chiedendoti di accompagnarci nel cammino. La tua voce, o madre tra le madri, o benedetta fra tutte le donne, ci invita a volgere lo sguardo al tuo figlio Gesù, sola luce del mondo. Aiutaci a vivere da creature di Dio. Dacci la capacità di valutare ogni cosa come dono di Dio e la virtù di operare con bontà e di usare con sapienza e con provvidenza i doni che il Signore ci fa. A te, o Vergine Santa, aurora di salvezza, consegniamo il nostro cammino. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
2: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
2: prega per noi.
0: San Giuseppe,
2: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
2: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.

0: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un'amicizia nel cuore di New York, le ragazze dei quartieri alti. Giovedì, la creatività al potere per superare ogni crisi, il sogno di Valentina. Venerdì, una storia d'amore tra un padre e un figlio, Nowhere Special. Sabato, In fuga verso la libertà, il film Lucky, re del deserto. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Scambio di identità. Buona visione.
1: Papà! Ora sì, che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
2: Non mi fai gli auguri.
3: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
4: Non toccarla!
1: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
0: Anche i ricchi piangono.
5: Io non amo Esther, amo te.
6: Ma io non più.
0: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
7: Vuoi deciderti a metterti in vetrina? Non c'è bisogno di rimanere con la nonna a fare scarpe.
8: Nonna, sei riuscita a restare a galla, ma chiudi a malapena in pareggio.
9: Chi è che le ha fatte?
10: Io.
11: Anche il nonno scendeva sempre qui a lavorare nel cuore della notte.
12: Sei nata per fare questo?
13: È una sposa non finita. Può stare a piedi nudi.
14: Andiamo a fare le scarpe.
15: Stasera?
14: Sì, insieme, noi due.
0: Il sogno di Valentina. Giovedì in prima serata.

Afflitti dalle persecuzioni, i primi cristiani ascoltarono la parola di Dio per bocca degli apostoli. Questi trasmisero oralmente gli atti e le parole di Gesù. Furono mandati da lui per predicare il Vangelo, e così fecero dalla discesa dello Spirito Santo durante la Pentecoste. La fede si diffuse in tutto il mondo, ma i testimoni oculari di quegli atti andavano estinguendosi. Perciò era necessario metterli per iscritto. Il Nuovo Testamento è composto da 27 libri. La Chiesa primitiva li ricevette come libri sacri, scritti grazie all'ispirazione dello Spirito Santo, unendoli a quelli dell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento comincia con i quattro Vangeli canonici, che la Chiesa riconobbe fin dall'inizio come derivanti da ispirazione divina e, per questo motivo, in grado di trasmettere in modo autentico la tradizione apostolica. Scritti tra gli anni 45 e 96 d.C., raccontano la vita di Gesù tra gli uomini, le sue azioni e i suoi discorsi, la sua morte redentrice e la sua gloriosa resurrezione. Gli autori sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Matteo e Giovanni furono apostoli del Signore e testimoni diretti delle sue parole e dei suoi miracoli. Marco fu discepolo di San Pietro e di San Paolo. Luca, medico di professione, fece diversi viaggi con San Paolo e, come spiega nel prologo del suo Vangelo, parlò con testimoni diretti per avere conferma degli atti che avrebbe descritto. Esistono altri Vangeli chiamati apocrifi. Per i cattolici, un libro apocrifo equivale, nel linguaggio delle Sacre Scritture, a un libro che non è incluso nel canone della Chiesa. La maggior parte degli apocrifi è stata scritta dopo il secondo secolo della nostra era. Alcuni raccontano, in modo compassionevole e a tratti ingenuo, episodi dell'infanzia di Gesù, dei suoi miracoli o della vita della Vergine Maria. In altri, firmati col nome di un apostolo, si trovano strane dottrine, per la maggior parte agnostiche, che distorcono la fede della Chiesa. Dopo i Vangeli canonici, troviamo nel Nuovo Testamento il libro degli Atti degli Apostoli, scritto da San Luca. Questo autore, ispirato dallo Spirito Santo, ci presenta, con un interesse storico e drammatico impareggiabile, quella che fu la vita della Chiesa durante i suoi primi decenni e l'importante ruolo che in essa ebbero gli apostoli Pietro e Paolo. Le lettere o epistole sono composte dalle 14 epistole paoline e dalle 7 lettere cattoliche scritte da San Pietro, San Giovanni, San Giacomo e San Giuda. San Paolo ci restituisce attraverso le sue lettere una profonda conoscenza di Gesù Cristo. Paolo è, prima di ogni cosa, l'esperto della grazia, che tratta i temi tuttora attuali del peccato e della giustificazione, del corpo mistico di Cristo, della legge e della libertà, della fede e degli atti, della carne e dello spirito, della predestinazione e della reprobazione, del regno di Cristo e della sua seconda venuta, per la fine del mondo. L'Apocalisse è il libro profetico per eccellenza del Nuovo Testamento e allo stesso tempo l'ultimo libro della Bibbia. Il suo autore è San Giovanni e lo scrisse nell'anno 96 a Patmos, un'isola del mare Egeo, durante l'esilio dell'imperatore Domiziano. L'Apocalisse racconta in forma simbolica la seconda venuta trionfale di Cristo, la parusia, che avverrà alla fine dei tempi. Verrà splendendo di gloria e di grazia per giudicare i vivi e i morti e a stabilire definitivamente il regno di Dio. Dei testi del Nuovo Testamento si conservano più di 40.000 manoscritti antichi provenienti da luoghi molto diversi. Soltanto in Egitto sono stati conservati quasi 100 papiri, grazie alla straordinaria aridità dell'ambiente in alcune grotte dove erano stati depositati. Il papiro più antico contiene vari versi del Vangelo di San Giovanni e risale all'anno 125.
Tutto questo abbondante materiale è stato sottoposto a esami minuziosi con l'aiuto delle più avanzate tecnologie. Ed è stato dimostrato che, con piccolissime variazioni, tutti i codici narrano la stessa cosa.

0: Mi sono sempre piaciute le storie delle persone, anche di quelle che hanno sbagliato, perché c'è sempre una speranza di redenzione. Per tutti c'è la possibilità di ricominciare.
1: Buongiorno, Don Michele.
2: Buongiorno.
1: Don Michele, non è che potrebbe dare una piccola benedizione alla mia Genoveffa?
2: Volentieri, chi è? Sua nipote?
1: Ma no! È il mio cane.
2: Il suo cane?
1: Sì.
2: Che fa?
1: Abbaia così tanto.
2: Abbaia?
1: Abbaia che sembra posseduto.
2: È normale, il cane. Se era posseduto parlava.
3: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un'amicizia nel cuore di New York, le ragazze dei quartieri alti. Giovedì, la creatività al potere per superare ogni crisi, il sogno di Valentina. Venerdì, una storia d'amore tra un padre e un figlio, Nowhere Special. Sabato, in fuga verso la libertà, il film Lucky, re del deserto. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Scambio di identità. Buona visione.
4: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Vuoi deciderti a metterti in vetrina? Non c'è bisogno di rimanere con la nonna a fare scarpe.
1: Nonna, sei riuscita a restare a galla, ma chiudi a malapena in pareggio.
2: Chi è che le ha fatte?
3: Io.
4: Anche il nonno scendeva sempre qui a lavorare nel cuore della notte.
3: Sei nata per fare questo?
2: È una sposa non finita. Può stare a piedi nudi.
1: Andiamo a fare le scarpe.
3: Stasera?
1: Sì, insieme, noi due. Il sogno di Valentina. Giovedì in prima serata.

0: Sì, ma paia tanto. Me la dà la benedizione.
1: Ma guardi che la benedizione degli animali è una cosa importante. Nell'antichità i contadini la chiedevano perché gli animali erano essenziali per la coltivazione dei campi.
0: Sì, ma giusto una piccola benedizione.
1: Diamo sta benedizione.

0: Grazie mille, don Michele.
1: Che c'è, Arcane?
2: Abbaia.
1: Ah. E comunque ti ha chiamato una persona, vorrebbe parlare con te.
2: Chi è?
3: Michele.
2: Ma che succede oggi?

0: Appena preparato.
1: Se l'ha preparato Angela, un boccetto magari.
0: Allora, ma che hai?
2: Mi sa che sto prendendo troppo caffè.
0: Quello che vedete è un uomo innamorato. Uno che passa più tempo in canonica che a casa sua.
2: Lascia, le porto io, che mi sembrano pesanti, no? Oh,
3: grazie.
0: Un uomo con la testa fra le nuvole.
2: Scusa.
0: Che pur di star vicino ad Angela beve tanti caffè.
2: È buono questo caffè.
0: Ma proprio tanti caffè.
2: Intenso.
0: Diciamo troppi caffè.
3: Ma com'è che questa cosa non va?
2: Ma queste prese sono a norma?
3: Boh.
2: Quello che le volevo dire, Don Michele, volevo parlare dell'impianto elettrico.
0: L'impianto elettrico?
2: Se c'ha un po' di anni, va verificato, perché che poi queste cose me ne intendo, della roba elettrica, io il paese mi sono fatto sempre queste cose, soprattutto quello della cucina, sta messo male.
0: Ah, certo, la cucina è importante.
2: Sì, ci vuole un po' di tempo per verificarla e rimettere tutto a posto in cucina.
0: È una cosa buona, perché così almeno fai un po' di compagnia Angela, che poveraccia, sta sempre sola in cucina. No, dico, meglio, no?
2: Don Michele lo sa che cosa penso.
0: No. Cosa pensi?
2: Gliel'ho detto fin dal primo giorno. Non mi fido, non mi convince. È inutile che ci giriamo intorno, eh?
0: Ma non ti convince cosa?
2: Quando una persona sbaglia, 99 volte su 100 sbaglia ancora. E se tutte le persone del mondo facessero come Angela, e qua sarebbe uno scatafascio. E invece c'è gente che combatte, soffre, e non per questo cade in tentazioni. Non mi convince, non mi piace, non mi fido. Ecco, lo so detto, non mi fido.
0: L'hai detto. Però sai che potremmo fare? Mettiamola così. Tu, mentre fai i lavori, controlli, guardi. E così capiamo se tu hai ragione.
2: Lo sai che quelle prese non mi sono mai piaciute. Da un po' di tempo che le osservo. Le prese.
0: Bruno, tu, per me, hai carta bianca.
2: Allora comincio subito.
0: Le prese elettriche. Chiamamole così.
2: Lo sapevo, cioè me l'aspettavo, eh. Mamma mia, guarda che roba. Questo impianto deve essere antecedente al 2005. Don Michele, ma ce l'hai il certificato di conformità?
0: Non lo so, bisogna guardare nello studio. Forse c'è qualche faldone.
4: Don Michele, puoi venire un attimo?
0: Ma no, lo vieni qua, comodo, assaggia questo caffè.
3: Ma perché? Che c'è sto caffè?
0: No, pare che sia speciale.
4: No, Don Michele, è importante.
0: È importante. Mi dici questa cosa così segreta che non si poteva dire in cucina?
4: Don Michele, ha telefonato di nuovo il signor Codognini. Mario Codognini. Vuole parlare con te.
0: Ma chi è Codognini?
4: Codognini, quello dell'omicidio dei due figli. Ne ha parlato tutta la cronaca del paese.
0: Adesso mi ricordavo. Quello di Codognini era stato un terribile delitto familiare che aveva sconvolto tutta la nazione. Aveva ucciso i suoi due bambini nel sonno. Mario Codognini. Dopo aver scontato più di 15 anni di carcere, era uscito per gravi motivi di salute.
4: Una volta uscito è ritornato a vivere qui. E non si è mai pentito pubblicamente per quello che ha fatto. In paese lo conoscono tutti, ma fanno finta di niente. Adesso vuole parlare con te, ma non può camminare. Chiede se tu puoi andare da lui.
0: Ma ti ha detto cosa vuole da me?
4: No, ma credo di saperlo.
0: Ma no, lo parla, non è che ti posso tirare fuori le parole con le pinze.
4: In paese le voci circolano.
0: Ma hai detto che in paese fanno finta che non esista?
4: La gente parla, ma non con lui.
0: Che dice la gente?
4: Che Codognini sta morendo e vuole l'unzione degli infermi da te.
0: per molti.

0: La colpa di Codognini non era solo quella di essersi macchiato di un delitto così atroce, ma di non aver mai fatto pubblica ammenda della sua colpa. Una tempesta stava per abbattersi su di me.
1: Vorrei che lei, padre, venisse da me. Vorrei morire come un cristiano.
0: Le voci su Codognini erano vere. Stava per lasciare la vita terrena e mi chiedeva un incontro per prepararsi. Attorno alla vicenda, ben presto, in paese ci fu un gran fermento.
2: Eccoci. Mi cercavate?
3: Buonasera, Don Michele. Vorremmo parlarle di una cosa un po' delicata.
2: Di che si tratta?
3: Abbiamo saputo che Codognini l'ha telefonato. Vorremmo chiederle di non andare a trovarlo. Glielo chiediamo per il bene dei nostri bambini. Sarebbe un pessimo esempio.
2: Posso sapere con chi ho il piacere di parlare?
3: Noi siamo la famiglia di quei poveri bambini, Don Michele. Io sono lo zio e lei era la nonna. Rappresentiamo un pezzo della nostra bella comunità e crediamo di poter parlare a nome di tutte le persone di buon senso. Lei capisce cosa voglio dire?
2: Ho capito. Grazie di essere venuti.
0: Avevo ricominciato a pensare alle storie delle persone.
4: No, ti dicevo, l'oratorio sta andando benissimo. I bambini aumentano.
0: Ognuno ha un dolore nascosto, una speranza segreta. Mi pare quasi di ascoltarli.
5: Se tutti facessero come lei, ognuno farebbe errori a danno di altri. E questo non è giusto.
6: Io ho sbagliato, ma ho pagato. Ora voglio stare in pace con il mondo.
4: Potrebbe essere un'idea molto interessante, secondo me, no? Che ne pensi? Don Michele, ma mi stai ascoltando?
0: Ciascuno, abitante solitario del suo mondo interiore.
2: Va bene, arrivo il prima possibile. Buonasera.
0: Le condizioni di Codognini si aggravarono. L'infermiera che l'assisteva mi chiamò su richiesta dello stesso moribondo, che insisteva per avere l'unzione degli infermi. Fissai un incontro per il giorno dopo, ma l'angoscia dentro di me cresceva, come un fiore misterioso.

0: so che farà la cosa giusta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
2: come anche noi li rimettiamo i nostri.
3: Don Michele?
4: È in camera sua, ha detto che non ha fame.
3: Don Michele, ti ho portato la cena. Ti
5: No, grazie, non ho fame.
3: senti poco bene?
5: Forse ho dormito poco.
3: Senti, io mo la cena te la metto qua, però tu sforzati di mangiare qualcosa.
5: Grazie, Angela. La verità è che io non so cosa fare. Forse è la prima volta da quando sono diventato.

0: Diventato sacerdote.
1: Non ci credo che non sai cosa fare. Tu sai cosa fare? Che non hai voglia di farlo.
0: Beh, diciamo che un sacerdote non si può permettere di non scegliere.
1: Ma noi possiamo sempre scegliere, anche quando pensiamo di non farlo. E tu hai già scelto.
0: Ah sì? E
1: Eh sì.
0: quando?
1: Dal giorno della tua ordinazione.
0: Dal giorno della mia ordinazione. E allora diciamo che il prete sa cosa fare e l'uomo no.
1: E non sono la stessa persona. Io mica non ho fede, lo sai. Ma c'è un punto di connessione tra me e Gesù. Per quanta resistenza io faccia, non posso farci niente.
0: Ma tu dimmi un po'. Dovevo passare una giornata così strana per sentirti parlare così.
1: Questa connessione sai cos'è? L'amore per gli altri. Allora, Michele.
0: Allora che?
1: Allora l'uomo Michele e Don Michele sono la stessa persona. E tu hai già scelto cosa fare con Codognini, quando sei diventato un sacerdote.
0: Ma che succede se non riesco a amare una persona? Quell'amore che dovrebbe illuminare tutta la nostra vita, l'amore di Cristo. Io ho promesso di seguire i sentimenti dell'uomo. Io così mi sono offerto al Signore. Con tutte le mie piccolezze.
1: Il motivo per cui alcuni credono e altri no è proprio questo. E questo è il punto cruciale. Esiste la coscienza umana e la coscienza divina.
0: Tu adesso la butti sulla filosofia, ma io sono pieno di incertezze. Rispondi sinceramente a questa domanda. Tu,
1: Vai.
0: uno come Codognini, lo cureresti?
1: Io sono il suo medico.

0: Vescovo, io avevo deciso di non dare l'unzione dei malati a un uomo che aveva commesso un delitto orribile, imperdonabile. Però domani sarò da lui, ma ci andrà il prete, perché l'uomo Michele resterà qua, su questa panca, davanti al Cristo, e ci rimarrà per non so quanto tempo.
1: A te sembrerà paradossale quello che sto per dirti, ma io sono contento di sentirti parlare così. Vedi Michele, quando squilla il mio telefono oppure un sacerdote mi viene a trovare, io spero sempre che sia così carico di dubbi che quasi non riesce più a respirare, perché significa che è ancora vivo.
0: Non ti capisco, Vescovo.
1: Non ci può essere prete senza uomo. E l'uomo soffre per le contraddizioni del mondo. Tu adesso stai vivendo questa contraddizione. Benvenuto nel club, amico mio. Quando entri a far parte di questo circolo, diciamo, tu capisci il significato profondo del nostro servizio. Capisci perché si chiama servizio. Vedi, Michele, il chirurgo che non opera e si rifiuta di salvare la vita dell'uomo peggiore del mondo non è un buon medico.
0: Io domani andrò da Codognini, ma quando lo guarderò negli occhi, vedrò gli occhi della mamma di quei bambini.
1: E lui vedrà nei tuoi quelli di Cristo. E quando succederà, te ne accorgerai.

0: Bruno, ma che ci fai qua oggi? È giovedì, tocca a me stare in magazzino.
1: Michele, sono pieno di dubbi. Non sono più la roccia di una volta.
0: Che mi devi dire, Bruno?
1: Io sono stato ingiusto con una persona. Dopotutto,
0: Sono d'accordo con te.
1: chi di noi non ha sbagliato almeno una volta, no? Chi siamo noi per giudicare? Io sono dalla sua parte.
0: Ringrazio, Bruno.
1: Io sto con lei, Don Michele. Lei deve andare da Codognini. E penso che quell'uomo meriti di morire in pace. Da buon cristiano. Quel Signore avrà pietà di lui. Don Michele, lei mi perdona?
2: Quella sera andai da Codognini per dargli l'unzione degli infermi. Michele aveva deciso di non restare a guardare la croce, ma di portarla sempre con sé, dappertutto. Mario Codognini raggiunse la casa del padre qualche giorno dopo, in pace.
3: I sacramenti sono il mezzo attraverso il quale noi entriamo in contatto col padre. Questo dialogo tra padri e figli che non si deve mai interrompere. E noi sacerdoti siamo gli strumenti attraverso i quali questo dialogo continua. Quando noi perdoniamo, lo facciamo nel nome del Padre. È Dio che perdona. Ma noi? Eppure, ogni volta che recitiamo il Padre nostro, ripetiamo: rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Quando noi perdoniamo, lo facciamo nel nome del Padre, perché il nostro perdono è il perdono di Cristo. In tanti anni di sacerdozio, io ho incontrato tante persone e ho capito che ognuno di noi è strumento del Signore. Questa settimana, tra l'altro, una settimana non facile per me. Io sono stato illuminato da un amico che mi ha chiesto di perdonarlo perché aveva giudicato ciò che solo Dio può giudicare, perché non aveva perdonato ciò che Dio perdona. Io lo devo ringraziare perché attraverso lui ho capito qual era la strada da seguire. Diamo ascolto a chi chiede perdono.

0: con un uomo da sposare.
1: Tu sei una donna da sposare?
2: Don Michele, c'è una persona per te.
3: Ehi, buongiorno padre, ho saputo che qui si benedicono gli animali.
4: Prego, prego, qua benediciamo tutte le creature di Dio, anche quelle che hanno peccato.
5: Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.

0: Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. È scattata l'ora solare, una puntata nella quale intendiamo accompagnarvi pagina dopo pagina attraverso libri che cambiano letteralmente la vita. Ci sono libri indispensabili, ci sono libri che sanno raccontare l'amore. L'amore che permea un'intera vita e nel caso del nostro primo importantissimo e graditissimo ospite, per amore noi dobbiamo a questa famiglia tantissimo, alla sua famiglia. La storia è quella tra lui e sua moglie, la sua splendida moglie. La storia della sua famiglia è una storia che permette al nostro paese di camminare a testa alta e lo permetterà per sempre, perché sto parlando del professor Nando Dalla Chiesa. E ringrazio immensamente per aver accettato questo invito. Prego, professore. Sociologo, scrittore, docente universitario, persona indispensabile, così l'ho definita prima. Non vedevo l'ora di poterglielo dire di fronte, proprio sa, con tutta la gioia del caso. La sua famiglia alla quale dobbiamo tutti noi tutto. E lei è uscito con, edito da San Paolo, con questo libro, La ragazza di Vicolo Pandolfini. È lui, il ragazzo sulla copertina, accanto c'è lei, sua moglie Emilia, scomparsa troppo presto, che lei però fa rivivere per sempre in questo libro in una maniera meravigliosa. Mi scusi se mi esce forse l'aggettivo più semplice del mondo, ma veramente meravigliosa. Questo libro è la narrazione di una storia d'amore e di una storia di vita legata al nostro paese. E da dove comincio, professor Dalla Chiesa?
1: È così, è storia personale, ma è anche storia pubblica.
0: Sì.
1: Perché la ragazza, senza volerlo, si è trovata infilata a 18 anni dentro la storia del paese. Prima senza avere perfetta coscienza di quello che stava facendo, di ciò che le era richiesto, e poi assumendola in pochissimi anni e prendendosi per intero le responsabilità che le derivavano dal cognome, dalla famiglia in cui era entrata. Pensava di vivere in modo spensierato, come era abituata a fare, di passare da Palermo, che era di Palermo, a Milano, dove ero io, di fare tante conoscenze, di avere una vita stimolante. Lui è stata perfino troppo stimolante. E a un certo punto ha dovuto fare altro, cioè difendersi, difendere, prendersi delle responsabilità pubbliche e non scappare. Poteva chiedersi in che film sono capitata, non era questo che avevamo previsto, non ce la faccio più. Invece ha tenuto fino in fondo, non soltanto affiancando, ma a volte facendo da scudo. Quindi è stata una storia che mi riempie di ammirazione riguardarla adesso.
0: Sì. Sì. Allora... Belli sono belli, tutti e due. Questo libro si apre tra le tante pagine, ma cominciamo dall'inizio. Partendo dal profumo dei gelsomini, e chi è stato almeno una volta in Sicilia e a Palermo sa che cosa questo voglia dire, da quel vicolo Pandolfini al quale arriveremo tra un attimo, da sua sorella. Lei ha due sorelle meravigliose, Simona e Rita. Sua sorella Simona era compagna di classe,
1: di banco,
0: sì. Cioè proprio il massimo. Ce l'hai un'amica carina, sapete quelle cose terribili, no? Che al limite si possono anche dire in famiglia. E la cosa bellissima è che tra voi sia nato subito, amore. Se fosse un film, professor Dalla Chiesa, sarebbe perfettamente scritto, purtroppo con un finale ingiusto e affrettato. Se fosse un film, invece è vita vera.
1: Sì, ci siamo conosciuti in realtà 4 anni prima dell'anno in cui mi sono innamorato.

0: Ma lei aveva 14 anni, io ne avevo 17, quindi un 17enne non guarda una 14enne. Poi a un certo punto, tornando da Milano a Palermo nell'estate del 70, l'ho vista ballare in discoteca, e discoteche molto diverse da quelle di oggi.
1: Certamente. Dove si ballava,
0: Sì, si
1: per
0: ballava
1: esempio?
0: sotto Monte Pellegrino, eccetera. Mi ha fulminato. Sono passato e ho detto: ma è Emilia quella? Ho chiesto a mia sorella, ha detto sì. Mi sono fermato, sono rimasto a guardarla ballare e poi mi sono seduto vicino a lei.
1: Lei scrive, lo prendo dalla quarta, pareva invincibile quel mare, navigatissimo da ogni direzione e verso ogni direzione, eppure inespugnabile, sul suo conto. Circolava anzi la leggenda che amasse trasferire capricciosamente i propri colori negli occhi delle più belle creature che sulle sue coste venivano al mondo facendoli di smalto. E gli occhi della sua Emilia erano proprio
0: Erano di smalto,
1: rubati al
0: sì.
1: mare,
0: Questa
1: letteralmente rubati al mare.
0: è una cosa che mi colpì, mi ha sempre affascinato, il colore degli occhi, il modo in cui gli occhi venivano mossi. Erano occhi particolari.
1: Emilia descritta, io la chiamo Emilia, la ragazza. La chiamo Emilia, se no dovrei dire signora e dovrei aggiungere tanto, tant'altro. Arriveremo anche all'Ambrogino d'Oro. Emilia che sembra la primavera di Botticelli e ascoltando questa canzone, che ricordiamo tutti, insomma, Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara, è vero che lei si è ritrovata a cantarla così?
0: Sì.
1: Insomma, una persona follemente innamorata fa quello che vuole, vero?
0: L'amore aiuta a perdere
1: Sì.
0: la misura.
1: Sì.
0: Sì, poi era la stagione di Lucio Battisti quella.
1: Sì, ci voleva. Senta, veniamo a questo vicolo perché a Vicolo Pandolfini che accompagna e che ci porta per mano all'interno di questa storia, che oggi non si ritrova più come era un
0: No,
1: tempo, ma che
0: no.
1: per voi è stato giustamente l'ombelico del mondo.
0: Per noi è stato il riparo. Vicolo Pandolfini era un vicolo senza numeri civici, lungo, senza numeri civici, perché era formato da tutte le parti posteriori delle ville, delle case che davano sulla via principale. A volte queste case erano anche abbandonate, quindi nei giardini crescevano in modo disordinato fogliame. Rami e formavano una specie di coperta per chi ci si metteva dietro. Ci si poteva infilare senza essere visti e concedersi un po' di tenerezza e riparo degli altri. Tanto era una strada per la quale pedoni non passavano, passavano soltanto vespe e auto. Poi io non avevo la macchina all'inizio. Quindi quando l'accompagnavo a casa, lei era dalla parte anteriore naturalmente alla sua casa, l'unico modo per restare un po' insieme senza essere visti era quello di andare in vicolo Pandolfini.
1: Eccolo qua, Vicolo Pandolfini. E
0: Sì.
1: noi vi racconteremo ancora tant'altro, anche della scrittura, del modo in cui si è descritta, la ragazza in questo libro e il ragazzo che la ama, l'ha amata e la amerà per sempre. Vi aspettiamo tempo un soffio e col profumo dei gelsomini e il mare negli occhi siamo ancora qui con il professor Nando Dalla Chiesa. A tra poco.

0: una volta una principessa che viveva in un alto castello nel cuore di un regno incantato.
1: Ciao!
0: Sei la mia babysitter. Sei solo in prova.
2: L'ho licenziato la terza in un mese.
0: Certo, aveva le unghie sporche. Quello non lo devi toccare.
3: Noi ci divertiremo.
0: Sei una sciata incompetente.
3: Con noi è chiuso.
0: Occhio alla porta.
3: Ha solo 8 anni. Non ne ha 28.
4: Le ragazze dei quartieri alti. Domani in prima serata.
5: La sua opera ti colpisce con la potenza di un pugno.
6: È un artista universale. E allo stesso tempo pittore, scultore, architetto e poeta.
5: Il genio di Michelangelo è quello di aver messo al centro Dio.
4: Michelangelo, chiaroscuro dell'anima. Giovedì in seconda serata. In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Dal 21 al 26 agosto, in seconda serata, e disponibile on demand su Play 2000.
7: Edito da San Paolo, appena finisce la puntata, per favore, o in giornata, non fate passare la giornata, andate in libreria, comprate questo libro, Nando Dalla Chiesa, la ragazza di Vicolo Pandolfini. Il professor Dalla Chiesa è qui nostro graditissimo e luminoso ospite. Grazie. Lo so, lei adesso mi dice, uffa, questa quanto esagera, professore, so 8 anni che io mi tengo tirata come una fionda, perché spero di averla qui, il nostro ospite, quindi...
8: Che gentile.
7: Grazie, è la verità. Grazie. Dico cose su di lei che dicono i suoi... studenti, tutte le persone che la avvicinano, per la sua correttezza infinita e il suo amore per sua moglie Emilia, che lei lo spiega all'inizio, sarà nominata per tutto il libro come la ragazza, certo, di Vicolo Pandolfini. Anche lei però prenderà, come posso dire, lei si è staccato da se stesso, non dal proprio cuore, per raccontarsi in questo libro.
8: È una scelta che è nata progressivamente, perché mentre un po' usavo l'io narrante, cioè io ho visto, mi sembrava quasi di sopraffarla, e era giusto che facessi l'osservatore, no? Cercando di raccontare una persona che ho visto, una ragazza che ho conosciuto, di cui ho conosciuto anche il marito, e che racconto, perché poi progressivamente ho tolto tutti i nomi dal libro. Non ce n'è nessuno,
7: il nome della mamma, il nome di mio padre,
8: non c'è nessun nome. C'è la qualifica, il padre, la madre, la ragazza, sempre la ragazza, a un certo punto diventa signora. Ma questo secondo me aiuta a dargli anche una dimensione di lo dico perché l'hanno scritto, sì. Di fiaba. Cioè, non è la mia vita. Non è un racconto collocato in questo periodo da qui a qui. Non ha un contesto riconducibile a un ambiente ben definito. Potrebbe essere dappertutto. L'unica cosa che è chiamata col suo nome è la Sicilia. Ma la Sicilia è un'isola universale, quindi certo. Si presta anche a questo gioco narrativo. E ho pensato proprio di disancorarla da qualsiasi riferimento a cose concrete. Non ci sono nomi che avrebbero anche impoverito il libro, infilati dentro. Ho voluto tenerla di sopra, ecco. E per questo è la ragazza. Naturalmente all'inizio spiego chi è la ragazza, ma prima di incominciare il racconto.
7: Prima di iniziare il racconto. Racconto che si divora con una necessità. Finisci un capitolo e torni indietro. Almeno io parlo per me. Ma capita con i libri belli, no? Quando vuoi rileggere quello che hai appena appreso, e in questo apprendere, questa è un racconto di amore altissimo, insindacabile. Cioè questo amore non si può dire nulla, e non c'è un grammo di zucchero in più e non c'è nulla che non sia verità. E ci si chiede come abbiate fatto. Non so, le può sembrare, professore, una domanda così strana. Voi, la vostra famiglia, i vostri figlioli, come avete fatto ad essere amore così grande Per tutta la vita.
8: Intanto siamo dovuti passare per prove durissime che ci hanno cementato, reso totalmente l'uno una parte dell'altro. Poi mia moglie diceva, Emilia diceva, beh, la nostra fortuna è che tu sei spesso via. Quindi non ci annoiamo mai. E questo è vero, non mi sono mai annoiato. 50 anni senza annoiarsi mai in un matrimonio credo che non sia semplice, non sia una pratica ricorrente,
7: no.
8: Però per noi è stato davvero così. Poi ci sono stati i bambini, tanti progetti, tante sfide, dolori, non ci siamo mai annoiati.
7: Inizia a settembre nel 1982 e tutti noi, sapete, sono quegli episodi talmente tragici e talmente luttuosi per tutti, che tutti noi ci ricordiamo dove fossimo quella sera, quando il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la sua seconda moglie Emanuela Setti Carraro, l'agente di scorta Domenico Russo, sono stati vittime di una barbarie che continuiamo a chiamare barbarie, della quale...
8: Certo.
7: Continuiamo ad avere sete di giustizia sempre e comunque. E la ragazza, la sua Emilia, compie un gesto verso di lei e verso suo padre, con quell'anello che suo papà aveva, pulendolo
8: sì.
7: Lei.
8: Io non mi ero accorto subito, ma ci restituirono... C'era il portafoglio di mio padre che era sfondato dai proiettili e c'era l'anello, che è quello che ho io in mano, alla mano, che era color bruno, era il sangue che si era raggrumato sopra l'anello e lei volle evitarmi, senza dirmelo, che lavandolo io ritrovassi il sangue di mio padre. Quindi senza, non me lo immaginai, andò improvvisamente in cucina a lavare l'anello, poi me lo diede. E sono cose indimenticabili, perché c'è una cura, un senso di, una voglia di protezione nei confronti della persona amata che si dimostrano in queste occasioni. E devo dire che questo senso di protezione, la voglia di protezione l'ha avuta molto, tanto, per questo ho detto scudo, perché tante volte ha fatto lei da scudo, ed era grande anche nei confronti dei figli. E poi lei ha citato gli studenti, mia moglie amava i miei studenti, quindi aveva una capacità di amare, di proteggere, di seguire, che raramente ho visto.
7: Lo si scopre leggendo questo libro, dove, credete, non manca neanche la capacità di sorridere di certe cose, di
8: certo.
7: Questa mamma, proprio mamma, tanto mamma, sotto tutti i punti di vista, che ama la musica di Bruce Springsteen e magari non la canta, però
8: per compiacere il figlio.
7: Per compiacere
8: sì.
7: Il figlio,
8: sì, sì.
7: No? Che parla, c'è un capitolo che si chiama Henry, non sono intenzionata a svelarvelo, però è tanto bello, tra tutti i capitoli belli, che sa modulare, no? Se stessa a seconda, sa prendere, nell'accezione più bella del termine, la forma dell'acqua, cioè a seconda che si trovi di fronte a quell'anello o che si trovi di fronte ai propri figli. Nipotini, capitolo nipotini. Nipotini ci sono.
8: Quello è un capitolo che purtroppo si è interrotto a un certo punto, ma perché quando lei se n'è andata i nipotini erano 3 e adesso sono 5.
7: Evviva.
8: E credo che li avrebbe voluti vedere... Ma aveva un amore per i nipotini enorme. Pensi che l'ultima volta che l'ho vista ridere è stato neanche un giorno prima che morisse, perché il nipotino Tito, che aveva 3 anni, era andato a trovarlo con mio figlio, e si era, lui, per lui era normale andare a trovare la nonna, non capiva quello che stava succedendo. Quindi, vedendolo a letto, si è infilato sotto il letto con lei, sotto le lenzuola con lei, con dei cartoni animati da vedere insieme. E l'ha fatto in modo così goffo, per farlo in fretta, che lei ha riso, ma ha riso di gusto. Sapeva che, quante ore aveva, ma ha riso tantissimo vedendolo. E poi c'era la Rosa, che era la bambina,

0: eccola qui, che alzò in braccio, pur avendo poca forza in quegli ultimi giorni, dicendo: ecco, questo lascio al mondo. E aveva gli occhi, ha gli occhi come quelli di mia moglie, identici, ma non solo nel colore, anche per come guarda, ha la stessa postura della schiena. È incredibile la somiglianza saltando una generazione tra la nonna e la bambina.
1: Lei scrive, professore, le somiglia anche di spalle, come si muove,
0: Sì,
1: come...
0: sì, uguale. Cioè, io che me la ricordo bene, dico è uguale. E poi anche il nipotino più grande, a cui mi ha raccomandato, mi raccomando, quando fa il compleanno, fagli sempre dei bei regali. Stava pensando proprio ai nipoti. Non sapeva che ne sarebbero arrivate altre due, una delle quali si chiama come lei, ovviamente.
1: Sì. Assolutamente. Una targa a Milano, nei giardini Falcone Borsellino, è dedicata alla sua Emilia.
0: Emilia, sì.
1: Perché lei ha saputo, eccola qui,
0: Sì.
1: Emilia Cestelli dalla Chiesa ha amato i deboli e i giusti qui sempre. E amare sempre i giusti, bene, amare sempre i deboli. È un'operazione molto complessa o molto naturale, a seconda della persona che abbiamo davanti.
0: Guardi, questa propensione le è cresciuta tantissimo negli anni, di stare coi deboli. Lo è sempre stata, intendiamoci. D'altra parte ci siamo trovati anche nelle idee dall'inizio. Ma qui la vicenda delle migrazioni l'ha proprio portata a schierarsi con quelli che arrivavano in Italia senza mezzi, passando per delle avventure inimmaginabili, per traumi inimmaginabili, soprattutto ragazzi, eccetera, e ha sposato totalmente la loro causa. Infatti, noi la ricordiamo, io ho deciso di ricordarla in università con una borsa, un premio di laurea intitolato a lei, che è per le tesi sui diritti dei migranti. E è già diventata una borsa importante, cioè sono molte le tesi che vengono presentate dagli studenti e mi fa piacere che sia questa cosa che è intitolata a lei e rimane lì in università per sempre, almeno finché ci sono io.
1: Per
0: E,
1: sempre.
0: sì. Ed è stata un'esperienza importante, mi ha insegnato molto. Cioè io credo di aver insegnato a lei alcune cose, ma questo amore, non rispetto, amore per chi arrivava da altri paesi, me l'ha trasmesso, generosissima, fino, come ho scritto nel libro, perché è vero, a mettermi di fronte a una verità che all'inizio non riuscivo a cogliere, a capire, cioè di non... Lei siciliana, amante del pesce, non mangiare più pesce, soprattutto tonno, pesce spada, i pesci grossi, perché aveva lo scrupolo che potessero essere stati mangiati dei migranti nel Mediterraneo dai pesci grossi. E da quello ha proprio posto un rifiuto, non voglio partecipare, che può lasciare sbalorditi, ma in realtà era un suo imperativo interiore.
1: Lascia sbalorditi, professore, quando si arriva a quella pagina ci si ferma e si pensa alla altezza morale di questa donna, cioè arrivare a ragionare, smetto di mangiare pesce, perché? Perché sì, perché sono diventato vegetariano, piuttosto che no, perché sono umano e calcolo che in quel mare tanti uomini e bambini e donne abbiano trovato la morte. Questa era ed è e resta la sua ragazza di vicolo Pandolfini. Poi quando vi dico uscite, andate a comprare questo libro, io dico una cosa detta proprio con tutto il trasporto e con tutto il cuore possibili. Il vostro rapporto in famiglia, sua sorella Rita, io voglio un mondo di bene, ma tutti noi vogliamo un mondo di bene, che ha scritto parole cariche di dolore e di di un amore che sollevava anche il dolore quando la vostra Emilia ha chiuso gli occhi, no? Questa quarta figlia di casa dalla chiesa, proprio vissuta come una sorella.
0: E perché lei si è caricata per intero il peso del cognome, non ha detto mai, neanche nei momenti delle minacce, ma io sono di un'altra famiglia. Poteva anche farlo.
1: Certo, lei questo l'ha
0: detto. Poteva distaccarsi un pochino. Se l'è preso, infatti, pur essendo stata femminista negli anni 70, non ha avuto problemi a mettere dalla Chiesa come primo cognome. E lo faceva proprio per dire io ci sono.
1: Per un atto d'amore?
0: Sì.
1: Perché ci credeva.
0: Anche verso mio padre.
1: Sì. Allora, c'è un distacco che è sempre... Quando ami, lo pensi sempre come l'ultima, proprio non lo vuoi neanche vedere, sfumatissimo, è sfocato nella fotografia della vita. E poi arriva. Certo, lei ha un quadrato militare, me lo permetta questo termine, intorno. Quadrato militare è quello che si fa intorno, si faceva intorno al re per proteggerlo. E intendo con questo un quadrato militare di famiglia, di amore, di figli, di nipotini, però poi tutto questo che è fondamentale comunque arriva fino ad un determinato punto e quel punto è soltanto voi due. Ecco perché nasce questo libro. E lei le è stato vicino, è il caso di dire, fino all'ultimo istante, no?
0: Beh, perché Emilia gli ultimi mesi non era autosufficiente. Quindi io dovevo stare in casa, perché detto, ma se ha bisogno di qualcosa, poi la voce flebile, magari non riuscivo neanche a lavorare nel mio studio, perché ho sempre lo scrupolo che magari una richiesta di aiuto non mi arrivasse. Come si fa in quei casi lì? C'era una ragazza moldava che stava con noi, bravissima, però aveva le sue ore di libertà e poi in ogni caso io non sapevo che cosa potesse succedere. Quindi diciamo che gli ultimi 8-9 mesi credo di essere uscito di casa, li avevo contate, erano 12 volte, ma anche per andare a prendere le medicine, perché non era per il Covid, era perché era necessario stare lì. Ho cercato di stare accanto, non voglio, non credo neanche di essere stato un grande marito, però in quei mesi lì veramente ho cercato di starle accanto in modo totale, ecco, perché
1: sì,
0: perché dovevo, perché avevo avuto, ho immagazzinato tanti debiti nei suoi confronti per quello che ha dato alla famiglia, per quello che ha dato a me, ai bambini. Guardi che far crescere i bambini nel clima in cui abbiamo vissuto noi, in serenità, bisogna essere bravissime. Bisogna essere bravissime.
1: Perché c'è tanto prima di Via Carini e c'è tanto dopo.
0: Certo.
1: C'è tanto prima, però.
0: Sì.
1: C'è tanto prima e dopo.
0: Forse lei non l'aveva capito prima, subito, ma poi quando l'ha capito... Guardi, le dico questo, lei ha dovuto rompere un'amicizia prima di sposarci, perché... no, forse appena sposati. Perché una sua amica, allora era così purtroppo, chiedeva notizie di mio padre per dare informazioni a chi lo voleva colpire. Perché era questo il clima, era questa la situazione. Ora è impensabile questo, ma allora era così.
1: Lei,
0: quindi
1: una
0: abituata a essere spensierata, eccetera, che a un certo punto dice no, io devo diventare parte delle persone che difendono questa persona. Devo diventare come potrebbero essere la sua scorta, potrebbe essere suo figlio, cioè io la devo difendere. E quindi devo selezionare quelli con cui mi vedo, non posso parlare, non posso dare informazioni involontarie come noi diamo spesso noi in taxi, al telefono, parlando con questo, con quest'altro. Nulla, cambia tutto.
1: Quanti anni aveva quando accadeva questo, la sua Emilia?
0: Infatti per questo certe volte anche crescendo di età si capisce di più quello che ha fatto. Aveva 25 anni, 25 anni quando ha avuto il primo bambino. Quindi pensi che una ragazzina, una mia studentessa.
1: Pensi no? a cantare a 25 anni. Sì. Sì. Anche se sei a maggior ragione giovanissima mamma. Pensi a tutt'altro. E lei invece ha... Lei parla di grandi debiti nei suoi confronti. Una delle ultime cose che la sua Emilia le dice: tu hai dato un senso alla mia vita. E lei subito, come il miglior servizio a tennis, le rimanda indietro e tu l'hai dato alla mia. E sono parole vere. Sa, professore, la cosa meravigliosa è che è tutto vero. La cosa tristissima è che sia tutto vero. Perché quanto avrei voluto averla qui, ma è, cioè, è tutto vero.
0: È tutto vero, sì.
1: I mariti che leggono questo libro diranno: ma doveva proprio scrivere questo libro questo uomo? Perché lei gli rovina un po' la piazza, eh.
0: Ma io per questo gli ho detto, non credo, non lo so cosa sono stato, non voglio fare il marito ideale.
1: No.
0: Ho avuto fortuna a stare con questa donna, molta fortuna, e ho cercato di non renderle la vita noiosa, anche perché gliela rendevo un pochino pericolosa.
1: Sì. Però, cosa si scopre? Scrive, lei poi, professore caro, lei quando scrive... Scrive. Lei quando parla, parla. Lei quando scrive un'opera teatrale, scrive un'opera teatrale. E capisce? E qui le parla una tifosa, me lo passi questo termine, cioè una persona appassionata del suo modo di essere, di scrivere, di porsi. Da un punto di vista di essere umano. Lei scrivendo questo libro, cosa ha scoperto di più? Perché secondo me...
0: Brava, ha ragione.
1: Si scopre sempre una
0: cosa. Ha ragione. Quando si scrive non si racconta ciò che si è stati. Si impara anche a capire di più di sé. Quindi progressivamente è venuto in mente, è venuto montando quel sentimento che le dicevo prima, che può sembrare strano, non deve apparire un... L'ammirazione ha superato l'amore. Guardi, è, ovviamente l'ammirazione poi produce amore, ma l'ammirazione l'ha superato, perché pensando a quello che ha fatto e rivivendo quello che ha fatto e poi facendolo in terza persona, perché ha raccontato in terza persona, ho detto: ma è stata grandissima. Ma è stata grandissima.
1: Sì, sì, questo viene fuori.
0: Questo è nato progressivamente, non ce l'avevo in mente all'inizio, capisci? Cioè, è venuto fuori un po' per volta, perché mette insieme una cosa dietro l'altra. Pensa a quanti anni aveva, pensa a quante difese aveva. Mi sa che uno a un certo punto deve mettersi lì al balcone a vedere chi c'è sotto, ma tante cose. E senza farlo mai pesare,
1: questo.
0: Mai.
1: Senza mai farlo pesare.
0: No.
1: Mai. Per i ragazzi di almeno 60 anni e sopra, questa canzone era lei. No, l'ho dovuto dire perché magari non tutti se lo ricordano. È la canzone con la quale vogliamo chiudere, era lei. Lei la scrive invece, ne parla all'inizio.
0: Sì, devo dire che poi... Perché era la canzone di quando... è che detta anche alcune cose fatte nel libro. Però se io la risento...

0: Poi mi vergogno, no? Perché diceva la canzonetta di quei tempi, non è che uno possa dire che cosa sentivate a quei tempi, però allora era una canzonetta che ci prendeva,
1: sì.
0: No? È difficile prendere una persona oggi, una persona non solo adulta, anche una giovane, dice questa è la canzone che sentivo, e invece mi dice tanto.
1: E invece io vi consiglio una cosa. Mettete sul vostro telefonino, per le signore dico mettete un disco, perché ce l'avrete questo disco, guardate, andatelo a cercare, ce l'avete. Mettetela questa canzone quando leggete questo libro. Vi servirà tanto, proprio per l'inizio, per dare il là, quelli che lo imbarazzano. E com'è bello oggi poterlo imbarazzare, solo un pochino, professore. Mando dalla chiesa, grazie infinite. Edito da San Paolo, La ragazza di Vicolo Pandolfini, eccolo qua, lo mostro. Ancora una volta questo libro, leggetelo, vi prego, leggetelo. Grazie infinite, grazie. Di essere stato con noi. Ci vediamo tra un attimo per un'altra grande storia, dopo la pubblicità. Grazie professore.
2: Grazie.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata. In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Dal 21 al 26 agosto, in seconda serata, e disponibile on demand su Play 2000. Le prime serate di TV 2000. Martedì, in Prima Visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un'amicizia nel cuore di New York, le ragazze dei quartieri alti. Giovedì, la creatività al potere per superare ogni crisi, il sogno di Valentina. Venerdì, una storia d'amore tra un padre e un figlio, Nowhere Special. Sabato, in fuga verso la libertà, il film Lucky, re del deserto. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Scambio di identità. Buona visione.
7: E ho detto in apertura, ben ritrovati, che questa è una puntata dove noi entriamo dentro a dei libri indispensabili. Indispensabili. Quando ci si trova di fronte a un libro indispensabile, scorrere quelle pagine significa capire quella storia e capire molto di più della storia che noi vogliamo essere. Olivia Crosio è una splendida traduttrice e scrittrice che torna a trovarci per raccontare in questo libro un incontro che l'ha cambiata per sempre, le due vite di Andriy Rosliuk.
8: Rosliuk,
7: edito da Arcadia. Questo libro, qui scorgete una parte di bandiera ucraina, questo libro è un libro da leggere, capire, ma ce lo spiegherà ancora meglio lei, amare, posso dire questa parola? Amare. Allora, da anni questa meravigliosa donna affianca alla scrittura l'impegno di volontaria presso l'Opera Cardinal Ferrari di Milano.
8: Sì.
7: Di cosa si tratta?
8: Si tratta di un centro diurno per i senza dimora. Okay. Però di fianco e sopra ha due residenze, una per gli studenti a prezzi calmierati, perché Milano è diventata impossibile anche per loro, e una convenzionata con gli ospedali, okay, dove vengono a stare i parenti delle persone in cura, oppure le persone in cura quando vengono dimesse dall'ospedale e però devono fare i day hospital.
7: Quindi non saprebbero dove andare, quindi c'è la vostra, l'opera presso la quale lei,
8: sì,
7: tu lavori, scusami Olivia, permettimi,
8: certo,
7: aiuta queste persone. Tra queste persone tu un giorno incontri Andriy

0: E sua madre?
1: Sì.
0: Natalia.
1: Un giorno io lavoro in mensa, diamo i pasti a queste persone. E un giorno compaiono questi due ucraini. Noi sapevamo che sarebbero arrivati, avevamo già con noi, che venivano in mensa a mangiare, una mamma.

0: aveva avuto un primo ricovero arrivando dall'Ucraina all'ospedale di Niguarda. E la mamma era stata alloggiata lì, in una struttura analoga alla nostra di Opera Cardinal Ferrari. Poi, appunto, finiti gli esami, finite tutte le cose, gli hanno detto, gli assistenti sociali che hanno fatto un lavoro pazzesco, sì, i nostri come quelli di Niguarda, gli hanno trovato appunto un alloggio presso questa struttura. E così loro hanno cominciato a vivere lì. Poi lui andava per le sue cure in ospedale quando era necessario e se no faceva la sua vita, perché Andri ha sempre lavorato, credo fino, non lo so, 15 giorni prima di andarsene.
1: Lui ingegnere termofisico e la mamma insegnante. La fuga dalla guerra azzera tutto, no? Azzera la vita che hai fatto precedentemente, l'impegno che ci hai messo, insomma, tutta la storia che ti ha portato ad avere una vita fino ad un certo momento. La mamma di Andri aveva sognato, tu questo lo racconti benissimo, la strada che si sarebbero trovati di fronte, ma sì, non per sogno premonitore, l'aveva sognato, se l'era trovata a un certo punto davanti.
0: Lei ha raccontato di avere fatto questi sogni stranissimi, uno di questi appunto era questo sogno della montagna in cui lei, dove abitano loro, le montagne non ci sono. E lei si trova a salire questa montagna, poi trova un'apertura in questo prato, entra e segue una sorta di percorso obbligato, all'inizio tranquillo, ambienti domestici, ambienti belli, poi diventa sempre più buio, sempre più angusto, sempre più tremendo e lei pensa a un certo punto, non mi devo svegliare adesso perché questo è un sogno angosciante, se io mi sveglio adesso, succede ogni tanto mentre si sogna, no? E mi rimarrà questa angoscia per sempre. A un certo punto, arrivata nel buio più totale con questo sentimento di pesantezza e angoscia, lei va avanti tastando nel buio, e questo poi lo ha fatto veramente, di tastare nella sua situazione, ed esce verso una stanza più luminosa e a un certo punto si ritrova fuori.
1: Questa donna, la signora Natalia, arriveremo tra un attimo anche a lei, proprio a mostrarvela, capisce che l'amicizia tra voi, che lo stare insieme, è qualcosa di molto importante, capisce che l'aiuto che sta ricevendo sia qualcosa di molto importante e si mette subito a disposizione di tutti.
0: Natalia era un personaggio. Allora, noi ancora adesso riceviamo, ma siamo in tanti, riceviamo da Natalia un messaggino al giorno, oppure una figurina, una cosina.
1: Dove
0: WhatsApp.
1: Si trova lei adesso?
0: Adesso lei è a Dnipro, le ho scritto mentre venivo giù in treno e mi ha detto oggi hanno ancora bombardato, cioè è un continuo. Lei manda un messaggino per dire sono viva, sto bene, e poi noi le rispondiamo. Con dei cuoricini, con delle cose per dire affetto. Lei è arrivata e ha subito capito, vista la situazione in cui si trovava, persone che parlano un'altra lingua, Andri comunicava molto bene in inglese, Natalia no, che doveva crearsi una rete. E questa rete lei la sta continuando a coltivare. Certo. Ecco, è una cosa fantastica. Noi ancora adesso ci domandiamo, ma che cosa avevano queste due persone per cui ci siamo legati così tanto? Come mai ci hanno conquistati così facilmente?
1: La risposta è in questo libro. Bisognerà scriverci un libro. Io leggo sempre volentieri quello che, sapete, la quarta di copertina è quella che deve attirare, no? La persona che si trova il libro tra le mani. Bisognerà scriverci un libro sulle mie due vite, la vita ucraina e quella italiana. È una storia che merita di essere raccontata, comunque vada a finire, sarà stato bellissimo. Ora, Olivia, quando tu incontravi queste persone, parlavi con Andri, conoscevi la situazione grave di Andri, non immaginavi che avresti scritto in maniera così bella e importante la sua vita. Quando è scattata questa presa di posizione, metterti davanti a un computer e scrivere?
0: Io sono stata costretta da Natalia. Natalia era un personaggio incredibile, non si poteva dirle di no. Natalia decideva e così si faceva, riusciva a... Allora è successo che appunto la storia ha questo finale

0: che non è bello, no? È un finale triste, però lui ha voluto che venisse trasmessa la storia con la gioia di vivere, non voleva che fosse una storia triste. Andri è mancato e sua mamma il giorno stesso mi ha detto questa cosa. Andri mi ha detto che io e te dobbiamo scrivere un libro sulla sua vita, che in realtà, se noi guardiamo, è la vita di tante persone che hanno questo problema. È una vita, ecco perché è pieno il mondo di queste situazioni. Ma lui era convinto di aver vissuto un'esperienza stupenda per una serie di motivi. Quando io mi sono sentita fare questa richiesta, io che scrivo storie da ridere e abbastanza, ho subito detto, ma qui...
1: Qualsiasi cosa tu scriva, tu la scrivi benissimo, però certamente qui ti sei trovata di fronte ad altro. Però guardate, la bellezza di questo libro sta nel fatto che Olivia abbia deciso, per esempio, di raccogliere le testimonianze delle persone che hanno conosciuto Andri, cioè per quel tempo che gli è stato dato di vivere. Tu hai raccolto...
0: Sì, perché lui voleva che fosse una storia allegra e quando Natalia mi ha raccontato in queste sedute fiume che abbiamo fatto a casa mia o nella sua alloggio in Opera Cardinal Ferrari, mi ha raccontato tutta la loro storia, noi non facevamo che piangere, piangevamo, io, lei e la traduttrice, mangiavamo perché Natalia cucinava sempre delle cose, perché voleva sempre offrire, voleva sempre sdebitarsi, per cui mangiavamo e piangevamo e io scrivevo al computer. Abbiamo trovato nel frigorifero di Natalia i cetriolini sott'aceto che Andri aveva preparato per Capodanno. E li abbiamo trovati e abbiamo mangiato anche quelli.
1: Quando è mancato Andri?
0: Era il 5 gennaio del 24, sono 2 anni e qualcosa.
1: Il libro è un libro che profuma di gratitudine e di speranza. Voi dite con la fine? Con la fine di Andri, gratitudine e speranza. La signora Natalia, la mamma di Andri, con grande emozione, ha inviato queste parole. Sentiamo.
2: Buongiorno a tutti. Io sono Natalia, io abitiamo in centro di Dnipro, Ucraina. 2 anni scorso io con mio figlio Andrea abitiamo in Italia e Milano. Adesso mio figlio Nebio, mio figlio Angelo. Mia amica Olivia, bellissima persona, bellissima donna, ascolta mia storia con mio figlio, con io. Io priamo libere tutti piace.
1: Allora Natalia, io speriamo libre, il libro piaccia a tutti. La bellezza di questo libro è tutta nelle sue pagine, è tutto nel valore di quel dono che Andri ha ricevuto, perché Andri ha sperato di poter guarire, ma forse il dono più grande ce l'ha fatto proprio lui, così come tu lo racconti, Olivia. Cioè un uomo che è stato grato per gli anni che gli sono stati concessi.
0: Lui vedeva il bello in ogni cosa. Per lui venire in Italia, anche se era malato, per esempio, è stato un regalo. Loro hanno il mito dell'Italia, lui sognava di venirci e si era organizzato, aveva già trovato lavoro qui in Italia e stava cercando casa. Per lui vedeva una possibilità in ogni cosa, in ogni persona che incontrava. Non ha mai smesso di essere curioso, di essere allegro, di farsi venire in mente qualche cosa, e quindi era molto facile anche stargli vicino per questo.
1: Sono due le vite e noi speriamo che la terza vita di Andri sia, intendo dire, la terza vita è dentro questo libro, è il suo racconto, no? E noi speriamo che ci sia chi voglia editare questo libro, questa è la speranza di chi l'ha scritto, della nostra Olivia Crosio, nella sua terra, in Ucraina.
0: Ecco, la mia missione fin da subito è stata, ok, io scrivo il libro uscirà qua, ma Natalia non potrà leggerlo. Vorrei che le arrivasse nella sua lingua, anche perché secondo me avrebbe un buon riscontro in Ucraina, sia per il fatto che lei è venuta in Italia e anche per gli ucraini che sono andati via come loro dall'Ucraina, spinti via dalla guerra o
1: Che
0: da
1: sono
0: altri.
1: dovuti.

0: fuggire. La guerra, lo ribadiamo, la guerra intesa come guerra, ci sono al momento, credo, 57 o 58 guerre sul nostro pianeta, 58 guerre. La guerra è un crimine contro la speranza, contro l'umanità, contro tutto quello che una persona possa desiderare di realizzare nella propria esistenza. Andri ha desiderato di raccontare la sua storia, Oliva Crosio ha raggiunto un buon compromesso tra che faccio, lo scrivo, e la decisione di realizzarlo. Certo. Grazie Oliva.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie mille.
0: Grazie e grazie a tutti voi, leggetelo questo libro, vi prego, grazie a tutti voi per questa puntata, perché sapete, noi non mettiamo mai due libri insieme, non lo facciamo mai proprio per scelta. Oggi ci sembrava così giusto raccontare questo unico grande filo d'amore e voi siete il pubblico migliore che si possa desiderare di avere, quindi grazie di averci seguito. Grazie di cuore, grazie a tutti, Ora Solare, grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: C'era una volta una principessa che viveva in un alto castello nel cuore di un regno incantato.
3: Ciao!
2: Sei la mia babysitter. Sei solo in prova.
4: L'ho licenziato la terza in un mese.
2: Certo, aveva le unghie sporche. Quello non lo devi toccare.
5: Noi ci divertiremo.
2: Sei una sciatta incompetente.
6: Con noi è chiuso.
2: Occhio alla porta.
7: Ha solo 8 anni.
8: Non ne ha 28.
9: Le ragazze dei quartieri alti. Domani in prima serata.
10: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
11: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
12: Un talento molto lento, voltati.
11: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
13: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny una favola.
14: Scopri la convenienza e la qualità delle nostre marche.
15: Che favola!
16: Basta un penny! Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio 5° compleanno, saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni, subirò la mutilazione genitale. Avrò paura. E farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
17: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800 134 367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800 134 367 e dona 5 euro al mese.

0: preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo deve ritornare a ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine, è ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce, smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascimare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore. Aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme e ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
2: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta a te, l'avete fatta a me, l'avete fatta a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore. E il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro,
2: che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia, che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le

0: sue mani inchiodate, eppure capace di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capace di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lasci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. O su dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine di Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Vieni a fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Insieme mettetevi comodi perché quest'oggi abbiamo degli amici di TV2000.
1: Degli amici di TV2000 che vi presentiamo immediatamente. Don Davide Banzato, buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno.
1: E la fondatrice di Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, che è in collegamento con noi. Buongiorno Chiara.
3: Buongiorno, un saluto a tutti.
1: Buongiorno. Oggi siamo davvero contenti di avervi qui e l'occasione è l'ultimo libro, Chiara, del percorso di guarigione del cuore che si concretizza negli incontri della Spirit Therapy. Il titolo del libro è Liberi di amare. Vogliamo partire proprio da questo titolo? Cosa vuol dire?
3: Sì. Oggi parliamo tantissimo di libertà, no? Perché tutti cerchiamo questa libertà in qualche modo, ecco, ma il più delle volte si confonde la libertà con il fare ciò che più ci piace. E in questi anni, accanto a tanti giovani con problemi di dipendenze, mi sono resa conto proprio che paradossalmente più tu segui questa spinta interiore a fare tutto ciò che ti va, tutto ciò che ti piace, più ti ritrovi e ti riscopri schiavo di mille dipendenze. E noi andiamo anche a trovare tanti giovani nelle scuole proprio per la prevenzione e abbiamo visto che ormai la maggioranza dei giovani sono dipendenti da qualche cosa, no? Che sia internet addiction, che sia sesso dipendenza, l'uso delle sostanze, il gaming, l'alimentazione disordinata. Ecco, allora in Liberi di amare ho voluto cercare di far tesoro di tutte quelle luci, soprattutto avute dalla parola di Dio in questi anni, che mi hanno fatto ritrovare, riscoprire quella pienezza di libertà interiore per cui non sei più dipendente dal bisogno di approvazione, dalla paura dei giudizi, dalle varie paure condizionanti, dalle ferite, da appunto le dipendenze che citavo prima, ma sperimenti proprio una libertà interiore che viene dall'amore, quindi non liberi da, ma liberi per realizzare qualcosa di bello, qualcosa di grande, qualcosa di significativo.
0: Sotto il titolo, sotto Liberi di amare, c'è la parola vocazione, quindi ne deduciamo che la vocazione, Don Davide, sia frutto di libertà e sia frutto di amore. Non è sempre la cosa più facile del mondo, anzi, insomma, penso che sia per tutti difficile. Per te com'è stato questo percorso di far emergere la vocazione tua?
2: Beh, il mio è stato molto complicato, perché io vengo da una storia un po' particolare, no? Nel senso che ho sentito fin da bambino che la vita era una e volevo spenderla per qualcosa di grande, ecco, girarmi un giorno e dire l'ho spesa per qualcosa che veramente vale la pena, non l'ho sprecata, la vita è una, dunque diamogli pieno significato. E l'ho cercato innanzitutto nell'ambiente familiare, sotto il campanile della parrocchia, Boy Scout, ACR, Grest, vedendo anche begli esempi di sacerdoti. Poi ho fatto un'esperienza in parte bella e in parte brutta, che mi ha allontanato invece dalla Chiesa e anche da Dio. Per cui poi ho avuto un incidentato percorso, come tanti a Nuovi Orizzonti, arrivando anche a fare tanti errori e soprattutto avendo un grande dilemma. Sentire chiaramente qual è la tua vocazione, ma non volerla. Aver paura che in qualche modo, a volte noi pensiamo, no, che Dio ci voglia togliere qualcosa, ci chieda qualcosa di troppo grosso. Ma anche il sacerdozio in sé è stata la mia strada, fosse troppo stretta per me, ecco. Invece poi ho scoperto quello che Papa Benedetto diceva, no? Dio ci chiede il nostro niente per darci il suo tutto. E purtroppo, come è nel principio biblico, prima devi fare, prima devi agire e poi capisci. In Dio è così, la fede, fiducia è così. Ti devi ascoltare sicuramente, fare discernimento, ma poi a un certo punto buttare. E poi hai i frutti veri che ti confermano la vocazione, ma vale per il matrimonio, vale per qualsiasi strada, perché nessuno ha la certezza al 100% che quel salto nel vuoto che farai si realizzerà in pieno, lo farai cammin facendo. Tornando al libro di Chiara, mi sono ritrovato tantissimo in queste pagine, perché proprio ci sono due concetti chiave, no? Lei parlava di questo libertà, la parola libero nell'etimologia voleva dire colui che non è schiavo. Ecco, noi a volte siamo schiavi di tante cose, ma le grandi gabbie le creiamo noi. Anche il concetto, per esempio, sulla vocazione, delle proiezioni che facciamo noi su Dio, oppure pensiamo che Lui ci limiti. Ecco, allora scardinare tutto ciò che non ci rende veramente liberi ma dipendenti, come diceva Chiara. Questo libro è un percorso per questo, per una vera libertà nello spirito. E poi la vera vocazione all'amore a cui tutti noi siamo chiamati, che al di là di cosa facciamo, sacerdoti, padri, madri, sposi, nel lavoro in cui siamo, siamo chiamati ad amare e a realizzarci pienamente nella vocazione dell'amore.
1: E allora, analizzando proprio il libro, Chiara, noi abbiamo visto che ogni paragrafo del libro inizia con un passo delle scritture. Perché questa scelta? Perché è così importante partire da lì?
3: Perché in questi anni ho scoperto che il Signore che ci ha creato, il Signore della creazione, colui che conosce meglio di chiunque altro il nostro cuore, non solo è venuto su questa terra e ci ha dimostrato con la sua stessa vita quanto immensamente ci ama, no? Perché su quella croce ha dato fino all'ultima goccia di sangue per noi, per ridonarci quella pienezza della vita. Ecco, ma ho scoperto anche che per noi cristiani Gesù è il Verbo di Dio, il Verbo che si è fatto carne. Allora, quelle parole che lui ci ha lasciato nel Vangelo, o tutta la parola di Dio che possiamo meditare nella scrittura, non è semplicemente un libro bello da leggere, da meditare, ma è soprattutto un libro da vivere, perché essendo parola di Dio ci sono proprio quelle risposte a quelle domande più profonde del nostro cuore, a quegli interrogativi che la vita ci propone, al mistero della sofferenza, del male, della morte. Ecco, tutte quelle risposte che oggi il mondo tende a darci in vie larghe e spaziose, che però poi ci conducono al vuoto, alla solitudine, all'inquietudine, all'ansia. E nella parola di Dio invece troviamo parole di luce, le chiamo io, cioè troviamo le risposte di verità, io sono la via, la verità e la vita, che ci permettono poi di vivere davvero la vita in pienezza e di trovare risposte a quel bisogno di pace, di pienezza, di luce, di vita, di comunione che tutti noi sentiamo.
0: La libertà, a volte anche la liberazione, è un percorso. Allora noi vogliamo conoscere la storia di Giulia, che è stata incontrata per noi da Simone Nestori.
4: Quando stavamo in ospedale e mio padre era sul lettino morto, arriva questo ragazzo dietro e io, come se, mentre magari c'era chi inveiva contro questo ragazzo, io sentivo che non aveva senso. Chi ero io per odiarlo? Io non venivo da una famiglia dove ti insegnavano che Gesù è presente, ma a tavola si parlava di filosofia, di attualità, di tantissime cose. È una bellissima famiglia, molto presente, però ecco, non mai ci è arrivato che c'era un Gesù. Per cui arriva una conversione che è stata davvero un cambiamento di tutto. Tant'è che mio padre spirituale mi portò dopo diversi mesi a Medjugorje e lì feci un'esperienza veramente molto forte di Spirito Santo e sentii che non c'era null'altro per cui

0: Qualcosa che mi diceva fidati di me perché amore. Non me lo sono mai presa con Dio per la morte di mio padre, perché sentivo che era il libero arbitrio stato male da una persona che andava troppo veloce e l'ha buttato sotto. La mia vita è cambiata tantissimo in quella voce nel cuore che sentivo fidati di me perché amore, che non cancellava il dolore, ma era un qualcosa che addolciva il dolore. Quindi ti arrendi all'amore, ti arrendi perché se Dio li ama, ma chi sono io per dire no? Io lavoravo prima a Verona Fiere, poi un periodo ho fatto l'esperienza di lavoro a Dubai, io ho lasciato tutto e mi hanno dato la possibilità di fare l'esperienza di lasciare tutto, vivere in comunità di provvidenza. Io arrivo a Nuovi Orizzonti, arrivo nella comunità di Trento. Quindi dal Trento poi mi dicono vabbè, però adesso il percorso passa per Piglio dei volontari, perché lì ci sono altri volontari come te che fanno una formazione. Le persone che mi seguivano mi dicevano guarda Giulia, ma prova a pensare ad aprirti anche alla vocazione religiosa, no? Io facevo no, per carità, perché io ho sempre desiderato una famiglia. Rifiutavo assolutamente questa idea. Eppure mi trovavo che correvo in ciclabile e sentivo che il mio cuore esplodeva. Io facevo i salti verso l'alto come se il Signore potesse abbracciarmi. E quindi a un certo punto mi sono detto ok, Signore, io mi arrendo anche questa volta, lascio ogni mio no. E poi da lì, quando ho detto no, si è avvicinato mio marito e abbiamo avuto un matrimonio pazzesco, una grazia enorme che mi è servita molto. Anche nel ricordarlo gli anni successivi.
1: Tra poco continueremo a vedere e ad ascoltare la storia di Giulia. Don Davide, però ti vedevo sorridere mentre seguivi una vicenda che ben conosci.
2: Sì, ma a parte voglio un bene incredibile a Giulia, perché è una sorella di cammino e un'anima davvero speciale, ma poi arriva, no, questa luce, questo amore. E perché sorridevo? Perché veramente pensavo ai miracoli che Dio compie. E quello che poi Chiara scrive nel libro, eccolo, nella storia di vita di una delle tante persone che sono nella comunità, ma anche nella grande famiglia che è la Chiesa, in tante realtà diverse, ovvero storie rinate, qui un perdono, un omicidio stradale, la perdita del papà, una storia molto complicata di sofferenza, un perdono che è arrivato nel cuore, che è maturato, una scelta, una vera vocazione, no? Perché è bello, anche qui Chiara spiega bene nel libro anche come discernere la propria vocazione, che è una chiamata di Dio. E non è che noi pensiamo subito alla vocazione sacerdote, religioso, religiosa. No, la vocazione innanzitutto ad amare ed essere amati per quello che si è in quanto uomini, figli di Dio, figli di Dio. E poi Chiara per esempio mette come esempio proprio Maria e San Giuseppe come i primi e più grandi forse modelli per i consacrati, per tutti, no? Sono assolutamente sposi anche di Dio, ma anche sposi tra di loro. Per cui oggi riscoprire veramente la bellezza, anche come Giulia ha trasmesso, di una vocazione, un cuore che si sente chiamato pienamente da Dio ad essere anche sposa di Dio, ma anche essere sposa di suo marito, e la gioia con cui ti trasmette la vocazione del matrimonio.
3: Chiara, vuoi sottolineare anche tu questo aspetto della vocazione? Mi piaceva quando Giulia dice alla fine io mi sono arresa, si è arresa più volte e ogni volta che si è arresa poi lì ha trovato la verità.
4: Sì, assolutamente. La vocazione appunto in senso spirituale, in particolare nella nostra vita cristiana, è proprio questo metterci in ascolto della chiamata di Dio, no? Quindi cercare la sua volontà e di percorrere quella strada che lui ha tracciato per noi, cercando di realizzare il meraviglioso disegno di Dio. E quindi credere che anche se, come diceva lei, a un certo punto metto da parte i miei progetti, i miei sogni, quello che mi piacerebbe fare per cercare di abbandonarmi alla volontà di Dio, realizzare il suo sogno, il sogno di colui che mi ha creato, è quanto di più bello possiamo fare, proprio perché il suo sogno supera di gran lunga il più bello dei nostri sogni. Ecco, quindi la vocazione non è semplicemente allora devo essere religioso, allora devo fare il prete. No, tutti abbiamo una vocazione, che è realizzare il disegno del grande artista sulla nostra vita, e dobbiamo essere

0: attenti in quell'arte difficile da imparare ogni giorno, che è l'arte del discernimento, per poterci lasciar guidare dallo Spirito Santo, camminare secondo lo Spirito e passo dopo passo realizzare questo meraviglioso disegno su di noi, che poi è ciò che ci realizza in pienezza, perché se Dio è amore, quello che ha sognato per noi è la nostra piena realizzazione.
1: Aggiungiamo un posto a tavola alla nostra tavola virtuale e diamo il buongiorno a Valentina Cason. Ciao Valentina.
2: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Valentina, allora si parla di vocazione, si parla, prima Don Davide parlava di mettersi in ascolto, di sentire appunto la chiamata. Com'era la tua vita prima della tua conversione, prima di capire quale fosse la tua vocazione?
3: Beh, penso una vita sicuramente apparentemente normale, come quella di tanti giovani oggi. Io ero una ragazza impegnata in parrocchia, impegnata nella vita sociale, con tanti amici, con una famiglia apparentemente normale, insomma. Però quello che portavo nel cuore era una profonda ricerca e un profondo vuoto d'amore, che arrivava un po' dalla situazione che vivevo in famiglia, in cui i miei genitori non andavano così d'accordo, e in realtà questo creò un grosso vuoto di affetto, di calore nel mio cuore. E quindi io ho iniziato a vivere la mia vita, appunto quando ero adolescente, poi giovane, così, e cercando di dare sempre il meglio di me. Però mi ricordo che mi chiedevo: ma è possibile che la vita è tutta qua? Ecco, devo dire, Chiara ci ricorda sempre che dentro di noi c'è una scintilla divina. E quella scintilla, io ringrazio il Signore che non si è mai spenta, ma ha sempre bussato alla porta del mio cuore. Il Signore ha sempre bussato alla porta del mio cuore, facendomi sentire che, proprio come ci dice, no, il libro di Chiara, proprio che siamo fatti per qualcosa di grande e che il Signore ha sognato su di noi. E quindi ecco, questa mia ricerca costante non si è fermata, nonostante le mie tenebre, il mio inferno. Io poi in realtà avevo una doppia vita, io ero una bravissima ragazza, ma di notte come la mia vita si trasformava, perché poi caddi verso i 18 anni nel mondo della dipendenza della chat, per circa 2 anni, proprio perché avevo questa sete di affetto, questa sete di amore. E non sapevo dove trovarlo, e credo che questo è il dramma di tanti giovani oggi, che incontriamo centinaia, ormai migliaia di giovani da tanti anni. E il dramma più grande è questo: un grido che a volte non viene ascoltato, ma un grido in cui i ragazzi non sanno dov'è la risposta. Ecco, Giovanni Paolo II ci diceva sempre: quando cercate la felicità è Gesù che cercate. E per me è trovare nuovi orizzonti, vedere, mi ricordo la prima volta che vidi Chiara. E sul palco era un incontro, e io nel cuore sentii: sei a casa. Ecco, quella sensazione di pace quando cerchi per una vita e poi trovi non ha prezzo. Un po' come dice il Vangelo: vendi tutto quello che hai, compri quel campo perché lì c'è il tuo tesoro. Io ho sentito
2: Valentina,
3: che nuovi orizzonti.
2: Valentina, ci fai capire, dopo l'incontro con Chiara, con Don Davide, con la comunità Nuovi Orizzonti, cosa scatta dentro di te? Come cambia poi la tua vita?
3: Allora, la mia vita ha trovato risposta fondamentalmente, perché l'esperienza di grande conversione che ho avuto è stata durante una missione a Riccione, una missione di strada, di evangelizzazione di spiagge e strade, in cui io mi ricordo ero davanti a Gesù Carestia con altri 100 giovani, altri 100 ragazzi da tutta Italia per questa missione, e io in realtà avevo ancora una doppia vita. Quindi in quel momento con il cuore ho gridato al cielo, ho detto: Signore, salvami, liberami, spezza le mie catene. Io voglio una vita in pienezza, proprio come ci diceva Chiara nel libro. E lì, in quel momento, io ho fatto un'esperienza gratuita, non meritata, proprio di grazia, d'amore. Ho sentito che il Signore mi diceva: io ti amo adesso così come sei. Anche se in questo momento sei una vita di peccato, io sono qui proprio perché sei peccatrice. Ecco, sono venuta per i malati, non per i sani, e sono venuto proprio per i peccatori, non per i giusti. E lì ho sentito che il Vangelo era anche per me, ho sentito che Dio era anche per me ed era la novità più bella. Ecco, dove incarnare questo Vangelo, dove vivere questa dimensione, per me è stato Nuovi Orizzonti. Quando ho incontrato Nuovi Orizzonti in quella missione, Don Davide, e poi Don Davide mi ha proposto di venire a degli esercizi spirituali con Chiara, e un mese dopo, ero nel 2008-2009, e quando incontrai Chiara e sentii parlare Chiara a tutte queste persone che c'erano in questo ritiro, il mio cuore trovò pace. Io ho sentito che il Signore mi chiamava lì, non avevo dubbio. E la mia vita è cambiata radicalmente. Devo dire che la mia dipendenza è come dire, il Signore mi ha liberato da questa dipendenza, ma perché quando trovi risposte, trovi un amore più grande, capisci che sei fatto per tanto altro, per una pienezza. Attraverso il cammino che Chiara ci propone della spirit therapy, fatto in tanti anni, io ho sentito che ho reimparato ad amare. Io non sapevo amare, e che più guardavo a Gesù, che è colui, è l'unico vero maestro, e più imparavo ad amare, con tanti però fratelli e sorelle in comunità che mi aiutavano. E
1: Valentina,
3: mi
1: oggi,
3: con Chiara che
1: oggi la tua vita
3: proponeva appunto il Vangelo.
1: La tua vita com'è oggi? Che cos'è?
3: È la mia vita oggi, io ringrazio il Signore, ancora mi commuovo adesso, perché è una vita colorata, è una vita piena di persone, di amici veri, autentica, è una vita in pienezza. Io ho tanto cercato la mia vocazione e tanto, come dire, il Signore si è fatto trovare. E oggi è una vita ridonata. Ecco, io oggi mi dono completamente ai giovani, do il mio servizio nelle scuole, nelle strade, nelle missioni di evangelizzazione. Incontriamo tantissimi giovani. E poter ascoltare quel grido e poter sapere che c'è una risposta, perché io nel mio cuore l'ho sperimentato ed è vero ed è reale, è la bellezza più grande. Una vita ridonata è una vita felice, è una vita piena. E oggi ai giovani dico: vai fino in fondo nella tua vita, credici fino in fondo, cerca fino in fondo, perché quella parola che ci dice chi cerca trova, a chi bussa sarà aperto, è vera. È stato così per la mia vita e vedo che è così per tanti.
2: Valentina, mentre parli è molto bello, resto colpita dalla luce che arriva dai tuoi occhi, guardo lo sguardo attento di Chiara e il sorriso di Don Davide. Don Davide, anche Valentina ovviamente è con voi da tempo e mi colpisce proprio vedere l'emozione che c'è tra di voi.
4: Io mi commuovo anche se conosco la sua storia, perché dietro c'è la vita, no, vissuta, ci sono tante giornate condivise, tante lacrime di dolore e di gioia. Il protagonista è Dio, è chiarissimo da quello che dice Valentina, ed è chiarissimo come questo sia accessibile a tutti. Ecco, la cosa bella, io mi ritrovo nelle sue parole, cioè Dio passa e non ti chiede di essere perfetto, ma ti chiama perché tu sia amato. Nel momento che ti ama, già ti manda e ti invia, ecco la vocazione. E poi chiaramente ci aiuta anche a fare un percorso insieme, una santità, una vocazione alla santità universale per tutti. Nel libro Chiara lo ricorda più volte, che anche comunitaria, non ci si fa santi da soli.
1: Valentina, grazie per aver condiviso con noi e con tutti coloro che stanno seguendo la trasmissione del tuo percorso. Buona giornata.
2: Grazie Valentina.
3: Grazie.
1: E noi andiamo in pubblicità. Fra poco, quando si parla di nuovi orizzonti, si parla di discesa agli inferi. Molto spesso sentiamo dire questa parola, abbiamo sentito anche nelle storie che sono arrivate alle nostre orecchie fino adesso. Beh, in una versione del Credo si parla proprio di Gesù che va agli inferi. Fra poco con Don Davide e Chiara capiremo di che cosa si tratta. Pubblicità.

0: Vuoi deciderti a metterti in vetrina? Non c'è bisogno di rimanere con la nonna a fare scarpe.
1: Nonna, sei riuscita a restare a galla, ma chiudi a malapena in pareggio.
2: Chi è che le ha fatte?
3: Io.
4: Anche il nonno scendeva sempre qui a lavorare nel cuore della notte.
3: Sei nata per fare questo?
2: È una sposa non finita. Può stare a piedi nudi.
1: Oh. Andiamo a fare le scarpe.
2: Stasera?
1: Sì, insieme, noi due. Il sogno di Valentina. Giovedì in prima serata.
5: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
6: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
8: Ok, salute e benessere. Ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro.

0: futuro e scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
1: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
2: È Verum.
1: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
2: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
1: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
3: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
5: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
6: Grazie al penny cashback puoi trasformare i tuoi acquisti in risparmio.

0: Liberi di amare. La vocazione, edito da PM, il nuovo libro di Chiara Ammirante, collegata con noi in studio anche Don Davide Banzato, gli amici di Nuovi Orizzonti. E prima della pubblicità, Chiara, stavamo parlando, abbiamo accennato al tema della discesa agli inferi, che è qualcosa che caratterizza molto Nuovi Orizzonti, nel senso che camminate proprio a fianco alle persone che in questi abissi ci stanno. Ecco, che cosa si trova in questo abisso? Che cosa c'è di noi, di umano?
1: Sì, appunto parlavamo di vocazione e un po' il cuore della nostra vocazione è proprio questo testimoniare la gioia di Cristo risorto con un'attenzione al mistero della discesa agli inferi. Ecco, cosa vuol dire poi nella vita concreta di ogni giorno? E abbiamo visto che la povertà di questo tempo, ci sono mille povertà, ecco, però quella forse meno visibile e più terribile che la maggior parte dei giovani vivono è proprio quelli che noi chiamiamo gli inferi. E San Paolo dice il salario della morte è il peccato, e tante volte noi nella nostra libertà, no, proprio perché Dio è amore e ci lascia liberi, in quello spazio di libertà scegliamo di dire il nostro no all'amore di Dio. E quando diciamo il nostro no all'amore di Dio, anche se Lui vorrebbe continuare a riversare tutti i Suoi doni nel nostro cuore, quindi la pienezza della vita, la pienezza della luce, la comunione con Lui e con gli altri, ci ritroviamo a sperimentare l'assenza di ciò che Dio è, e quindi la disperazione, la solitudine, la morte, il vuoto totale. Ecco, per noi la scoperta è stata proprio che, come dicevo prima, Dio ci ha amato talmente da mandare il suo figlio unigenito, e Gesù su quella croce ha preso su di sé ogni nostro grido, ogni nostra sofferenza, ogni nostra ferita, ma anche la separazione dal Padre. Dio mio, perché mi hai abbandonato? In qualche modo ha vissuto anche Lui questi inferi della morte, non solo fisica, ma di essersi sentito, perché ha preso su di sé il peccato del mondo, separato dal Padre. Ecco, però poi Lui ha ripetuto: nelle tue mani, Padre. Quindi ci ha dato la chiave per vivere ogni sofferenza. Lui stesso ha trasfigurato ogni nostra sofferenza, e quindi sappiamo che la morte non ha più l'ultima parola, il male non ha l'ultima parola, perché è stata sconfitta. Allora, quando noi cerchiamo in qualche modo di testimoniare con la nostra vita questa esperienza di resurrezione, ci accorgiamo di quanti giovani oggi vivono l'inferno già su questa terra, e quanto fondamentale sia per loro non tanto sentire grandi prediche, ma incontrare altri giovani come loro che hanno sperimentato questa pienezza della vita e possono

0: solo testimoniare come vivere questa vita in pienezza.
1: Vogliamo continuare ad ascoltare una storia che abbiamo iniziato a conoscere prima, è la storia di Giulia, una ragazza che appena incontra Dio però si trova ad affrontare una grande difficoltà, la morte del padre, una morte avvenuta in maniera orribile. Vediamo come continua la sua storia, ce la racconta Simone Nestori.
2: Desideravamo essere una famiglia al servizio dell'opera di Nuovi Orizzonti, però ci sono stati dei momenti difficili perché io ho avuto 2 aborti. È stato molto doloroso, anche se ecco, io comunque sentivo che dovevo essere in protezione di mio marito, che però inizia a avere delle, insomma, a perdere delle sicurezze. Luca ha avuto un crollo che lo riporta nella tossicodipendenza. La tossicodipendenza non è un qualcosa che va via, è un qualcosa che ti porti sempre e lui veramente era sempre stato per anni molto bravo. Ha fatto un primo periodo in un'altra comunità, nostra sempre. Poi dopo, quando è tornato, è stato accompagnato dallo psicologo. Intanto io ho avuto una terza gravidanza che per grazia di Dio è andata bene, benissimo, ed è nato Francesco. Ma Luca da quel tunnel non era veramente uscito. Dopo 6 mesi si è ridrogato. È nata la mia seconda bambina e quindi in tutto questo sono passati altri 2 anni e io ho dovuto dire basta, basta Luca, io non posso permettere che i miei bambini vivano con il problema della tossicodipendenza in casa, quindi ora vai via. La mia famiglia, le mie amiche fuori, ma anche tanti dell'associazione mi dicevano: Giulia, hai fatto tanto e troppo, non c'è speranza. E io pregavo con tutto il cuore durante la messa: Signore salvalo, Signore salvalo, Signore salva Luca, salvalo. Poco dopo, quando è finito, viene la responsabile della comunità di Trento, chiediamo a Luca se vuole venire in comunità Trento. Lo chiamiamo e Luca dice subito sì. È tornato da Trento trasfigurato, cioè è un anno che è tornato ed è l'anno più bello di tutto il nostro matrimonio, tutto il nostro fidanzamento, è tornato uomo, è tornato padre. Però mentre prima era Luca, adesso è Gesù, e in Gesù c'è Luca, e Luca brilla molto di più ora.
1: Un'altra storia che voi conoscete benissimo, un'altra storia di rinascita, si passa dalla morte alla vita, c'è tanta sofferenza, ma alla fine ora vediamo la gioia negli occhi di Giulia.
3: Sì, le storie della Bibbia sulle vocazioni sono storie molto incidentate, dove non c'è mai una storia lineare. A volte noi, anche per i santi, no, vogliamo delle cose molto limpide, edulcorate, invece le storie come quella di Giulia e di Luca sono le storie di tutti noi. E Dio è là che ci chiama, è là che ci ama, è là che ci vuole realizzare nella nostra vocazione piena. Bellissimo anche perché Giulia è stata capace di vivere proprio quello che è nel titolo di questo libro, no? La libertà, riuscire a rompere tutte le dipendenze, addirittura stando accanto a una persona meravigliosa, io Luca è un altro fratello a cui voglio tanto bene, e non abbandonandosi hanno lottato e c'è stata la vittoria della libertà e dell'amore. E questa è la vera vocazione.
4: Chiara, il fatto che, come dice Don Davide, anche la Bibbia ci presenti storie incidentate per noi naturalmente è molto confortante. Sappiamo di poter sbagliare, però ci sono anche degli esercizi che tu stessa proponi nel tuo libro che ci aiutano a ricalibrarci. Ci vuoi fare un esempio di questi esercizi che proponi?
0: Ma sì, diciamo che in ogni paragrafo del libro si approfondisce un argomento in particolare e quindi si cerca poi di trovare le modalità per uscire da quelle trappole che non ci rendono pienamente felici e anzi dipendenti, come dicevo prima, per cambiarli con una nuova abitudine. E questa nuova abitudine spesso non è facile da mettere in pratica, no? Per cui non so, c'è la vocazione alla santità, si parla anche di questa vocazione nel libro, che è una vocazione universale, come ci ha ricordato il Concilio Vaticano II. Ma a volte noi pensiamo che la santità sia appunto qualcosa di irraggiungibile, qualcosa di impossibile e per pochi eletti. E invece la parola di Dio ci ricorda: è volontà di Dio la vostra santificazione. Allora uno degli esercizi che si propone è proprio questo: essere attenti.

0: la dimensione della preghiera, che spesso la trascuriamo, facciamo le preghierine a memoria e poi abbiamo fatto il nostro compitino, ma riscoprire la preghiera come quell'attenzione costante all'ascolto della nostra coscienza, che altro non è che la voce dello Spirito Santo in noi. Allora, l'esercizio di fare silenzio dentro di noi per metterci in ascolto della voce dello Spirito Santo, che spesso è una voce molto sottile, molto, è un gentleman, come si dice, lo Spirito Santo, è un esercizio che ci aiuta nella concretezza di ogni giorno a sperimentare una nuova libertà, perché noi istintivamente, come dice San Paolo, vivremo secondo la carne, che non è tanto la sessualità, ma tutte quelle pulsioni, passioni, istinti che normalmente ci porterebbero a pensare a noi stessi. Ecco, allora fare questo esercizio di ascolto, ma ce ne sono tantissimi nel libro e in tutto il percorso di Spirit Therapy, che ci aiuta a riscoprire la dimensione contemplativa della vita, per cui tutto può diventare preghiera e tutto può essere vissuto in preghiera, e quando si lascia spazio allo Spirito Santo davvero si contemplano miracoli, meraviglie. È un esercizio base che io non mi stanco mai di fare, su cui devo costantemente crescere, ma che mi aiuta a vivere anche la dimensione della sofferenza. Ecco, io vivo tante malattie croniche con quella gioia che solo il camminare secondo lo Spirito sa far scaturire dal mio cuore.
1: Grazie Chiara. E allora lo ricordiamo, Liberi di amare, la vocazione per le edizioni PM. Grazie Chiara Mirante, grazie Don Davide.
0: Grazie a voi.
1: Don Davide, in 10 secondi, perché è bello, perché è importante leggere questo libro?
2: Ma penso che questo libro possa veramente aiutarci a capire qual è la nostra vocazione, magari sia il disegno, qual è lo stato di vita a cui siamo chiamati, ma poi quella vocazione che è essere liberi davvero nello spirito, essere felici di noi stessi e realizzare quel sogno che Dio ha su di noi, che è amare ed essere amati per ciò che siamo.
3: 10 secondi esatti, bravo Don Davide Banzato, grazie per essere stato con noi, grazie ancora a Chiara Mirante, grazie a voi che ci avete seguito fino adesso, rimanete su TV 2000.

0: La sua opera ti colpisce con la potenza di un pugno.
1: È un artista universale e allo stesso tempo pittore, scultore, architetto e poeta.
0: Il genio di Michelangelo è quello di aver messo al centro Dio.
2: Michelangelo, chiaroscuro dell'anima. Giovedì in seconda serata.
3: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
4: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
5: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
6: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Perché non l'ho fatto prima?
8: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
9: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
10: È un'altra cosa.
11: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis.

0: Chiama ora 800 3800.
1: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di

0: Donne nella Napoli spagnola, un altro 600. Ne parliamo oggi con la professoressa Raffaella Morselli, storica dell'arte e docente all'Università Sapienza qui a Roma.
1: Buongiorno,
0: buongiorno professoressa, buongiorno. Grazie per essere con noi. Ci racconta un po' il contesto. Napoli cos'era in quell'epoca?
2: Era la più grande città d'Europa, la seconda città d'Europa. Era una città cosmopolita, era una città dove c'era un viceré, quindi è un'altra Spagna, ma c'era anche tutta una dinamica di commerci, è un porto, quindi ci sono navi, sbarchi, tanti pittori e tante pittrici. E la mostra parte proprio da questa idea qui, un po' ricostruire questo mosaico ancora molto incompleto, perché non è facile, ricostruire la storia delle artiste, pittrici, decoratrici, scultrici, incisore, cantanti, attrici che vivevano in questa Napoli cosmopolita del 600. Ci sono poche fonti che raccontano la loro storia, però pian piano stiamo cercando assieme agli storici di far emergere le singole personalità, emergono quadri firmati, emergono anche storie che ci fanno capire che l'altro universo, che è quello femminile, lavorava al pari degli uomini ed era parte motrice di questa società delle arti di cui Napoli è uno dei centri più importanti d'Europa.
3: La nostra storia vogliamo farla partire da un'opera di Velázquez che ci ritrae una donna.
2: Ecco, Maria d'Austria. Siamo nel 1630. La sorella più piccola dell'imperatore Filippo IV arriva a Napoli, e questo è un avvenimento incredibile, perché significa che una parte della monarchia spagnola arriva nel viceregno. Quindi questo produce un grande fermento tra i nobili napoletani, e la mostra indica questa strada, perché l'anno 1630 arriva la sorella del re e arriva anche Velázquez, che si trovava in Italia per il suo viaggio di istruzione. E ovviamente, sapendo che arriva Maria d'Austria a Napoli, abbandona Roma e tutti gli altri luoghi che aveva in mente di visitare e si precipita a Napoli e ritrae Maria d'Austria. Quindi è un quadro molto importante che fa da perno in questa mostra, dove c'è un prima e un dopo, dove ci sono artisti stranieri, artiste anche straniere che vengono a Napoli o inviano quadri a Napoli, e artiste che dopo il 1630 continueranno a lavorare. È un ritratto di grande importanza, molto molto forte, molto anche vivo. Si percepisce veramente un rapporto anche tra Velázquez e la giovane Maria d'Austria, che lui conosceva già da tempo. Quindi è una presenza regale in una Napoli così forte, dal carattere così deciso, ed è una donna che un po' scompagina la storia della nobiltà napoletana, perché tutti vorrebbero andare alla corte di Maria e lei invece preferisce le sue donne spagnole, quindi ne ammette poche di nobildonne napoletane alla sua presenza.
0: Ma noi questa mattina vogliamo scoprirla insieme, professoressa. Vogliamo partire dalle opere di Lavinia Fontana.
2: Lavinia Fontana è una pittrice famosissima alla sua epoca, e all'inizio del 600 da Bologna si era trasferita a Roma, dove lavorava per Paolo V Borghese principalmente, poi per tutta una serie di nobildonne e di circoli intellettuali, accademici che si trovavano a Roma. Però è importante per Napoli perché invia una piccola pala d'altare in un paese, Piana di Sorrento. E questa pala sta lì appunto dal 1614, una delle ultime opere di Lavinia Fontana, firmata e datata Lavinia Fontana Pinxit 1614, ed è una pala d'altare un po' di provincia, non era mai stata esposta perché si trova in chiesa, ed è stato un committente di Piana di Sorrento che l'ha commissionata direttamente a Lavinia. Non credo che Lavinia sia arrivata fino a Napoli, probabilmente la pala è stata eseguita a Roma

0: e inviata direttamente a Napoli. Ma è molto importante la presenza di Lavinia, perché Lavinia Fontana è veramente una superstar e ha ritratto i maggiori protagonisti della cultura tra Bologna e Roma di quegli anni. In mostra abbiamo due ritratti meravigliosi del 1582 dedicati a due professori dell'Alma Mater Studiorum di Bologna, un Federico Pendasio, che era uno storico modenese che aveva la cattedra a Bologna, e Carlo Sigonio. Carlo Sigonio e Federico Pendasio erano amici del cardinale Paleotti, che scrisse nel 1582 un famoso trattato sulle immagini sacre e profane. Quindi entrambi frequentavano Lavinia Fontana, la bottega di suo padre, Prospero, e sono qui visibili in mostra per la prima volta in due ritratti perfetti. Perfetti dal punto di vista dell'introspezione psicologica, perfetti dal punto di vista della ritrattistica, molto aulici nella rappresentazione, ma alle prese con il loro personaggio. Federico Pendasio, per esempio, è di Mantova ed è un filosofo aristotelico molto importante, che è un punto di riferimento per il cardinal Paleotti.
1: Cambia la zona di indagine per un'altra artista che è in mostra, che si chiama Fede Galizia, che si confronta con l'adorazione dei magi.
0: Fede Galizia è importante perché invia a Napoli questa tavola meravigliosa per la chiesa dei Lombardi, per Sant'Anna dei Lombardi. Quindi è una presenza lombarda, trentino-lombarda, perché poi lei nasce a Trento, che invia una importantissima tavola a Sant'Anna dei Lombardi. Qualcosa di assolutamente inusuale per la Napoli di inizio 600, siamo al 1610. Una tavola raffinatissima nel racconto dell'arrivo dei magi, ma con una schiera di personaggi, di cavalli, di animali, ma soprattutto di una attenzione al dettaglio e di ascendenza quasi fiammingo tedesca. Ed è una tavola quindi che ha un potente influsso sulla cultura napoletana di quegli anni. Qualcosa che stride, ma nello stesso momento si amalgama in questa grande melting pot che è Napoli in quegli anni.
2: Professoressa, poi abbiamo un'altra opera che è La donna barbuta.
0: La donna barbuta è una storia anche triste, perché si tratta di Maddalena Ventura, ritratta da uno dei maggiori pittori della Napoli di quegli anni, Giuseppe de Ribera. È una storia che si racconta da sola, perché se voi guardate sul basamento di queste due pietre sulla destra di Maddalena Ventura, c'è raccontata tutta la sua storia. Era una donna di Accumoli, provincia in Abruzzo, che dopo la maternità sviluppa questa malattia ormonale, ovviamente, che le fa crescere peli ovunque, soprattutto le viene questa grande barba, quindi un irsutismo di stampo ormonale. E viene ritratta con grande un po' violenza da Giuseppe de Ribera, che non addolcisce nulla di questa storia. E quindi stride questo momento in cui lei è una madre, ha dato alla luce questo bambino che sta allattando, nello stesso momento la ritrae con il viso di un uomo, quando invece è una donna. Perché stava a Napoli? Perché nel palazzo del viceré c'era, come spesso succedeva in questi anni, una sorta di raccolta di naturalia, cioè di queste difformità della natura. E quindi pesci palla che qua non si conoscevano, piuttosto che denti di narvalo che si pensava fossero corni di unicorno. E tra queste cose c'era anche il ritratto di Maddalena Ventura, una difformità della natura, una donna barbuta.
1: Il nome che forse è più noto alle orecchie anche di chi ci sta seguendo è quello di Artemisia Gentileschi, che la vediamo con la sua Santa Cecilia.
0: Artemisia è ovviamente la superstar, tutti conoscono ormai Artemisia Gentileschi, l'hanno almeno sentita nominare una volta, ha una storia molto diversa dalle altre donne, perché lei subisce questo processo perché il padre denuncia il fatto che lei è stata violentata da un altro pittore, amico del padre, E quindi è diventato un po' il simbolo negli anni 70 delle donne pittrici, della violenza nei confronti

0: confronti delle donne. Artemisia ha una storia sua particolarissima, è una persona che nasce da una famiglia di pittori ma poi si emancipa ed è una persona che viaggia, che apre atelier e quando arriva a Napoli è una donna imprenditrice che lavora in una, da sola, e questa è una cosa incredibile, e con dei collaboratori. In realtà questa, in questa Santa Cecilia c'è un'influenza con un pittore che potremmo definire, immaginare che possa essere Bernardo Cavallino, che probabilmente si influenzano a vicenda, forse collabora con lei, e è un prestito molto molto importante da Sarasota. E la cosa interessante è il violino che imbraccia Santa Cecilia, che è un violino vero, è uno strumento musicale che evidentemente Artemisia ha per le mani e che ritroviamo anche in un quadro di Cavallino. Quindi c'è questi oggetti che passano nell'atelier e che vengono utilizzati per poi andare a comporre delle mise en place di santi o di santi di varia natura. Un quadro molto potente, un quadro di una pittrice già formata, molto sicura di sé e di grande impatto.
1: Professoressa, il nostro viaggio questa mattina termina con Artemisia Gentileschi. Noi la ringraziamo davvero tantissimo. Grazie per questo meraviglioso viaggio.
0: Grazie.
1: E a presto.
2: A presto.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
7: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
8: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.

Martedì, pressione in aumento. In questa giornata il tempo sarà stabile con un ampio soleggiamento e un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo non eccessivo. Martedì, atmosfera instabile. Giornata caratterizzata dalla presenza di numerosi focolai temporaleschi che interesseranno soprattutto le regioni adriatiche, più soleggiato altrove. Martedì, pressione in calo. Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio ci saranno dei temporali sparsi su gran parte dei settori ad eccezione di Sardegna e Sicilia centro-occidentale. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

Buongiorno dal TG2000, edizione Flash. No al ritiro da Gaza, no a uno Stato palestinese. Il premier israeliano Netanyahu, impegnato in campagna elettorale per le prossime elezioni, gela l'inviato di Trump sul piano di pace per l'area. Hamas aveva accettato di deporre le armi, ma dopo il ritiro di Tel Aviv, secondo Kushner, i colloqui sono stati positivi. Il memorandum di tregua fra Iran e Stati Uniti è scaduto e non c'è rinnovo, lo ha ribadito Trump in un colloquio alla Casa Bianca, invitando Teheran alla resa e minacciando di colpire l'Oman se si mette in mezzo, così ha detto il tycoon. Muscat infatti sta trattando con Teheran una regolazione ai transiti.

in Hormuz, osteggiata dalla Casa Bianca, colpita da un proiettile, una nave nello stretto. Ucraina, pesante attacco di Kiev contro la Russia, lanciati 620 droni verso la regione di Mosca, 180 sono stati intercettati e distrutti, diversi feriti, tra questi un bambino di 10 anni. Secondo il Telegraph, Mosca avrebbe costruito numerose basi di lancio di droni lungo i confini della NATO. La Corte Suprema russa ha respinto in secondo grado l'appello presentato dal Partito Liberale Filo Occidentale di opposizione Yabloko contro la sua esclusione dalle elezioni parlamentari del mese prossimo, rendendo così definitiva la decisione. Il partito ha annunciato che presenterà un nuovo appello. Ancora un femminicidio. A Venezia un uomo di 43 anni ha ucciso la ex compagna soffocandola nel suo appartamento per poi togliersi la vita. L'omicidio è avvenuto la sera di Ferragosto e è stato scoperto dalla mamma della vittima, che aveva cercato invano di mettersi in contatto con la figlia. L'uomo era stato denunciato 7 volte per violenza dalla ex compagna, ma aveva ricevuto solo un ammonimento dalla questura. Roma e caccia all'uomo che ieri pomeriggio ha colpito e ucciso un giovane di 24 anni nel quartiere di Tor Sapienza. La vittima si chiamava Raimond Sosa Agheisi, morto poco dopo il ricovero al policlinico Casilino. Ancora ignote le cause, la zona è considerata una delle principali piazze di spaccio della città. Proseguono le indagini per rintracciare i ladri d'arte che hanno sottratto a Ferragosto preziose tavole di Antonello da Messina. Rintracciato un furgone sospetto, forse usato dai ladri per trasportare le opere, si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza. Caccia al basista o ai basisti che avrebbero facilitato l'azione dei ladri. Ancora limiti per i voli in arrivo all'aeroporto di Catania. Dopo la ripresa delle attività vulcaniche dell'Etna, la società di gestione dell'aeroporto ha reso noto che restano parzialmente limitati gli arrivi, pari a 10 aerei ogni ora fino alle 12 di oggi, 18 agosto. Nessuna restrizione invece in partenza. Dopo il caldo e la siccità è arrivato il maltempo con una perturbazione cessa da nord che ha portato un netto calo delle temperature. Lo stop all'AFA è però allerta gialla in 10 regioni per temporali accompagnati da fulmini. Migranti, naufragio al largo della Libia, 7 morti, 50 tratti in salvo da una nave di emergency. Nella mattinata di ieri 36 sono sbarcati a Lampedusa, diversi soccorsi da parte di 3 ONG tedesche. Arrivano oggi a Ravenna 73 migranti raccolti tra Malta e Lampedusa. Le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti non riflettono alcuna intenzione di attaccare la Corea del Nord o di esacerbare le tensioni nella penisola coreana, lo ha affermato l'ufficio presidenziale sudcoreano, che ribadisce che l'obiettivo è preservare in sicurezza e pace la vita quotidiana della popolazione. Il risico bancario tedesco potrebbe essere finito. Secondo l'agenzia Bloomberg, Berlino è pronta a cedere il suo 12% di Commerzbank all'italiana Unicredit, che diventerebbe azionista maggioritario. Sembra superato il nodo del ruolo della banca nel credito alle piccole imprese, che resterebbe garantito. Papa Leone tornerà in serata in Vaticano da Castel Gandolfo, dove si trova da Ferragosto. Nel giorno dell'Assunta il pontefice ha celebrato la messa dalla parrocchia castellana. Domani alle 10 è attesa l'udienza generale nella Basilica di San Pietro. Ed è tutto, vi lascio la messa e la prossima edizione del TG2000 è alle 12. Grazie per averci seguito. A più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, che ci seguite da casa attraverso TV 2000, un saluto particolare a voi malati, anziani e nostri fratelli detenuti. Dal santuario della Madonna delle Lacrime vi giunga l'abbraccio di questa comunità. Anche se siete lontani fisicamente, siete uniti a noi nell'unico pane e nell'unica parola. La Madonna delle Lacrime vi custodisca e vi porti la pace di Gesù. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione, riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché, amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Ezechiele.
3: Mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro. Così dice il Signore Dio: poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto: io sono un Dio, siedo su un trono divino in mezzo ai mari, mentre tu sei un uomo e non un Dio, hai reso il tuo cuore come quello di Dio. Ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto. Con la tua saggezza e la tua intelligenza hai creato la tua potenza, ammassato oro e argento nei tuoi scrigni. Con la tua grande sapienza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze, e per le tue ricchezze si è ingorgoglito il tuo cuore. Perciò, così dice il Signore Dio: poiché hai reso il tuo cuore come quello di Dio, ecco, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri. Snuderanno le spade contro la tua bella saggezza, profaneranno il tuo splendore, ti precipiteranno nella fossa e morirai della morte degli uccisi in mare. Ripeterai ancora: io sono un Dio, di fronte ai tuoi uccisori, ma sei un uomo e non un Dio, in balia di chi ti uccide. Per mano di straniere morirai, della morte dei non circoncisi, perché io ho parlato. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
1: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
3: Io ho detto: li voglio disperdere, cancellarne tra gli uomini il ricordo. Se non temesse l'arroganza del nemico, non si ingannino i loro avversari.
1: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
3: Non dicano: la nostra mano ha vinto. Non è il Signore che ha operato tutto questo? Sono un popolo insensato e in essi non c'è intelligenza.
1: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
3: Come può un uomo solo inseguirne mille, o due sole metterne in fuga 10.000? Non è forse perché la loro roccia li ha venduti? Il Signore li ha consegnati.
1: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
3: Sì, vicino è il giorno della loro rovina e il loro destino si affretta a venire, perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione.
1: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
3: Alleluia, alleluia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi mi avete seguito quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria. Alla rigenerazione del mondo siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molto degli ultimi saranno primi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: È più facile che un cammello passi per la corona di un ago. Carissimi, il brano del Vangelo di oggi continua quello di domenica scorsa. Gesù ha appena parlato con il giovane ricco. Gesù ha appena detto al giovane ricco: vendi tutto e seguimi. Gli chiede tutto. E lui se ne va triste. I discepoli si spaventano. Chi dunque si può salvare? Gesù risponde: ai uomini questo è impossibile, ma a Dio tutto è possibile. La salvezza non la guadagniamo, è dono. Ma per accoglierla dobbiamo farci liberi, con il cuore spogliato. È più facile che un cammello passi per la corona di un ago. È un'immagine che ci fa sorridere, ma ci scuote. Gesù non condanna i ricchi, condanna l'attaccamento. San Giovanni Crisostomo diceva: non è la ricchezza il male, ma la schiavitù alla ricchezza. Pensiamo allora a San Francesco. Giovane, ricco, figlio di mercante, aveva tutto. Un giorno ha sentito Gesù dirgli: vendi tutto e seguimi.

e lui l'ha fatto davvero. Ha lasciato stoffe, denaro, casa del padre, si è spogliato davanti al vescovo ed ha abbracciato la povertà. Agli occhi del mondo.

riparatrici del Sacro Cuore di Gesù, proclamata serva di Dio dalla Chiesa Cattolica, entrata nella congregazione a Messina nel 1956, fondata da Monsignor Antonino Celona, partita come missionaria e poi, in seguito, colpita da una grave malattia che l'ha costretta per 33 anni su di una sedia a rotelle. Anche lei ha lasciato la sua casa per riparare con la preghiera e l'offerta le ferite fatte a Gesù. Ha scelto una vita nascosta di obbedienza e amore. Agli occhi del mondo non aveva nulla. Per Dio è diventata tesoro. Sono passati entrambi per la cruna del lago, perché hanno messo Cristo al primo posto. E noi, qual è il mio cammello? La sicurezza, l'immagine, le cose a cui non riesco a rinunciare. Pietro dice: noi abbiamo lasciato tutto. E Gesù promette: riceverà 100 volte tanto e avrà la vita eterna. Dio non si fa superare in generosità. Chi lascia per Lui trova già qui una famiglia più grande, la Chiesa. Trova una pace più profonda. San Francesco ha trovato 5.000 fratelli. Suor Maria Alfonsa ha portato tante anime al Sacro Cuore. E Gesù conclude: molti primi saranno ultimi e molti ultimi saranno primi. Dio ribalta i criteri del mondo. Non vince chi accumula di più, ma chi ama di più. Fratelli, il Signore oggi allora non ci chiede per forza di vendere tutto. Ci chiede: io sono al primo posto nel tuo cuore? Chiediamo la grazia di alleggerirci, di passare per quella porta stretta, spogliandoci di egoismo, di paura, attaccamento. Con l'esempio di San Francesco e di Suor Maria Alfonsa, impariamo a donarci. È Lui che da ricco si è fatto povero per noi. Ci darà il centuplo già su questa terra e la vita eterna nei cieli. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accoglio, Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero, l'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo creato a tua immagine hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano, al progetto della creazione, e gli doni il tuo spirito perché in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, amiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati, invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera, trasformaci in immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Potete sedere un attimo. E anche oggi condivido una breve riflessione sulle lacrime. Quelle lacrime che sgorgarono da questo quadretto di gesso alle mie spalle nel 1953, dal 29 agosto al 1 settembre. E allora cosa vogliono dirci queste lacrime? Le lacrime di Maria, vedete, sono un invito pressante a riconciliarci con Dio, con gli altri e con noi stessi. Le lacrime di Maria ci esortano, come affermava l'Apostolo Paolo ai cristiani di Corinto, lasciatevi riconciliare con Dio, e ci invitano a ritornare al Padre, proprio come la parabola del Padre misericordioso, per sperimentare la tenerezza paterna e materna di Dio, che vince il peccato con il perdono, il male con il bene e le ingiurie con l'amore. Una madre piange quando vede i suoi figli divisi a motivi di litigi, contese e conflitti che minano la serenità della famiglia. Così anche a Siracusa Maria piange perché vede i suoi figli divisi e in guerra gli uni contro gli altri. Le sue lacrime allora sono un invito ad intraprendere un cammino di riconciliazione e di pace vera, in grado di costruire scale verso l'alto e ponti verso l'altro. Asciugare quindi il pianto della madre significa iniziare ad essere uomini e donne della riconciliazione, in grado di seminare perdono, ma questo, vedete, è possibile nella misura in cui anche noi per primi ci riconciliamo con Dio e ci lasciamo riconciliare con i fratelli. In questo modo allora riusciremo a costruire la tanto auspicata civiltà dell'amore, fondata sul rispetto e sul perdono reciproco. Solo così riusciremo ad asciugare il pianto della madre, divenendo quindi sentinelle dell'amore. Tante le guarigioni scaturite da questo evento. Fu la mia prima missione con le lacrime di Maria. Una mamma, angosciata, sapendo che in quella parrocchia vi erano le lacrime di Maria, vi corse subito. Perché era angosciata? Perché sua figlia aveva deciso di abortire e non c'erano ragioni per convincerla del contrario. Io l'ascoltai e prima di congedarla le dissi di portare il cotone benedetto. Il cotone è il simbolo del santuario perché tocca il quadro originale due volte all'anno e viene dato ai fedeli, ma è solo un simbolo. È chiaro che ci vuole la fede. Lei lo prese, lo diede a sua figlia e stranamente sua figlia lo portò con sé fino all'indomani, al giorno del suo intervento. Quando arrivò il suo turno, quando i medici la chiamarono, lei si bloccò, non riuscì più ad entrarvi e decisa ritornò indietro. Potete immaginare la gioia della mamma. Scoppiò in lacrime e corse in parrocchia a ringraziare la Madonnina per questa sua intercessione, per avere ricevuto questa grazia da Dio. E così tante e tante altre ancora. Quello che vedete alle mie spalle è una rampa che è stata montata in questo periodo e rimarrà fino al 23 agosto, per dare la possibilità a tutti, ma soprattutto a chi è sulla sedia a rotelle, chi è disabile, poter salire su quella rampa e accostarsi quindi più vicino al quadretto della Madonna, così da poter contemplarla e amarla come tutti noi che la amiamo. Concludo con una delle mie preghiere dedicata alla Madonna delle Lacrime, scritta da me, chiaramente, Raffaele Aprile. Madonna delle Lacrime, perché piangi? Le tue lacrime sono amore, gioia e speranza. Il tuo pianto, Maria, non ha il sapore di una storia giunta al termine, al contrario ne apre una nuova, non più come quella di prima. Le tue lacrime, o Madre, nel tuo volto, sono come una rugiada di pace che scende sulla nostra vita. Sono lacrime come di un battesimo che ci confermano ancora di essere figli di Dio. Te, o Maria, sei viva perché il vivente è in te. E tuo figlio va e dia a tutti il mio amore con la tua vita. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle Lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: studio, perché sta continuando il lavoro di Giovanni Perico, il nostro madonnaro, che quest'oggi sta realizzando veramente un'opera splendida. Verremo fra poco da te, da Giovanni, per sapere qualcosa di più, non solo sull'opera, ma anche su di te.
1: Andiamo invece, Giacomo, subito da Don Roberto Fabiani, parroco della diocesi di Viterbo. Don Roberto, buongiorno.
2: Buongiorno, buon mattino a tutti.
1: Come stai?
2: Bene, cari. Voi anche? Bentrovati?
1: Sì, stiamo bene. E oggi abbiamo una puntata interamente dedicata a Maria. E allora con te volevo iniziare proprio chiedendoti in che modo la Madonna è stata sempre un riferimento, un faro nella guida dei santi.
2: Riferimento e faro nella vita dei santi. E i santi, ecco, sento di dover dire subito che l'hanno avuta, la tengono come faro e riferimento, perché io, te, noi che magari li guardiamo, li veneriamo, ci informiamo sulla loro vita, potessimo fare altrettanto, no? Sceglierla. E non credo ci sia una storia di santità, un'avventura, un percorso di vita, che poi è diventata vita santa, che non abbia avuto Maria come stella. Ecco, penso a San Bernardo, no? Respice stella, guarda la stella, fatti condurre da Maria. E è la donna del libro della Genesi, è la donna per eccellenza che attraversa tutta quanta la Sacra Scrittura. Direi è il solco che raccorda e unisce, no? Avessimo pazienza, disponibilità di scorgere bene fra le pagine e le righe della Sacra Scrittura, raccorda proprio ogni messaggio, il messaggio di redenzione che la Scrittura offre. I santi, il santo ha detto a se stesso: ma sì, io fondo la mia vita, la mia opera, la mia spiritualità, la mia interiorità su di lei. C'è proprio chi poi l'ha resa, tra virgolette, unica, ma per raggiungere poi l'unico figlio unigenito, che è il frutto, è l'icona più vera, unica, solenne che Maria mostra. La possiamo considerare, come i santi hanno fatto, proprio il primo ostensorio, no? Colei che per prima, tenendo il figlio di Dio nel grembo, lo ha mostrato. Quindi,
0: a proposito, ripeto, di santi, ce n'è uno che, diciamo, è un santo fresco, un santo da poco, anche se la gente lo inneggiava come santo già da parecchio tempo. È l'apostolo del Rosario, è Bartolo Longo, che adesso ci abituiamo a chiamare San Bartolo Longo. Allora, quella Pompei che è diventata tale grazie a lui, noi vogliamo andare questa mattina e trovare proprio lì Don Ivan Licinio, collegato con noi. Don Ivan, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Don Ivan, è ancora fresca, immagino, l'emozione di tutto ciò che avete vissuto il 19 di questo mese. Allora ti vorrei chiedere innanzitutto come è stata per te, come è andata e come continua ad essere, credo.
3: Ma è stata quella del 19 una giornata memorabile, qualcosa che certamente non dimenticheremo mai e che resta impressa nel cuore. Non soltanto vedere l'immagine di Bartolo sulla facciata di San Pietro, sul luogo che indica al mondo la cristianità, ma devo dirti anche il ritorno dei 1200 pellegrini che si erano mossi fin dalle prime ore del mattino, alle 3, per raggiungere Roma in treno. Ecco, quando siamo rientrati intorno alle 22:30, c'è stata una città in festa che aspettava questi pellegrini e che insieme a loro è entrata in santuario per rendere grazie con il canto del Te Deum al Signore e omaggiare le reliquie del nuovo santo, del nostro Bartolo. Quindi posso dirti che sono state emozioni davvero indescrivibili, qualcosa che ci ha fatto entrare nella storia e noi sappiamo di dover rendere grazie a quest'uomo per aver reso ancora una volta Pompei il centro del mondo.
1: È molto bello, Don Ivan, anche il pensiero che tu hai scritto. Hai chiamato Bartolo Longo, dice: oggi Pompei non ha solo un santo, ma un amico che continua a camminare con noi e a credere nei giovani, a supportare le nostre fatiche.
3: Sì, è così. Bartolo per Pompei è tutto. È il padre, è l'amico, è il nonno, è il testimone, l'educatore, è l'amico appunto di tutti noi. Senza di lui noi non saremmo qui e sappiamo che abbiamo questo enorme debito di riconoscenza nei suoi confronti, però lo percepiamo come un modello credibile di santità, come un testimone coerente che ha saputo coniugare la sua vita e la fede in un modo straordinario. Per questo è anche un modello soprattutto per i giovani, per quei giovani che tante volte sentono il peso di quello che gli viene chiesto e quindi del proprio limite, della propria fragilità, delle aspettative che il mondo ha su di loro. E Bartolo dice che anche attraverso la fragilità, anche attraverso gli errori, Dio è capace di scrivere una nuova storia, di fondare una nuova Pompei.
0: TV2000 ha realizzato per l'occasione un documentario, Nelle tue mani, Bartolo Longo, il santo del Rosario, è andato in onda il giorno prima, il 18 di ottobre, ma è visibile sulla nostra piattaforma, ve lo ricordiamo anche in questa occasione, su Play 2000. È un documentario a cura di Fausto Della Ceca e scritto da Giorgio Brancia, Serena Cirillo, Giacomo Di Fruscolo, Elie De Maltese. Ne vediamo un pezzettino.
4: La preghiera, la contemplazione della vita di Cristo attraverso i misteri del Rosario sono stati il fondamento di ogni opera del nostro santo. La stessa preghiera del Rosario non ha come fine la Vergine Santa, ma Gesù. Ecco perché nel Rosario che preghiamo a Pompei aggiungiamo la cosiddetta clausola cristologica. San Giovanni Paolo II, proprio nel Rosario Virginis Maria, rimarcò questo aspetto affermando che Bartolo Longo sviluppò, e sono parole del Papa, sviluppò l'anima cristologica e contemplativa del Rosario.
5: Ecco da dove nasce la carità di Bartolo, dalla profonda preghiera del Rosario inteso come strumento per far sì che la vita di Cristo possa rispecchiarsi nella mia. E lui ha provato con tutte le sue forze a riproporre quel modello nella carità.
0: Quella carità di cui è intessuta, continua a essere intessuta Pompei. Don Ivan, è vero che è stato un momento di festa, siete ritornati a Pompei e adesso si inizia un nuovo viaggio. Non è finita, non è tutta quanta finita qua, naturalmente è stato un punto importante, ma adesso c'è una nuova ripartenza.
3: Sì, la gioia di questi giorni culminerà domenica nella Santa Messa di ringraziamento presieduta dal Cardinale Prefetto del Dicastero per le cause dei Santi, il Cardinale Marcello Semeraro, ma poi si apre per Pompei ancora un periodo di grazia perché a novembre, il 13 novembre, cadranno i 150 anni dell'arrivo dell'icona a Pompei, a opera sempre di Bartolo Longo. E in quell'occasione, sarà, con noi a celebrare la Santa Messa il legato del Papa, Sua Eminenza, il Cardinale di Stato, Sua Eminenza Pietro Parolin. E poi ancora nel 2026 cadranno i 100 anni della nascita al cielo di Bartolo, per cui possiamo dire che Pompei sta vivendo e vivrà un periodo incredibile di grazia e di gioia.
1: Don Ivan, allora noi ti chiediamo di restare collegato con noi perché più tardi parleremo proprio dell'arrivo di quel quadro a Pompei, come arrivò, in che modo, ma ce lo racconti dopo. Grazie intanto. Don Roberto, qual è il ruolo di Maria nella Chiesa?
2: Il ruolo di Maria nella Chiesa, la mente o la riflessione, con questa domanda che mi fai, va subito al Concilio Ecumenico Vaticano II, nel quale, nella Costituzione Lumen Gentium, particolarmente nel capitolo ottavo, troviamo l'affermazione. L'espressione più autorevole del magistero sulla Beata Vergine Maria nella vita della Chiesa. Un ruolo fondamentale. Se non erro, la Costituzione nel proemio fa riferimento a ciò che scrive l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati al capitolo 4, versetto 4. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, e prosegue. Ecco, il fondamento Va anche detto che questa è la prima espressione scritturistica del Nuovo Testamento, è non contenuta nei Vangeli, ma, lo ripeto, è l'Apostolo Paolo che scrive ai Galati. Da notare anche che la madre del Signore dall'Apostolo è chiamata donna, donna, e non è un diminutivo, non è una non alta considerazione, ma Paolo volontariamente, direi, o certamente con l'influsso dello Spirito Santo, fa riferimento, lo dicevo prima, a Genesi 3,15, fa riferimento a Giovanni 19,27, quando il Cristo dalla croce, donna ecco tuo figlio, figlio ecco tua madre. Il ruolo di Maria nella Chiesa è fondamentale. È colei che è scelta, è colei che è scelta dal Dio eterno per manifestarsi al mondo. Dio, che si è sempre fatto conoscere tramite i profeti, ha voluto rendersi visibile, e il Verbo, nell'Angelus, la preghiera quotidiana che scandisce le ore del giorno, il mattino, il mezzogiorno e la sera, rinnoviamo questa verità di fede, e il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi. Quindi Maria è la madre, è la madre, è la madre del Signore. Andremo al 431, quando ad Efeso, combattendo anche avversità, diatribe, approvazioni e non approvazioni, ma Maria è proclamata, è dogma di fede che Maria è Theotokos, madre di Dio. Quindi è una, è un ruolo fondamentale, anche se Maria non presenta mai se stessa, lo ha detto benissimo anche l'arcivescovo di Pompei parlando del Santo Rosario. Quindi Maria non presenta se stessa, e qui permettete una parentesi detta da me, che vengo chiamato Madonnaro da confratelli, da tante, no, anche scherzando, non bravo come lui.
1: Ti ha guardato Giovanni, non bravo, dice qui lui. Mi ruba il lavoro.
0: Qua mi chiamano in causa.
2: Però, quanto c'è bisogno da parte nostra, da parte della pietà popolare, che è una miniera di devozione e di fede. Vengo adesso da Lourdes, da un viaggio a Lourdes, ma quanto c'è bisogno di, come dire, rettificare, incanalare bene la devozione mariana.
0: C'è qualcuno che l'ha fatto, oggi stiamo parlando dei santi, no? C'è qualcuno che l'ha fatto, uno su tutti, insomma, uno che è presente nella memoria e nella mente di molte persone, naturalmente è Padre Pio. Guardiamolo in questo servizio.

0: è una preghiera, quella del rosario, che Padre Pio ha sempre avuto tra le più belle e più forti devozioni della sua vita. È un rapporto, direi, di un dialogo del cuore tra lui, la Madonna e attraverso la Madonna con il Signore. E Padre Pio l'ha molto anche promossa tra i suoi figli spirituali, mettendola subito dopo la messa e l'adorazione eucaristica come uno dei pilastri di forza della sua spiritualità. E anche i figli spirituali e di conseguenza i gruppi vivono la preghiera del rosario con grande intensità. Diceva Padre Pio, una giornata senza rosario è come una giornata senza sole. Sono famose le sue notti di fuoco, no? Contro il demonio, specialmente quando nell'azione di donare la misericordia ai fedeli attraverso la confessione andava verso certe situazioni abbastanza complesse e già ben orientate, la vita di tanta gente immersa nel male profondo. Il demonio poi alla notte gliele faceva pagare, come si suol dire, e lui si difendeva alzando il rosario. Ecco, nell'epistolario troviamo molte volte il consiglio dato alle figlie spirituali attaccate da grandi tentazioni. Diceva: aggrappati al rosario, è quella catena dolce che ci rannoda Dio ed è l'arma potente contro le insidie del demonio. Tutta la sua vita Padre Pio è conosciuto come un santo che ha sempre avuto tra le mani la corona, sempre, di giorno, di notte, in qualsiasi momento. E questa preghiera era diventata talmente connaturale per lui da essere quasi irrefrenabile. È proprio la preghiera del cuore, quella preghiera che diventa un'intima e costante unione tra il cielo e la terra.
1: Sembra essere quindi, Don Roberto, la via privilegiata, la via più sicura per unire terra e cielo. Lo sta facendo visivamente quest'oggi anche il nostro Madonnaro in studio, Giovanni. Ma il rosario non è un caso che poi sia stato praticato, diffuso poi da tantissime persone. Abbiamo detto Padre Pio, ma naturalmente non è l'unico.
2: E quanto è necessario nel nostro tempo non soltanto recuperarla questa preghiera. Padre Pio, amate la Madonna, fatela amare, invitava al rosario, la preghiera che lei ama più. Bartolo Longo, San Bartolo Longo affermerà: ho lavorato tutta la vita per far amare la Madonna e incendiare il mondo dell'amore per il rosario. È stupenda, l'ha chiesta la Madonna. E ora penso che mi fate alzare dalla poltrona. Speriamo che la Madonna, quando ci sente che diciamo rosario, non metta le dita così, perché a volte sembra una Formula 1. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, Madonna di Santa Maria. Lo dico anche a me stesso.
1: Non bisogna ingranare il pilota automatico.
2: A Lourdes ho avuto l'onore, il piacere di essere chiamato per il Rosario TV 2000, che poi era la sera in cui c'era il Santo Padre in TV per il Giubileo Mariano, no? E rispondevo al confratello che programmava il primo mistero, avevo Padre Nicola vicino e forse io ho preso un po' il via. Padre Nicola mi fa: non correre. Io ho tirato il freno e ho pensato, dico, lo vedi? Dico, tu lo dici ai tuoi fedeli, alla tua gente, corre lo stesso. Perché la sappiamo tutti, no? L'Ave Maria la sappiamo tutti, ma solo pensassimo che l'Ave Maria l'ha iniziata l'Arcangelo Gabriele a Nazareth. Pensate voi se lui fosse stato davanti alla Madre del Signore: ti saluto Maria, mi ringrazio. Cadetto, com'è che è successo? No? Ecco, l'ha iniziata l'Arcangelo Gabriele, la continua Santa Elisabetta nel mistero della Visitazione, la seconda parte, la pietà cristiana, no? Solo a pensare, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cioè, questa preghiera dovrebbe essere, no? Poi è vero, se la promuovo in parrocchia o nei gruppi, nei cenacoli, come sonnifero, allora dice, lasciamo perdere, invochiamo Santa Camomilla, no? Però, proprio perché è la Madonna che invita a questa preghiera, proprio perché ciò che abbiamo sentito, no, riportato da Padre Pio, proprio perché San Bartolo Longo, proprio perché mi chiedevate i santi, no? Hanno fatto di questa la catena d'oro che ci rannoda a Dio, che ci rannoda a Dio. Sto pensando anche che quando prepariamo un defunto, no, per il viaggio eterno, nelle sue mani viene messo il rosario, che poi è pure
3: bello, hai detto santi, hai detto rosario, allora vogliamo ritornare a Pompei, dove c'è un nuovo santo da pochissimi giorni, dal 19 ottobre, San Bartolo Longo, centrale era il rosario nella sua vita. E allora ritroviamo Don Ivan Licinio. Don Ivan, Bartolo Longo è stato canonizzato nonostante non avesse compiuto quel secondo miracolo che la Chiesa richiede. Ci vuoi spiegare perché?
4: Ma guarda, bisogna capire qual è la definizione di miracolo che noi vogliamo prediligere. È vero che miracolo di solito è legato alla guarigione di una persona, ma se vogliamo estendere il significato del miracolo, significa che quella persona guarita ha una nuova vita, ha una nuova possibilità di giocare alla sua storia. Il miracolo di Bartolo Longo è Pompei stessa. Questa valle ha avuto, grazie a lui, una nuova vita, e chi arriva, è arrivato e arriva in questa valle, in questo santuario, ha la possibilità di riscrivere nuovamente la sua storia proprio a partire dall'esempio di Bartolo, che è sicuramente un testimone, un capolavoro della misericordia di Dio attraverso lo sguardo dolce e tenero. Quindi Pompei è stata considerata, grazie anche alla lungimiranza di Papa Francesco, che ha autorizzato la canonizzazione di Bartolo dalla cattedra del dolore del Policlinico Gemelli. Ecco, Pompei è stata considerata il miracolo che poteva valere a Bartolo il titolo di santo. E come già voi dicevate in studio, per noi di fatto Bartolo lo era già, proprio perché c'è anche un senso popolare, un consenso popolare sulla santità di Bartolo, gli viene riconosciuta. E chi arriva qui in santuario spesso ci faceva questa domanda, dice, ma uno che ha fatto tutto questo, ma perché non è ancora santo? Ecco. E adesso invece possiamo dire che il popolo di Dio è stato ascoltato, e quindi oggi la Chiesa è un nuovo santo.
1: E chi arriva lì a Pompei respira proprio anche la realtà che è quella delle opere di carità. Allora andiamo in pubblicità, rimani con noi Don Ivan, rimanete tutti quanti con noi, dopodiché ci ritroviamo, continuiamo anche a vedere come procede l'opera di Giovanni, insomma vi aspettiamo qui fra poco.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Dal 21 al 26 agosto, in seconda serata, e disponibile on demand su Play 2000.
3: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante estate! Estate, te best.
4: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis metodo ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis metodo ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
5: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio 5° compleanno saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
6: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800-134-367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800-134-367 e dona 5 euro al mese.
7: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.

0: Di buon mattino, lo studio è pieno, siamo in compagnia di Don Roberto Fabiani, stiamo seguendo i passi dei santi che seguono Maria. Abbiamo un piede anche a Pompei, dove fra poco ci collegheremo con Don Ivanicinio. Giovanni, noi non abbiamo detto questa mattina tu da dove vieni e da che contesto vieni.
1: Allora, vengo da Ponte San Pietro, provincia di Bergamo, sono un bergamasco doc. Ponte San Pietro è un paese vicinissimo alla terra di Papa Giovanni, il nostro amato Papa Giovanni. Io vengo da lì. E niente, le occasioni poi per girare l'Italia grazie a questa attività sono sempre numerose con un gruppo di amici. Mi piace definirmi, mi sento uno spirito libero. Viaggiamo, facciamo delle cose belle perché è una cosa che... dico sempre anche ai ragazzi quando li incontro nelle piazze o nelle scuole, nei laboratori di pittura che facciamo, c'è tanto bisogno di colori e di cose belle, tutti abbiamo bisogno di colori e cose belle. Per cui noi madonnari, noi pittori madonnari, anche se in realtà, come dicevo, non dipingiamo solo madonne, dipende in quale contesto siamo invitati ad esibirci, lo facciamo con i nostri colori.
2: E allora, sentendo Giacomo le origini di Giovanni, non posso per un attimo allora cogliere questo momento per salutare tutte le persone che ci seguono dalla provincia di Bergamo, perché devi sapere, Giovanni, che io sono cresciuta proprio lì, non si sente l'accento, ma ci seguono da Schirano, da Villongo, da Sarnico, e mi piace ricordarlo. Don Roberto, stiamo parlando, lo abbiamo detto, una puntata interamente dedicata a Maria. Oggi pensiamo a Maria nella vita dei santi, abbiamo detto un faro, un riferimento, ma pensiamo anche ai papi. Per esempio, San Giovanni Paolo II.
3: Parlare di San Giovanni Paolo II è parlare di Maria. Ricordo quando venimmo nel 96 la diocesi di Viterbo con il nostro allora vescovo Fiorino per il decennale della diocesi unificata, lui rivolse il saluto al Santo Padre, a San Giovanni Paolo II, lo definì grazie a te Papa della Madonna, Papa della Madonna. Miei cari, ricordiamoci lo stemma vescovile, papale di San Giovanni Paolo II, la M, il totus tuus. Ecco, sappiamo anche, lui stesso più volte lo ha detto, chissà che non lo avesse ancora accanto al suo letto sul comodino, si è formato pur lavorando in miniera, eccetera, con il trattato della vera devozione scritto da San Luigi Marigno di Monforti, il mariologo eccellente, diciamo, che eccelle fra tutti gli studiosi e i predicatori di Maria. Basti anche pensare al 2003, quando San Giovanni Paolo II volle un anno dedicato al Rosario e scrisse l'esortazione apostolica e aggiunse i 5 misteri ai 15 già conosciuti, i misteri della luce. Vogliamo pensare all'attentato mentre lui sta accasciandosi, grida Madonna mia, e sappiamo bene che volle incastonato quel proiettile che lo colpì nella corona di Nostra Signora di Fatima. Giovanni Paolo II, ripeto, parlare di lui è uno dei santi moderni, appunto, che ci annuncia e ci fa innamorare di Maria, presente nella sua vita in toto.

0: proprio
1: ha concretizzato lui anche con la sua azione, ricordavi il proiettile incastonato nella corona della Madonna di Fatima, ma se tutto questo accadeva poi in un giorno eminentemente mariano, e anche il perdono che è riuscito a attuare nei confronti di Ali Agca. Il rosario è un qualcosa che è una preghiera di contemplazione naturalmente, ma è anche un qualche cosa che porta all'azione. Riguarda Giovanni Paolo II, riguarda Pompei, perché se pensiamo a Bartolo Longo pensiamo alle opere di carità, riguarda Padre Pio se pensiamo a Casa Sollievo della Sofferenza. Quindi è un qualcosa che contempliamo ma che ci interroga e ci fa muovere.
0: Sì Giacomo. Intanto il fatto avvenne, diciamo, dell'attentato era il 13 maggio.
1: Esatto.
0: No? Di coincidenza, no? Più che coincidenza. E il rosario che noi amiamo come preghiera mariana, no? Nella pietà popolare, no? Nei nostri cenacoli, eccetera, è considerata e amata come preghiera mariana. Non la valorizziamo abbastanza, lo diceva anche l'arcivescovo di Pompei, se non sbaglio, come preghiera cristologica, no? Perché potessimo accompagnare i 20 misteri del rosario, gaudiosi, dolorosi, gloriosi, luminosi, no? Mistero per mistero, accompagnato, spiegato, annunciato da una pericope della Sacra Scrittura, no? Potremmo convincerci ancor meglio che è una preghiera cristologica. Invochiamo Maria, ma le chiediamo, conducici tramite questa catena d'oro veramente a ricongiungerci al tuo figlio Gesù. Quindi preghiera mariana, ma con una intensità cristologica evangelica. Lo troviamo tutto nelle pagine della Sacra Scrittura. E i santi che l'hanno che abbiamo nominato adesso, che veneriamo certamente, la propongono come tale. E penso che era detto un tempo anche la Bibbia dei poveri, no? Che magari non potevano leggere o non sapevano leggere le pagine della Sacra Scrittura, ma tramite i misteri del rosario consideravano, conoscevano la vita del Cristo.
2: Ritorniamo allora a Pompei, dove ci aspetta Don Ivan, che tra l'altro è protagonista proprio del documentario insieme ad altre testimonianze. Don Ivan, prima ci siamo lasciati proprio sul momento in cui l'icona della Madonna arriva a Pompei su un carro di letame. Sì. Ci racconti quel momento e il significato?
3: Ma l'arrivo del quadro a Pompei rappresenta quello che è il carisma e il messaggio che Pompei ha da testimoniare al mondo, cioè che il Signore utilizza tutto ciò che è umile, tutto ciò che è povero, tutto ciò che è scartato per fare grandi cose, per testimoniare la sua grandezza. Il quadro della Madonna di Pompei, che poi diventerà una delle icone più famose al mondo, raffiguranti la Vergine del Rosario, arriverà a Pompei il 13 novembre 1875 su un carretto di letame, perché Bartolo, quando si reca a Napoli per trovare un'icona da portare qui ai contadini di valle per aiutarli nella preghiera del rosario, non trova niente che potesse da un lato permettersi economicamente o che seguisse il proprio gusto estetico. Bartolo era molto molto molto esigente, molto raffinato, e quindi sta per tornarsene a mani vuote quando incontra il suo padre spirituale, un domenicano, padre Alberto Radente, che gli comunica di aver donato poco tempo prima una tela della Madonna a un convento di suore. E quindi Bartolo va subito da queste suore, e le quali sono anche contente di poter donare a Bartolo questa icona, ma anche per un motivo molto, molto semplice. Da un lato il quadro era molto grande, dall'altro il quadro era davvero brutto. Bartolo dice che la Madonna, il volto della Madonna, più che ispirare preghiera, ispirava terrore. Però non può venir meno alla parola data a Padre Radente, prende con sé il quadro, ma non sa come trasportarlo a Pompei, perché appunto è grande. È lì che ricorda che un contadino di valle, in quei giorni era a Napoli perché andava a ripulire le stalle dei nobili napoletani, perché qui a Pompei, a valle, con il letame, si concimava la terra. E quindi affida a lui questo quadro, ma mai avrebbe pensato che il contadino, ecco, avrebbe avvolto la tela sul carretto pieno di ritorno a Pompei. Quindi da un lato il grande stupore, la grande meraviglia, dall'altro però subito la lettura teologica.

che Bartolone fa, affidando quel momento ancora una volta a Dio e a Maria e dicendo a lei: se è questa l'immagine che tu vuoi sia venerata di te qui a Pompei, allora fai tu. E il quadro, dice Bartolo, acquista già

0: suo grande amico. E anche la storia, poi, ecco, come il Signore si diverte con la sua provvidenza. Un altro leone, il 14°, ha canonizzato Bartolo. Però la preghiera della supplica scritta da Bartolo Longo è ancora oggi una preghiera attualissima, perché andandola a rileggere noi vediamo di fatto tutto quello che l'umanità chiede a Dio. E chiede la pace, chiede la serenità, chiede di essere sempre amati come figli, di essere perdonati. È davvero, potremmo dire, la preghiera del cuore di Bartolo, che è diventata poi nel tempo preghiera della Chiesa, preghiera del mondo.
1: Grazie Don Ivan, grazie per essere stato con noi, buona giornata e a presto. Buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Anche oggi tanti argomenti importanti, tanti consigli per la vostra salute. Inizieremo parlando di anemia dovuta alla carenza di ferro. Come possiamo fare? Come ci dobbiamo comportare a tavola? Ve lo diremo noi. Ed ancora, parleremo, ci soffermeremo sui problemi articolari delle mani. Quanti di voi magari non riescono più a svitare un barattolo, ad aprire una porta? Potrebbe essere artrosi della mano. Oggi vi diremo come fare, quali sono le terapie conservative, ma anche le terapie chirurgiche. Ed ancora parleremo della caduta degli anziani, un problema troppo spesso sottovalutato che può avere conseguenze non solo fisiche, ma anche emotive e psicologiche. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
2: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
3: Ora sì, che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
4: Non mi fai gli auguri.
5: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
6: Non toccarla!
3: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
7: Anche i ricchi piangono.
8: Io non amo Esther, amo te.
3: Ma io non più.
7: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
9: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
10: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
11: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
10: Al filtro UV.
11: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Oggi iniziamo parlando di una condizione molto diffusa, parliamo di anemia dovuta ad una mancanza di ferro, e beh, che può dare sicuramente una stanchezza persistente, pallore, fiato corto, insomma sono tanti sintomi un po' sfumati ma che magari possono compromettere la qualità della vita. Allora noi vogliamo capire a livello scientifico cosa possiamo fare con gli alimenti, insomma qual è l'alimentazione più corretta. Tante domande risponderà la dottoressa Valentina Gagliazzo, benvenuta caro.
1: Buongiorno.
0: Dottoressa, biologa, nutrizionista. E allora oggi vogliamo cercare di capire esattamente come fare, perché è una condizione molto diffusa, tante
1: sì.
0: persone ci hanno scritto,
1: sì.
0: però sottovalutata anche in questo caso. Allora esattamente che cos'è questa anemia e poi cercheremo di capire anche quali sono le cause di questa anemia.
1: Dunque, l'anemia è una condizione caratterizzata da una carenza di emoglobina. Questa è una proteina per noi fondamentale perché è in grado di trasportare l'ossigeno dai polmoni a tutti gli organi e tessuti. Quindi una sua carenza provoca proprio quel fiato corto di cui si parlava prima, mal di testa, astenia. Ma come la verifichiamo? Non solo con questa sintomatologia, effettuando dei controlli ematochimici, quindi controllando il nostro emocromo e anche degli altri valori, come per esempio la ferritina, la sideremia, quindi non solo il ferro circolante ma anche le nostre scorte riserve e la disponibilità dei trasportatori.
0: Quindi ci sono tanti simili, le stiamo leggendo, perché poi io ho parlato
1: sì, perdita di capelli, unghie fragili, mal di testa, capogiri, spesso pallore, occhiaie profonde. Questo rientra tutto nel ventaglio di sintomi collegati alla carenza di ferro e quindi all'anemia. Le cause poi sono diverse, nel senso che può essere indotta per esempio da uno scarso apporto di nutrienti e quindi di ferro con la propria alimentazione, piuttosto che cause genetiche oppure alterazione della forma dei globuli rossi, quindi c'è uno scarso trasporto di emoglobina. Quindi
0: noi possiamo
1: sono
0: fare molto, no? Attraverso l'alimentazione. Tra l'alimentazione, io lo ripeto sempre, perché addirittura un terzo delle malattie possono essere prevenute adottando uno stile di vita insieme, non soltanto l'alimentazione, uno stile di vita corretto. E noi cerchiamo di darvi tanti consigli, la dottoressa adesso vi darà tanti consigli come implementare anche la quota di ferro. Allora abbiamo capito quali sono un po' i sintomi,
1: sì.
0: unghie, capelli fragili, stanchezza, spossatezza, sono tanti sintomi insieme che poi possono ricondurre ad una mancanza di ferro. Adesso vogliamo cercare di capire qual è l'assunzione giornaliera.
1: Innanzitutto varia a seconda delle fasce di età, perché da più piccini i bambini hanno bisogno di circa 10 mg al giorno, un uomo adulto invece tra i 12 e i 14. Per la donna cambia radicalmente, perché in età fertile il fabbisogno è di circa 18 mg al giorno, fino ad arrivare a 30 durante la gravidanza e l'allattamento, e poi si riabbassa tantissimo durante la menopausa, perché ovviamente non c'è più quella perdita mensile con il ciclo mestruale e di conseguenza si ritorna esatto a quel fabbisogno di circa 10-12 mg al giorno. Quindi ecco, vediamo come nel nostro cambiamento fisiologico ci sia anche un fabbisogno sempre maggiore.
0: Allora iniziamo subito a capire quali sono allora gli alimenti ricchi di ferro, poi ci sono tante sfumature, no? Perché
1: sì.
0: poi bisogna rendere questo ferro biodisponibile, ci dirà esattamente come facciamo ad assimilarlo in maniera importante. Allora iniziamo a capire quali sono gli alimenti, però.
1: Allora, dunque, noi abbiamo, come giustamente accennavi poco fa, due tipi di ferro, quindi il ferro eme e il ferro non eme. Una distinzione fondamentale, perché il primo gruppo fa riferimento a tutti gli alimenti e si trova negli alimenti di origine animale. Il ferro non eme invece è contenuto in quelli di origine vegetale. Il primo, quindi il ferro eme, di fatto che cosa comporta? È subito biodisponibile. Quindi quando noi assumiamo quell'alimento, che può essere il tuorlo delle uova, possono essere le proteine derivate dalle carni rosse, dal pesce, dai molluschi, quel ferro è subito biodisponibile. Quindi il mio corpo ne fa tesoro.
0: L'assume
1: e riesce
0: subito.
1: Assolutamente sì. Il ferro non eme invece è contenuto nei vegetali. Quindi parliamo per esempio dei famosi legumi, che ne hanno tanto ma è poco biodisponibile. Quindi legumi, cereali integrali, frutta secca e funghi secchi ne contengono tanto, ma dobbiamo fare attenzione a con cosa gli alimenti con cui lo associamo, perché altrimenti può non essere subito disponibile.
0: Cercheremo di capire anche quali sono gli abbinamenti corretti pesi da fare proprio per assimilare più ferro. Iniziamo però a rispondere a qualche domanda, dottoressa. Beatrice le scrive da Torino e le chiede: chi segue una dieta vegetariana o vegana deve fare più attenzione all'assorbimento del ferro a tavola? Sì, insomma,
1: assolutamente,
0: già con il ferro
1: assolutamente
0: non è,
1: sì, e grazie certo. per questa domanda interessantissima, proprio perché spesso un'alimentazione ricca in vegetali è carente di vitamina B12, perché questa non è biodisponibile sempre nei vegetali. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna imparare anche a condire i piatti che portiamo in tavola. Quindi chi ha un'alimentazione vegetariana o vegana deve sicuramente integrare la vitamina B12, che è fondamentale per il trasporto e l'assorbimento del ferro. Quindi attenzione a questo, perché si può andare incontro a un'anemia, quindi una carenza dovuta a una scarsa produzione anche di globuli rossi, proprio perché manca la vitamina B12.
0: Possiamo fare molto però adesso, perché la dottoressa ci dirà esattamente quali sono prima gli errori e poi gli abbinamenti. Gli errori quando noi associamo, perché voi ci dice sempre che cosa mangiare e che cosa non mangiare, però in realtà l'associazione, l'abbinamento degli alimenti è fondamentale. Anche in questo caso, allora partiamo dagli errori. Cosa non bisognerebbe mai mangiare nello stesso piatto?
1: Allora, sicuramente mai carne e latticini, perché tutto ciò che contiene calcio, quindi latte e i suoi derivati, va ad inficiare l'assorbimento del ferro, di fatto non lo rende, diciamo, utilizzabile, così come anche la presenza di tannini contenuti nel tè o nel caffè, il cacao o il vino rosso a tavola, dopo un pasto a base, per esempio, di carne rossa o così come di legumi. Queste sostanze, questi nutrienti, diventano quasi degli antinutrienti, cioè non ci fanno assorbire e utilizzare il ferro contenuto nell'alimento
0: principale.
1: Dottoressa,
0: però mi scusi, no? Cioè io leggo, abbiamo letto, come lei ci ha detto, i tannini contenuti nel tè verde e nel tè nero. Noi non bisognerebbe assumerli, berli durante, io sto mangiando la prima colazione.
1: Esattamente.
0: Noi non dovremmo mangiare, è il pasto più importante, voi ci dite. E allora come facciamo? Non dobbiamo
1: berlo? Per esempio,
0: berlo?
1: A colazione potremmo preparare una tisana o un infuso con un pancake che contiene ferro, o magari anche un frutto come il kiwi giallo, che ha un elevato contenuto di ferro, e magari quel caffè lo spostiamo anche un'oretta un po' più tardi.
0: Caffè e tè uguale?
1: Sì, cioè, assolutamente sì. O ecco. Anche a fine pasto, siamo soliti noi italiani chiudere il pasto con un caffè.
0: Esatto.
1: Magari lo allontaniamo un po', non lo consumiamo subito dopo.
0: Allora, abbiamo capito che esistono due tipi di ferro, ferro eme e non eme, per cui carne o vegetali. Allora, a questo punto parliamo degli abbinamenti che favoriscono invece l'assunzione del ferro. Quali sono?
1: Per esempio, possiamo maggiorare l'introito unendo cereali e legumi insieme nello stesso piatto. Non solo, possiamo condire accanto alla nostra porzione di carne rucola e limone, oppure utilizzare i broccoli, anch'essi sono pienissimi, ricchissimi di ferro, e li condiamo utilizzando gli agrumi, perché gli agrumi ricchi di vitamina C consentono e favoriscono sempre l'assorbimento del ferro.
0: Per cui vedete, no, gli abbinamenti sono anche molto sfiziosi, diciamo. Insomma,
1: sì, perché poi ci aiutano a dare anche più gusto e caratterizzare il piatto.
0: Il
1: per esempio, anche consumare un'insalata con dell'arancia accanto ad una fonte proteica, anche questo dà gusto, colore e ci aiuta ad assorbire
0: però
1: più ferro.
0: Però questa notizia che lei ci ha dato, caffè e tè non devono essere presi mentre mangiamo, questo insomma può essere
1: ovviamente
0: un problema.
1: Questo
0: per chi
1: è il supporto
0: certo.
1: Per chi ha carenze di ferro, laddove non si verifica, il caffè lo possiamo bere serenamente, vorrei tranquillizzare
0: questo
1: tutti.
0: Questo non ci sono problemi. Allora parliamo di cottura, anche in questo caso è termolabile, qual è la cottura da preferire per non disperdere il ferro, dottoressa?
1: Allora, ovviamente la carne dovrebbe avere una cottura di tipo medio, non lunga e prolungata. Al contrario, invece, legumi e cereali dovrebbero essere messi in ammollo per lungo tempo, perché questo va a distruggere quei fitati che invece sono presenti sulle cuticole dei legumi e ci fanno assorbire meno ferro. E soprattutto anche metterli in ammollo con un goccio di limone aiuta l'assorbimento.
0: Allora, chi ha una carenza importante, gli integratori possono aiutare, e cosa dobbiamo fare attenzione quando andiamo magari in farmacia? Prima parlarne con il medico, io lo sottolineo sempre, con lo specialista, con il biologo, insomma, che vi dà delle indicazioni conoscendo la vostra storia. Che tipo di integratori? Vanno bene gli integratori oppure no?
1: Allora, dipende sempre dal grado e dal tipo di carenza, perché alle volte con una corretta alimentazione io in realtà posso andare a rimpolpare quella che è la mia carenza. Quindi nell'arco di 3 mesi ristabilire i valori normali di emoglobina nel sangue, e lo verifico sempre attraverso l'emocromo di cui parlavamo prima. In commercio poi trovo anche degli alimenti arricchiti con ferro, quindi se per delle scelte personali in ambito alimentare evito determinati alimenti, posso compensare con questi. Laddove invece la carenza è molto forte, sicuramente occorre l'integrazione. E una nota particolare, nel senso che laddove io vado ad integrare devo avere le stesse accortezze che per l'alimentazione classica, cioè non prendere l'integratore a base di ferro e poi il caffè accanto, perché in quel caso non assorbo l'integratore.
0: 3 mesi ci mettiamo, come lei ha detto, per raggiungere i valori ideali?
1: Dipende sempre dalla carenza, però il follow up consigliato è generalmente dopo almeno 3 mesi.
0: Dottoressa, facciamo un piano alimentare di una giornata, proprio per chi soffre di carenza di ferro e vuole implementare, aumentare il ferro disponibile. Ci dia un po' la colazione come deve essere strutturata, il pranzo e la cena.
1: Parlavamo prima di una tisana o un infuso con uno yogurt, per esempio, e un kiwi giallo o due anche, oppure dei pancake. A pranzo possiamo assumere un piatto di carne accompagnato da delle patate, delle verdure o comunque anche assolutamente da pasta. Sta a fare degli spuntini sempre con frutta secca, che ne è ricchissima, insieme a un frutto, e la sera cenare anche con un buon piatto di cereali e legumi, che è un piatto unico.
0: Allora fatelo davvero, perché l'alimentazione può tantissimo per aumentare il ferro disponibile. Grazie davvero alla dottoressa Gagliazzo per questi consigli. Adesso io mi sposto, saluto e ringrazio il dottor Alessandro Piperno, io ricordo, specialista in chirurgia della mano e microchirurgia all'ospedale Israele Diaco di Roma. Benvenuto, ben tornato, caro dottore, perché oggi parliamo di un altro argomento che sta tanto a cuore ai nostri telespettatori. Parliamo di dolori alla mano, parliamo in particolare di artrosi della mano, o quella forma più diffusa che è la rizoartrosi del pollice della mano. Allora io però vorrei partire da una foto. E proprio nella descrizione, ecco, la vediamo, ecco, questa mano è una mano artrosica o sta andando incontro ad un'artrosi abbastanza importante?
2: Sì, assolutamente. Questa è una foto che ho fatto recentemente a un paziente poco prima di operarlo, e penso sia una foto importante perché, a differenza delle foto che si vedono solitamente di mani estremamente artrosiche, che quindi hanno un aspetto
0: deformate, no?
2: Palesemente artrosico, questa è una mano che ad un occhio esperto mostra già dei segni di artrosi, in questo caso di rizoartrosi, pur mantenendo un aspetto estetico più o meno normale. Quindi questo per dire che non necessariamente per sviluppare un dolore lancinante c'è bisogno di quella mano deformata, di quell'aspetto completamente deformato. Anche una mano con un aspetto
0: normale,
2: può in realtà avere una rizoartrosi, un'artrosi che determina.
0: Vogliamo ricordare anche un po' i sintomi, no? Dell'artrosi alla mano e della rizoartrosi, che sono due facce della stessa medaglia, nel senso che è tutta la mano che è un po' coinvolta. La rizoartrosi forse è la parte che coinvolge più il pollice, dottore, o sbaglio?
2: Esattamente, la rizoartrosi è l'artrosi che colpisce la base del pollice, ossia l'articolazione trapezio-metacarpica, e è l'artrosi che coinvolge più frequente nella mano, quindi maggiormente frequente nella mano. E è chiaro che una mano che ha rizoartrosi tende ad avere artrosi anche in altre articolazioni. Consideri, ci sono 27 ossa nella mano e altrettante articolazioni, quindi anche altre articolazioni possono essere.
0: Per cui i pazienti lamentano cosa quando vengono nel suo ambulatorio? No? Che non riescono a fare cosa? Io ho detto all'inizio, non riescono a svitare un barattolo.
2: Quello è uno dei sintomi più riferiti. Fondamentalmente c'è dolore, perché l'artrosi è un consumo cartilagino che determina dolore, e i movimenti che mettano sotto pressione questa articolazione, quindi aprire un barattolo, aprire una caffettiera, tenere una pentola o comunque un peso molto, molto pesante con una mano sola, e c'è a volte anche una sensazione di perdita improvvisa di forza, quindi il paziente dice devo lasciare immediatamente il peso perché ho la sensazione che mi cada da un momento all'altro.
0: Adesso vediamo una radiografia, come è rappresentata proprio l'artrosi in una radiografia, insomma, abbastanza generica. Ecco, vediamo che cosa ci racconta questa radiografia, dottore.
2: Fondamentalmente alla base del pollice, che vediamo sulla sinistra, l'osso un pochino più lungo che è il metacarpo, si articola con un ossicino più in basso che è il trapezio, e in quello spazio dove si vede un'immagine un po' più chiara, in realtà là ci dovrebbe essere uno spazio articolare che in questo caso, essendoci una disartrosi, non c'è più. E quindi non solo c'è una diminuzione di questo spazio e quindi uno sfregamento tra le ossa che determina dolore, ma anche una vera e propria deformità del trapezio che si vede tende a deformarsi, a inserire, a creare un'osteofita anche tra il primo e il secondo metacarpo, il che

0: crea, è come un sassolino nella scarpa, crea un dolore molto fastidioso.
1: Certo. Come dire, è un processo fisiologico, dottor Piperno, oppure, come dire, ci sono delle cause ben specifiche? Insomma, prima o poi tutti noi soffriremo di artrosi oppure no? Quali sono le vere cause?
0: L'artrosi, come dicevo, è un consumo cartilaginio e tutto il nostro corpo con il passare del tempo si consuma. Ci sono delle cause primarie, ossia degli aspetti, una predisposizione congenita. In alcuni soggetti questa cartilagine si consuma più rapidamente per predisposizione familiare, in altri più lentamente. A questo si associano poi delle cause secondarie, quindi dei fattori ambientali, il tipo di lavoro, il tipo di attività sportiva che possa più o meno stressare e quindi aumentare, accelerare il consumo di questa cartilagine. Generalmente è un insieme delle due cose.
1: Allora, rispondiamo adesso ad Andrea. Le scrive da Cremona, dottor Piperno, le chiede: aprire i barattoli o svitare la caffettiera ultimamente sta diventando sempre più difficile, come dici, insomma, è uno dei primi sintomi, no, dottor Piperno? Da cosa potrebbe dipendere? È subito identificata la causa con artrosi? Voi da questo, facendo una piccola anamnesi, un po' di una chiacchierata con il paziente, già da questo voi individuate che potrebbe essere artrosi?
0: Allora, questi sintomi focalizzano l'attenzione del chirurgo della mano sull'articolazione trapezio-metacarpica. Questo non vuol dire necessariamente che ci sia risartrosi. A volte ci sono delle instabilità, soprattutto nei giovani, delle instabilità dei legamenti che fissano il metacarpo al trapezio, e questo movimento non fisiologico del trapezio sul metacarpo può creare un'infiammazione, anche se la cartilagine articolare rimane. Quindi, soprattutto nel giovane che inizia ad avere questi dolori, in particolari movimenti, può essere più un'instabilità del trapezio. In questo caso una radiografia e in certi casi una risonanza magnetica evidenziano se c'è effettivamente un consumo della cartilagine.
1: Però molto si può fare. Ci sono sia tecniche conservative, sia tecniche ovviamente chirurgiche, ovviamente anche in questo caso la tecnologia vi aiuta molto. E di tutto questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
1: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
2: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
3: È Verum.
2: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
3: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
2: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
4: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
5: In prima visione TV.
6: A me sembra di conoscerti.

0: da tutta la vita.
1: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
0: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
2: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
3: Io ti amo, Maria Vittoria.
1: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
0: Non sono altro che un poveraccio.
4: Voglio che tu vada e che torni da me.
1: Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
6: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.
7: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del dottor Alessandro Piperno. Stiamo parlando di artrosi della mano. Abbiamo capito quali potrebbero essere le cause, abbiamo capito esattamente quali sono i sintomi e adesso cerchiamo di capire le terapie. Allora, iniziamo su quelle cosiddette terapie conservative, dottor Piperno. Lei ci ha portato dei tutori. Quando servono questi tutori? Come funzionano? Il paziente come si deve comportare con questi tutori?
8: Appunto, questi trattamenti conservativi non chirurgici hanno un ruolo fondamentale, soprattutto nelle fasi iniziali della condizione artrosica. E in particolare questi trattamenti prevedono l'utilizzo di tutori e della fisioterapia e in certi casi anche l'assunzione di integratori cartilagini. In particolare il tutore ha un ruolo fondamentale, ossia mette a riposo l'articolazione, specialmente nelle ore notturne. Spesso i pazienti mi chiedono perché il tutore la notte, dice a me la notte non sforzo la mano. In realtà la mano di notte si può muovere, noi ci muoviamo mentre dormiamo e già il fatto di mantenere l'articolazione a riposo per le 6, 7, 8 ore che si dorme già è un effetto estremamente benefico per quello che sarà la giornata successiva. Questi tutori ormai si usano quasi
7: sono
8: sempre.
7: Sono personalizzati?
8: Sì, sono tutori su misura, sono in materiale termoplastico, quindi è un materiale semirigido che viene riscaldato e si modella sulla mano del paziente. Sono estremamente leggeri, sono di facile utilizzo, si possono bagnare, il che non è una cosa da poco, visto che.
7: E si possono utilizzare anche quando si fanno le attività quotidiane, no? Non so, magari si lavano i piatti.
8: Assolutamente, perché nei pazienti in cui l'infiammazione è in fase acuta, oltre a portarlo la notte, si consiglia di portarlo durante il giorno nei momenti, nelle fasi della giornata in cui si sforza un po' di più l'articolazione, quindi lavare i piatti, fare degli spostamenti di cose pesanti. In realtà si inseriscono nel pollice, questo è un pochino più piccolo rispetto alla mia mano, comunque si inseriscono molto facilmente e sono di
7: facile utilizzo.
8: Proprio, sì, appunto.
7: E c'è quell'altra misura che è un po' più grande, ma dipende appunto dalla forma della mano.
8: Sì, questo è un tutore per rizoartrosi associata anche ad un'infiammazione del primo compartimento degli estensori. Chiaramente, essendo fatti su misura, non sempre la mano ha solo una condizione patologica, certo. Può averne più di uno. In questo caso, a differenza dei tutori standard, il fisioterapista può modellare un tutore esattamente sulla base della necessità del paziente.
7: E questo in una prima fase di trattamento, non quando l'artrosi è di quarto grado, cioè non quando è particolarmente grave. E allora cerchiamo di capire anche le altre tecniche, lei un po' ce le ha accennate, ci sono altre tecniche conservative che possiamo adottare, fare?
8: Sicuramente sì, quindi oltre a già menzionata fisioterapia e condroprotettori, nella fase un pochino più avanzata, soprattutto nel paziente giovane, in cui si cerca di rimandare il più possibile l'intervento chirurgico, c'è spazio per delle infiltrazioni. Infiltrazioni prima si facevano di cortisone, adesso sono veramente poco utilizzate e ultimamente si utilizzano cellule mesenchimali, quindi cellule staminali, che non ricreano cartilagine, ma creano uno strato che riveste la cartilagine e che quindi rallenta il consumo della stessa, per poi arrivare negli stadi più avanzati al trattamento chirurgico.
7: E le infiltrazioni per quanto tempo? Dipende un po' dal dolore che accusa il paziente?
8: Dipende dalla richiesta funzionale. Chiaramente il paziente sportivo che gioca 3 volte a settimana a tennis e ha l'artrosi alla mano dominante, quindi quello con cui tiene la racchetta, la durata di queste infiltrazioni sarà minore. Comunque parliamo di una durata minima di 4-6 mesi fino anche a 2-3 anni, cioè il paziente sta bene per tanto tempo.
7: Hanno un effetto immediato, dottore? Cioè una volta che io faccio l'infiltrazione il dolore un po' lenisce oppure no?
8: Nel giro di pochi giorni. È bene associare sempre anche il tutore, un po' di fisioterapia per avere un effetto sinergico delle varie metodiche. Però sì, già nel giro di pochi giorni si percepisce un netto miglioramento della sintomatologia.
7: Parliamo di fisioterapia. In quali casi la fisioterapia, è un'associazione probabilmente, è un percorso, sì. È un piano terapeutico, oltre appunto al tutore, alle infiltrazioni, alla fisioterapia. E anche in questo caso la fisioterapia come deve essere organizzata e in quali casi appunto si adotta?
8: La fisioterapia è un momento fondamentale sia del momento preoperatorio, quindi la fase conservativa, trattamento conservativo, che nella fase postoperatoria.
7: Ah, per cui anche prima dell'intervento voi consigliate la fisioterapia?
8: Sì, perché può sfiammare l'articolazione e quindi può rendere l'intervento, o meglio il decorso postoperatorio, meno pesante per il paziente. La terapia, ci sono diversi esercizi, ci sono diversi macchinari, è fondamentale che venga fatta da un terapista della mano. Ormai è una figura che si è sviluppata nel tempo, quindi sono fisioterapisti dedicati a questo genere di riabilitazione.
7: Parliamo adesso di intervento, quando tutto questo ormai non basta più, perché il dolore si fa sempre più forte, ci sono gli interventi chirurgici. Su cosa si fa? Che cosa sono? Qual è la tecnica che adottate? Il paziente deve essere ricoverato? Come si svolge un intervento?
8: Ormai l'intervento per rizoartrosi è un intervento che richiede un'anestesia loco-regionale, quindi si addormenta solo il braccio, è un intervento che si fa in day hospital, quindi è un impatto anche da un punto di vista organizzativo estremamente basso per il paziente. Ci sono numerose tecniche, dalle protesi a quindi gli interventi, diciamo, con mezzi di sintesi, piuttosto o componenti protesiche, piuttosto a interventi più biologici come l'artroplastica biologica, che prevede la ricostruzione della sospensione del metacarpo, quindi di questo spazio che viene a mancare perché un ossicino viene tolto per evitare appunto che le ossa vadano in contatto tra loro, si utilizza un tendine, quindi senza mettere nessuna protesi. Ci sono diverse tecniche, ognuna con dei pro e dei contro, in base anche alle esigenze del paziente. Il paziente deve recuperare più rapidamente, il paziente che invece non ha particolare fretta e preferisce un decorso un pochino anche più lungo senza mettere una protesi, diciamo che si basa molto sulle esigenze del paziente.
7: Per fortuna è molto personalizzata, no?
8: Sì.
7: Cioè, dico, lei ha detto prima che la fisioterapia deve essere fatta sia prima dell'intervento per sfiammare l'articolazione, ma anche e soprattutto dopo un intervento. Che tipo di riabilitazione consigliate? Sempre con un terapista della mano,
8: sì.
7: Immagino, sempre
8: sì.
7: Lui.
8: E
7: inizialmente, per quanto tempo anche?
8: Il paziente dopo l'intervento avrà un'immobilizzazione che varia da 1 a 2 settimane, a seconda della tecnica che si utilizza. Uh-huh. E a quel punto, passato questo periodo di immobilizzazione, inizierà un tipo di riabilitazione con il fisioterapista che inizialmente sarà molto incentrata sulla parte antinfiammatoria, quindi sfiammare quell'infiammazione, certo, che fisiologicamente si crea con un intervento chirurgico. Passate queste prime sedute, si concentrerà sul rinforzo della muscolatura e quindi tutti esercizi di rinforzo mediante anche utilizzo di plastiline, altri materiali che possono rafforzare la muscolatura senza andare a sforzare o a mettere sotto stress la costruzione che si è fatta chirurgicamente.
7: Parliamo anche di esercizi che possiamo fare a casa, perché magari, come ci diceva lei, le cause possono essere anche genetiche, ereditarie, mamma, nonna, zia hanno sofferto di artrosi della mano, io potrei andare incontro all'artrosi. Ci sono degli esercizi di ginnastica che possiamo fare per prevenire o allontanare quantomeno questo triste destino?
8: Sì, allora, l'infiammazione ha un ruolo non solo legato alla sintomatologia, ma anche legato all'accelerazione del consumo della cartilagine, quindi cercare di tenere basso livello l'infiammazione può essere un vero e proprio trattamento. Due metodi facilmente ripetibili anche a casa sono: uno è la ginnastica vascolare, quindi mettere la mano sotto l'acqua fredda e poi l'acqua calda. Questo determina una vasocostrizione e vasodilatazione che è alla base di anche molti macchinari fisioterapici.
7: Cioè, per intenderci, dal polso?
8: Nel punto in cui si ha dolore. Okay. Nel punto in cui si ha dolore, mettere sotto acqua fredda non ghiacciata e calda non bollente, per evitare ustioni, e in modo alternato. Questo fa sì che i vasi si dilatino e si restringono e questo favorisce l'asportazione di cellule infiammatorie dell'articolazione. E un esercizio invece che si può fare nelle fasi più acute è una lieve trazione del pollice, perché come abbiamo detto l'artrosi è dovuta a una compressione di questa articolazione, una lieve trazione del pollice per 30 secondi.
7: Cioè lo dobbiamo tirare?
8: Piano, in modo graduale, serve a decomprimere l'articolazione e alleviare questi sintomi.
7: E per quanto tempo dobbiamo fare?
8: Questo si può fare 3-4 volte al giorno per qualche giorno.

0: associata alla ginnastica vascolare diminuisce i sintomi. Per quanto riguarda gli esercizi veri e propri, bisogna farli con il terapista, perché è come quando si va in palestra, si rischia di farsi male.
1: Se facciamo un esercizio fatto male, sono magari dolori ancora più forti.
0: Grazie
1: al dottor Alessandro Piperno, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi. Io saluto e ringrazio la professoressa Silvia Giovannini, benvenuta.
2: Grazie.
1: Cara professoressa, io ricordo che la professoressa è responsabile dell'unità operativa semplice dipartimentale di riabilitazione multidimensionale e tecnologie integrate al Policlinico Gemelli di Roma, perché oggi vogliamo affrontare un argomento che ci sta particolarmente a cuore, riguarda la caduta degli anziani, perché ci potrebbero essere delle ricadute non solo fisiche, ma soprattutto emotive, perché a un certo punto, ce lo dirà lei, professoressa, magari l'anziano non vuole neanche più uscire di casa, sta sempre seduto o a letto perché ha il terrore di fare tutto. Sono tanto diffuse, troppo sottovalutate.
2: Sì.
1: Perché?
2: Allora, l'età, l'aumento dell'età ne aumenta l'incidenza, quindi se riguardi un anziano su tre intorno ai 70 anni, dopo gli 85 è quasi un anziano su due. È proprio una delle grandi sindromi geriatriche. Il problema della caduta è che lavoriamo bene sulla prevenzione, ma una volta che questo accade, si ha determinato delle brutte complicanze, queste, come dicevi bene tu Monica, incidono anche sull'isolamento dell'anziano.
1: Sì. Esatto.
2: Quindi bisogna tentare di aiutarli nella prevenzione.
1: Oggi cercheremo di dare anche tanti consigli ai cosiddetti caregiver, ai familiari che ruotano intorno alle persone di una certa età che magari hanno avuto una caduta recentemente, oppure hanno paura perché si sentono magari un po' anziani e per cui hanno il terrore di fare qualsiasi cosa anche all'interno della propria abitazione. Le cause.
2: Allora,
1: dipende solo dall'età? In realtà una persona si può sentire anche, come dire, vecchia pur non essendo anziana, ecco, diciamo così.
2: L'età è un fenomeno che ne aumenta l'incidenza, ma sicuramente non è l'unica causa. Ci sono dei fattori intrinseci, quindi delle patologie neurodegenerative, il Parkinson e altre forme, di disturbo, ma anche problemi di equilibrio che con l'età cominciano comunque ad aumentare l'incidenza, nonché una debolezza muscolare. Spesso gli anziani, lo vedremo anche dopo, mangiano meno bene, la quota proteica si riduce e quindi c'è quel fenomeno di sarcopenia per cui il muscolo viene meno. Chiaramente poi si aggiungono dei deficit visivi che consiglio anche ai figli di portare i propri genitori a controllare, e poi tutto ciò che la casa potrebbe offrire di negativo, quindi tappeti, cavi.
1: Ecco, infatti tante persone in casa, vivono casa molto spesso anche da soli e magari non hanno nessun tipo di aiuto perché magari stanno bene, in salute, non hanno bisogno delle persone, insomma, accudimento vario. Però ci sono tanti pericoli nascosti dentro le nostre abitazioni. Quali sono questi pericoli?
2: Tutto ciò che può ingombrare la deambulazione, quindi anche a volte il tappeto, delle zone poco illuminate, il bagno andrebbe dotato di maniglioni perché nella fase in cui ci si alza può essere pericoloso, le superfici scivolose, quindi evitare di cerare i pavimenti o fare tutte quelle cose che mettono a rischio. E poi indossare anche gli abiti giusti, soprattutto le calzature. Noi consigliamo sempre, per esempio, la ciabatta, banalmente Monica, che sia chiusa, col velcro, che chiuda bene il piede per evitare appunto gli scivolamenti dovuti anche a una calzatura sbagliata.
1: Per cui le zone più pericolose sono cucina e bagno, immagino.
2: Esatto, e anche la camera da letto, soprattutto magari gli anziani che debbono alzarsi di notte perché hanno bisogno di andare in bagno, mettere un'illuminazione adeguata ed evitare i tappeti o tutto ciò che può inciampare.
1: Gli anziani sono la colonna portante della famiglia e della nostra società e noi a maggior ragione abbiamo chiesto dei consigli, come fare anche ad abbracciare, ad approcciare anche un anziano. L'abbiamo chiesto dei consigli alla dottoressa Beatrice Etoro, che è psicologa e psicoterapeuta. Sentiamo i suoi consigli.
3: A livello psicologico, il rispetto è un elemento fondamentale per ogni relazione che sia sana, salutare, equilibrata. Portare rispetto alle persone anziane è importantissimo perché indica il nostro riconoscimento di un patto generazionale in cui chi è venuto prima di noi e che ancora ci accompagna nella nostra storia, magari nella famiglia o anche nel lavoro, perché no, ha un plus di saggezza rispetto alle altre persone. Nella mia professione, nella mia vita, so l'impatto molto negativo e di grande dispiacere che una persona anziana riceve quando la trattiamo in maniera poco rispettosa. Quindi, un piccolo consiglio pratico. Quando siamo in relazione con una persona di età, cerchiamo di entrare in relazione in maniera reciproca, salutare e autentica, dando l'ascolto che merita, rispettando un'eventuale magari modalità di parlare, per cui ascoltiamo magari senza intervenire e chiediamogli un consiglio. Ecco, facciamo un piccolo gesto concreto. Quando ci capita di stare con una persona anziana, riconosciamole il valore facendogli una piccola domanda e chiedendo un consiglio. Sarà sicuramente utile per la persona e soprattutto anche per noi.
1: Le persone anziane devono essere ascoltate, anche perché fa bene anche a noi ascoltarle, no? Anche i più giovani fa bene ascoltare le persone che raccontano attraverso la loro storia, magari ci possono dare anche dei consigli.
2: Sì,
1: è vero, nella sua esperienza, no, professore?
2: Darei un consiglio, Monica, anche ai figli di non rimproverarli, perché a volte quando li vediamo a visita, quando magari sbadatamente cadono, succede qualcosina che non va, chiaramente per la preoccupazione magari il caregiver o il figlio tende a rimproverarli e questo li chiude ancora di più. Invece vanno ascoltati e chiaramente aiutati nelle stanze quotidiane, anche perché possono darci proprio delle direttive. No?
1: Certo.
2: Per la saggezza che hanno e anche quello che hanno vissuto, che oggi è un'esperienza che magari noi non viviamo.
1: Per cui lei vive nel suo ambulatorio, molto spesso succede questo, insomma i figli rimproverano i genitori perché magari fanno qualche cosa di sbadato in maniera anche inconsapevole.
2: Sì, o vogliono fare anche in casa delle cose, mettere a posto, magari prendono una piccola scala e quindi poi può succedere, certo è da evitare, però nello stesso tempo se noi li chiudiamo troppo rischiamo poi di allettarli, perché la paura che si può mettere addosso a un anziano potrebbe portarla a ridurre troppo l'attività fisica quotidiana e questo è un male.
1: Questo vale altrettanto per le persone che ruotano intorno ad un anziano, i cosiddetti caregiver, perché magari i figli sono impegnati al lavoro tutto il giorno e non hanno la possibilità anche di comunicare troppo spesso, insomma, con i propri genitori, un po' male, però è la società che ci porta a questo.
2: Giusto.
1: Anche un consiglio per i caregiver, per gli assistenti che stanno dietro
2: sì,
1: ai genitori, alle persone anziane?
2: Devono essere il più possibile proattivi, cercando di non far sentire l'eccessiva limitazione all'anziano, ma aiutarli nel fare le cose nel giusto modo, con la giusta lentezza, con la giusta tranquillità, ma stimolarli a camminare, a bere, perché poi ecco l'altra cosa che succede spesso è che non sono nutriti adeguatamente, sia in quanto alimentazione sia in quanto idratazione. Quindi, e poi rivalutare sia il figlio che il caregiver, spesso andando dal medico, i farmaci che quel paziente prende, perché a volte si aggiungono, no? Ciascuno specialista aggiunge il farmaco specifico, ma poi bisogna che ci sia una revisione di tutti e magari anche una deprescrizione, Monica, soprattutto per i farmaci ipnoinduttori o quelli che possono determinare, no, una sonnolenza, le vertigini. Quindi essere molto accorti in questo.
1: Quando avviene una caduta, nell'immediato come ci dobbiamo comportare, professoressa?
2: Allora, bisogna capire che entità è questa caduta e si capisce come, chiedendo se c'è possibilità di movimento oppure no. Se si vede l'impatto della caduta, è chiaro che se c'è un impatto importante, ci può essere stato un trauma cranico, non muovere il paziente e chiedere soccorso. Se capiamo che il dolore è di lieve entità e non c'è stato un grosso, diciamo, impatto a terra, allora si può aiutare il paziente a mettersi prono e poi in ginocchio per tirarsi su. Chiaramente, una volta avvenuta la caduta, io consiglio vivamente, noi al Gemelli lo facciamo, una valutazione di prevenzione del rischio, perché chi cade tende a cadere poi ripetutamente. Noi lo facciamo in assoluto sistema SSN e valuta proprio il rischio che hai di caduta e un trattamento specifico.
1: Ah sì, per cui c'è una prevenzione delle cadute. Voi, è una visita, come
2: accade? È una valutazione tecnologica, si fa su una pedana, ci si può prenotare, noi abbiamo un indirizzo email che si chiama maturando.sani@policlinicogemelli.it.
1: Scrivetelo, lo ripeto, professoressa, come
2: maturando.sani@policlinicogemelli.it. Si accede mediante Sistema Sanitario Nazionale, dura 20-25 minuti, si va su una pedana tecnologica robotica che ci permette di misurare il rischio di cadute e attraverso la visita dare delle indicazioni anche proprio di attività fisica, supporto nutrizionale necessari per evitare una successiva caduta.
1: E però il consiglio che noi diamo in chiusura, allora, togliete i tappeti.
2: Sì.
1: Illuminate di più le stanze dove vive l'anziano e mi raccomando le pantofole. Esatto. Questi sono i tre consigli che si sente di dare, professoressa.
2: Nonché una nutrizione ricca di proteine, ricordiamo che gli anziani devono arrivare fino a 1,5 grammi pro chilo, bere acqua e poi controllare i farmaci, Monica, cioè che, di non fare troppi farmaci che possono negativamente impattare sull'equilibrio.
1: Grazie, grazie alla professoressa Silvia Giovannini, grazie per questi consigli, grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo che noi torniamo giovedì sempre in diretta 9.45, vi ricordo se volete rivedere questa nostra bella puntata scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000 all'interno dei consigli di tutti i nostri esperti. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, baci baci, ci vediamo giovedì, buona giornata a tutti, non mancate.

Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta del comune di Caccamo in provincia di Palermo. Nel corso del programma incontreremo il sindaco e gli altri protagonisti del territorio, visiteremo il borgo antico, le chiese, il castello e poi con i ragazzi dell'istituto alberghiero presenteremo alcune tipicità. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
5: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
6: Voglio che tu vada e che torni da me.
7: Papà, ti devo dire che sono incinta.
8: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
9: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
10: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
9: Ha il filtro UV.
10: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
11: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, the best!
12: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
13: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo 1 euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a 1 euro.
0: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in Prima Visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un'amicizia nel cuore di New York, le ragazze dei quartieri alti. Giovedì, la creatività al potere per superare ogni crisi, il sogno di Valentina. Venerdì, una storia d'amore tra un padre e un figlio, Nowhere Special. Sabato, in fuga verso la libertà, il film Lucky, re del deserto. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Scambio di identità. Buona visione.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Caccamo in provincia di Palermo. Il comune, conosciuto per il suo maestoso castello, si trova a 521 metri sul livello del mare e conta circa 7600 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Caccamo!

0: E con gioia incontriamo il sindaco Franco Fiore. Allora ci presenti il comune di Caccamo.
1: Caccamo è una cittadina medievale di circa 8.000 abitanti. Ci troviamo a metà strada tra Palermo e Cefalù, diciamo di due centri di riferimento, e siamo soltanto a 8 km da Termini Imerese, dove c'è lo svincolo autostradale, la fermata della ferrovia, c'è un importante porto. Le origini di Caccamo risalgono orientativamente all'anno 1000, a diversi monumenti Caccamo. Il primo sicuramente è quello che colpisce il visitatore non appena arriva a Caccamo, sicuramente è il castello. Imponente, su un costone roccioso, è un castello, uno dei più belli e meglio tenuti di tutta la Sicilia o addirittura di tutta Italia, anche credo uno dei più grandi sicuramente della Sicilia, visitabile tutti i giorni tranne il lunedì mattina. Ci sono dei bei saloni dove si fanno anche dei convegni. Il castello ha veramente oltre 300 stanze, ovviamente non tutte sono visitabili, c'è anche il museo delle armi antiche, veramente ne vale la pena. C'è da fare una piccola salita, qualche rampa di scale, però è molto bello veramente.
0: Delle scale in pietra poi, no?
1: Delle scale in pietra, sì, i nobili salivano direttamente con i cavalli, ma oggi bisogna salire a piedi.

0: da lì abbiamo una veduta mozzafiato.
1: Una veduta mozzafiato sulla valle del San Leonardo, appunto, che prende il nome dall'omonimo fiume San Leonardo, dove oggi troviamo la diga Rosa Marina. Oltre al castello abbiamo tantissimi altri monumenti. Il Duomo sicuramente, la Chiesa Madre, che sorge appunto su Piazza Duomo, dove ci sono anche altri monumenti importanti. Il Monte di Pietà, l'Oratorio, si affacciano tutti su questa piazza, e la Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, dove all'interno ci sono anche delle catacombe che sono visitabili la domenica a cura della Confraterna delle Anime Sante del Purgatorio.

0: Un'altra eccellenza di Caccamo, ma forse della Sicilia e dell'Italia, è l'isola ecologica.
1: Sì, ci vantiamo veramente. Riusciamo ad avere un'ottima raccolta differenziata, sfioriamo l'80%, ecco. Poi è un servizio che i cittadini accolgono veramente molto volentieri, perché vanno là anche per rifiuti ingombranti, di qualsiasi genere, insomma, sanno che possono andarli a depositare presso la nostra isola ecologica, dove ci sono degli operatori veramente eccellenti.

0: E a livello ambientale vediamo il mare, ma avete anche un lago?
1: Sì, il mare appunto in linea d'aria è vicinissimo ed è una bella cosa per un paese di collina, ci troviamo a 520 metri sul livello del mare, ma poter vedere, ammirare anche il mare è appunto molto bello. Come accennava lei, sulla Valle del San Leonardo anni fa è stata realizzata la diga Rosa Marina, una delle più grandi dighe della Sicilia, con una capienza di 100 milioni di metri cubi di acqua.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò, ma che cos'è Caccamo per lei?
1: Intanto il mio paese, che ovviamente sono molto molto orgoglioso di questo paese. Ovviamente come tutti i paesi specie della Sicilia ci sono tantissime difficoltà, ma che giornalmente cerchiamo di far fronte a queste difficoltà nel migliore dei modi, ecco.
0: A questo punto chiudiamo il nostro incontro con l'invito del sindaco.
1: Sì, ovviamente invito tutti veramente a venire a visitare Caccamo perché ne vale la pena. Chi viene in Sicilia e non visita Caccamo, diciamo, perde sicuramente qualcosa di importante. Oltre a visitare le città più importanti, Palermo, Agrigento, Taormina, Cefalù, Caccamo sicuramente merita una visita per tutto quello che insomma abbiamo e ci siamo detti in questa intervista. Grazie.
0: Grazie sindaco, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle meraviglie di Caccamo.

0: con Don Claudio Antonio Grasso presentiamo la parrocchia della Santissima Annunziata.
1: Sì, ci troviamo nella parrocchia Santissima Annunziata, una delle chiese principali di Caccamo. Insieme al Duomo sono le due parrocchie principali. La chiesa della Santissima Annunziata ha particolarità perché è una chiesa mariana, quindi per la città è un punto di riferimento a Maria. Lo possiamo notare dal quadro che c'è nell'altare centrale del presbiterio, è una tela del Borremans, dove rappresenta proprio l'annuncio dell'angelo a Maria Santissima. La chiesa della Santissima Annunziata è particolare perché conserva ancora altari laterali prima del concilio. Poi uno dei patroni principali, insieme al Beato Giovanni Liccio, caccamese, e San Nicasio. Siamo nel XII secolo, un santo di origini palermitane, della discendenza de Burgio, un cavaliere dell'Ordine degli Ospedalieri di Gerusalemme, oggi chiamato l'Ordine di Malta. Infatti, come vediamo nel busto argenteo, ecco, è vestito da soldato, perché proprio ha fatto questo voto di restare in armi, ma nel difendere la fede cattolica. Appunto è morto nella battaglia di Attin, a Nazareth, in odio alla fede.
0: Quest'anno stiamo vivendo un anno particolare.
1: Stiamo vivendo un anno giubilare per la città di Caccamo, indetta da Papa Francesco e approvata dal nostro vescovo Don Corrado. Ai 400 anni dalla liberazione dalla peste della città di Caccamo per intercessione di San Nicasio e dall'elezione a patrono della città.

0: e anche negli altari laterali ci sono delle bellissime tele e tanti santi.
1: Ci sono tele importanti, come dicevo, e anche degli stucchi della scuola serpottiana, del figlio di Giacomo il Maggiore, Procopio Serpotta.
0: Qual è il suo messaggio alla parrocchia?
1: Il messaggio alla parrocchia e alla città, perché San Nicasio è uno dei patroni principali di Caccamo, di liberarci ancora dalla peste di oggi. E sono tante le peste, non c'è solo la peste dell'epidemia, ma anche quella sociale, quella dell'indifferenza. E poi, come oggi ci ricorda Papa Leone, prima Papa Francesco, il dono della pace, ecco, minacciata dalla peste della guerra.
0: Grazie parroco, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle altre curiosità di Caccamo.

0: A Caccamo anche le tipicità meritano interesse e oggi le presentiamo all'interno di un istituto alberghiero. Lo facciamo con la preside Patrizia Graziano, poi abbiamo anche la studente Puccio Clara. E quindi, preside, innanzitutto diciamo qualcosa del vostro istituto.
1: Il nostro è un istituto giovane, sia dal punto di vista dell'istituzione che dal punto di vista della struttura, perché siamo arrivati in questa bella struttura lo scorso anno, il 30 maggio. È una scuola che si innesta in un ambiente ricco di turismo, di prodotti tipici, di bellezze ambientali. Caccamo è veramente un gioiello della provincia di Palermo.
0: Sono tanti poi i ragazzi che frequentano l'istituto?
1: Sì, i nostri alunni sono circa 160. Abbiamo due corsi pieni, cioè 10 classi, quindi due corsi di 5 classi ciascuno che praticamente si snodano negli anni e fanno diverse esperienze anche con altre scuole dal punto di vista regionale, ma anche nazionale.

0: nazionale.
1: Nello stemma dell'istituto c'è proprio il castello di Caccamo.
0: Certo, è una scuola proprio che è nata in questo contesto proprio perché è un borgo che ha tanta storia e anche tante bellezze. La nostra scuola, tra l'altro, è intitolata Amico Geraci, che è un

0: Allora, voglio iniziare dalla salsiccia pasqualora, che è un prodotto che nasce dalle tradizioni caccamesi, perché in passato veniva macellata questa carne di maiale in casa e tra le varie preparazioni c'era proprio questo, ovvero quella della salsiccia, che veniva condita con sale, pepe, finocchietto selvatico e poi pronta per essere stagionata. Tra l'altro Caccamo è protagonista di un evento storico che tuttora si svolge, ovvero la Sagra della Salsiccia, che è Si svolge la seconda domenica di ottobre, coinvolge tutti i macellai e come elemento principale la salsiccia. E anche la mia scuola, ovvero l'alberghiero di Caccamo, Mico Geraci, è coinvolta con uno show cooking dove agli occhi dei visitatori, di tutto il mondo, cuciniamo e prepariamo questa degustazione.
1: Poi il salame lo abbiamo in vari formati.
0: Esatto. Abbiamo il salame al pistacchio, il salame alle mandorle e il salame al miele. Quest'ultimo è un prodotto con miele di sulla che funge sia da conservante naturale che da aromatizzante.
1: Poi abbiamo i formaggi.
0: Come formaggi, diciamo che in Sicilia, specialmente a Caccamo, sono protagonisti della nostra tavola. Uno dei formaggi principali è il primosale di pecora, aromatizzato con del pepe oppure con della frutta secca.
1: Poi i ragazzi hanno preparato dei primi piatti, no?
0: Sì, allora è un primo piatto di tagliatelle dove l'ingrediente principale è la salsiccia. E abbiamo poi il sugo di salsiccia, melanzane e finocchietti. È tutto condito con della mollica atturrata, che sarebbe la mollica tostata.
1: Poi non poteva mancare la caponata, siamo in Sicilia.
0: Assolutamente sì. E la caponata come base ha la melanzana, poi viene aggiunto anche il sedano, la cipolla o le olive, poi varia anche in base alla stagione.
1: E il punto di forza a Caccamo è anche la natura, abbiamo tante erbe presenti sul territorio e ci sono anche delle aziende poi che lavorano queste erbe.
0: Sì, qua a Caccamo abbiamo l'azienda di Mascariello che produce delle erbe come ad esempio il timo, la salvia. Poi queste erbe vengono trasformate in dei liquori.

0: Ma che cos'è Caccamo per lei?
1: Diciamo che Caccamo è semplicemente casa. Non solo perché è il luogo in cui sono cresciuta, ma anche per le persone. Il miglior posto secondo me non c'è, davvero molto accogliente.
0: E torniamo alla preside Patrizia Graziano. Si è inserita talmente bene che è anche vice sindaco.
2: Mi sono inserita talmente bene che mi è stato chiesto di svolgere questo servizio per la comunità e io lo faccio con un grande amore perché sono molto legata a questa comunità, sia dal punto di vista delle giovani generazioni, perché sono stata per tanti anni al primo grado, quindi conosco tutte le famiglie di Caccamo e tutte le nuove generazioni, sia perché ho continuato con la scuola superiore e ora, insomma, amministro proprio con spirito di servizio, con grande amore, perché questa comunità proprio è accogliente e io sono molto legata.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
2: Ah certo, venite a Caccamo. Caccamo ha tante opportunità, oltre che museali, storiche, monumenti, ma poi cibo sano, aria pulita e relazioni umane all'antica. Posso dire così?
0: Grazie alla preside, grazie a Clara e quindi noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle meraviglie di Caccamo.

0: con Giovanni Spadafora, che è un volontario della parrocchia di San Giorgio, presentiamo la Chiesa Madre.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti all'interno del Duomo di Caccamo, la Chiesa San Giorgio Martire. Anzitutto portiamo i saluti del parroco che per impegni pastorali non è presente qui a svolgere la mansione di presentatore della parrocchia. Intitolata San Giorgio Martire è la Chiesa Madre di Caccamo, è una comunità abbastanza vasta. All'interno della comunità ecclesiale di San Giorgio Martire vi sono delle realtà ecclesiali diverse come l'Ordine Francescano con gli Araldini, il gruppo di preghiera di San Pio da Pietrelcina, la Pionione di Sant'Arrigo.

0: della Madonna del Buon Consiglio, i neocatecumeni che sono all'interno della parrocchia, il gruppo del Terzo Ordine Domenicano che si trova nella rettoria, perché la parrocchia all'interno del territorio ha diverse rettorie, fra le quali quella della Chiesa di San Domenico, comunemente chiamata dei Caccamesi, ma è la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, dove all'interno vi è custodito il corpo del Beato Giovanni Liccio, e la presenza dei frati francescani che dal 1569 svolgono la loro missione all'interno di questa comunità di Caccamo, proprio per volontà dei Caccamesi. Sono stati caccamesi a chiedere proprio la presenza dei frati francescani all'interno della comunità di Caccamo.
1: E lì, oltre al corpo del Beato Giovanni, poi abbiamo bellissime opere.
0: Abbiamo la presenza del... Intanto la chiesa è stata voluta dal Beato Giovanni e abbiamo la Madonna del Gaggini, che è meravigliosa, e poi il corpo del Beato con alcune statue e alcuni dipinti e, tra le altre cose, il marmoreo della Madonna degli Angeli che si trova proprio all'interno della chiesa.

0: anche la Chiesa Madre è un vero gioiello.
1: La Chiesa Madre è un vero gioiello, uno scrigno che custodisce opere d'arte di varie epoche. L'ultimo ampliamento fu fatto nel 1614 per volontà del canonico Muscia, che era un caccamese che lavorava all'interno della curia palermitana, e poi con l'architetto La Barbera, che era un architetto termitano che fece il progetto. Oggi vediamo appunto questa bellissima realizzazione del progetto della Barbera. Abbiamo delle tele del Velasco, abbiamo delle tele di Amelio, del Novelli, ma le più importanti sono quelle del Mattia Stom, o Stomer come lo definiscono, del Velasco e poi del Vito d'Anna, che al centro dell'abside della chiesa troneggia la tela di Vito d'Anna con la gloria di San Giorgio. Poi all'interno della sacrestia abbiamo il Vobreck e il Von Brachen, che appunto all'interno della sacrestia si custodiscono i famosi cinque sensi, che sono opera di mano fiamminga.

0: All'interno della chiesa, a parte le tele, abbiamo anche delle opere d'arte come la statua di San Giorgio di Onofre Ruggeri del 1657, tutta realizzata in legno policromo con la copertura in oro zecchino. E poi invece abbiamo il fonte battesimale del 1466, proprio datato, con al centro lo stemma di San Giorgio perché è stato donato proprio al Duomo di San Giorgio. Un'altra opera è il ciborio marmoreo, sempre del Gaggini, che raffigura appunto questo entusiasmo di opere d'arte, di rappeggi all'interno del ciborio.
1: E nella volta abbiamo i santi, i patroni?
0: Allora, nella volta dell'abside centrale abbiamo il troneggiano i patroni e compatroni di Caccamo. Abbiamo il castello di Caccamo sullo sfondo. Poi al centro abbiamo il titolare della chiesa, San Giorgio. Lateralmente il Beato Giovanni, che è un nostro concittadino. Poi abbiamo una suora Febbronia, Anzalone, morta in fama di santità, e San Nicasio. Invece sulla sinistra abbiamo il monaco basiliano San Teotista, Santa Rosalia, nostra compatrona, e San Rocco, anch'esso compatrono della città di Caccamo. E poi all'interno sempre dell'abside centrale abbiamo il Ligno del 1756 di Vincenzo Marchese con 54 stalli, perché la collegiata della matrice era abbastanza numerosa come sacerdoti.

0: Diciamo che uno dei punti più antichi è il campanile.
1: Il campanile è il più antico sicuramente, infatti la chiesa nasce proprio accanto al campanile, che era una torre di avvistamento del castello, che era appunto chiamata Torre di San Giorgio, e accanto venne costruito il primo edificio della chiesa madre, che poi nel 480 venne ampliato e poi nel 1624, come dicevo poco fa, abbiamo realizzato questo attuale.
0: Voi come volontari, ecco, vi occupate anche della visita, qui c'è anche
1: un altro volontario.
0: No?
1: Con me c'è Dario, che ci occupiamo insomma del volontariato in parrocchia, sia del

0: dell'accoglienza o di altro, quello che c'è da fare.
1: E lei si chiama Giovanni,
0: Giovanni,
1: perché sicuramente il suo nome è riferito al patrono.
0: Giovanni, sì, per il Beato Giovanni, come del resto un po' tutti i caccamesi portano il nome del Beato Giovanni.
1: Per concludere, ecco, una domanda che ho fatto un po' a tutti, ma che cos'è Caccamo per lei?
0: Caccamo per noi è la nostra casa, il nostro modo di vivere, il nostro punto di riferimento. Non può dare tanto, però ci dà tanto. Quindi è la nostra città, è il nostro tesoro, è il nostro scrigno.
1: Grazie, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Caccamo.

0: E con Domenico Campisi andiamo a ricostruire sinteticamente la storia di Caccamo, che è una storia importante.
1: La storia di Caccamo vanta una storia millenaria. Con il suo leggendario castello offre al visitatore uno scenario di incomparabile bellezza che spazia dal promontorio di Capo Zafferano fino alla lontana rocca Busabra. Gli storici ritengono che sia stata fondata dai cartaginesi, i quali, scampati alla disfatta di Himera, si siano rifugiati nell'entroterra siciliano e quindi abbiano fondato, a ricordo della loro patria, Caccabe, che significa testa di cavallo, che poi non è altro che uno dei 16 appellativi dell'antica Cartagine. Invece la vera storia di Caccamo, documentata, risale al 1093, quando i normanni che sono venuti alla conquista della Sicilia concedono alla giurisdizione della chiesa di Agrigento Caccamo. Invece il 1094 documenta la storia della presa di possesso della città da parte dei nobili normanni Goffredo e Adelasia Saggeio. Quella è la data proprio che testimonia la vera nascita della storia documentata della nostra città.
0: Qui abbiamo tantissime chiese, senz'altro uno dei gioielli è l'abbadia di San Benedetto, e lei ha scritto anche un libro, no?
1: Sì, ultimamente il comune di Caccamo mi ha dato questo onore e anche questo privilegio di scrivere una storia aggiornata su questo monumento, che è uno dei gioielli, diciamo, barocchi che custodisce la nostra città, che è stata fondata nel 1614 assieme al monastero delle Benedettine, proprio dalle Benedettine, e custodisce opere di grande valore, non solo storico ma anche artistico, perché le Benedettine erano figlie dei nobili di Caccamo. Tutti sappiamo che per la legge feudale il titolo nobiliare e anche i beni spettavano al primogenito maschio, quindi le femmine, quando non trovavano marito, erano costrette o restare nobili o venivano monacati dai loro genitori, e qui è avvenuto proprio questo, e troviamo tutte queste opere per questo motivo, perché per esempio Onofrio Lombardo, che era il barone della Scala dei Macchi che noi vediamo qui alle nostre spalle, aveva monacato addirittura 5 figlie femmine, di cui 2 poi sono risultate badesse di questo gioiello barocco.
0: Tra le cose più pregiate il pavimento.
1: Tra le cose più pregiate della chiesa, certamente il pavimento maiolicato. Alcuni, diciamo, studiosi lo fanno risalire ai primi del Settecento e quindi alla scuola dei Gurrello, di Giuseppe Gurrello. Altri invece l'attribuiscono alla seconda metà del Settecento a Niccolò Sarzana.

0: Bisogna venire qui a Caccamo per visitare questo bellissimo comune.
1: Certo.
0: Una domanda che abbiamo fatto un po' a tutti: che cos'è Caccamo per lei?
1: Caccamo è la mia patria, dove io sono nato e che amo, come tutti i caccamensi, che vuole essere maggiormente valorizzata, perché col suo castello imponente e leggendario, con tutte le sue opere d'arte di grande valore artistico e storico, che poi sono state sottolineate dal cardinale Pappalardo quando lui è venuto a celebrare qui nell'ottavario del beato Giovanni Liccio, patrono di Caccamo, è salito sul pulpito nella piazza San Domenico e ha detto questa frase: dovete essere orgogliosi della vostra città, perché Caccamo non è seconda a nessuno, è seconda solo a Monreale, a Palermo e poi dopo viene Caccamo.
0: Grazie a Domenico Campisi, e quindi Caccamo vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia, consultate il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Per rivedere la puntata, scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Caccamo in provincia di Palermo. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Buongiorno, benvenute, benvenuti nella nostra cucina, come di consuetudine a quest'ora su TV 2000. Cuciniamo, accendiamo i fornelli, io sono Beatrice Fazio, ho allacciato il mio grembiule e vi accolgo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola, dove ogni giorno potete cucinare insieme a noi. Sono qui col nostro chef Fabio Cinelli, buongiorno,
1: buongiorno
0: chef.
1: Buongiorno a te Beatrice.
0: Come stai?
1: Bene.
0: Sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Il nostro chef ogni giorno cucinerà per noi delle ricette tradizionali gustosissime che saranno assaggiate da due persone speciali, i miei buongustai assaggiatori Sonia e Luigi. Buongiorno Sonia.
2: Buongiorno Bea, buongiorno Fabio.
0: Sonia da Palermo e Luigi da Brescia.
3: Buongiorno a voi e a tutti.
0: Da Palermo a Brescia, chi vince nella vostra cucina?
2: Allora, se parliamo di cucina, chiaramente la cucina siciliana secondo me è il top, per cui vince sulla cucina bresciana. E a livello proprio di preparazione è più bravo lui.
3: La nostra cucina vince Brescia.
2: Sì.
3: Cominciamo però a mangiare già a anche Palermo non è mica male.
0: Ecco, allora avremo da discutere, un po' battibeccare, ma saremo tutti d'accordo quando assaggeremo insieme alle nostre amiche e ai nostri amici a casa ciò che ci preparerà Fabio. Che ci stai preparando oggi, per esempio?
1: Oggi prepareremo un filetto di maiale con delle mele croccanti e crumble alla cannella, riduzione di vino.
0: Cominciamo così proprio con una cosa
1: così
0: pazzesca, specialissima.
1: Difficile, un pochino articolata, più elementi da mettere insieme, ma assolutamente non complessa.
0: Mamma mia, allora comincio subito a darvi la lista degli ingredienti che vi occorreranno per preparare questo piatto insieme al nostro chef. Per preparare il filetto di maiale con mele croccanti, riduzione di vino e crumble occorrono, per il filetto, 8 spicchi sottili di mela Smith, 400 g di filetto di maiale, sale, olio extravergine d'oliva. Per la riduzione di vino, 300 ml di vino rosso di buona qualità, 4 grani di pepe, una stecca di cannella, 2 chiodi di garofano, zucchero di canna quanto basta, un cucchiaino di amido di mais. E per il crumble alla cannella occorrono 2 cucchiai di farina 00, un cucchiaio di zucchero semolato, un cucchiaio di cannella in polvere, 30 g di burro a temperatura ambiente. Mamma mia, io ho già l'acquolina in bocca. Cannella, maiale, mele, questi accostamenti così particolari.
1: Ma sai, è una questione, un piatto circolare, nel senso che abbiamo il nostro filetto, le mele, usiamo delle mele Smith perché ci serve una mela che abbia una certa acidità, che si sposa benissimo con il maiale. Il maiale passa dai due eccessi, dal dolce alla parte acida, e noi stiamo provvedendo con le nostre mele.
0: E quello è il crumble che
1: questo è il crumble che stiamo preparando, abbiamo messo i nostri ingredienti, il burro, la cannella, la farina e lo zucchero, lo impastiamo con le mani, assolutamente con le mani, così diamo all'impasto un aspetto cretoso.
0: Cretoso.
1: Cretoso.
0: Volevo chiedere ai nostri amici Sonia e Luigi, voi lo cucinate spesso il maiale?
2: Noi sì, io istintivamente penso ai miei odori, ai miei sapori, per cui capperi, olive, uva passa, pinoli, però questo mi sembra...
0: Quelli che troviamo nella caponatina, per intenderci.
2: Esatto.
0: E invece tu, Luigi?
3: Invece a Brescia facciamo i mombolini.
0: Cosa?
3: I mombolini.
0: Mombolini.
3: Che sono degli involtini fatti con una fettina di maiale, una fettina di coppa, una foglia di salvia, arrotolati e poi cotti in padella, sfumati col
0: nel burro
3: vino
0: o nell'olio?
3: Metà burro e metà olio, diciamo.
0: Una cosa leggera. Intanto vedo che il mio chef è andato subito ad infornare, sta infornando il crumble, che deve diventare come una sbriciolata.
1: Sì, è la parte croccante del piatto, oltre al fatto che essendoci le mele c'è la cannella, quindi continuano a legarsi come elementi.
0: E
1: cuocerà
0: poi
1: in forno 7, massimo 8 minuti, 180 gradi in forno statico.
0: E poi che cosa facciamo?
1: Alziamo la temperatura del nostro vino.
0: È la riduzione di vino. Che vuol dire ridurre il vino?
1: Ridurre la componente alcolica, e quindi in maniera che si stringa un pochino. E noi però a questo andremo ad aggiungere anche delle spezie, e precisamente della cannella.
0: Ah, così proprio la stecchetta di cannella?
1: Sì, perché poi avremo la possibilità o di rimuoverla manualmente o di filtrarlo.
0: Come il rincotto?
1: Sì, in maniera un pochino più rapida. Il vincotto ha bisogno di ore di cottura, noi nei tempi più o meno della nostra ricetta.
0: Chiodi di garofano,
1: introdotti,
0: zucchero di canna,
1: zucchero di canna, Perché zucchero di canna? Perché trasmette un gusto particolare.
0: E poi alla fine l'amido di mais, giusto?
1: L'amido di mais che noi andremo a sciogliere con un pochino di acqua, tiepida, meglio. Quindi faremo come quando facciamo, sai, la besciamella, un rond di base.
0: Come una salsina deve divenire, sì. Colorata, sì, di rosso.
1: Almeno avremo ottenuto la certezza che si sia sciolto completamente, non ci faccia grumi. Anche se poi alla fine lo andremo a filtrare ugualmente per togliere tutto ciò che abbiamo messo all'interno.
0: Mamma mia, quanti segreti possiamo imparare tutti i giorni con il nostro chef. Non è roba da tutti i giorni, si dice avere uno chef in cucina, invece noi sì, ce l'abbiamo tutti i giorni qui con noi. Fabio, grazie.
1: A voi.
0: Allora Sonia, stai guardando bene come si fa questa riduzione di vino? Vino rosso di buona qualità, hai detto negli
1: È fondamentale perché poi quello che mettiamo nella pentola lo ritroviamo nel piatto.
0: E infatti in cucina quello che metti trovi, così dice anche mia madre sempre.
1: Poi
0: si fa cosa?
1: Facciamo
0: con le mele?
1: Le mele.
0: Ah, benissimo, mele croccanti.
1: Croccanti è la qualità, poi cuociono pochissimo, meno di un minuto.
0: Si sprigiona già un profumo buonissimo, lo senti,
2: Sì,
0: Luigi,
2: sì.
0: Tu che sei bresciano.
3: Sono attento perché questa la voglio replicare.
0: Infatti.
3: Perché l'agrodolce non l'ho mai provato.
0: Sì, perché noi abbiamo capito che tra i nostri due assaggiatori, in realtà chi sta più tempo in cucina è proprio Luigi, che ha anche l'orto. Dal produttore al consumatore, chilometro
3: infatti.
0: Zero,
3: infatti.
0: Centimetro zero a casa tua.
3: Allora. Devo fare un sacco di scale per andare a raccogliere le cose.
0: Però, ecco, l'olio si scalda in padella?
1: Sì, noi appena caldo ci siamo, alziamo leggermente perché i nostri tempi sono quelli che sono.
0: Intanto il nostro crumble è nel forno.
1: Nel forno.
0: Lo lasciamo ancora un po'.
1: Sì, poi lo controlli
0: te. Ci penso io.
1: Esatto, hanno raggiunto un colore che a te sembra giusto.
0: Intanto friggiamo le mele, non avevo mai fritto le mele, soffritto le mele.
1: È un modo un pochino più rapido, perché basta pochissimo.
0: Voi avete un melo nel vostro giardino, nel vostro orto?
3: Due.
0: Due meli? E che qualità di mela coltivate?
3: Mela annurca.
0: L'annurca, la famosa mela che una mela al giorno toglie
1: il medico di
0: torno.
1: Ci dispiace per una categoria.
2: Beh, l'annurca potrebbe andare bene, vero Fabio?
0: Ecco, potrebbe andare l'annurca? Comunque l'acidità che occorre per questo piatto?
1: Sì, alla fine questa è una scelta che noi facciamo perché ci piace in questo modo, ma vanno bene qualsiasi.
0: Tutte le mele.
1: Esatto, qui stiamo cercando proprio l'abbinamento perfetto, ma se in casa avete altre mele, benissimo.
0: L'importante è che siano fresche, non trattate con la buccia non trattata, no?
1: Perché sarebbe, comunque, sì,
0: sarebbe
1: perché
0: meglio.
1: Noi lasciamo la buccia perché è la parte che ci dà consistenza alla mela.
0: Che meraviglia!
1: Non appena hanno preso un minimo di colore, le togliamo, noi nei tempi abbiamo dato 30 secondi, ma voi valutate in base a quanto le avete tagliate, spessore, perché i tempi che diamo sono dei tempi di riferimento. Poi

0: sta a voi, perché la cucina è fantasia, è amore, è passione.
1: È gusto e poi dipende anche dal tipo di fornello, di attrezzatura che avete.
0: Certo,
1: noi abbiamo
0: certo,
1: qui
0: le componenti
1: le piastre
0: sono,
1: a induzione.
0: Le variabili sono molte, per cui...
1: Adesso in padella, nella stessa padella ci va a finire la carne.
0: Sì, un attimo solo che tamponiamo le mele.
1: Ok, bene, le mele vengono adagiate su un foglio di carta assorbente e tamponate.
0: E poi stessa padella perché insomma...
1: Perché comunque l'aroma della mela...
0: E poi anche perché in economia domestica non è che per ogni cosa possiamo cambiare le padelle, no?
1: È facile fare gli chef certo, con quelli che lavano.
0: Certo, esatto.
1: Invece quindi, pensiamo in casa... alle nostre amiche e ai nostri amici a casa che non hanno nessuno magari ad aiutarli, devono fare tutto da soli. Bene, esatto. Allora, mentre io sento soffriggere questo fantastico filetto di maiale e poi, guarda, controllalo tu il crumble perché non vorrei che ti si bruciasse, io direi di far entrare la nostra ospite di oggi, che è Antonella Canneori da Todi con sua figlia Giorgia. Buongiorno, buongiorno amiche, benvenute.
2: Grazie mille.
1: Accomodatevi nella
2: grazie
1: nostra cucina, benvenute. Grazie. Abbiamo qui con noi il nostro
0: buongiorno, benvenute.
1: Fabio Cinelli, che poi ci aiuterà anche nella preparazione del piatto che decidete di preparare oggi e i nostri assaggiatori che invece lo assaggeranno.
3: Ciao, buongiorno.
1: Allora, voi venite da Todi. Come si chiamano gli abitanti di Todi?
4: Tuderti.
1: E allora salutiamo tutti i Tuderti. Oggi siete qua con noi, siamo felicissimi di avervi e prendo subito gli ingredienti che mi hai chiesto di preparare. Intanto il crumble del nostro chef emana dei profumi meravigliosi. Allora, qui abbiamo della farina, poi
5: semola di grano duro
1: e uova. Allora, adesso... Tu comincia subito a impastare, non diciamo che cosa dobbiamo fare.
5: È un segreto.
1: Un segreto. Tu inizi subito dalla spianatoia?
5: Sì, sì.
1: Fai tu. Antonella è bravissima ad impastare perché a Todi ha un laboratorio di pasta fresca.
5: Precisamente, sì.
1: Dove però non si impasta più a mano in realtà, avete i macchinari.
5: Sì, per grandi produzioni, quindi diciamo che... A mano, si fanno anche delle cose a mano, perché i ristoranti eccetera chiedono sempre delle cose artigianali, quindi noi abbiamo puntato sulle cose artigianali.
1: E ho visto che, scusami, hai tolto della farina un po', questo
5: pochino.
1: È un segreto, quando fate la fontana tenete un po' da parte la farina perché può servirvi nel caso le mani diventino appiccicose o l'impasto ne abbia bisogno.
5: Precisamente, sì.
1: Tu hai due figlie, Giorgia e Gaia. Gaia è più piccola, tu sei la più grande. Avete imparato ad impastare da mamma?
4: Sì. Diciamo che abbiamo seguito la sua passione che mette proprio nei piatti.
1: E siete tre... donne e c'è un uomo, Sauro, che mangia invece.
4: Esatto, quello è il suo ruolo.
1: Lui fa un altro tipo di lavoro. Da che hai iniziato ad apprendere quest'arte, la passione per la cucina, proprio per gli impasti?
5: Sì, da quando ero piccola già facevo una forchetta, grazie, già facevo la pasta a mano che la nonna me l'ha insegnata. E quindi ho sempre un bel ricordo e è stata sempre questa passione per me. Considera che sono 35 anni che...
1: Ma sei giovanissima, hai cominciato proprio da piccola ad impastare.
5: Sì, dopo la scuola, dopo le superiori, anziché fare l'università.
1: Che bello. E allora, impastando, andiamo avanti con la realizzazione della nostra ricetta. Per adesso non vi diciamo che cos'è. Se volete saperlo dovete rimanere con noi, ci vediamo tra poco dopo la pubblicità.
6: Sentite rigidità al mattino, dolori alle articolazioni, avete vene varicose, capillari rotti, emorroidi, ma anche pelle secca, caduta dei capelli e unghie fragili. Se sì, allora potreste aver bisogno di collagene, ma non uno qualsiasi.
7: Collagen Powder Blend è un prodotto così versatile che lo consiglierei come integratore alimentare praticamente a tutte le persone in età adulta. Rafforza i tessuti connettivi, specie le articolazioni e le pareti vascolari e intestinali. Consiglio di introdurre il collagene regolarmente nella dieta a chi sente le articolazioni rigide e dolorose, se cadono i capelli o se soffrite di assottigliamento della pelle.
8: Appena sveglia la mattina mi sentivo rigida. Mi facevano male le articolazioni, le ossa, tanto da non potermi muovere. Dopo aver provato il prodotto, ho notato i primi cambiamenti in soli 8 giorni. Sentivo meno rigidità e formicolio la mattina. Adesso mi sento di nuovo giovane.

0: Chiamate per informazioni su come ottenere il collagene scontato del 50% senza spese di spedizione.
1: Ho iniziato ad assumere il collagene e ho visto la pelle diventare più bella, raggiante e sana, così come i capelli e le unghie.
0: Approfittate dell'incredibile collagene a un prezzo speciale. Chiamate ora il numero sullo schermo e non perdetevi l'eccezionale promozione.
2: C'era una volta una principessa che viveva in un alto castello nel cuore di un regno incantato.
3: Ciao!
2: Sei la mia babysitter. Sei solo in prova.
4: L'ho licenziato la terza in un mese.
2: Certo, aveva le unghie sporche. Quello non lo devi toccare.
5: Noi ci divertiremo.
2: Sei una sciatta incompetente.
5: Con noi è chiuso.
2: Occhio alla porta.
5: Ha solo 8 anni. Non ne ha 28.
6: Le ragazze dei quartieri alti. Domani in prima serata.
7: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
8: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
9: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
10: È Verum.
9: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
10: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
9: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
11: La sua opera ti colpisce con la potenza di un pugno.
12: È un artista universale. E allo stesso tempo pittore, scultore, architetto e poeta.
11: Il genio di Michelangelo è quello di aver messo al centro Dio.
13: Michelangelo, chiaroscuro dell'anima. Giovedì in seconda serata.
14: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Io sono con Antonella Canneori da Todi, che ci sta preparando una ricetta particolare, mentre il nostro chef è alle prese con il suo filetto di maiale e i nostri assaggiatori hanno accolto al loro tavolo Giorgia, la figlia di Antonella, che adesso ci svelerà il nome della sua ricetta. Cosa ci prepari?
15: Allora, il pasticcio di Jacopone.
14: Il pasticcio di Jacopone. Jacopone è Jacopone da Todi, già venerato come beato dalla Chiesa Cattolica, sì. Uno dei primi poeti, se non il primo, a scrivere in volgare. È bellissima la sua laude. Donna de paradiso, lo tuo figliuolo è preso, Gesù Cristo beato, Gesù Cristo beato. Prima ricordavamo un po' queste reminiscenze scolastiche bellissime. In cucina si fa anche cultura. Il nostro impasto che abbiamo preparato è a riposare, e mentre l'impasto si riposa io do subito la lista degli ingredienti che vi occorreranno per preparare questa ricetta. Allora, per fare il pasticcio di Jacopone occorrono, per la sfoglia, 500 g di farina, 150 g di semola di grano duro, 4 uova. Per il ripieno, 500 g di ricotta, 250 g di spinaci, scorza di limone grattugiata, 100 g di formaggio grattugiato, sale e pepe, passata di pomodoro, 250 ml di panna da cucina, 300 g di mozzarella, burro quanto basta. E proprio il ripieno andiamo a preparare. Ricotta.
15: Ricotta.
14: Antonella, ma l'idea della pasta come ti è venuta?
15: Questa è proprio un'idea, quindi siamo stati molto, ci siamo inventati questa cosa, questa attività, e sperimentiamo sempre nuove ricette.
14: Senti, per fare l'impasto serve che il nostro chef, ecco già all'opera, grazie Fabio, ci sbollenti in poco sale gli spinaci che poi uniremo a tutto il resto. Grazie, che onore avere uno chef che sbollenta, saranno più buoni gli spinaci di Fabio.
16: Sicuramente, sicuramente.
15: Allora, ricotta, mettiamo un pochino di limone.
14: qui abbiamo la fotografia della pasta. Questi che cosa sono nella fattispecie?
15: Questi sono dei ravioli.
14: I ravioli ripieni di?
15: Questi sono di burrata.
14: Burrata?

0: Sì.
1: Addirittura, perché si può anche inventare, no?
0: Sì, un ripieno. Lo facciamo con il tartufo, che sono delle parti nostre.
1: Anche, ecco, questi cosa
0: questi sono quelli che fa Giorgia a mano.
1: Ah, questi sono tutti chiusi a mano da Giorgia, fantastici, i cappelletti. E poi abbiamo anche delle foto, ci ha portato delle foto anche di Todi, della tua città. Ecco, guarda quest'arco, che bello, mamma mia, quello è il Duomo.
0: Sì, questa è la piazza ha una piazza grandissima, è il centro della città.
1: Intanto vedo che il nostro chef sta per scolare, vero? Gli spinaci che sono pronti, che poi verranno strizzati e aggiunti al nostro impasto. C'è un profumo di limone con questa grattugiata di limone, abbiamo aggiunto il sale. Luigi, ti sta venendo l'acquolina in bocca?
2: Abbastanza, sto aspettando anche il
1: filetto
2: piatto,
1: di maiale.
2: Il filetto di maiale.
1: Tu sei più per la carne, Sonia invece più per la pasta?
3: Sì, sì,
1: vero?
3: Esattamente sì.
1: Allora, ecco qua gli spinaci. Li
0: aggiungiamo.
1: Io intanto posso fare io questa cosa e tu cominci a fare. Allora, aspetta. Io li devo strizzare e aggiungere alla ricotta. Ti do intanto l'impasto. Scusa Fabio, vuoi farlo tu per favore? Ti dispiace se ce lo fa il nostro chef? Cosa deve fare? Ecco. Deve mischiare bene. Amalgama bene questi ingredienti. Allora, intanto Antonella stende. E la sfoglia va fatta molto sottile, immagino.
0: Ma non troppo. Per questa ricetta io la preparo con uno spessore un pochino più spesso.
1: Consistente, per dare una certa ruvidità.
0: Sì, non troppo sottile, perché poi va bollito e quindi deve essere...
1: Non si deve sfaldare.
0: No, non troppo sottile.
1: C'è qualche segreto?
0: Adesso cerchiamo di farlo una sfoglia quadrata, un pochino rettangolare.
1: Tu tiri la sfoglia a mano?
2: A macchina.
1: Ah, tu hai la macchinetta?
2: La macchinetta sempre, sì. Quella evita questa grande fatica che la nostra ospite vedo sta facendo.
0: Facciamo i muscoli.
4: La macchinetta non è la stessa cosa che farla a mano, perché la temperatura che trasmette la mano alla pasta la rende porosa.
1: Ah, ecco.
4: Mentre la macchinetta la schiaccia soltanto.
1: C'è sempre un motivo per cui è meglio fare una cosa piuttosto che un'altra. Ma gli allievi dei tuoi corsi, che sono, mi sembra di aver capito, soprattutto americani, cosa ti chiedono principalmente di preparare? Che pasta?
0: Chiedono sempre pasta, tagliatelle, cose semplici, ma neanche, un po' di tutto in generale. Un giorno mi hanno chiesto 10 tipi di primi.
1: 10 tipi di primi, sì, infatti. Ma ed è vero che qualcuno mangia la pasta cruda?
0: Sì, tantissimi. Io personalmente no, a me piace assaggiare tutto, ma non crudo.
1: Vedo che il nostro Fabio è pronto con il nostro ripieno. Grazie, chef.
0: Grazie.
1: E adesso cosa dobbiamo fare?
0: Adesso spalmiamo questo ripieno sopra la nostra sfoglia.
1: Mi veniva una curiosità.
0: Mettiamo tutto.
1: Mettiamolo tutto. Ma a voi la pasta cruda, Giorgia, tu pure rubi pasta cruda quando mamma impasta?
5: Io devo dire che qualche volta un tortellino me lo rubo.
1: Con tutto il ripieno crudo dentro? Ma fa male!
5: Non lo farò più, promesso.
1: Anche mio marito ha questo vizio. Tu, Luigi, mangi la pasta cruda?
2: No, a me piace cotta la pasta.
1: E Sonia?
3: Anch'io, non la mangio cruda.
1: Però effettivamente quando è cruda c'ha quella callosità, quella consistenza. Allora, adesso noi abbiamo messo questa farcitura, questo ripieno sopra questa sfoglia, quindi si fa un'unica sfoglia rettangolare e la si arrotola su se stessa dopo averla riempita con il ripieno di ricotta, spinaci, buccia di limone, sale, gli ingredienti ce li avete, ve li ho dati.
0: Si lascia un pochino il bordino, così si attacca meglio.
4: Vorrei chiederti una cosa, qualora l'impasto ti risultasse un pochino troppo lento, perché magari le nostre amiche a casa non sono riuscite a scolarla bene, a farla asciugare, hai un segreto per far asciugare?
0: Sì, può aggiungere un pochino di pane.
4: Non usi mai il fiocco di patate o che per...
0: Allora, ci sono tante varianti, anche nel pasticcio si può fare prosciutto cotto e salsiccia, si può fare in tante...
4: In modi diversi.
0: Però la gente adesso chiede tutte cose vegetariane, poca carne, quindi questo è quello che va via di più.
1: Dovesse venirvi un impasto un po' troppo morbido, lo si può addensare aggiungendo anche del pane.
0: Del pane oppure...
1: Pan grattato?
0: Fecola, sì.
1: Pane, fecola. Sì. Bene, va avvolto nella carta stagnola e va messo a bollire per una ventina

0: di minuti. E poi dopo, come un salame, e noi vi facciamo vedere tutto quello che si fa benissimo. Lo chiudiamo bene perché
1: Sì,
0: va messo nell'acqua
1: stretto.
0: bollente. Lo diamo al nostro chef che penserà a farlo bollire una ventina di minuti e sostituiamo quello da bollire con un rotolo già bollito. Grazie, chef.
2: Grazie.
0: E questo infatti da bollire è ancora morbido, mentre quello bollito, che poi abbiamo fatto anche stare un po' in frigorifero, si è un po' più solidificato. Allora, la teglia ce l'abbiamo qua.
1: Sì, grazie. Allora, un pochino di burro, un
0: Un po'
1: po'
0: di
1: vorrei metterlo
0: burro, eccolo qua, per
1: sopra.
0: fare i fiocchetti di
1: Sì.
0: burro. Usiamo le mani pulite in cucina. Adesso imburriamo la teglia, tagliamo a fette il nostro rotolo.
1: Allora, prima vorrei mettere la
0: La salsa
1: salsa.
0: di
1: Sì.
0: pomodoro. Allora, ti do una ciotola, eccola qua. Abbiamo una ciotolina nella quale versiamo la salsa di
1: Sì. E
0: pomodoro
1: un po' di panna.
0: e la panna.
1: E
0: E
1: giriamo.
0: giriamo con un cucchiaio.
1: Grazie.
0: Sono
1: Perfetto.
0: bravissima a fare queste cose.
2: Bravissima.
0: Finché si tratta di versare tutto nella stessa ciotola e mischiare. La panna. Scusate, non lo faccio più. Che buona, adoro. La panna da cucina, quella non zuccherata, mi raccomando. Diventa una specie di salsa rosa. Invece della besciamella, la panna e si fa la base sulla quale adagiare le nostre girelle, le potremmo chiamare anche così.
1: Sì.
0: Allora, tutto mi sembra fuorché un pasticcio, mi sembra un piatto molto bello, si chiama pasticcio per il ripieno probabilmente. La cosa difficile, mi hai detto, del passaggio dalla pasta fatta a mano alla pasta fatta con dei macchinari, è stata
1: Sì.
0: capire bene quali dovessero essere gli ingredienti, le giuste quantità perché la pasta potesse avere la consistenza, il sapore, come se fosse ancora e sempre una pasta artigianale,
1: Sì,
0: vero?
1: precisamente, ci piace comunque lavorare con prodotti nostri, regionali e quindi non usiamo conservanti, non usiamo additivi, è proprio una pasta artigianale. E
0: Di
1: per
0: per
1: questo.
0: sé questo rotolo sarebbe già cotto, però
1: Sì.
0: lo mettiamo, quindi questo si può mangiare anche così. Cioè io potrei, per assurdo, prendere una di queste girelle e mangiarla così com'è, ma adesso la mettiamo nel forno con questa salsa che abbiamo fatto con pomodoro panna, parmigiano, fiocchetti di burro. Quella che cos'è?
1: Mozzarella che va aggiunta un pochino sopra per farla gradinare.
0: Ti serve un coltello?
1: Adesso aggiungo questo, che deve essere abbondante perché sennò si asciuga il forno, ma giusto pochi minuti, eh.
0: Bene, ma io vedo che tu sei già pronto per impiattare anche il tuo filetto di
1: Sì.
0: maiale. Allora noi mettiamo subito al forno. Cosa ti serve ancora?
1: No, no, è il
0: Niente,
1: formaggio posto
0: pronto.
1: così.
0: Quanto tempo deve stare nel forno?
1: Qualche fiocchetto di burro. È pochissimo, 10 minuti, perché la salsa rosa si mangia anche così a crudo, ed è solo gradinato, quindi una cosa velocissima, una
0: Perfetto,
1: decina di
0: volendo ci
1: minuti.
0: si può mettere anche del formaggio
1: Sì.
0: sopra. Allora lo metto in forno, nel frattempo Fabio è pronto ad impiattare. Ecco qua. Andiamo a vedere come impiatta Fabio,
1: Subito.
0: perché io imparo da Fabio anche l'arte di impiattare i piatti in un certo modo. Questa è la nostra
2: Facciamo
0: riduzione.
2: riduzione, facciamo notare alle nostre amiche a casa che troveranno nelle spiegazioni della ricetta che la riduzione deve nappare il cucchiaio, ovvero deve rimanere attaccata al cucchiaio. Eccola qua. A questo punto la riduzione è pronta.
0: La riduzione è pronta.
2: La passiamo, la filtriamo
0: Viene filtrata.
2: e lei sarebbe pronta per essere utilizzata.
0: Bene.
2: Per nostra comodità, noi se una riduzione avevamo preparato prima, l'abbiamo inserita in uno di
0: In
2: questi.
0: un dosatore ci vuole un po' di estro.
2: Sì.
0: Siamo tutti assorti a guardare. Questo è un momento importantissimo dove la creatività dello chef si esprime.
2: Alterniamo, impiattiamo in maniera verticale, quindi fetta di mela.
0: Ah, diventa una specie di torre.
2: Sì. Esponiamo le mele sui vari angoli in maniera tale che si
0: Si
2: vedano.
0: vedano. Ma questa non è una porzione, sono almeno due, anche quattro volendo.
2: No, mediamente il peso di una porzione sono intorno ai 200 grammi.
0: Ah, continua con la riduzione.

0: nostro piatto è pronto e non finisce qui, perché abbiamo infornato il pasticcio di Jacopone. Abbiamo impiattato il filetto di maiale con le mele croccanti e il crumble di cannella, ma Antonella adesso ci prepara un altro piatto. Che cosa ci fai?
1: I maccheroni dolci.
0: Maccheroni dolci. Vado subito, avviciniamoci lì al bancone e leggo subito gli ingredienti di questi maccheroni dolci. Per fare i maccheroni dolci occorrono 500 g di pane raffermo macinato, 200 g di noci, 300 g di zucchero, 125 g di cacao amaro in polvere, 125 g di cacao dolce in polvere, 150 ml di Alkermes, 150 ml di caffè, scorza di un limone grattugiata, 10 g di miele, 200 g di maccheroni mezze maniche e cannella quanto basta. Maccheroni dolci, ma è un ossimoro i maccheroni dolci, no?
2: È un doppio danno, però...
0: Come mai? È un doppio danno?
2: Pasta è dolce, però è fantastico.
0: Ma è un piatto tipico?
1: Sì, è un piatto tipico umbro e noi lo mangiamo come primo, non solo, è un dolce però si mangia come primo, nelle vigilie di Santi, Pasqua, Natale.
2: Sì. E
0: sono curiosissima di assaggiarlo e di riprodurlo, soprattutto Giorgia, a te piacciono i maccheroni
3: dolci? Devo dire che è uno dei miei dolci preferiti, vedo sempre di farmelo.
0: Tu però lo consideri un dolce, non un primo piatto?
3: Io lo mangio come dolce, ma la mamma invece ogni tanto anche a pranzo.
0: Ah sì, eh?
1: Come primo.
0: Fantastico, allora poi oggi lo assaggiamo, vi consento di assaggiarlo Sonia e Luigi, però a patto che me ne lasciate un po'. E allora, mentre prepariamo tutti gli ingredienti che ci occorrono per preparare i maccheroni dolci, guardiamo una cosa, c'è qualcuno che ti pensa da casa?
4: Ciao mamma, visto che oggi non ci sei, il pranzo dovrò prepararlo io e ho deciso di fare una delle mie specialità. E no, non sono le empanadas, ma ho deciso di fare gli gnocchi. E mentre l'acqua bolle, devo metterci un goccino d'olio, come mi hai insegnato tu, perché sennò altrimenti gli gnocchi si attaccano e questa volta me ne sono ricordata. Bene, adesso che l'acqua bolle, arriva la parte critica, perché io non sono brava come te, ma spero di non scottarmi, questi basteranno su. Perfetto! E per fortuna che anche quando non ci sei, ci pensi sempre a me, infatti mi hai lasciato il sugo più buono del mondo, che è il sugo d'oca. Adesso che i gnocchi sono pronti, li metto nel sugo. Ci siamo quasi! Senti che profumino, vedi? Non sono poi così male come cuoca, eh? Peccato non sia potuta venire con te oggi in trasmissione. Bene, adesso che è tutto pronto, non ci resta che assaggiare. Vediamo un po'. Mamma mia, è proprio buona. Mi ricordo che in Argentina avevo provato a rifare la pasta fatta in casa, ma devo dire che la tua è proprio imbattibile. E mentre io finisco di mangiare, ti mando un bacio e quando torni la rifacciamo insieme. Ciao ciao!
0: Che bella che è Gaia! Sì. Quanti anni ha Gaia?
1: 18.
0: 18. Sì. Giorgia, andate d'accordo tu e Gaia?
3: Sì, amica? Dai, diciamo di sì, poi qualche bisticcio ogni tanto. Sì.
0: Scusa Giorgia, ma anche tu hai un piatto davanti, quindi anche tu hai assaggiato come esatto. I nostri assaggiatori il filetto di maiale del nostro chef. Beh, se non altro condividono con gli ospiti, che già mi sembra una cosa molto bella. È buono?
5: Buonissimo, abbiamo condiviso sì, certo, per forza, anche perché da noi si dice chi mangia solo s'affoga.
0: Chi mangia solo s'affoga, chi mangia solo s'affoga, giusto, si strozza. Noi dobbiamo fare i nostri maccheroni dolci, la prima cosa da fare è lessare la pasta, sì. Giusto, abbiamo delle mezze maniche che io passo subito al nostro chef, grazie chef, controlla bene la cottura, mi raccomando, al dente, e noi cominciamo a preparare gli ingredienti per condire questa pasta. Abbiamo del pane raffermo grattugiato e tutto il resto lo aggiungeremo dopo la pubblicità. Vi aspettiamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola.
6: Vuoi deciderti a metterti in vetrina? Non c'è bisogno di rimanere con la nonna a fare scarpe.
7: Nonna, sei riuscita a restare a galla, ma chiudi a malapena in pareggio.
8: Chi è che le ha fatte?
9: Io.
10: Anche il nonno scendeva sempre qui a lavorare nel cuore della notte.
11: Sei nata per fare questo?
12: È una sposa non finita. Può stare a piedi nudi.
13: Andiamo a fare le scarpe.
14: Stasera?
13: Sì, insieme, noi due. Il sogno di Valentina. Giovedì in prima serata.
15: Ami le
8: Estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis lisci diamante, il nuovo termoprotettore.

0: protettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
3: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
4: È Verum.
3: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
4: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
3: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
5: C'era una volta una principessa che viveva in un alto castello nel cuore di un regno incantato.
6: Ciao!
5: Sei la mia babysitter. Sei solo in prova.
7: L'ho licenziato la terza in un mese.
5: Certo, aveva le unghie sporche. Quello non lo devi toccare.
8: Noi ci divertiremo.
5: Sei una sciatta incompetente.
9: Con noi è chiuso.
5: Occhio alla porta.
10: Ha solo 8 anni. Non ne ha 28.
11: Le ragazze dei quartieri alti, domani in prima serata.
12: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Io sono sempre qui con Antonella Canneori da Todi, che ci fa i maccheroni dolci, e il nostro chef Fabio Cinelli, che sta curando la cottura della pasta, che non deve essere al dente, mi hanno redarguita, deve essere ben cotta. E lì ci sono Giorgia, la figlia di Antonella, con i nostri assaggiatori, e Luigi, ecco, sta già assaggiando il primo piatto che Antonella ci ha preparato, il pasticcio di Jacopone. Com'è?
13: Pasticcio è fantastico, poi la pasta anche un po' alta dà una consistenza molto interessante. Buono anche il filetto del nostro cuoco.
12: Ecco, quindi lui già si è fatto primo e secondo, vorrei dire. Io non ho ancora mangiato niente.
14: Sta attendendo il dolce.
12: Ecco, ma questo però è un dolce che è anche un primo piatto, mi hai detto. Quindi pane grattugiato raffermo, sì. Che abbiamo sminuzzato con un frullatore. Poi
15: mettiamo il cioccolato.
12: Cioccolato.
15: Forse anche troppo.
12: È anche un po' troppo.
15: Sì.
12: Questo cos'è?
15: Sempre cacao dolce.
12: Capito, cacao sia dolce che amaro.
15: Un pochino di questo. Poi aggiungiamo lo zucchero.
12: Lo zucchero. Ci siamo appoggiati su questo tagliere dove abbiamo sminuzzato anche delle noci. Senti Antonella, io ho un libro qua in questa cucina sul quale appunto tutte le ricette, e mi scriverò anche questa. Avevo già la lista degli ingredienti, ora vedrò qual è il procedimento, ma mi scrivo anche su questo libro delle frasi, e te ne voglio leggere una.
15: Bene.
12: Eccola qui, di San Francesco di Sales, che dice: bisogna che le nostre parole scaturiscano dal cuore più che dalla bocca. È vero, il cuore parla al cuore e la bocca parla soltanto alle orecchie. Mi è piaciuta questa frase, te la dedico, perché so che tu hai un dialogo cuore a cuore da tanti e tanti anni con tuo marito, Sauro.
15: Sì, sì, sì, è vero, siamo stati fidanzati 13 anni e ancora siamo insieme.
12: Ecco, quella è una foto del vostro matrimonio. Che bella, che bello quel vestito.
15: Todi.
12: Sempre Todi, che è bellissima con il suo paesaggio, che fa da sfondo a questo amore grande che è nato,
15: sì,
12: in una discoteca. Vi siete conosciuti,
15: sì,
12: a una festa?
15: Precisamente, sì, sì, a una festa. E poi dopo tanti anni è arrivata Giorgia e Gaia.
12: Che bello, siete proprio una bella famiglia. Cosa succede adesso?

0: Allora, il nostro...
1: aggiungiamo tutte le noci.
0: Le noci che avevamo già smizzato. Sì. È molto semplice questo piatto da preparare in casa.
1: Possiamo aggiungere...
0: la cannella, forse il limone grattugiato, vero? Mettiamo anche... prima le cose secche insieme e alla fine...
1: la cannella che ci sta benissimo.
0: La cannella ci sta benissimo.
1: Tocco perfetto.
0: E poi grattugiamo ancora un po' di limone. C'è sempre questo sodalizio meraviglioso tra limone, cacao, zucchero, tutti gli aromi che si fondono insieme. Nel frattempo vedo le tre donne della famiglia, mamma, Giorgia e Gaia. Tu, Giorgia e Gaia, Antonella, Giorgia e Gaia. Che siete? Dove siete? Lì?
1: Allora, siamo stati a trovare Gaia che stava in Argentina un anno a Buenos Aires.
0: Comunque la più girandolona mi sembra Gaia.
1: Eh sì.
0: Giorgia, tu sei più casalinga.
2: Sì, diciamo.
0: Ti piace stare a Todi. Sì, sì. Bene, nel frattempo Antonella continua ad aggiungere quello che manca prima di condire la pasta e noi andiamo a vedere dov'è oggi Francesca, che è sempre alla ricerca di nuove ricette, nuovi sapori, nuove tradizioni per la nostra bella Italia.
3: Cara Beatrice, caro Fabio, buongiorno. Io questa mattina ho fatto una passeggiata al centro di Roma e camminando sui fori imperiali sono arrivata al convento dei Santissimi Cosma e Damiano e qui con me c'è Padre José. Buongiorno Padre.
4: Buongiorno.
3: Grazie per l'ospitalità, grazie per averci aperto le porte di questo bellissimo convento. Che stai preparando di buono?
4: Torta di patate.
3: Torta di patate, sì.
4: Allora io...
3: Hai lessato le patate prima?
4: Certo.
3: Perché mi sono raccomandata, i tempi sono stretti, capito Beatrice?
4: Sì, sì, dobbiamo aggiungere le uova.
3: Sì.
4: E un po' di parmigiano.
3: Parmigiano.
4: Sì, sì. Per
3: qui pronto.
4: Dare un po' di
3: sapore. Sapore, vero?
4: Sì, sì.
3: Poi, quindi... Padre José, tu lo fai col parmigiano, ovviamente si possono aggiungere anche altre tipologie di cose. Non
4: sì,
3: lo so,
4: sì, può essere anche...
3: Prosciutto cotto.
4: Prosciutto, sì, sì, guanciale.
3: Allora, io ho una curiosità, è una domanda che ti avranno già posto tante persone, arrivo io a fartela. Come è arrivata questa vocazione?
4: Ah, ok. Allora, avevo un amico che ha deciso di entrare al seminario. Quindi, dopo un anno, lui è scappato dal seminario.
3: Ah.
4: Ma ha dato il mio numero al promotore vocazionale. Quindi lui mi ha chiamato e mi ha detto sì, volevo essere sacerdote. Ma alla fine le ho detto di no, perché avevo la mia fidanzata, volevo sposarmi, volevo formare una famiglia.
3: Quindi c'era proprio un percorso diverso inizialmente.
4: Sì, sì. E quindi...
3: Come spesso accade, no?
4: Certo. Sì, ma dopo un anno quel sacerdote ha chiamato e di nuovo ho detto no. Quindi io...
3: Aveva capito già che in
4: sì, sì. Ma dopo una settimana santa ho sentito quella chiamata di Dio per vedere, no? Ho lasciato mia famiglia, ho lasciato questa fidanzata e ho deciso di entrare all'ordine.
3: Quindi... E da là è partito tutto.
4: Sì, sì.
3: Nel frattempo sono pronte le nostre quasi polpettine, se vogliamo, no?
4: Sì,
3: di patate.
4: Sì.
3: Che tu andrai a friggere in padella,
4: certo,
3: giusto?
4: Sì, sì.
3: Ovviamente sempre per i nostri tempi televisivi, tu posiziona.
4: Ok.
3: Eccola lì, pronta per friggere, ma nel frattempo Padre José ha già realizzato queste bellissime polpette. Il nome preciso però che gli vogliamo dare è torta di patate.
4: Torta di patate, sì.
3: Torta di patate, io sono prontissima ad assaggiarla. Beatrice, Fabio, io vi saluto da questo luogo meraviglioso e ringrazio Padre José.
4: Grazie.
0: Che bello, Padre José, non è solito immaginare anche i nostri sacerdoti lì alle prese con la cucina, però è proprio vero che ovunque vada Francesca, che sia un convento, che sia una mensa, un circolo, una casa, trova sempre qualcuno che l'accoglie con generosità e le fa sentire proprio di essere in famiglia, che è la cosa che sento anch'io in questa cucina oggi con Antonella da Todi. Che dobbiamo fare adesso?
1: Allora,
0: è pronta la mollicata?
1: Sì, dobbiamo aggiungere gli ultimi due ingredienti,
0: che sono quelli liquidi. E per rendere dolce questo miscuglio, quale altro ingrediente oltre all'alchermes si potrebbe utilizzare?
1: A volte si possono mettere anche altri liquori, ma questo dà questo colore
0: che si sposa bene con il cioccolato.
1: Sì.
0: Senti, a proposito di ingredienti, c'è una frase che in qualche modo sia l'ingrediente che dà sapore alla tua vita?
1: Ah, sì, perché io sono sempre positiva, quindi il buongiorno si vede dal mattino.

0: mattino.
1: Ed è proprio vero, il buongiorno si vede dal mattino, soprattutto se vi sintonizzate qui su TV 2000 e venite a cucinare con noi. Il nostro chef sta scolando la pasta ben cotta, maccheroni, mezze maniche, che noi andremo a condire con questa mollicata. L'hai chiamata tu perché c'è il pane raffermo.

0: preferito, vero?
1: Poi amalgamo. Sì, sì, sì. Si deve amalgamare bene, così no troppo.
2: Può servire un po' di acqua di cottura eventualmente, sì, per rendere un
1: po'... Ho visto che l'ha lasciata un po' morbida, quindi perfetto.
2: Perfetto. Intanto tutto questo sapore che la pasta sprigiona finirà nella mia pancia, ma adesso noi vi diamo la lista di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette fantastiche di oggi. State bene attenti. Per preparare il filetto di maiale con mele croccanti, abbiamo iniziato dal crumble alla cannella. Abbiamo messo in una ciotola il burro, la cannella in polvere, lo zucchero e la farina. Abbiamo impastato fino a quando il burro non si è amalgamato bene. A questo punto abbiamo poggiato il composto su una placca rivestita di carta forno. Abbiamo infornato a 180 gradi per 7-8 minuti. Poi abbiamo preparato la riduzione di vino. In un pentolino abbiamo scaldato il vino con lo zucchero, le stecche di cannella e i chiodi di garofano. In una ciotolina abbiamo sciolto l'amido di mais con poca acqua tiepida, poi l'abbiamo aggiunto al vino e abbiamo lasciato cuocere fino a che la riduzione non ha nappato il cucchiaio. Abbiamo poi passato le fettine di mela in padella con poco olio, 30 secondi per lato, e le abbiamo messe a riposare su un foglio di carta assorbente. Da ultimo abbiamo cotto il filetto in padella con olio a fuoco un po' vivo, girando le fette dopo 2 minuti. Dopodiché abbiamo messo anche la carne su carta da cucina e l'abbiamo tamponata. Abbiamo salato leggermente. Infine abbiamo versato la riduzione di vino ben filtrata su un piatto e vi abbiamo adagiato il filetto, alternato alle fette di mela. Abbiamo chiuso con un giro d'olio e altra riduzione e guarnito con il crumble alla cannella. Per preparare il pasticcio di Jacopone abbiamo realizzato la sfoglia di pasta fresca impastando le farine con le uova sulla spianatoia. L'abbiamo lasciata riposare un poco, nel frattempo abbiamo sbollentato gli spinaci, li abbiamo tritati grossolanamente, mescolati alla ricotta e al parmigiano, aggiustato di sale e pepe. In un'altra ciotola abbiamo mescolato la passata di pomodoro e la panna, poi abbiamo tirato la sfoglia non troppo sottile, l'abbiamo farcita con il ripieno e arrotolata ben stretta. Abbiamo avvolto il rotolo nella carta stagnola e cotto per 20 minuti nell'acqua bollente. Una volta freddo lo abbiamo tagliato e condito con la salsa rosa. Infine abbiamo gratinato in forno preriscaldato a 200 gradi per 10 minuti, cospargendo la superficie di mozzarella a cubetti e fiocchetti di burro. Per preparare la pasta dolce abbiamo macinato del pane raffermo, lo abbiamo mescolato con le noci tritate, lo zucchero, il cacao, la scorza grattata di limone, poi abbiamo aggiunto l'alchermes e il caffè e mescolato per qualche minuto. Infine abbiamo usato il composto per condire la pasta ben lessata in acqua bollente. Ed eccoli qui i nostri meravigliosi piatti schierati, abbiamo il filetto di maiale con le mele croccanti, riduzione di vino rosso e crumble di cannella, realizzato dal nostro chef Fabio Cinelli. Poi abbiamo i maccheroni dolci che ci ha fatto Antonella insieme al pasticcio di Jacopone. Vedo che il nostro Luigi è pronto ad assaggiare e a servire anche questi fantastici maccheroni dolci. Ma anche voi fate un primo dolce, un dolce primo?
3: Allora, prima di tutto devo dire che questi maccheroni hanno un colore di cioccolato veramente strepitoso e noi con la pasta che ci avanza, la pasta a cordone che ci avanza, facciamo delle frittelle con una pastella che poi condiamo con lo zucchero.
2: Benissimo, invece Sonia, voi giù?
4: Da noi l'unica cosa che mi si avvicina vagamente le frittelle dolci di riso. No, con la pasta non mi sembra che da noi, però col riso sì.
2: Bene, ma adesso siamo arrivati ad un punto, ti dico Antonella, particolare della nostra puntata, quello della ricetta del riciclo, perché come in ogni cucina che si rispetti non si butta niente, nulla. Tutto viene reinventato, rimescolato con la fantasia del nostro chef. Io vorrei avvicinarmi a Fabio, vieni con me, andiamo a vedere che cosa ci fai oggi con quello che è avanzato. Intanto cosa è avanzato?
5: Tu devi innanzitutto indovinare.
2: Io devo indovinare.
5: Ti aiuto fortemente.
2: Vuole fare questo
5: abbiamo
2: gioco.
5: Preso un pochino del pane che abbiamo utilizzato per la nostra pasta dolce, il pomodoro che abbiamo utilizzato invece per il rotolo, la mozzarella, un uovo che in casa comunque lo abbiamo sempre.
2: Allora, aiutami anche tu. Anche voi state attenti, Giorgia, magari Indovini che cosa

0: sta facendo il nostro chef.
1: Posso chiederti un cucchiaio?
0: Grazie,
1: grazie.
0: Mimella.
1: Grazie.
0: Allora, uovo, pane, sale, uovo intero. Uovo, pane, sale. Col pomodoro, il pane così, avrei fatto la pappa al pomodoro di Toscana, memoria, provenienza.
1: Vabbè,
0: però tu
1: stato...
0: secondo me stai facendo una polpetta.
1: Continua così, benissimo.
0: Una frittata,
1: così, perfetto.
0: Un timballo, Giorgia, secondo te che cosa sta facendo?
2: Io avrei detto delle polpette, in realtà.
0: Le polpette, hai visto che anche a lei sembrano polpette, chef?
1: Non c'è né acqua né latte per bagnare il pane.
0: Niente, però il pane... Ah, è giusto, perché il pane era raffermo, ma non era bagnato. Quindi no. Però forse lo bagni col pomodoro.
1: È così facile.
0: Avresti dovuto bagnarlo prima. Frittata di pane.
3: Fa una frittata di pane.
1: No, diciamo, facciamo
0: Antonella,
1: una sorta di pizza, una pizza di pane. La leghiamo con l'uovo.
0: Perché l'uovo serve a legare il pane.
1: Sì, lo usiamo per quello. Alziamo.
0: Questo è il momento che mi piace di più in assoluto, perché io penso che lui non sarà mai in difficoltà. Ha una fantasia, un estro, questo chef.
1: E anche quattro figli.
0: E anche quattro figli, come me, quindi sa che cosa significhi doversi anche, arrangiare in
1: anche
0: cucina.
1: Anche il riciclo, certo, assolutamente.
0: Sì, non si butta niente, si insegna ai figli a mangiare un po' di tutto, perché nelle giuste quantità fa bene tutto. La cucina mediterranea, poi, che noi conosciamo, è ricca di sapori, di tradizioni. Allora, il pane ha cominciato a soffriggere in padella, legato con l'olio, il pomodoro, insomma questa è proprio una bella pizza di pane raffermo, pizza margherita di pane raffermo, però nella pizza non c'è l'uovo.
1: Lo so, ma a noi serviva legare il pane in maniera abbastanza rapida e con quello che ci è venuto in mente abbiamo trovato in dispensa o in frigo.
0: Io penso che sarà buonissimo. Quindi la facciamo anche un po' compattare,
1: sì.
0: E poi ci mettiamo la mozzarella, la padella deve essere antiaderente.
1: Meglio, aiuta.
0: Perché
1: aiuta.
0: Così aiuta a non rompere questa bella composizione. E poi però se abbiamo una padella di un certo tipo, possiamo anche infornare.
1: Volendo.
0: Se la padella non ha il manico come questa.
1: Anche col manico, in metallo. Potremmo anche fare una cosa.
0: E su questo consiglio della Bea.
1: E dato anche il mio coperchio, così il vapore ci scioglie il formaggio e volendo possiamo anche infornare col coperchio.
0: Niente, possiamo fare qualunque cosa in questa cucina e vi aspettiamo allora domani per la prossima puntata nella cucina di quel che bolle in pentola. Saluto Antonella Canneori che
4: grazie.
0: È stata con noi oggi insieme a Giorgia,
4: felicissima
0: sua
4: di grazie. Essere stata con voi.
0: Insieme ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi, pronti, ci vediamo domani, non mangiate troppo, mi raccomando. Chef, salutiamo tutti.
1: Tutti a casa.
0: Un abbraccio
3: ciao
0: a tutti, ciao.
3: Ciao.
5: Ciao. Ciao.
6: La sua opera ti colpisce con la potenza di un pugno.
7: È un artista universale e allo stesso tempo pittore, scultore, architetto e poeta.
6: Il genio di Michelangelo è quello di aver messo al centro Dio.
8: Michelangelo, chiaroscuro dell'anima. Giovedì in seconda serata.
9: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
11: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
12: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
13: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola! Penny
3: scopri la convenienza e la qualità delle nostre marche.
5: Che favola!
14: Basta un penny.
15: In prima visione TV.
16: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
17: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
16: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
18: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
16: Io ti amo, Maria Vittoria.
17: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
16: Non sono altro che un poveraccio.
17: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
19: Andrei a stare in convento.
15: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone XIV tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: la giustizia sociale esige uno sguardo che parta dagli ultimi. La giustizia sociale chiede di guardare alle persone e ai popoli a partire da chi è più vulnerabile: poveri, migranti, rifugiati, sfollati, interni, vittime di violenza, persone che vivono in periferie urbane e esistenziali. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne a abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo così degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla verità celeste. Amen.
0: L'eterno riposo,
1: donalo allo Signore, e sprega ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone XIV. Signore Dio nostro, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute, e conservalo alla tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

No al ritiro da Gaza, no a uno Stato palestinese. Il premier israeliano Netanyahu, impegnato in una campagna elettorale per le prossime elezioni, gela l'inviato di Trump sul piano di pace per l'area. Hamas aveva accettato di deporre le armi, ma dopo il ritiro di Tel Aviv, secondo

0: Kochner. I colloqui sono stati positivi. Pesante attacco di Kiev contro la Russia, lanciati 620 droni verso la regione di Mosca. 180 sono stati intercettati e distrutti, diversi feriti, tra cui un bambino di 10 anni. La risposta russa, un attacco missilistico contro Kharkiv, morte 10 persone, altre 8 sono rimaste ferite. Ancora un femminicidio. A Venezia un uomo di 43 anni ha ucciso l'ex compagna soffocandola nel suo appartamento per poi togliersi la vita. L'uomo era stato denunciato 7 volte per violenza dall'ex compagna, ma aveva ricevuto solo un ammonimento dalla questura. Buongiorno dal TG2000. Dunque Netanyahu dice no al ritiro da Gaza e no a uno Stato palestinese, bloccando di fatto il piano di pace di Trump per il Medio Oriente. Sentiamo Leonardo Possati.
1: Ci si può fidare di un'organizzazione terrorista? Per Netanyahu no, meno che mai se questi terroristi sono gli uomini di Hamas che siedono al tavolo per la trattativa di pace a Gaza. Eppure un minimo tentativo di reciproca fiducia è la richiesta posta dagli Stati Uniti con l'inviato di Trump, nonché suo genero Kushner, che chiede a Israele di compiere piccoli passi per verificare se l'impegno di Hamas ad avviare il disarmo sia reale. E quanto emerso al termine del colloquio di oltre 4 ore ieri a Gerusalemme, almeno secondo quanto riferito ad Axios da un funzionario americano. Ma senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, chiarisce Netanyahu, e questa per il leader israeliano la pregiudiziale. Sebbene gli uomini di Hamas al colloquio in Egitto 2 giorni fa con gli inviati americani abbiano fatto sapere di essere pronti a rispettare gli accordi, l'intelligence israeliana sostiene che da mesi il gruppo terrorista avrebbe ripreso a armarsi e a reclutare nuovi combattenti. Sul fronte interno Netanyahu, soddisfatto dei risultati delle primarie del Likud avvenute ieri in vista delle elezioni del 27 ottobre, non riesce a tenere testa ai coloni in Cisgiordania, o meglio non fa nulla per arginare e punire le loro violenze. Nelle ultime ore hanno dato fuoco ai campi nella periferia del villaggio palestinese di Turmus Aya, la cui grande maggioranza degli abitanti possiede la cittadinanza americana. Coloni avrebbero fatto poi irruzione a Beita, nella Cisgiordania settentrionale, lanciato pietre contro gli abitanti, ferendone 2, su una strada alla periferia di Betlemme, poi si registrano altre violenze con minacce armate a un veicolo palestinese. Stessa situazione nel villaggio di Kusra, nel nord della Cisgiordania, dove da oltre una settimana famiglie palestinesi sono intrappolate dopo la creazione di un insediamento israeliano accanto alle loro abitazioni.
0: E anche la tregua tra Iran e Stati Uniti è scaduta e non c'è aria di rinnovo, lo ha ribadito Trump in un colloquio alla Casa Bianca, invitando Teheran alla resa e minacciando di colpire l'Oman se si mette in mezzo, così ha detto il tycoon. Muscat infatti sta trattando con Teheran una regolazione transiti in Hormuz, osteggiata dalla Casa Bianca, colpita da un proiettile, una nave nello stretto. Adesso andiamo in Ucraina, pesante attacco di Kiev contro la Russia, lanciati 620 droni verso la regione di Mosca, diversi feriti. Risposta immediata russa su Kharkiv con numerose vittime. Andrea Domaschio.
2: Massiccio attacco aereo ucraino nella regione di Mosca dalla tarda serata di ieri alle prime ore di stamane. Circa 620 droni sono stati lanciati verso la capitale russa, almeno 180 quelli abbattuti secondo il Cremlino, ferite 3 persone tra cui un bambino di 10 anni. E Mosca ha subito replicato con un pesante attacco missilistico nell'area di Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina. Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, i missili giunti sulla cittadina di Pechenyuk avrebbero ucciso almeno 10 persone, ferendone molte altre. Intanto Kiev afferma che nelle ultime 24 ore sarebbero più di 1200 i soldati russi morti o feriti sul fronte ucraino, mentre dall'inizio della guerra, il 24 febbraio 2022, le perdite russe totali ammonterebbero a circa 1.470.000 militari. E mentre il quotidiano britannico Daily Telegraph rivela che Putin avrebbe fatto costruire basi segrete ai confini della NATO per lanciare droni d'attacco, a Mosca la scure della repressione si abbatte su tutti i pochi oppositori del regime rimasti. Un tribunale ha infatti condannato a 11 anni di carcere Lev Schlossberg, vicepresidente del partito pacifista Yabloko, già escluso dalle prossime elezioni di settembre. Mentre è salito ad almeno 55 il numero degli attivisti di Yabloko arrestati durante le proteste fuori dalla Corte Suprema di Mosca, dove oggi si esamina il ricorso presentato dal partito pacifista contro l'esclusione dalle prossime elezioni parlamentari.
0: Torniamo in Italia. L'aeroporto di Catania riapre senza limitazione con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo. La decisione è giunta in seguito al passaggio dello stato di allerta per le attività vulcaniche.

0: vulcaniche da Red Orange. È stata dunque disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Le nuove colate e le emissioni di gas e materiali dell'Etna al momento non sembrano interferire con i trasporti. E dopo il caldo e la siccità è arrivato il maltempo in Italia con una perturbazione scesa da nord che ha portato un netto calo delle temperature e lo stop all'AF per allerta gialla in 10 regioni per temporali accompagnati da fulmini, mentre migliorano le condizioni del giovane scout colpito proprio da un fulmine sul Monte Livata nel Lazio, che resta ancora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, ma ora è sveglio e dialoga con medici e familiari. A Venezia ancora un femminicidio nonostante 7 segnalazioni ai carabinieri, un ammonimento del questore, un uomo ha ucciso la sua ex dopo 25 giorni di agonia, è morta la giovane donna ferita gravemente da colpi d'arma da fuoco dal marito nel Cagliaritano. Lucia Ascione.
1: A me ha colpito, ma vabbè, all'inizio sono tutti carini e buoni e poi questa cosa qua, che concordo perché... Essendo una persona sensibile, carina, buona, gli dispiaceva vedere che lui stava male.
2: I vicini di casa erano stati allertati da Tania Terrin, 39 anni, strangolata dall'ex compagno la sera di Ferragosto a Camponovara, in provincia di Venezia. Se dovesse bussare alle vostre porte, aveva detto, non apritegli. Lui, Dino Keber, 41 anni, alla fine della relazione con la donna, non si era mai rassegnato. Mi ammazzo, le ripeteva ossessivamente, così ha fatto, ma dopo averla uccisa.
3: La mamma mi ha suonato, sono la mamma di Tania, per favore mi apra. Io ho aperto. Okay. E mi sono messa qua e apriva la porta, batteva la porta.
2: L'uomo era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Dopo un'altra aggressione ad aprile aveva ricevuto un ammonimento dal questore. Per ben 7 volte la vittima e la sua famiglia si erano rivolte ai carabinieri. Tania non aveva mai ritirato le denunce, ma temeva gesti di autolesionismo dell'ex e forse la sera di Ferragosto potrebbe essere stata lei stessa ad aprirgli la porta. Non sono stati riscontrati segni di effrazione per concedergli inutilmente un'ennesima occasione di chiarimento e di accettazione della decisione di troncare quel rapporto tossico. Intanto, ieri a Cagliari, dopo 25 giorni di agonia, ha cessato di lottare Michela Rubiu, 47 anni. Il 23 luglio suo marito Alessandro Pintus, 39 anni, gli aveva sparato alla testa ed aveva ucciso anche Andrea, il fratello della vittima. Per l'assassino, che aveva confessato davanti ai carabinieri e al GIP entrambi i reati, cambia il capo di imputazione, duplice omicidio volontario.
0: Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per esalazione di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere di Castello di Pordenone. Il ragazzo, che si trovava in una cella singola poco prima delle 23, ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha appiccato il fuoco. Il giovane è espirato poco dopo l'arrivo del personale sanitario. Andiamo in Colombia, dove gli abitanti di Cali ieri hanno tenuto una veglia di preghiera in memoria delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 di una settimana fa, che ha distrutto edifici in varie zone del paese occidentale, uccidendo 289 persone e ferendone più di 4.000. L'organizzatrice ha spiegato che l'accensione delle candele durante la veglia voleva trasmettere speranza e resilienza, dimostrando che nonostante la tragedia le persone possono rialzarsi. E mentre in Colombia è tempo di bilanci, l'Indonesia trema ancora, nuova scossa sull'isola di Sumatra di magnitudo 6.1. Per Luigi Vito.
4: Trema ancora la terra in Indonesia. Una scossa di magnitudo 6.1 ha colpito la costa dell'isola di Sumatra a una profondità di 29 km. Ancora non sono stati resi noti danni per questo nuovo sisma, ma intanto è salito a 68 morti il bilancio di quello che sabato ha scosso in particolare l'isola di Flores. I feriti sono 213. In questo quadro è ancora in corso la valutazione della reale entità della distruzione. Si segnalano oltre 900 abitazioni danneggiate dal terremoto e dalle centinaia di scosse di assestamento. Sono state colpite anche infrastrutture pubbliche essenziali, tra cui 87 scuole e 18 centri sanitari, causando l'interruzione di servizi fondamentali. Secondo l'ONG Save the Children, più di 8.000 bambini e adolescenti nella provincia indonesiana più meridionale, Nusa Tenggara Orientale, si trovano ad affrontare rischi per la sicurezza e interruzioni del percorso scolastico. Al momento si contano quasi 13.000 sfollati in tutto il paese, mentre il numero degli italiani bloccati sull'isola di Flores è di circa 700. arrestato. Nessuno di loro, tuttavia, sembra aver riportato danni o problematiche particolari. Complessivamente in Indonesia risultano almeno 2.000 italiani iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero e altri 6.000, tra turisti e lavoratori, sono registrati nell'area. La Farnesina invita i nostri connazionali a mantenersi in contatto con l'ambasciata e a registrare la propria presenza sui sistemi dell'unità di crisi.

0: Il risico bancario tedesco potrebbe essere finito. Secondo l'agenzia Bloomberg, Berlino sarebbe pronta a cedere il suo 12% di Commerzbank all'italiano Unicredit, che diventerebbe azionista maggioritario. Sembra superato il nodo del ruolo della banca nel credito alle piccole imprese, che resterebbe garantito. E il rally innescato dall'intelligenza artificiale nel settore tecnologico ha portato le valutazioni di borsa a livelli che non si vedevano dalla bolla delle dot-com, lo ha detto la BCE, secondo cui gli investimenti e i risparmi delle famiglie europee sono troppo esposti alla tecnologia statunitense, valutata in 440 miliardi di euro. Il tema di fondo, secondo molti analisti, riguarda lo scarto tra le promesse comunicate al pubblico e i risultati finora verificabili. All'aeroporto di Milano Malpensa è rientrata la seconda parte della vincente spedizione azzurra, gli europei di nuoto di Parigi, tra loro la 19enne Sara Curtis, neoprimatista del mondo sui 50 dorsi, ora nuotatrice italiana più medagliata in una singola competizione europea con il suo oro, due argenti e tre bronzi. Sentiamo le sue impressioni al rientro per un breve riposo, visto che è in partenza per allenarsi negli States.
1: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'allenamento tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo, in generale il record del mondo sul 50 dorso sicuramente, che era tanto voluto, e sono contentissima che sia arrivata, che sia arrivato quest'anno. Ecco. Partirò già il 22 per gli Stati Uniti, quindi ho tempo per fare il mio compleanno a casa e poi dovrò già andare via. Sicuramente cercherò di lavorare e continuare ovviamente su entrambi gli stili, perché li ho forti entrambi, quindi conviene così, ecco.
0: La santità non appartiene ai musei della memoria, ma continua a generare fede, speranza e carità. Lo ha detto ieri a Catania il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, nel pontificale per il nono centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata. Il porporato ha pregato per tutti i nostri fratelli sparsi nelle varie parti del mondo che soffrono persecuzione per il nome del Signore e per il suo Vangelo. Lo spettacolo nel Foggiano nel pomeriggio di ieri, lo vedete nelle immagini, 17 agosto, quando i bagnanti delle spiagge di Marina di Lesina hanno potuto assistere ai salti e alle acrobazie di una coppia di delfini a poche centinaia di metri dalla costa. Un evento che si aggiunge ai numerosi avvistamenti delle scorse settimane da Venezia a Rimini fino a Cattolica, segno di un buon stato di salute dei nostri mari. E infine una notizia dal mondo del cinema che piange la scomparsa di Fulvio Lucisano, protagonista di oltre 70 anni di grande produzione italiana. Lucisano aveva 98 anni e a darne conferma è stata in tarda mattinata la figlia Paola, che con la sorella Federica ne ha raccolto l'eredità artistica. Nelle nostre immagini che vedete i festeggiamenti per i suoi 90 anni nel 2018. Ed è tutto, vi lascio al meteo, il TG2000 tornerà con l'edizione Flash alle 14:45. Grazie per averci seguito, a più tardi.

Martedì, pressione in aumento. In questa giornata il tempo sarà stabile con un ampio soleggiamento e un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo non eccessivo. Martedì, atmosfera instabile. Giornata caratterizzata dalla presenza di numerosi focolai temporaleschi che interesseranno soprattutto le regioni adriatiche, più soleggiato altrove. Martedì, pressione in calo. Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio ci saranno dei temporali sparsi su gran parte dei settori ad eccezione di Sardegna e Sicilia centro-occidentale. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

Signore e signori, buongiorno, bentrovati. È scattata nuovamente l'ora solare che si dedica al ricordo e al racconto della grande musica e dei grandi nomi, e in questo caso di grandi dive, che hanno fatto grande la canzone italiana negli anni 50 e anche un pochino più avanti. Non potremmo fare questo senza il nostro Stefano Paggioro, voi lo sapete perfettamente, ma oggi abbiamo sul nostro palco

per parlare di Gloria Christian e di Yula De Palma, due grandissime donne di spettacolo e di voce, una voce eccezionale, accompagnata da uno splendido maestro, Taila Orefice. Taila, l'ho detta bene? Accompagnata dal maestro Gigi Tirozzi con Cerasella. Ascoltiamo.

0: applausi. Grazie al maestro Gigi Tirozzi e a Talia Oresice, bellissima e bravissima, anche fatemelo dire, con l'abito giusto per ricordare quel tempo che per noi tra ma belle le mie ragazze, vedi come applaudono felici. Chissà se oggi il maestro Stefano Paggioro le coinvolgerà in un coro. Stefano, qui con me, insieme a Elena Boccalone, la figlia di Gloria Christian. Ciao tesoro, ben arrivato. Signora, grazie, ben arrivata, grazie di essere con noi. Accomodatevi. Allora, perché dico questo? Perché quando ci sono le puntate del nostro Stefano, ovviamente cantiamo tutti in studio, tutti noi tenevamo il tempo. Allora, abbiamo ascoltato
1: Cerasella,
0: una canzone bellissima. Bellissima.
1: Una canzone bellissima che Gloria Christian canta al Festival di Napoli del 1959. L'anno prima aveva rifiutato una canzone che aveva avuto un grande successo dopo, che era Tuppe Tuppe Marisha, e quell'anno dice: quest'anno devo valutare bene perché magari potrebbe essere un successo. Infatti è stato uno dei più grandi successi.
0: E parliamo di questa meravigliosa signora che ovviamente è la mamma e quindi la nostra ospite. Tra l'altro grazie Elena, perché questo è un regalo grandissimo.
2: Un regalo che fate voi a noi, no?
0: Insomma, una mamma eccezionale, bella.
2: Sì.
0: Bella, splendida. Sì, bella, splendida. Ma ne parliamo. Allora, attenzione, Gloria Christian. Poi racconteremo anche il cognome. Il papà di Gloria era trombettista jazz,
1: sì.
0: Quindi diciamo che questa bambina cresce già in una casa
1: piena
0: dove
1: di
0: la
1: musica.
0: Musica si sente, e farà però una vita, almeno all'inizio, molto sempre con la valigia in mano.
1: Con la valigia in mano, tant'è che c'è quell'aneddoto bellissimo dove lei bambina, ovviamente con i genitori, va in Africa.
0: Ad Asmara.
1: Ad Asmara, e lì incontra il Renato Carosone. E c'è quell'aneddoto bellissimo che mi ha raccontato che lei mangiava il gelato.
0: Tu scrivimi nel tuo libro.
1: Esatto, mangiava il gelato in braccio a Renato Carosone e gli sporcava la camicia.
0: Sporcandogli tutta la camicia. E Carosone ricorderà questo fatto molte, molte volte, quando quella bambina che mangiava il gelato in maniera un po' così diventerà la grande diva che è Gloria Christian. Ed è tutta raccontata in questo libro di Stefano Paggioro. Allora, la mamma, una mamma bellissima, famosa, però mamma, che mamma era? Che mamma è?
2: È una mamma sempre presente stata.
0: Nonostante tutta questa
2: carriera? Adesso non è più mamma, è diventata figlia.
0: Quanti anni ha?
2: Siccome no, lo possiamo dire, anche perché si riporta così bene che quasi quasi è uno sfoggio il suo di dire io ho 92 anni. Tutti dicono, signora, ma non la posso!
0: 92 anni! Ma prima di diventare ovviamente la mamma figlia, che mamma?
2: È stata una mamma presente il più possibile. Io in effetti non mi sono mai sentita sola, abbandonata, anche se ero figlia unica, perché comunque quando nel periodo in cui si facevano le feste di piazza, queste cose dove i cantanti andavano un po' in giro, penso che anche ancora adesso non
0: certo.
2: Lo fanno, però mia madre quando era possibile tornava sempre a casa la notte, in modo che io poi la mattina la trovavo. Questo,
0: che meraviglia. E la mamma e il papà? Il papà di Elena, perché anche il papà di Elena...
2: Anche mio padre andava sempre con mia madre.
0: Era un musicista. Loro si sono incontrati in un modo molto...
2: Allora, loro si sono conosciuti perché mia madre era compagna di scuola di mia zia, cioè della sorella di mio padre. Andavano a scuola insieme, quindi lei frequentava casa di mio padre. E poi a un certo punto mio padre suonava in un complesso di musica... jazz americana, perché allora si portava molto, e mia mamma cominciò a cantare per andargli dietro, va, per scherzo. Poi una sera andò un famoso impresario, un famoso
1: sì, un locale
2: e disse che insomma,
0: ragazzina, tu hai la voce, no?
2: Sì, perché era giovanissima.
0: Era giovanissima. Parleremo del ritorno a Napoli di Gloria Christian e parleremo di quel tempo della guerra e del dopoguerra che tanto ha segnato tutti, ma che ha forse anche reso possibile, Stefano, costruire una musica
1: nuova,
0: doppiamente bella,
1: sì.
0: Nuova, rigenerante,
1: certo,
0: possiamo definirla
1: certo.
0: Così.
1: E tutte queste voci, questi artisti hanno portato una ventata di freschezza, di entusiasmo, di voglia di vivere, di riprendere a vivere.
0: Allora, noi l'abbiamo incontrata Gloria Christian, però ve la facciamo vedere tra poco. Abbiamo tanti aneddoti da raccontare, anche la storia degli spaghetti neri, che adesso sembrano tanto, anzi fanno tanto salute, ma per una bambina tornata appena a Napoli con la sua mamma, hanno fatto in quel momento tanta idea di povertà, ma dalla povertà nascono i fiori più belli. Ne parliamo tra un attimo. L'ora solare è dedicato a Gloria Christian e a Iolo De Palma. Arriviamo.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un'amicizia nel cuore di New York, le ragazze dei quartieri alti. Giovedì, la creatività al potere per superare ogni crisi, il sogno di Valentina. Venerdì, una storia d'amore tra un padre e un figlio, Nowhere Special. Sabato, In fuga verso la libertà, il film Lucky, re del deserto. Domenica, per il ciclo.

0: Lo Stelle senza tempo, il film Scambio di identità. Buona visione.
1: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
2: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
3: Un talento molto lento, voltati.
2: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
4: Siamo insieme al nostro Stefano Paggioro, che ringrazio sempre. Ed Elena Boccalone, la figlia di Gloria Christian, quindi abbiamo proprio la figliolina, con applauso relativo. E attenzione, ascoltiamo ora un altro grande, grande successo, Paese mio, con Taylor Refice, lo ribadisco, con questa voce eccezionale, meravigliosa a quest'ora. Del mattino, del mezzogiorno, accompagnata dal maestro Gigi Tirozzi. Grazie maestro, sentiamo.

0: Bravissimi, questa canzone, Paese mio, a cui Gloria Christian era legatissima, la scrive
1: Peppino De Filippo nel 1961, la contatta e le dice: quando può venga a Roma, perché le devo far sentire una canzone che ho scritto pensando alla sua voce.
0: Guardate, questa è esatto. La lettera. Gentile amica Gloria, vi ringrazio ancora per la serata di Napoli. In paese mio siete più adorabile del solito. La vostra
1: è la dolce nostalgia
0: e appassionata voce, che è quella modesta melodia, che in quella modesta melodia riluce. Che meraviglia! E questo era Peppino De Filippo, cioè era l'incontro tra un uomo geniale e una donna che sapeva fare quello che voleva della propria voce. Parleremo tra poco, in fondo è un ricordo anche della nostalgia verso il proprio paese.
1: Certo, no? Che tornando a Napoli ritorna la gioventù, ritorna l'entusiasmo, ritorna la primavera.
0: Mentre lei piccolina tornò a Napoli con la mamma da Asmara e trovò una città poverissima, trovò una città... Lo dice nella tua intervista, nel tuo libro.
1: Racconta questa cosa degli spaghetti neri.
0: Fatti con
1: la crusca.
0: Con la crusca, con quello che c'era. E questo cuore di Gloria Christian è stato portato avanti per tutta la sua carriera. Lei è una donna generosa. Dice Elena, sua figlia, una mamma capace di agire anche con lievità,
2: leggerezza. Diciamo che la tragedia, non c'è mai qualsiasi cosa, anche una cosa più grave, finiva sempre con una risata, con un sorriso.
0: Buttala via.
2: Infatti, mi ha trasmesso questa cosa di non fare troppe tragedie nella vita.
0: Sorridiamo, si può sorridere. Si può rivederla, la meravigliosa Gloria Christian. Guardate un po' in quale studio si trova. Guardate, piccolo momento di orgoglio.
3: La mia passione per la musica nasce con me. Con me perché... sono figlia di musicista. Mio padre suonava la tromba, ha suonato con Totò, con Banda Osiris, D'Apporto, con Raschel, per cui sono nata in palcoscenico, direi. Avevo 13 anni. Mio marito suonava il contrabbasso con un complesso e quando io andavo a casa a fare i compiti, spesso sentivo lui che provava con il complesso. Da lì si aprì la porta per me, in quanto loro del complesso suonarono a Grotta Romana, un locale napoletano molto bello. Avevano bisogno di una cantante. Allora mio ragazzo disse: vieni a cantare, impari le canzoni e canti. Venivano tutti gli autori, i musicisti, i cantanti, gli attori americani sono passati di là. Ad un certo punto la casa discografica milanese, la Vis Radio, aveva bisogno di una cantante.
0: Questa era l'intervista rilasciata proprio all'ora solare, ma brevemente qualche tempo fa, quindi noi molto orgogliosi di riproporla. Che bella mamma. Bella anche proprio, bella, no?
2: Sì, sì,
0: è
2: bella.
0: Il tempo è passato, ma lei è rimasta bella. Ma tu la seguivi nei concerti, Elena?
2: Io no, l'ho seguita perché diciamo che io ero molto piccola quando mia madre era al culmine del successo.
0: Della sua carriera.
2: Mi ricordo. Un ricordo io ce l'ho più di Rugantino, in cui ero veramente piccola. Però è un ricordo un po' di terrore, perché c'era Aldo Fabrizi che veniva nella stanza dove stavo io e diceva: ucci ucci, sento odore di Cristiano Ucci, ti mangio. E lui pensava di fare una cosa spiritosa, invece l'unico ricordo che io...
0: Il ricordo del terrore che Aldo Fabrizi potesse divorare la piccola Elena, povera piccolina. Ma insomma, perché mamma era entrata in Rugantino al posto di 10 valori, quindi con un ruolo... importantissimo.
2: Sì. E poi dopo sì, l'ho seguita quando stava in qualche festa di piazza, sono andata, oppure quando c'erano delle trasmissioni alla Rai di Napoli.
0: Faceva una bella impressione vedere mamma sul palco che cantava.
2: Ma per me era indifferente.
0: Come tutti.
2: Ma è come se tutte le mamme del mondo dovessero andare a cantare. Certo. Infatti pare che abbia detto a una bambina: ma tu cosa fai quando tua mamma la sera va a cantare? Con chi resti?
0: Tutte le mamme
2: tutte
0: cantavano.
2: Le mamme dovevano
0: meravigliosa
2: cantare.
0: Elena. Allora, torno dal mio Stefano Paggioro. Cantante preferita di Gloria Christian, un'altra voce, una voce gemella, solo che cantava in inglese, quella di Doris Day.
1: Sì,
0: lei
1: certo.
0: Adorava questa voce
1: è
0: limpida, cristallina.
1: È stato il suo punto di riferimento
0: punto
1: quando
0: di
1: ha
0: riferimento.
1: Iniziato, sì.
0: Ma sto Gloria Christian, su Gloria siamo d'accordo, sì. Ma Christian?
1: Il suo cognome è Prestieri. Uh-huh. Però la casa discografica dice, ma visto che è un momento in cui vanno di moda, adesso si direbbe cover, allora si chiamavano le versioni italiane delle certo. canzoni americane. Inventiamo un nome un po' internazionale, allora viene fuori questo Christian. È un bel nome, a Gloria
0: suona
1: piace,
0: bene,
1: suona bene, solo che nel momento in cui le viene proposto di partecipare al Festival di Napoli, pensano che lei sia di origini non italiane, quindi ci sono delle difficoltà.
0: Beh, vabbè, insomma.
1: E quindi la casa discografica non riesce a farla partecipare, e questo succede anche per il Festival di Sanremo. Poi però mettono le cose
0: poi
1: in chiaro.
0: Poi metteranno le cose in chiaro e le cose a posto.
1: Parteciperà a 10 festival di Napoli e 5 di Sanremo. Quindi.
0: Lei è stata amata e ha cantato. Guardate, questa è una copertina.
1: Sì, al Festival di Berlino per due edizioni.
0: Due edizioni al Festival di Berlino.
1: Sì, negli anni 60.
0: Negli anni 60.
1: Con grande successo. E quando io le ho chiesto, dico, come hai fatto a imparare? Ha detto, io non so il tedesco, ho imparato la fonetica parola per parola. E dice, ha avuto un grande successo.
0: Studiavano, queste signore.
1: Studiavano molto.
0: Studiavano tanto. Quanto studiavano queste signore? Studiavano veramente tanto. Oltre a essere bellissima, era anche simpatica. Ma io parlo dell'era, nel senso, al tempo in cui, per esempio, duettò con Claudio Villa.
1: Sì, incise Luna di Miele, che è una delle prime canzoni che ha inciso.
0: Che bella.
1: E erano nella stessa casa discografica. Lei dice, io lo ricordo come un ragazzo simpatico. E dice, si è prestato a cantare con me. Dice, io ero proprio all'inizio, lui era già un nome.
0: E questa è una cosa.
1: Certo.
0: No? Claudio Villa, che era un uomo di temperamento anche, quindi conquistarlo
1: certo.
0: e avere con lui un buon rapporto di lavoro era una cosa...
1: Non da tutti.
0: Non da tutti, è già di per sé importantissima. Allora, Festival di Napoli, adottata per 10 edizioni, amata, smisuratamente.
1: Ne ha anche fatto uno da presentatrice, tra l'altro l'ultimo nel 70.
0: Vero.
1: Insieme a Daniele Piombi.
0: Insieme al meraviglioso Daniele
1: sì.
0: Piombi, caro, dovremmo pensare anche di ricordarlo nel modo migliore. Allora, posso sentire O treno da fantasia? Ora, il mio napoletano non è perfetto.
4: Paesanella che tutte mattina piglio treno del 7:10.
0: Proprio cristallo la voce.
1: Sì, sì. E poi col sorriso.
0: Col sorriso.
1: Cantava sorridendo.
0: Allora, è bella questa cosa che dice Stefano Paggioro, cantava con il sorriso. La città di Napoli, per voi, che cos'è? Voi famiglia?
2: Allora, io se avessi dovuto cambiare città con un'altra città non l'avrei mai fatto. Ho cambiato la città con la montagna, ma è una cosa diversa.
0: È ben diversa.
2: Però quando torno a Napoli ora è molto più bello perché la vivo da turista.
0: Sì.
2: Magari vado a vedere tante cose che precedentemente non sono mai andata a vedere.
0: Questo è un grande suggerimento, quando si riesce a ritornare nella
2: quando
0: città del cuore,
2: torna,
0: ma viverla
2: sì.
0: in un'altra, decisamente in un'altra maniera.
2: Poi è anche molto cambiata e migliorata.
0: Certo, assolutamente.
2: È comunque una città, è una bella città. Almeno
0: città.
2: Tutta la parte
0: bellissima,
2: centrale,
0: Napoli.
2: La parte alta dove vive mia madre, il Vomero.
0: E poi
2: bello.
0: A Napoli ci sono i napoletani. Questa
2: no,
0: è la cosa
2: ci
0: più
2: siamo
0: bella.
2: Noi e poi andiamo anche in giro per il mondo.
0: C'è l'oro di Napoli a Napoli. Senti Elena, io sono passata al tu così in maniera molto andante.
2: Certo.
0: Ma oltre a chiedere alle mamme delle amichette a scuola, tua mamma dove canta la sera e capire poi che non cantassero tutte le mamme, qual è la canzone... C'è una canzone di tua mamma che tu porti proprio nel cuore, che canticchi anche tu?
2: Allora, è una canzone un po'... non è una canzone che cantava lei nel suo repertorio, quello classico, conosciuto, amato. Ma è una canzone che è brasiliana e ha cantato con Franco Cerri e si chiama Samba di una nota sola.
0: Samba di una nota sola. Questo è. No, perché bisogna sempre chiedere...
2: Però purtroppo non sappiamo dov'è la versione, l'ho cercata tanto su YouTube, la sentì una volta. Poi mio padre conservava cose in maniera molto disordinata, quindi è impossibile trovarla.
0: Poi un archivio.
2: Diciamo una parte, la parte di mia madre che a me piace di più è la parte jazzistica, che ovviamente non è conosciuta.
0: Ora, la parte jazzistica, Stefano, questo ecco, non è conosciuta, ma poi ci porterà a Iola De Palma. La capacità di queste voci, grandissime voci di quel tempo, di muoversi.
1: Sì, perché avevano entrambe la passione per il jazz e ad esempio a me ha colpito quando lei dice a Sanremo io canto con l'orchestra di Trovajoli e ogni tanto aggiungevo una notina swing e lui mi sorrideva, perché dobbiamo tenere presente che in quel periodo andava un altro genere di musica.
0: Hai citato il grande, grandissimo Armando Trovajoli. Sì, lui era tutto questo, lui sapeva essere qualsiasi cosa.
1: E quindi riuscivano
0: cosa.
1: Queste artiste, anche Carla Boni, Flo Sandons, a inserire qualcosina già dell'avanguardia musicale.
0: È vero che lei disse alla domanda di Trovajoli cosa vuoi cantare tu che mi hai imparato a fare?
1: Sì.
0: E Trovajoli disse brava.
1: Come sei furba.
0: Come sei furba. Questo tu lo racconti nella lunga intervista che lei fa.
1: Assolutamente,
0: insomma.
1: Sì.
0: E anche con quel genio di Armando Trovajoli lei si trovò benissimo. Lei ha interpretato Gloria Christian brani che sono direttamente parte della nostra memoria collettiva.
1: Sì, assolutamente, perché Cerasella è rimasta un punto fermo, quella che faremo tra poco anche la ricordano tutti. E poi c'è una canzone che vorrei citare, che è quella con la quale io conobbi Gloria Christian a 7-8 anni, perché mio nonno aveva il 78 giri, ed è L'Ubaion de Lusceccu, che è una canzone in siciliano che lei canta nel 56, una Gloria Christian quasi sconosciuta, canta questa canzone, ha un successo enorme, volevano il bis, ma il regolamento non lo permetteva.
0: Stefano Paggioro, l'enciclopedia della canzone italiana. Signori, arriviamo anche a Paolo Limiti, arriviamo a tutto. Allora, c'è una canzone che non vince Sanremo, ma che vince il premio per sempre del pubblico. La possiamo sentire, vero? Ma la possiamo sentire. Andiamo, andiamo. A sorpresa, eh? A sorpresa.

0: dice bravissima con il maestro Gigi Tirozzi, grazie. Allora, uno dice, ma non ha vinto Sanremo, ma che gliene importa di non aver vinto Sanremo?
1: Ha vinto perché è rimasta, rimarrà per sempre.
0: Quasi una casetta, avevo una casetta piccolina
1: tra
0: in Canada.
1: Tra l'altro scritta da due geni, possiamo dire, diciamolo, che erano geni, Vittorio Mascheroni, che tutte le puntate lo citiamo, certo, Fiorin Fiorello, Tango dalla gelosia, e Mario Panzeri, il testo, che ha scritto un pezzo, un testo, possiamo chiamare anche demenziale, di questo Pinco Panco che incendia la casetta, che questo puntualmente rifà e lui gliela incendia, però...
0: Un po' così, questo Pinco Panco, ecco.
1: Però la casetta in Canada è
0: rimasta.
1: Ci sono
0: tanti Pinco Panco in giro, ma comunque la casetta in Canada è lì, rimane, tutte le ragazze che passano di là dicono, oh che bella,
1: che bella
0: la casetta in Canada. Allora, la signora Gloria Christian, e oggi Italia l'ha voluta omaggiare anche con il suo splendido abito, era anche nota per avere delle mise. Ma quant'era bella sta mamma! Ma tutti questi vestiti meravigliosi, dove
2: ma
0: sono?
2: Ma io mi sono sposata con un vestito di mia madre.
0: Ah là là! Tra tutti quelli che c'erano, che
2: certo,
0: erano...
2: Io già l'avevo detto, se un giorno mai mi sposerò, mi metterò questo vestito.
0: Hai capito, giustamente. Ma esistono ancora tutti questi vestiti? Ci sono?
2: Alcuni li ho usati io, per esempio uno, ce n'era uno da spagnola, rosso.
0: Scusate, guardate,
2: ma questo
0: cos'è?
2: Sì. Con quale ho fatto diversi carnevali quando ero ragazzina, perché poi me li hanno riadattati, un altro da Sciantosa, pure altri carnevali, e poi c'era questo vestito bianco panna con i fiori gialli, e io dissi no, io questo lo devo usare al mio matrimonio, lo devo usare al mio matrimonio. Arrivato il giorno del matrimonio, che ormai avevo già 40 anni, insomma,
0: vabbè, che vuol dire?
2: La sarta di mia madre dell'epoca, che ormai non lavorava più, fu chiamata da mia madre e disse, senti, ti prego, vogliamo vedere se questo vestito che è vecchio si può riadattare, perché mia figlia non vuole. E alla fine me lo riadattò e mi sono sposata con un vestito di mia madre.
0: Ed è passata vicino alla ex compagna di scuola dicendo, ma tua mamma, quella che non canta la sera? No, vabbè, questa è una cattiveria, non è vero, non è successo. Invece è successo che il figlio, o meglio il nipote di Gloria, Luca, sia un innamorato della nonna anche, insomma.
2: Sì, certo.
0: Si vedono spesso?
2: Sì, perché mio figlio poi sta all'università a Napoli e fa anche il maestro di sci, quindi sta tra Napoli e casa
0: in
2: sua
0: montagna.
2: A Pesco Costanzo. Sì, ecco. Perché poi la passione per lo sport nella famiglia c'è stata trasmessa più da mio padre, che era uno sciatore, quindi... Durante la guerra imparò a sciare, poi tutti gli amici li doveva portare, insegnargli a sciare.
0: Che bel papà.
2: E quindi anche mia madre alla fine ha imparato a sciare, anche perché se no la lasciavano a casa a cucinare, disse, sapete che c'è?

0: Perché non sciare? Stefano, Natalino Otto, il grande
1: Sì.
0: Natalino Otto, che adorava questa donna
1: Adorava
0: che...
1: questa donna anche perché adorava il genere, perché lui era un po' il maestro del swing, e
0: certo.
1: cantarono insieme a Sanremo nel 57 e poi gli regalò, diciamo, regalò una canzone perché gli disse: ho saputo che devi fare una canzone in una manifestazione importante, se vuoi io ho inciso un pezzo, non è ancora uscito il disco, te lo faccio sentire, se ti piace io dico alla casa discografica di non far uscire il mio disco e la puoi cantare tu. Questa era la generosità di Natalino Otto, la canzone era Stupidella, che fece un successo enorme.
0: Che belle queste storie, Stefano, perché
1: Bellissime,
0: sono, sai, sono
1: bellissime.
0: pagine. Quando noi diciamo che attraverso questi racconti non vogliamo solo far sentire musica, raccontiamo anche un modo di vivere, no?
1: È una grande
0: Fatto di
1: umanità,
0: grande
1: oltre agli
0: umanità.
1: artisti nel campo della musica.
0: Sì, decisamente grande. Allora, noi liberiamo Elena Boccalone, la figlia di Gloria Christian, ringraziandola tanto, tanto per essere stata qua. Devo dire una cosa, magari. Non so se tu non abbia la voce della mamma, tu canti bene, Elena?
2: Ma io non ho mai cantato, cioè no, direi di no.
0: Direi di... Attenzione, pure la mamma diceva, ma
2: Direi
0: io
2: di
0: non
2: no.
0: canto. Magari scopriamo. Però sai cos'hai
2: Suonavo
0: proprio?
2: il pianoforte quando
0: Ah,
2: ero
0: ecco,
2: ragazzina,
0: hai la
2: poi...
0: simpatia della tua mamma e sicuramente del tuo papà. E quello non è da tutti. Grazie a te, salutaci anche Luca, tuo figlio.
2: È altrettanto simpatico anche lui.
0: Altrettanto, ecco la mamma che esce fuori, altrettanto simpatico anche lui. Signora Gloria, noi la abbracciamo, le mandiamo un roboante applauso da questo studio perché la possiamo solo che ringraziare per tutto quello che ha fatto e per la splendida artista che continua ad essere. Ci fermiamo soltanto per un istante, voltiamo pagina e andiamo dopo la pubblicità a scoprire la vita di Yula De Palma. Restate con noi, grazie.

0: In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Dal 21 al 26 agosto, in seconda serata, e disponibile on demand su Play 2000.
1: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
3: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
4: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
5: Grazie al Penny Cashback puoi trasformare i tuoi acquisti in risparmio.

0: Stefano Paggiore insieme a Virginia Conti, che non so dove sia, però l'abbraccio perché sono sempre lì a lavorare insieme, ha detto: guardate, se abbiamo parlato finora di Gloria Christian, dobbiamo parlare di Yula De Palma.
1: Sì.
0: Yula De Palma, con questo nome
1: internazionale.
0: Internazionale.
1: Sì, sì, sì.
0: Yula De Palma è?
1: Yolanda Palma, nasce a Milano e ha la passione per il jazz, per la recitazione da bambina.
0: Sì.
1: E tempo di guerra, grandi difficoltà, mi ha colpito in questa intervista che le feci nel 2021 per il mio libro. E dice, la mamma un giorno le dice: mamma, io ho sentito alla radio White Christmas cantata da Teddy Reno. Dice, la canta meglio di Sinatra. Le altre canzoni no, ma White Christmas.

0: Christmas, fidati, la canta meglio. La mamma dice, guarda, non abbiamo grandi possibilità, ma appena possiamo ti regalo il disco perché ci tengo che tu abbia il disco di Teddy Reno.
1: Che meraviglia.
0: Anche e poi lì succede una cosa fantastica, che vanno in questo negozio di dischi importante di Milano, si potevano sentire i dischi con la cuffia, come
1: si
0: poi è tornato
1: i dischi,
0: di moda,
1: esatto,
0: poi negli anni. E lei ascolta questo disco, dice, mamma, senti come canta bene questa canzone. Lei pensa che questo sia l'impiegato del negozio. E lei le dice, lo sa che questo Teddy Reno canta così bene questa canzone? E lei dice, e questo ragazzo risponde, mi fa piacere signorina, perché Teddy Reno sono io. Lei dice, ancora un po' svenivo, perché all'epoca non si conoscevano i volti.
1: Ferruccio Ricordi,
0: Ferruccio,
1: Ricordi, questo è il vero nome
0: che
1: di
0: salutiamo.
1: Teddy Reno. Che salutiamo
0: grande
1: con
0: Ferruccio.
1: Grande affetto, perché sì, certo, non c'erano... Non si vedevano le fotografie.
0: No, non c'era la televisione, quindi le voci erano quelle molto note.
1: E questo piccolo passaggio...
0: E questo passaggio è fondamentale, perché lei le dice, io amo la musica jazz, amo l'orchestra di Lelio Luttazzi, e lui le dice, allora ti procuro un'audizione, perché dobbiamo sapere che Teddy Reno in quel periodo, insieme a suo padre, gestiva una casa discografica,
1: certo,
0: importante. E quindi lì inizia la sua carriera di cantante.
1: Signori, questa è la storia di Iula De Palma, che noi vi raccontiamo grazie al nostro Stefano Paggioro, ma c'è una sorpresa molto bella che siamo riusciti a congegnare giusto ieri, guardate, e ne valeva la pena dover aspettare tutto questo tempo. C'è una canzone di Iula De Palma che ora lasceremo a Talia Orefice, accompagnata dal maestro Gigi Tirozzi, di interpretare. Una canzone che ha come titolo tre lettere, tua, ma quello che non successe. Guardate, anzi ascoltate.

0: quanto siete bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravissimi. Allora, correva l'anno
1: 1959.
0: Siamo a Sanremo.
1: Sanremo.
0: Sì. E che succede?
1: Succede che Iula canta questa canzone, scritta da altri due grandi nomi, il maestro Walter Malgoni, che scrive la musica. Sì. Le parole sono di Bruno Pallesi, che era un grande cantante di quegli anni, che poi scrive anche delle grandi canzoni. Già all'inizio l'autore della musica diceva: Bruno, manca la strofa, vogliono nel regolamento la strofa. E Pallesi stava per partire e il milanese gli dice: ma la canzone è in sci. E dice: ma scrivi due battute, ho creduto di sognare, e poi si parte col ritornello. Mandano la canzone, la cantano Iula De Palma e Tonina Torrielli. Entrambe hanno successo, ma la versione di Iula De Palma, per i funzionari Rai dell'epoca, risulta troppo audace, troppo accurata.
0: No, scoppia un parapiglia, ma un parapiglia che...
1: No. Viene proibita dalla radio, non si poteva trasmettere il disco di Iula De Palma, invece quello di Tonina Torrielli sì. La canzone era la stessa.
0: La signora Torrielli sarà anche rimasta un po' nel tempo, un po' male. Dicevo, perché io come l'ho cantata? Scusate, mi piacevano i baffi.
1: L'hanno cantata benissimo, entrambe.
0: La cantò benissimo, la cantarono benissimo entrambe.
1: Sì.
0: Ma quella di Iula De Palma risultò
1: troppo sexy, troppo moderna, troppo sì.
0: Anche se poi ebbe commenti ultra positivi,
1: sì,
0: strapositivi da parte davvero di tutti.
1: Anche dall'Osservatore Romano ebbe i complimenti, sì, sì, che la difese.
0: I complimenti dall'Osservatore Romano che la difese, riprese quota e rimase la bella, bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato. Allora, Iula De Palma, lei signora me lo permette, vero, di poter dire la sua età, è 95enne. E noi ieri sera, grazie al nostro Stefano Paggioro, l'abbiamo raggiunta telefonicamente, perché vive in Canada, a Toronto, e trattandola come si trattano le cose delicate. 95 anni e tutti noi che alla fine della telefonata dicevamo: ma come si fa a essere così? E prima Gloria Christian, magnifica 92enne, sentite Iula De Palma per il pubblico dell'Ora Solare al telefono da Toronto, Canada. Ascoltiamo.
2: Sono stati tempi sempre difficili, perché io facevo un genere che non era il genere popolare, quindi era una lotta continua farmi capire, farmi ascoltare. Però il mio pubblico amato italiano, che ancora adesso ricordo con grande nostalgia, mi ha voluto bene, mi ha capita, e quindi ho avuto tanta soddisfazione.
0: Signori, questa è una ragazza di
2: 90... Ecco perché, quando ho sentito che volevate farmi questa intervista, mi sono quasi commossa, perché dopo tanti, tanti anni che io ho chiuso la carriera volontariamente, perché volevo che la gente mi ricordasse giovane e in gamba e non vecchia e senza voce, e allora ho voluto smettere, però ci è voluto molto coraggio. Il pubblico italiano è rimasto nel mio cuore per sempre, quindi sono tanto felice di essere lì, Paola, veramente.
0: Che amore. Allora posso parlare ora? Sì? Sì. Applausi, signora. Applausi. Applausi. Scusate, l'ho interrotta. Non sapevo quali parti fossero state scelte volontariamente, perché volevo provare con voi questa emozione di riascoltare questa voce. Voce che non sfuggì al caro grande Paolo Limiti, perché certo. Lei nel corso di questa telefonata ci ha parlato di Paolo Limiti con un amore infinito. E Paolo, il tuo Paolo Limiti, con il quale tu hai lavorato, sei stato il suo braccio destro, ha riportato queste grandi cantanti, queste grandi voci.
1: Lei si è ritirata negli anni 70, però per Paolo è venuta, ci vediamo in TV nel 2001, ho avuto l'onore di conoscerla, ha cantato dal vivo, ha infranto questo suo giuramento di non cantare più per Paolo.
0: Allora sentite cosa dice di Paolo Limiti, sentite.
2: Paolo, un essere eccezionale, nel senso che aveva questo dono della comunicazione, della capacità di capire la gente e di adattarsi lui alla persona con la quale aveva a che fare. È raro questo. Ma poi era un ragazzo intelligente. Ha avuto molta soddisfazione, ma anche molta amarezza, come tutti. Quindi penso che sia da ricordare come un momento importante nella canzone italiana.
0: È così,
1: assolutamente.
0: È così,
1: confermo, sì, sì, sì. Ho provato un brivido ieri quando ha detto questa frase.
0: Ovviamente tu ci hai lavorato e ci hai lavorato in che maniera. Allora, la carriera di Iulio De Palma attraversa, possiamo dire, 25 anni?
1: Sì, sì, sì. Proprio 25, perché lei quando inizia si dice: se diventerò una cantante famosa al 25esimo anno di attività io mi ritirerò. E così è stato.
0: Che rigore, che criterio.
1: Sì, perché dicevo, voglio ritirarmi nel momento in cui sono all'apice del successo.
0: Io sento rumoreggiare qui la mia meravigliosa curva. È una scelta importante questa, perché
1: sì,
0: ha un suo valore, no?
1: Certo, certo.
0: Poter dare il massimo di se stessi nel tempo giusto. Allora, andiamo a seguire quanto accade, sempre nella meravigliosa Torino, il quartetto vocale torinese delle voci di Corridoio ha realizzato un CD da andare a prendere subito, dedicato al grandissimo maestro Lelio Luttazzi. E Iula ha regalato a questo gruppo un momento importante, ma non parlo io, parla il racconto, vediamo.
3: Noi siamo le voci di Corridoio e dal 90 noi cantiamo lo swing italiano a quattro voci.
4: Mi piace il velluto notturno.
3: Questo è il disco che abbiamo fatto nel 2014. Abbiamo chiaramente scritto con Iulio De Palma. Casualmente, lavorando a un disco su Lelio Luttazzi con la signora Rossana Luttazzi, mi sono fatto dare un riferimento email. Ho scritto a Iulio De Palma, le chiesi se aveva piacere di provare a cantare qualcosa. Lei non cantava più da tanto, veramente. Accettò e fece due brani con noi nel disco.
4: Mi piace pensare alla bocca che baciai.
5: Lavorare con Iulio De Palma è stato molto avvincente. Ricordo queste sezioni di prove con Carlo e Iula dall'altra parte del monitor che ci guardavano attenti, ci fermavano: no, no, qui non va bene, qui dovete fare più le cose. È stato veramente molto stimolante e ci siamo sentiti anche molto coccolati.
6: Ci ha mandato delle puntuali osservazioni sui nostri interventi e una cosa che mi ha inorgoglito è proprio il fatto che mi ha fatto i complimenti per il mio accompagnamento tradizionale con le spazzole. Vai, vada,
3: vai. Uno dei ricordi a cui sono più affezionato, che mi sono arrivati da Toronto, uno degli ultimi manifesti che aveva suoi, con una dedica speciale al mio amico Paolo, un abbraccio Iula. Con Iula, oltre la collaborazione, è nata una vera e propria amicizia, fatta di incontri via web ogni 15-20 giorni e che dura tuttora. Non sono mai andato a trovare Iula in Canada, forse voglio mantenere questa magia no, di sentirsi così vicini nonostante la distanza.
7: Niente.
8: Sconvolgentemente. Forse sì.
3: Iula lasciò le scene nel 70 con un concerto alla Sistina ed era ancora molto giovane, decidendo di fare la mamma e di fare la moglie. E lei un giorno mi disse: sai Paolo, non è facile, ma a volte quando superi quel ponte in cui dovresti fermarti, poi non riesci più a fermarti. Io, per mia fortuna, sono riuscito a farlo prima. Aveva capito che c'è un momento in cui devi lasciare andare. Questa per me è l'anti-ego dell'artista, voglio dire, che non mollerebbe mai. E questo mi ha colpito davvero tanto di Iula, quindi direi una persona, una donna con un'intelligenza e una sensibilità veramente speciale.
4: Oh sì.
0: Care voci di Corridoio, noi vi aspettiamo all'ora solare, siete meravigliosi. L'antiego,
1: sì.
0: È bellissima questa cosa, cioè l'antiego è sapere quando
1: sì,
0: arrivi
1: fermarsi.
0: Il momento in cui si debba fermare. Ha avuto una fortuna ovunque, in Italia, all'estero, è stata amata da Vittorio Gassman, Anna Proclemere,
1: sì, sì,
0: Giorgio
1: sì.
0: Albertazzi le hanno fatto i complimenti, perché lei aveva veramente questa capacità di essere tutto
1: sì,
0: oltre
1: sì,
0: la voce.
1: Di arrivare, cioè proprio tutto l'insieme. E poi aveva questa capacità di medesimarsi in quello che cantava, come tanti grandi artisti.
0: Al punto tale che scandalizzò, va bene, ma questa era la parte dalla quale eravamo partiti. C'è un episodio però meraviglioso, meraviglioso. Iola De Palma, celeberrima Iola De Palma, è con suo marito e stanno andando in macchina e a un certo punto la macchina
1: si rompe.
0: Che succede?
1: Succede che in preda al panico suo marito Carlo ferma un camion che sta passando in piena notte. Questo signore dice: cosa succede? Dice: l'auto non va più, si è rotta. Dice: se ci può dare un passaggio alla prossima stazione di servizio. Dice: perché io e mia moglie Iola De Palma, notte fonda, dobbiamo tornare a casa. Dice: Iola De Palma? Dice: sì, la cantante. E dice: ah. Dice: no, guardi, mi dispiace. Adesso dice: mi interessa, vi faccio mandare un'auto. Però dice: proprio Iola De Palma no, perché io sono un grande fan di Orietta Berti, Iola De Palma non mi piace. E loro hanno iniziato a ridere di questo fatto.
0: E Iola rideva, piegata in due, raccontando la Severo Maggiore. Poi la macchina fu mandata.
1: Sì, assolutamente.
0: Cioè il soccorso auto arrivò.

0: però io tifo per Orietta Berti, no, io non ne parlo, non la voglio. Vabbè, no. È successo anche questo, insomma.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Però lei, grande
1: sì,
0: spirito,
1: lei dice, insomma, spero che Orietta lo sappia, questo fatto di questa fedeltà di questo suo fan.
0: Quantomeno per saperla. Sì, siamo in ritardo? Sì, abbiamo ancora la voce di Iula De Palma da sentire. Ascoltatela, che ci saluta tutti quanti. Ascoltatela bene, così poi chiudiamo in musica. Troppo bello questo. Andiamo.
2: Grazie tanto Paola, buon tutto, buon lavoro, ciao Italia, un abbraccio a tutti tutti.
0: Un abbraccio a lei, signora meravigliosa. Allora, chiudiamo con Taylor Refice e il maestro Gigi Tirozzi, con il nostro Stefano Paggioro, un grazie, e grazie a lui noi riusciamo a fare queste meravigliose puntate. Con il nostro Stefano Paggioro ci ritroviamo, assolutamente. Chiudiamo con cosa...
1: Io suggerirei, scusate, che fai tu Luna in Ciel, perché la lanciò al Festival di Sanremo.
0: Che fai tu Luna in Ciel, se lo dice Paggioro, è Cassazione, signori. Andiamo, questa è l'ora solare, grazie a tutti.

0: Ora sì che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: Non mi fai gli auguri.
2: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
3: Non toccarla!
0: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
4: Anche i ricchi piangono.
3: Io non amo Esther, amo te.
0: Ma io non più.
4: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
5: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
7: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito

0: Scopri la convenienza e la qualità delle nostre marche.
1: Che favola!
2: Sono un penny.
3: In prima visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
6: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
5: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
4: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
8: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.

0: È un posto stupendo, ingegnere. Costruire un centro residenziale qui è senz'altro un successo.
1: Ero sicuro che le sarebbe piaciuto. E poi è anche vicino alla città. E questo è un grosso vantaggio. In poco tempo comunque risolveremo anche l'unico fattore negativo, il trasporto pubblico.
0: E questo prefabbricato di chi è? Ah,
1: era di un artista. Ce l'ha venduto quando abbiamo comprato tutto il terreno.
0: E poi questo strano muro, affrescato con dei monti, lo protegge efficientemente dai venti del nord. E quell'artista era senz'altro previdente. Mi piacerebbe molto tenerlo per me.
1: Perché no? E poi lei lo può completare come meglio le aggrada. Ah, però le devo raccomandare di costruire un ponte nuovo, perché il vecchio è in pessime condizioni.
0: Sì. Mi piace proprio tanto. E poiché sto per sposarmi, ingegnere, mi piacerebbe regalare questo rifugio alla mia futura moglie.
1: Ah, le faccio i miei auguri.
0: Sono sicuro che realizzeremo una bella cosa.
1: Prego. Le mostro la sorgente.

Don Fernando. Don Fernando. Dios mío.

0: Ti ho portato una spremuta, la vuoi?
1: Sì, grazie mille, Maria. Rimanga un po' qui con me.
2: Ti vedo molto allegra.
0: Hai forse deciso di ricominciare a lavorare in ufficio?
1: Oh, non hai idea di quanto sia felice,
0: perché?
1: Maria.
0: Dai, raccontami.
1: Luis Antonio e io ci siamo fidanzati.
0: Oh, davvero?
1: Ieri lo abbiamo detto ai suoi genitori. Anche a loro ha fatto molto piacere.
0: Oh, certo. Il vostro amore non è mai stato un mistero per nessuno.
1: Il nostro amore non aveva speranze, Maria. Sono successe tante di quelle cose.
0: Ma no, nonostante tutto, i vostri sentimenti hanno resistito.
1: Ci siamo innamorati prima che lui si sposasse.
0: È stato più forte di voi, Mariana. All'inizio, quando mi parlavi di lui con tutto quell'entusiasmo, pensavo che il suo unico scopo fosse di prenderti in giro.
1: Anch'io ero così diffidente. Perché mi rendevo conto delle differenze che c'erano tra noi. Io ero ingenua e molto ignorante. Lui era lontano da me mille anni luce. Non riesco ancora a spiegarmi perché si è innamorato di me.
0: Sei così carina, Mariana.
1: Oh sì, ma ce ne sono tante di ragazze carine.
0: Già, ma tu hai anche un gran bel carattere. E un certo non so che di speciale che piace a tutti.
1: Ah, lo amo pazzamente.
0: Sì, ma ricordati di quello che ti ha fatto passare.
1: Poverino, era talmente disperato. Anche lui soffriva tanto. L'unica cosa che mi dispiace è che mio padre e Patricia non siano qui con me.
0: Non hai saputo più niente? Hanno scoperto qualcosa? Sanno chi l'ha uccisa?
1: No. Ma spero che la polizia riesca a far giustizia. Comunque hanno ritrovato il mio anello.
0: Si commettono dei delitti inutili. Come si fa ad uccidere solo per poter rubare delle cianfrusaglie?
1: Ha ragione, Maria. Ma sono sicura che l'assassino di Patricia prima o poi pagherà per quello che ha fatto.

0: È stato ucciso con questo oggetto, commissario.
1: Faccia esaminare le impronte.
0: Sì, signore.
1: Sono stati già raccolti gli oggetti personali della vittima?
0: Sì, signore, ce l'ha Martinez. Martinez, gli oggetti. Eccoli qui.
1: Chi ha scoperto il cadavere?
0: L'uomo delle pulizie, signore.
1: Chiamalo.
0: È lui, signore.
1: Come ti chiami?
2: Elias Briano, signore.
1: L'hai scoperto tu il cadavere?
2: Sì, signore.
1: E a che ora?
2: Io vengo qui la mattina alle 8 puntuale. Faccio le pulizie del salone e dopo passo di qua a sistemare l'ufficio del signore.
1: Quanti impiegati lavorano qui?
2: Ma tanti. Di preciso non lo so. Ho già avvertito il ragioniere, dovrebbe essere qui a momenti.
1: Quando sei arrivato, hai notato qualcosa di strano, di diverso?
2: Sì, quella luce era ancora accesa.
1: E da quanto tempo lavori in questo posto?
2: Da quando è stato aperto il locale saranno 4 anni circa.
1: E per quanto mi dici, di solito arrivi alle 8. E a che ora vai via?
2: Verso le 11, signore.
1: Chi altro è che viene a quell'ora?
2: Non credo nessuno.
1: Sei sicuro?
2: No, nessun altro.
0: E il commissario l'ha
2: ricevuto. A volte veniva il padrone.
0: Commissario, c'è il responsabile del locale.
1: Ah, perfetto. Martinez, faccia aspettare il signore qui fuori.
3: Ma com'è stato? Cos'è successo?
1: È proprio quello che stiamo cercando di capire.

proiettile che ha provocato danni alla sala macchina e ferito un membro dell'equipaggio. Da parte sua Teheran annuncia Hormuz rimane chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano accordi. Risponde Trump con un post su Truth nel quale definisce lo stretto nuovo territorio statunitense. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza. È la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Washington in risposta invita Netanyahu a non creare ostacoli e Hamas a consegnare subito tutte le armi in suo possesso. Ora la cronaca, giudizio immediato per Luca Spada, ex autista, soccorritore, accusato dalla procura di Forlì di omicidio volontario aggravato. Il decreto firmato dal giudice che fissa la prima udienza davanti alla Corte di Assise di Forlì il 15 di ottobre riguarda la morte dell'85enne Deanna Mambelli durante un trasporto sanitario in ambulanza nel novembre 2025. A Berlinghetto, frazione di Berlingo, nel Bresciano, furto da 37.000 euro alla sagra di San Rocco. I ladri sono entrati nell'oratorio e hanno tagliato con un flessibile la cassaforte, portando via il denaro, nel bottino circa 22.000 euro degli incassi, altri 14.000 destinati ai fornitori. Il colpo è avvenuto nella notte, durante il cambio turno dei volontari. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Travagliato. Un piromane ripreso dall'alto proprio mentre appicca il fuoco è successo a Mileto nel Vibonese, dove un 49enne è stato filmato da un drone mentre dava le fiamme alla vegetazione. Le immagini hanno permesso ai carabinieri forestali di identificarlo e arrestarlo. Il rogo ha interessato oltre 1500 metri quadrati di terreno, ma è stato rapidamente domato. Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari. Femminicidio è la parola più consultata sul portale Treccani.it dall'inizio del 2026 davanti a maranza e fake news che occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto. Seguono overtourism, influencer, smart working, parole nuove fino a poco tempo fa sconosciute, entrate ormai nei vocabolari e diventate abituali nel linguaggio di tutti i giorni, negli organi di informazione e nei fatti di cronaca, fino ad imporsi nell'uso comune tra le ricerche della piattaforma digitale dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani. Addio, addio a Fulvio Lucisano, il re dei produttori del cinema italiano. È morto a Roma a 98 anni, per oltre 70 anni ha accompagnato la storia del nostro cinema, producendo più di 130 film, da Massimo Troisi con Ricomincio da tre ad Alberto Sordi fino a Notte prima degli esami. Fondatore dell'Italian International Film, ha ricevuto anche il David di Donatello alla carriera a dare l'annuncio della scomparsa. Sono state le figlie Federica e Paola. Ed è tutto allora per questa edizione. Ora vi lasciamo alla recita della coroncina della Divina Misericordia, la prossima edizione del TG2000 alle 18:30. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti. A più tardi.

Martedì, pressione in aumento. In questa giornata il tempo sarà stabile con un ampio soleggiamento e un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo non eccessivo. Mercoledì, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo su buona parte delle regioni. Temporali su Alpi centro-orientali. Martedì, atmosfera instabile. Giornata caratterizzata dalla presenza di numerosi focolai temporaleschi che interesseranno soprattutto le regioni adriatiche, più soleggiato altrove. Mercoledì, alta pressione in rinforzo. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento, infatti il cielo sarà spesso poco nuvoloso. Temporali su Alpi centro-orientali. Martedì, pressione in calo. Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio ci saranno dei temporali sparsi su gran parte dei settori ad eccezione di Sardegna e Sicilia centro-occidentale. Mercoledì, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, sole prevalente e isolati rovesci su Alpi centro-orientali. Venti deboli.

0: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
1: Chi avrebbe dovuto proteggerla si è disinteressato di lei. Stellina era cucciola quando un incidente le ha provocato un danno irreversibile alla spina dorsale e nessuno l'ha aiutata. Lav è intervenuta e le ha dato le cure di cui aveva bisogno. Proprio per casi come questo, Lav chiede il tuo aiuto.
2: Dona 10 euro al mese. Chiama 800 91 31 52. Vai su lav.it o inquadra il QR code.
1: Grazie a Lav oggi Stellina vive al sicuro, si muove con un carrellino, è seguita con affetto e ha ritrovato forza e fiducia. Per salvare animali come Stellina, garantire cure veterinarie, cibo, spazi in cui gli animali abbiano libertà, dignità e vita, non basta l'impegno dei volontari. Servono risorse.
2: Sostieni Lav con 10 euro al mese. Chiama 800 91 31 52. Vai su lav.it o inquadra il QR code.
1: Lav salva animali dai circhi, dai laboratori, da condizioni di vita estreme. Dietro questi sguardi ci sono traumi da superare, fiducia tradita, vite da ricostruire. E per ricostruirle, giorno dopo giorno, Lav ha bisogno anche di te.
2: Chiama 800 91 31 52, vai su lav.it o inquadra il QR code e dona 10 euro al mese.
1: Ci sono animali feriti dalla crudeltà e dall'indifferenza. Dai loro una seconda possibilità.
2: 800 91 31 52, dona ora.
3: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
5: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, tè

0: Signore Gesù, in quest'ora ci fermiamo sul Golgota e contempliamo la tua croce. Non è solo segno di dolore, è l'albero della vita che unisce il cielo e la terra. In quest'ora della tua agonia si compiono le parole: Dio ha tanto amato il mondo. Il Padre dona il Figlio e il Figlio dona se stesso fino alla fine. Gesù agonizzante, guardiamo le tue mani trafitte, il tuo corpo ferito, il tuo cuore aperto. Vediamo il dolore, ma ancora di più vediamo l'amore, un amore che non si è fermato davanti alla croce. La tua passione è la risposta al nostro peccato, alla nostra debolezza e al nostro smarrimento. Qui, sul Golgota, tutto si è compiuto. La vita è stata donata e l'eternità si è aperta. Gesù, insegnaci a guardare la tua croce con il cuore. Insegnaci a rimanere accanto a te, anche quando non comprendiamo, quando la nostra croce sembra troppo pesante. In quest'ora, quando il tuo cuore è aperto al mondo, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia. Abbraccia la Chiesa con la tua grazia, perché viva della forza del tuo amore. Sostieni il Santo Padre nella sua missione. Guarda la nostra patria, che la fedeltà al Vangelo sia la sua forza e la sua luce. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti. Trovino in esse forza e speranza. Ti affidiamo i morenti. Nell'ora del passaggio incontrino il tuo sguardo di misericordia. Gesù misericordioso, ora pregando la coroncina alla divina misericordia, ti affidiamo tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. Ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In

0: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: La benedizione finale sarà ora anche per tutti coloro che qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia ci hanno ascoltato mediante la televisione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

Il re Erode sentì parlare di Gesù, poiché intanto il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni il Battista è risuscitato dai morti e per questo il potere dei miracoli opera in lui. Altri invece dicevano: è Elia. Altri dicevano ancora: è un profeta, come uno dei profeti. Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è resuscitato. Erode infatti aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, che gli aveva sposata. Giovanni diceva a Erode: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade gli portava rancore, avrebbe voluto farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo giusto e santo, e vigilava su di lui. E anche se nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto

0: banchetto per i grandi della sua corte, gli ufficiali e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla ragazza: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le fece questo giuramento: «Qualsiasi cosa mi chiederai, io te la darò, fosse anche la metà del mio regno». La ragazza uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?» E quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». Ed entrata di corsa dal re fece la richiesta dicendo: «Voglio che tu mi dia subito su un vassoio la testa di Giovanni il Battista». Il re divenne triste, tuttavia a motivo del giuramento e dei commensali non volle opporle un rifiuto. Subito il re mandò una guardia con l'ordine che gli fosse portata la testa. La guardia andò, lo decapitò in prigione e portò la testa su un vassoio. La diede alla ragazza e la ragazza la diede alla madre. I discepoli di Giovanni, saputa la cosa, vennero. Ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro.
1: Nuova puntata di Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Nella splendida cornice della Basilica Papale di San Paolo fuori le mura, l'attore Enzo De Caro ci ha appena letto uno dei brani più noti del Vangelo di Marco, un brano che parla di bellezza, di seduzione, ma anche di potere e di violenza, e che tra poco il nostro professor Luigino Bruni, economista, biblista, editorialista di Avvenire, ci aiuterà a leggere con uno sguardo proiettato sulla realtà dei nostri giorni. Ben ritrovato, professore.
2: Grazie.
1: Allora, dove ci condurrà oggi?
2: Ma questo tema della bellezza, che oltre a essere, cioè, da sempre, abbiamo ascoltato la lettura, un grande strumento di potere, soprattutto la bellezza femminile, ma oggi la bellezza è anche un grande business, è un grande ambito dove il mercato è entrato con grande forza.
1: E parleremo di tutto questo con un ospite che di questi temi si è occupata con grande, grandissima attenzione, che noi siamo davvero felici di avere qui con noi. Allora, benvenuta a Maura Gancitano, filosofa, scrittrice, autrice di un libro illuminante dal titolo Specchio delle mie brame, la prigione della bellezza, edito da Einaudi. Grazie di essere qui con noi.
3: Grazie a voi.
1: Allora, tra poco inizieremo il nostro dialogo, ma prima dobbiamo dare la possibilità al nostro professor Bruni di aiutarci a leggere quella pagina di Vangelo collegandola alla realtà dei nostri giorni. Prego, professore.
2: Grazie. In questo brano torna Giovanni Battista per l'ultima volta, perché, come abbiamo ascoltato, è la sua morte, la sua uccisione violenta all'interno di un ambiente vagamente incestuoso, un ambiente di corte, di banchetto, di lusso, di lussuria, che è molto nota la Bibbia, e abbiamo un volto del femminile che in questo caso non è buono. Mentre la Bibbia ci parla molto di donne in un modo molto positivo, molto bello, la Bibbia ha anche una grande storia di donne stupende, però ogni tanto appare anche il volto del potere, delle donne, del potere che le donne esercitano anche attraverso la manipolazione dei mariti, come in questo caso. Per chi conosce la Bibbia, qui c'è un eco molto forte della regina Gesabele, che attraverso anche lì una manipolazione del marito riesce a far uccidere Naboth per prendere la sua vigna e perseguita Elia. Sappiamo che tra Elia e il Battista c'è nel Vangelo una grande corrispondenza. E quindi l'immagine di donne che prendono il potere in modo molto forte, molto robusto, molto deciso, molto crudele. Siamo quindi in un banchetto, il re resta ammaliato dalla bellezza di questa giovane, che da testi, sappiamo, da testi non biblici, chiamarsi Salomè, al punto da prometterle metà del suo regno, un'espressione che ci ricorda anche qui il libro di Ester, dove però Ester agisce e risponde in modo opposto a Salomè. Quindi Erodiade conosce il marito, sa che, come molti maschi potenti, è vulnerabile di fronte alla bellezza di una giovane. E quindi sa che Erode non avrebbe potuto resistere a quella bellezza mostrata e usa quella bellezza per proprie trame omicide, per eliminare un ostacolo. Giovanni Battista, un uomo giusto, un profeta, scomodo. La Bibbia sa bene quindi che la bellezza femminile è sempre ambivalente, ogni bellezza è ambivalente. Ci mostra donne, giovani e anziani, stupende, da Miriam a Maria, e spesso ce le mostra come immagine della bellezza dell'alleanza e della

0: bellezza di Dio. Nella vita e nella nostra realtà attuale, noi sappiamo che le donne sono ancora oggi a volte usate da antichi e nuovi poteri come mezzi per aumentare potere e profitti. Il movimento femminile, femminista, ha lottato e lotta per liberare le donne dalle danze sbagliate di Erodiade. E ha ottenuto risultati anche importanti, stupendi in certi casi, ma non sempre siamo oggi coscienti che mentre si combattono tutti i giorni, pensiamo all'Iran, pensiamo all'Afghanistan, queste buone battaglie per le donne, il business, il grande capitalismo, continua a mostrarci ogni giorno in TV, nei media, nei social, corpi di donne usati a scopo di lucro, a scopo commerciale, per aumentare audience e profitti. Salomè quindi continua a danzare per soddisfare i piani dei re e dei grandi. E noi dovremmo semplicemente dirlo di più.
1: Grazie professore. Dunque il mito della bellezza e della seduzione è vivo oggi come lo era ieri e ancora oggi probabilmente viene usato nelle dinamiche di potere. Ma c'è un nuovo potente, un nuovo re che governa le nostre vite ed è il mercato che sul nostro desiderio di piacere agli altri ha costruito un giro d'affari davvero incredibile. E allora, dottoressa Cancitano, io volevo cominciare con lei cercando di mettere a fuoco il tema della nostra puntata. Che cos'è oggi la bellezza?
2: Ma allora, se la bellezza nel corso della storia dell'umanità è stato qualcosa di ignoto che abbiamo cercato di definire e ha avuto sempre a che fare col potere, quello che è accaduto oggi, ma diciamo nell'epoca contemporanea, è stato che la bellezza è diventato in qualche modo un biglietto da visita a cui siamo state spinte e che sempre di più siamo spinti, nel senso che è qualcosa che riguarda sempre di più anche gli uomini e i ragazzi soprattutto. Perché ci viene raccontato che in qualche modo la nostra apparenza, come appariamo, come appare il nostro volto, ma tutta la nostra fisicità, dà la misura del nostro valore. Quindi dobbiamo meritarci di avere un posto nel mondo, di essere accettati socialmente, di avere un lavoro o di essere amati, anche perché dobbiamo apparire in un certo modo. E questo ha un effetto molto grave a livello di salute mentale, ma anche a livello di salute fisica. E ci sono 30 anni di studi che ce lo dimostrano. Per esempio, per come dire, ci dimostrano intanto che quello che guardiamo allo specchio non siamo noi, ma sempre di più è lo sguardo sociale. Quindi impariamo, soprattutto noi donne, a vederci come se fossimo un giudice esterno, un tremendo giudice esterno. E questo ha un effetto anche su come percepiamo il nostro corpo, addirittura il battito cardiaco, la fame, la sete. Quindi è come se il corpo fossimo spinti a vederlo come un involucro che deve essere bello, più che come qualcosa di molto di più.
1: Lei nel libro racconta anche un po' del suo personale rapporto con la bellezza, che poi può essere simile a quello di tante altre donne, perché in fondo non c'è niente di male o c'è qualcosa di male a volersi sentire belle, perché forse la sfida è anche trovare un equilibrio personalissimo, duraturo, ponderato.
2: Secondo me non c'è niente di male, perché altrimenti il rischio è di vergognarsi di avere il desiderio di fare qualcosa. Così come io non trovo che ci sia niente di male a dire a qualcuno che è bello, a dire alla propria figlia, al proprio figlio che è bello. Perché poi spesso quando diciamo a qualcuno che è bello, non gli stiamo dicendo tu rientri in un canone, rientri in uno standard, ma intendiamo proprio quel modo della bellezza che ha a che fare con la sensazione che tu mi provochi. Quindi c'è una luce nei tuoi occhi che è bella, c'è un'energia che è bella in te. E invece, perché è importante anche non, come dire, non vergognarsi di quello che si desidera? Perché la ricerca della bellezza può anche essere una ricerca di cura di sé, anche un modo di prendersi cura, soprattutto rispetto in un tempo come questo che ci stanca, per cui può essere anche un momento di bellezza e in questo la storia dell'umanità ha una grande tradizione di riti legati alla bellezza, quelli non sono un problema. Il problema nasce quando fai qualcosa per senso del dovere e quando pensi, quando la bellezza diventa un'interferenza.
1: Quindi per adeguarsi a quei canoni imposti, perché noi per adeguarsi a quei canoni imposti siamo anche disposti a spendere anche tanto per prodotti cosmetici, per le diete, per la palestra e poi per chi vuole di più anche per la medicina estetica o per la chirurgia estetica. Allora guardiamolo questo mercato attraverso i dati. perché nel 2023 noi italiani abbiamo speso più di 8 miliardi di euro in prodotti cosmetici e la fetta di mercato più consistente, a conferma che riguarda davvero tutti noi, è quella assicurata, lo state vedendo, dalla grande distribuzione con 3 miliardi e mezzo di euro. Poi ci sono tutti gli altri canali di vendita, le profumerie, le farmacie per chi vuole spendere un po' di più, c'è anche il porta a porta e la vendita online che ormai prende piede. Allora, professore, un economista puro davanti a dati come questo dovrebbe essere contento. Insomma, la ricchezza gira, è un pezzetto di PIL. Invece, se chiedo a lei che cosa dobbiamo leggere dietro questi dati.
0: Viene da dire questo. Cioè, oggi il mondo è anche, appunto, la cura di sé. C'è anche un pezzo di cura di sé qui dentro, che non è un brutto segnale se non supera una soglia critica, ma c'è anche una grande insicurezza. Cioè, il problema della bellezza non è in sé, dal mio punto di vista, un problema, è che investiamo energie, orientiamo i desideri in cose troppo piccole, perché certo, anche perché la bellezza ha una dimensione, almeno questa estetica, che con il tempo tende a diminuire.
1: Effimera, vogliamo dire.
0: Cioè, un po' effimera, non tutta la bellezza, c'è una bellezza che non passa mai, sì. Ma altre bellezze che passano inevitabilmente.
1: Ecco, questo aspetto di cura, prima lei, dottoressa Cancitano, diceva di riti, ritualità dedicati insomma alla bellezza, lei ne parla nel suo libro, parla di quelli legati per esempio alle creme, le creme per il viso, il contorno occhi, che sembrano a volte colmare, soprattutto per noi donne, altri tipi di vuoti.
2: Beh, anche a che fare col fatto che spesso passiamo la giornata a prenderci cura degli altri e a dover, come dire, farci carico di tantissime cose, e quello può essere un momento in cui ci prendiamo cura di noi e in cui quindi andiamo a cercare spesso delle cose nutrienti che ci diano l'idea che appunto ci stiamo facendo una coccola.
1: Magari non le mangiamo, però ce le mettiamo.
2: Però sì, perché poi quella cosa ovviamente crea un cortocircuito invece rispetto all'idea di non poter, appunto, non poter mangiare l'avocado, qualcosa di nutriente, però nelle creme ci viene inserito anche per questo. Ed è anche una questione di sensorialità che secondo me è importante, cioè quindi non è tutto negativo e non bisogna colpevolizzarsi. Il problema qual è? È quando non c'è la cura o comunque si parla di cura ma in realtà c'è un senso del dovere. Certo. Non posso uscire senza trucco, non posso mostrarmi, non posso guardarmi per quella che sono, e poi anche una dimensione di frammentazione del corpo, quindi divento ossessiva nei confronti di
1: una singola parte del corpo,
2: perché tutto deve essere perfetto, deve rispettare uno standard.
1: E questa ricerca ossessiva della perfezione sta dando diversi allarmi, perché per esempio i chirurgi estetici hanno raccontato che sono sempre di più le giovanissime che chiedono ai genitori un seno nuovo per i loro 18 anni, e noi questo vi stiamo per raccontare attraverso la nostra rubrica teatrale delle ragioni degli altri. Pronta, c'è già una mamma abbastanza preoccupata. Torniamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
3: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni. Riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
4: Vuoi deciderti a metterti in vetrina? Non c'è bisogno di rimanere con la nonna a fare scarpe.
5: Nonna, sei riuscita a restare a galla, ma chiudi a malapena in pareggio.
6: Chi è che le ha fatte?
7: Io.
8: Anche il nonno scendeva sempre qui a lavorare nel cuore della notte.
7: Sei nata per fare questo?
9: È una sposa non finita. Può stare a piedi nudi.
10: Ciao. Andiamo a fare le scarpe.
9: Stasera?
10: Sì, insieme, noi due. Il sogno di Valentina. Giovedì in prima serata.
11: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
12: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
13: È Verum.
12: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
13: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
12: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
14: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
15: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
16: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Con il nostro professor Luigino Bruni e con la filosofa e scrittrice Maura Gancitano ci stiamo occupando della bellezza, del suo potere, ma anche del suo valore sul mercato. E allora ripartiamo proprio da qualche dato, perché quali sono i desideri di bellezza degli italiani? Attenzione, italiani, donne ma anche uomini, perché gli uomini sono sempre più attenti alla loro bellezza e al mantenersi in forma, e tra poco ne parleremo. Ma fermiamoci per un attimo ai desideri. Allora, guardate, su tutti c'è quello di perdere peso. Infatti oltre il 50% degli italiani interrogati dall'Istituto di Ricerche SVG desidera dimagrire. Poi c'è il 33% che invece vorrebbe rassodare o rimodellare il proprio corpo. Il 21% sogna di ridurre le rughe sul viso, una stessa percentuale vorrebbe fare qualcosa per i capelli ed un 19% è lì che spera di eliminare per sempre i peli superflui. Allora, professor Bruni, questi dati sono molto interessanti, ma è interessante anche la fonte, perché l'Istituto SVG ha fatto questa ricerca per conto di Compass, che lo sappiamo che è una delle più grandi realtà di credito al consumo. Insomma, per essere belli siamo disposti anche a chiedere un prestito.
0: Beh, certo, perché chiediamo il prestito per le passioni fondamentali degli esseri umani. Come sappiamo, ci si indebita per il corpo oggi, ma ci si indebita anche per il televisore di ultima generazione, per i telefonini e per le automobili, cioè i consumi che toccano direttamente gli istinti più diretti, più immediati. In un'Italia che viene da una cultura dove il corpo è stato sempre molto castigato, noi non ci dobbiamo dimenticare questo, che nel mondo cattolico per troppi secoli abbiamo considerato il corpo come qualcosa che andava semplicemente umiliato, punito, le penitenze, quindi questo boom è anche una risposta a qualcosa che è stato sbagliato nel senso opposto nei secoli scorsi.
1: Dottoressa Gancitano, concentriamoci sulla prima voce, perdere peso, perché forse è proprio sul peso che scatta il primo giudizio per quanto riguarda la bellezza quando si guarda una persona.
2: Beh, è anche una fortissima discriminazione, perché per esempio nell'ambito del lavoro, quando si cerca lavoro, nei colloqui di lavoro, quello diventa un discrimine, perché è collegato all'idea di inaffidabilità, il fatto di essere, per esempio, di avere un corpo grasso, comunque non conforme agli standard, quindi non sei affidabile, sei una persona pigra e quindi lo sarai anche nell'ambito lavorativo, perché abbiamo l'idea che, tra l'altro, in questo la medicina sta dibattendo molto moltissimo, sta facendo molta ricerca, ma che sia solo una questione di forza di volontà. E quindi questo è un mondo, secondo me, in cui che ci spinge sempre a dover dimostrare di avere il controllo sulle cose. Mm-hmm. Quindi secondo me questo dato parla anche di un bisogno di controllo che non è detto che sia legato alla salute, perché potrebbero, certo, anche essere delle cose molto diverse.
1: E a proposito al bisogno di controllo, controllare anche proprio i canoni con cui siamo nati, torniamo a quell'allarme che abbiamo citato prima di andare in pubblicità. Guardiamo questo titolo di Io Donna: rifarsi il seno come regalo per i 18 anni, l'allarme dei chirurghi. E allora, nel nostro spazio teatrale dedicato alle ragioni degli altri, noi abbiamo deciso di provare a immaginare che cosa può accadere davanti a una richiesta come questa quando arriva tra le quattro mura di casa, dentro la vita di una famiglia.
6: Allora, la scena è questa.

0: Domenica pomeriggio, io e mio marito siamo in salotto sdraiati sul divano, più o meno vigili che tentiamo di seguire un film, quando all'improvviso piomba nostra figlia Giorgia dalla sua camera e dice: «Mamma, papà, per i miei 18 anni non pensate a regali strani, non voglio nemmeno la festa. Datemi per favore soltanto i soldi per rifarmi il seno, perché io con questa tavola piatta non posso andare avanti». Mio marito scatta seduto e strabuzza gli occhi, mentre io, insomma, trattengo un piccolo sorriso per quell'incursione improvvisa che in realtà mia figlia chissà da quanto tempo aveva meditato. Mi fa tenerezza. Blocco mio marito, che sta già per partire, e adotto la strategia rinvio della tempesta, che in questi anni di adolescenza ho imparato a usare nei momenti più difficili. E quindi comincio a dire: «Ma Giorgia tesoro, guarda che questa è una questione molto importante, bisogna parlarne con calma e così su due piedi noi non ne sappiamo niente, i costi, le conseguenze, le controindicazioni, quali sono i centri specializzati migliori, niente, insomma dobbiamo capire meglio, dobbiamo riparlarne anche quando siamo un po' meno addormentati». Insomma, cerco di essere ferma ma accogliente. E lei fa per ribattere, poi si blocca e tutta innervosita se ne torna in camera sua. E mio marito mi fa un enorme sorriso pieno di gratitudine, si rimette a guardare il film, evitando di trattare la questione, vigliacco. E io invece il film ovviamente non lo seguo più, no, perché io invece non è vero che non ne so niente. E questa uscita io me l'aspettavo già da un po', almeno da quando mia figlia Giorgia mi aveva detto che la sua compagna di classe Carlotta, per i suoi 18 anni, ha ricevuto in regalo il seno nuovo. E da quando io ho intravisto mia figlia in bagno che si guardava allo specchio e soppesava, misurava questo seno piccolo con cui tutte le donne della nostra famiglia hanno dovuto fare i conti. E anche perché, per fortuna, mia figlia condivide ancora con me quello che segue sui social, e queste povere ragazze sono bombardate, sono letteralmente bombardate da immagini di modelle, cantanti, attrici, tutte bellissime, tutte in formissima. E quando non sono quelle famose, sono le amiche, le compagne di classe, le compagne di squadra che si mettono in posa come quelle famose e vanno a caccia di like. Un incubo questi social, un moltiplicatore infinito di immagini, di esibizionismi, una grande bolla pubblicitaria che attraverso il mito della bellezza cerca di vendere qualsiasi cosa, perché poi alla fine si può comprare qualsiasi cosa avendo i soldi, anche un seno nuovo a 18 anni, che a me sembra una follia, perché a 18 anni quasi non sai nemmeno chi sei veramente e magari il desiderio di apparire non ti fa valutare bene i rischi che corri. Poi io continuo a pensare che per costruire la propria identità, per avere fiducia in se stessi, bisogna scegliere forse delle altre strade. Non bisogna passare attraverso i canoni di bellezza decisi da qualcun altro, fatti con lo stampino. No. Tutto questo io lo dovrò spiegare a mia figlia Giorgia. Accogliente ma ferma. E non sarà facile. Non sarà facile per niente.
1: Dottoressa Cancitano, qui l'impressione è che siamo davanti a un problema forse ancora più difficile da gestire, cioè quando noi genitori ci troviamo davanti all'ansia dei nostri figli di essere belli, e forse questo è più complicato oggi rispetto a ieri.
2: È molto complicato perché gli stimoli, appunto, come si diceva, sono tantissimi, perché ci si paragona potenzialmente a tutto il mondo e si ha la sensazione che ci sia uno sguardo sociale, un giudizio su di sé fortissimo. In questo è molto difficile capire cosa fare, perché secondo me c'è un discorso da fare che riguarda l'età, che ovviamente è diverso. Rispetto ai trattamenti e a quello che abbiamo la possibilità di fare, io non credo che il problema sia quello che si fa, come dire, la cosa in sé, ma è il processo che ti porta alla scelta e anche l'emersione del desiderio, quindi da dove nasce quel desiderio. E in molti casi quello che stiamo osservando è che c'è proprio un fenomeno sociale che ha molto a che fare con l'ansia, perché le ultime generazioni sono generazioni estremamente ansiose, che hanno bisogno appunto in qualche modo di abbassare questo livello di ansia, anche cercando di passare, come dire, di conformarsi in qualche modo. La risposta a questo non può essere solo la proibizione, cioè da indagare da dove nasce quel desiderio, quindi secondo me anche da accompagnare la persona a dire: perché desideri questa cosa, e anche da fare quello che consigliano gli scienziati che si occupano degli effetti psicologici della bellezza, cioè accompagnare a costruire

0: costruire un'immagine corporea positiva di sé, che è molto difficile. Quindi accompagnare a vedere il proprio corpo non come un involucro che deve essere bello, ma come un qualche modo un veicolo di esperienza. Sì. E che è unico, che è qualcosa di molto diverso, però difficile da percepire.
1: Tornando all'imposizione, professore, l'impressione è che qui, quando si parla di canoni estetici o di bellezza, il mercato abbia sempre la risposta pronta, che ci sia un bisogno indotto e poi il mercato risponde, e più sale l'asticella e più il mercato gli va dietro.
2: Sì, non dobbiamo pensare al mercato come una specie di soggetto, non so, di un signore da qualche parte che crea bisogni indotti. Cioè il mercato è una grande foto che anticipa il mondo, cioè la speculazione viene da specula, vuol dire il posto più alto dove si guarda più lontano. Quindi il mercato è una realtà molto fluida, che però è capace di... Perché questo tipo di mercato, chiamiamolo così, è perfetto dal punto di vista economico, perché è in crescita per definizione. Perché più passano gli anni, se voglio rimanere a livello di ieri di bellezza, devo investire di più. Poi crea dipendenza. Sì. Quindi la dipendenza è il prodotto perfetto per ogni mercato, perché per avere oggi la soddisfazione di ieri devo consumare di più. E quindi è un mercato che è destinato inevitabilmente ad esplodere, perché è un bene di comfort, non è un bene di creatività. Noi sappiamo che il mercato vive molto così, offre comfort e ti riduce la creatività. Invece di domandarti appunto con qualcuno perché ho questo desiderio, ti risponde subito con una merce. Quindi è lì che va lavorato, anche come genitori, entrare dentro questo dialogo con un giovane e una giovane, appunto il desiderio, perché vuoi rispondere così a questo problema, perché effettivamente può essere un problema, però perché rispondi così?
1: Ci dobbiamo fermare un attimo, ma tra poco vi porteremo in un mondo davvero poco indagato, che è quello della ricerca della bellezza da parte degli uomini, della bellezza maschile, quindi. E allora ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
3: I miei pazienti maschietti hanno un range di età che va realmente dall'adolescenza.

0: il genio di Michelangelo è quello di aver messo al centro Dio.
1: Michelangelo, chiaroscuro dell'anima. Giovedì in seconda serata.
2: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
3: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
4: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.
5: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
6: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Stiamo parlando di bellezza, di canoni imposti, di desideri e anche del mercato che li alimenta e del mercato che gira intorno a tutto questo. E nel nostro spazio teatrale abbiamo già ascoltato una mamma che ha deciso di negare alla figlia la possibilità di esaudire il suo desiderio di avere un seno nuovo a 18 anni. Ma siccome bisogna sempre ascoltare le ragioni degli altri, adesso è il momento di ascoltare un'altra mamma che ha una posizione del tutto diversa.
7: Che scandalo, un seno nuovo a 18 anni, è una follia, ma dove sono i genitori di queste ragazze? Che cosa hanno nella testa? Io davanti a condanne senza appello come questa divento matta. Io non sopporto il moralismo che non tiene conto della realtà, delle storie personali, delle sfumature, che non ha mai nessun dubbio. Allora facciamo così. Io mi dichiaro colpevole da subito. Io al compimento dei 18 anni ho pagato a mia figlia l'intervento per farsi il seno nuovo. Sì, da una prima scarsissima a una terza normalissima, non un intervento da pornostar. E chi lo racconta come il regalo dei 18 anni, in realtà infiocchetta solo un dato di fatto, perché in Italia per fare un intervento del genere bisogna aver compiuto 18 anni. E allora noi abbiamo aspettato i 18 anni. E poi sì, ci siamo fatti carico di questo disagio che per mia figlia Carlotta era enorme, era una sofferenza. Una sofferenza che tra l'altro io conoscevo benissimo, perché tutte le donne della nostra famiglia hanno dovuto fare i conti con un seno piccolo. Ma non è colpa mia se il disagio di mia figlia era più grande del mio, perché lei è sottoposta continuamente a questo martellamento, a questo confronto con un mito della bellezza che viaggia sui social. Oggi bisogna essere perfetti e non bisogna invecchiare mai. Ormai la bellezza conta tantissimo per tutti e se conta per gli altri a un certo punto conta anche per te. E questo condiziona la fiducia che hai in te stesso, condiziona il modo e la sicurezza con cui affronti il mondo. E per mia figlia Carlotta questo disagio ormai era ingestibile. Niente più fotografie o solo fotografie di tre quarti. Niente più mare, niente più feste con gli amici. Un dramma ogni volta che doveva scegliere un vestito da mettersi.

0: niente più pallavolo per non cambiarsi nello spogliatoio insieme alle altre ragazze. Ma il problema vero, per chi giudica, è che la parte anatomica che è stata rifatta è il seno. È lì che si scatena il moralismo. Perché se io, per esempio, a mia figlia al compimento dei 18 anni avessi pagato un intervento per rifarsi le orecchie a sventola, tanto per dire, o per riaprire un occhio che magari durante il parto aveva un po' sofferto ed era rimasto un po' chiuso, voi non avreste avuto nulla da dire. E allora io non accetto che qualcun altro decida quale parte del proprio corpo una donna può rifare e quale no. Così come non accetto che qualcuno possa decidere quando una donna è autorizzata a sentirsi un po' meglio con se stessa e con il proprio corpo. Non lo accetto. Allora io, ringraziando il cielo davanti a questa sofferenza di mia figlia, a questo dolore che aveva mia figlia, ho potuto reagire perché avevo i mezzi economici e le ho pagato questo intervento e ho risolto il suo dolore. Io ho fatto semplicemente quello che fanno tutte le madri del mondo da sempre, quotidianamente, cercare di non far soffrire i nostri figli. Questo ho fatto. Di questo sono colpevole.
1: Dottoressa Cancetano, cosa la convince e cosa no di questa posizione?
2: Ma allora ci sarebbero tantissime cose da dire, e quindi complimenti anche proprio per questa capacità di tenere insieme così tanti discorsi, ma ci sarebbe tanto da dire anche sul fatto che tendiamo a non voler far soffrire i nostri figli e a ripararli dalla frustrazione. Diciamo che ci sono delle cose su cui sono d'accordo, per esempio il fatto che ognuno dovrebbe poter decidere liberamente anche di modificare, migliorare il proprio la qualità di vita, che a volte può passare anche per degli interventi sul corpo, però questo ha a che fare molto con la salute mentale, quindi quando si fa in età molto precoce, insomma, è qualcosa che ovviamente va visto anche con delle altre figure. La questione su cui però proprio non concordo è il fatto che, siccome la società va in questa direzione, e allora dobbiamo adeguarci, perché secondo me in questo c'è proprio qualcosa che, cioè, sì,
1: stona.
2: Sì, perché noi viviamo in una società, quella che appunto io ho definito società della performance, che ci chiede di essere performativi, ma questa cosa ci fa vivere male come esseri umani, perché come esseri umani invece abbiamo sì bisogno di essere attivi, ma abbiamo anche bisogno di serenità, anche bisogno di non sentirci sbagliati, e invece il sentirsi sbagliati e inadeguati è un motore economico fortissimo, quindi su questo proprio non sono d'accordo.
1: Quindi non seguire a tutti i costi la società. A proposito di questo, professore, proviamo a ricollegarci a quel brano del Vangelo da cui siamo partiti, perché lì c'era una donna adulta, una madre in quel caso, che diciamo si approfittava della bellezza di sua figlia Salomè. Oggi ci sono degli altri adulti, la società, che usano i giovani e i desideri dei giovani per fare affari e quindi costruiscono appunto bisogni indotti. Ce lo siamo detti più volte, è un mondo degli adulti che non ascolta realmente, non rispetta i giovani.
3: Sì, è un mondo di adulti che tiene le persone in uno stato di quasi perenne adolescenza, perché sono migliori consumatori. Questo è anche un altro problema, cioè la vita adulta quando arriva. Poi è un mondo che ama la giovinezza ma non ama i giovani. Anzi, più si ama la giovinezza come mito, meno si amano i giovani concreti. Basta guardare come trattiamo i giovani noi oggi, nel mondo del lavoro, con l'ambiente. Cioè, noi siamo una società anti-giovani, ma abbiamo idealizzato la giovinezza.
1: Bene, allora, se finora abbiamo parlato più di donne, è arrivato il momento di concentrarci sugli uomini, perché ce lo siamo detti, anche loro vogliono essere sempre più belli e sempre più in forma. Allora, vediamo qualche dato rispetto all'anno passato. Guardate, nel 2023 la vendita di prodotti cosmetici maschili è cresciuta in un solo anno del 4,7%. Per i trattamenti estetici non chirurgici abbiamo invece un dato pluriennale, più 25% dal 2008 ad oggi. Allora, sono dati che fanno davvero impressione e che ci impongono la volontà di fare un viaggio all'interno di questo mondo per cercare di capirne di più, per cercare di capire che cosa si muove dentro il mercato della bellezza maschile. Noi abbiamo mandato la nostra Marta Manzo a fare un bel giro. Guardiamo.
4: Questo è un negozio del 1960, aperto dalla mia mamma. Negli ultimi anni il nostro settore si è molto avvicinato a quello maschile. Tantissimi brand che noi abbiamo hanno risposto creando delle linee. I prodotti che vengono più richiesti sono un balsamo, una crema idratante lenitiva da mettere dopo la rasatura. Poi abbiamo prodotti più specifici, dagli scrub, le maschere, creme contorno occhi, creme contorno labbra. Ultimamente chiedono dei sieri per poter avere tre principi molto più attivi della crema e questo consente di rigenerare la pelle e assottigliare il segno del tempo.
5: Negli ultimi 20 anni sì, effettivamente è cresciuta l'affluenza degli uomini, l'età media siamo dai 30 ai 50 anni, fanno dei trattamenti un po' come depilazione, uno dei trattamenti maggiori, mentre invece dai 40 in su acidi per quanto riguarda un anti-aging, quindi sono tutta una serie di trattamenti specifici per contrastare i segni del tempo.
6: Negli ultimi anni c'è stato un ingresso in palestra dei molto giovani, cioè i teenager. Dall'altra parte c'è una forte consapevolezza di necessità di attività fisica negli over 70. Rimane preponderante una richiesta estetica orientata da una parte verso la muscolazione e il tono oppure verso il dimagrimento. Gli addominali che si possono vedere, piace molto sempre il braccio in evidenza e il pettorale. Purtroppo vengono lasciate da perdere un po' le gambe. Ma devo dire che questo sta cambiando perché incomincia a esserci un'esigenza anche per i glutei. Ovvio che le persone cercano di affiancarci l'integratore, aminoacidi più

0: Michela, com'è l'azienda di montagna oggi?
1: Portiamo avanti questa cultura tramandataci dai nostri genitori e a loro dai nostri nonni. Noi siamo tutti contadini dediti e legati a questo territorio di montagna, un territorio un po' impervio che però ci regala non solo un bel paesaggio ma anche delle emozioni. Ad oggi lavoriamo circa 10 ettari di campagna. La maggior parte coltivata a foraggio per l'alimentazione dei nostri animali e poi coltiviamo anche una parte con degli ortaggi, principalmente patate che le utilizziamo per l'agriturismo e una parte la utilizziamo per l'alimentazione dei nostri maiali.
0: Quindi avete maiali e bovine.
1: Esatto. Adesso abbiamo circa una trentina di maiali qui in azienda. E anche una quindicina che sono in alpeggio, che rimangono da metà giugno fino a metà settembre. Per i bovini abbiamo 11 vacche in lattazione, anche loro nel periodo estivo sono in alpeggio e la produzione quindi si interrompe per poi riprendere da settembre fino a metà giugno qui in azienda. Trasformiamo ogni giorno il latte prodotto dalle nostre vacche. Da qualche anno riusciamo nell'autoproduzione di foraggio. Questo viene essiccato interamente nel maso e non sul prato. Abbiamo deciso di fare questo passo che per noi è stato molto importante anche economicamente, però ha dato un surplus ai nostri prodotti. Essiccando il fieno nel maso, l'erba mantiene tutte le proprietà e la biodiversità. Le vacche, masticandolo, sintetizzano il beta-carotene che è contenuto nell'erba, che sono dei pigmenti presenti in essa, e donano il colore giallo paglierino al formaggio. Questo dona ai nostri prodotti un surplus, diciamo, portandoci un po' indietro nel tempo, evocando quindi il pascolo per chi lo mangia.
0: Nelle piccole aziende di montagna molto importante è il ruolo dei singoli familiari e la famiglia è proprio il cuore pulsante dell'azienda. In questo momento sono in stalla, incontro Maurizio, il fratello maggiore di Michela, che si occupa proprio del benessere degli animali, in questo momento dell'alimentazione.
2: Dell'alimentazione, sì.
0: Ecco, che cosa dai da mangiare alle vacche?
2: Alle vacche diamo allora fieno, secondo taglio e terzo taglio, che è tutto prodotto da noi. Non ne compriamo, a parte una piccola parte di cereale, che gli serve più che altro per un mantenimento della bestia, che essendo vacche di razza bruna sono animali anche abbastanza grandi, diciamo, e quel po' di cereale le tiene bene in forma.
0: Però gli animali stanno anche al pascolo.
2: Stanno anche al pascolo, sì, le vacche da latte noi le portiamo in malga 3 mesi in estate, da metà giugno fino a metà settembre, e lì sono in asciutta, non fanno latte, si fanno 3 mesi di malga, invece il bestiame giovane, quello parte dai primi di maggio e si fa fino a ottobre circa. Questo qui è il nostro fienile, dove portiamo il nostro fieno a essiccare. Qui abbiamo le celle di essiccazione, 2 celle con una ventola con la pompa di calore, dove lì recupera l'aria dall'esterno, temperatura ambiente, la deumidifica e dopo la spara, diciamo, sotto il fieno, che così te lo essica. Poi abbiamo un fieno qui, come vedete, il primo taglio, che è il più giallino. Poi abbiamo il secondo taglio, un po' più verde, il più aromatico che abbiamo, il più profumato anche. Se senti proprio tutta la foglia e i fiori all'interno, e poi abbiamo anche un terzo taglio che è il più, diciamo, il più proteico, che è quello che puntiamo molto a fare perché è molto carico di proteina e è un mangime naturale, diciamo. Questo qui è proprio la parte forte dell'alimentazione della vacca, diciamo anche.
0: Il terzo taglio si fa?
2: Il terzo taglio si fa dopo i 10 di settembre, circa, se il tempo tiene. Dopo i 10-15 di settembre si fa il terzo taglio.
0: Il primo e il secondo invece sono estivi.
2: Sì, il primo taglio metà maggio circa, in poi, e il secondo taglio dopo 60 giorni sempre del primo taglio, insomma del primo sfalcio.

0: Francesca adesso ti porto nel prato dove portiamo le bestie giovani a pascolare un mese prima di andare in alpeso circa, così si abitano all'erba fresca e non più al fieno, diciamo. Loro mangiano quei prati un po' più limitrofi ai boschi, un po' più scomodi, che così poi quando ritornano dall'alpeggio loro se li ritrovano ancora una volta da rimangiare. Qui partono sui 900 metri e poi arrivano all'alpeggio, che sono sui dai 1500 ai 2200-2300 metri circa d'alpeggio.
1: E queste vitelline che tempo hanno? Quanti anni hanno?
0: Queste qui sono vitelline che hanno sui 10 mesi, e ne abbiamo tre sui 10 mesi e altre due che hanno un anno e mezzo circa.
1: Ci possiamo avvicinare?
0: Ci possiamo avvicinare, andiamo a vederle. Adesso Francesca andiamo lì nel recinto che gli diamo un po' di erba fresca.
1: E tu vieni tutti i giorni?
0: Vengo tutti i giorni, sì, una volta al giorno, e vedrai che dandogli un pezzo alla volta loro prendono la sua razione, diciamo, così mangiano il buono e il triste, diciamo, del prato.
1: Mangiano tutto,
0: così mi tengono pulito bene anche, non avanza il bosco, è proprio un mantenimento del territorio, diciamo, fatto e finito. Adesso vedrai come saltano subito sull'erba fresca.
1: Eccole, eccole che arrivano.
0: Eh sì.
1: Sono affamate.

0: Abbiamo visto come la biodiversità sia fondamentale per il benessere del pianeta, tuttavia sta diminuendo a dei livelli preoccupanti. Ecco perché gli stati dell'Unione Europea si stanno impegnando per ripristinare la natura e preservare la biodiversità. Ne parliamo con Donatella Banzato, ricercatrice in estimo ed economia territoriale presso il centro Levi Cases dell'Università di Padova.
1: L'Unione Europea e i suoi stati membri si sono impegnati ad avviare una serie di azioni atte a riportare allo stato naturale la biodiversità nell'Unione Europea. Lo sta facendo attraverso una serie di azioni e di attività che fanno parte fondamentale del Green Deal europeo, che è stato presentato in Commissione europea proprio nel maggio del 2020. Le azioni che fanno parte di queste strategie sono principalmente la volontà di creare zone protette almeno per il 30% sia della superficie terrestre che marina all'interno dell'Unione europea, ripristinare le aree degradate del territorio europeo attraverso una serie di azioni e prevenzioni, tra le quali la riduzione del 50% di pesticidi nel territorio europeo e la piantumazione di almeno 3 miliardi di alberi in tutta l'Unione Europea. E per finire lo stanziamento di 20 miliardi di euro all'anno che serviranno per modificare e ampliare la biodiversità nel territorio europeo attraverso fondi pubblici europei, ma anche nazionali e da parte di privati.
0: L'agricoltura, quindi, Donatella, è molto importante nelle aree montane. Si potrebbe pensare che l'agricoltura possa andare a intaccare il paesaggio, i boschi. In realtà non è così.
1: L'agricoltura in montagna deve essere vista come un'azione atta a mantenere quello che è il territorio naturale della montagna e non lasciato andare. Purtroppo, se il terreno non viene seguito e curato come può essere con una persona, potremmo avere molti più problemi rispetto al fatto che un terreno venga coltivato e gestito correttamente. L'importante è non puntare su quella che è l'agricoltura intensiva, ma seguire quella che è la stagionalità e seguire quelli che sono i ritmi naturali della montagna e dell'agricoltura in genere.
0: Quindi è perfetto per piccole aziende agricole.
1: Certo, sicuramente questa tipologia di agricoltura è perfetta per le piccole realtà che sono proprio presenti nelle nostre montagne.
0: Che aiutano anche a contrastare il dissesto idrogeologico.
1: Sono fondamentali a contrastare il dissesto idrogeologico. Infatti un terreno nudo fa sì che vi sia un dilavamento degli elementi nutritivi del terreno, mentre una coltura presente sui terreni di montagna ripidi permette di trattenere la sostanza organica, permette di trattenere il terreno e quindi di non perdere quelle che sono le sostanze, gli elementi nutritivi presenti nel terreno stesso.

Le vacche vengono munte due volte al giorno e tutto il latte raccolto viene conferito nel caseificio di famiglia, dove viene trasformato in formaggi a latte crudo di varia stagionatura. Andiamo a vedere Filippo mentre sta preparando il nostrano.

0: Filippo, quale formaggio stai facendo oggi?
1: Oggi stiamo facendo formaggio semigrasso, è un formaggio parzialmente scremato che si mette il latte della mattina intero e il latte della sera che viene lasciato nella bacinella da fioramento, viene tolta la panna e viene messo parzialmente scremato.
0: Qual è la caratteristica del formaggio a latte crudo?
1: È un latte più delicato perché ci sono molti più batteri. Bisogna cercare di essere molto puliti, puntare sulla pulizia a partire dalle mammelle, alla mungitura, al caseificio, perché bisogna arrivare a un prodotto sia dal latte che il formaggio con dei batteri, diciamo, lattici, non delle contaminazioni che possono essere date da altri fattori.
0: E quindi il latte non viene pastorizzato?
1: No.
0: Viene portato comunque a una certa temperatura?
1: Viene portato alla temperatura prima di mettere il caglio, viene scaldato a circa 36 gradi, poi viene aggiunto il caglio e dopo viene fatta la cottura dai 43 ai 44 gradi.
0: E per quanto riguarda i controlli sulla sicurezza e l'igiene del latte, cosa fate?
1: Noi tutti i giorni facciamo il prelievo per la Steck, che è un batterio che si sviluppa nell'intestino dei bovini, e facciamo questo prelievo per una sicurezza che diamo al cliente, e per noi e per il cliente, per tutta
0: l'anno.
1: Tutti i giorni. Dopo facciamo il prelievo ogni 15 giorni del latte, anche quello vediamo sempre la carica e le cellule somatiche, che sono dei parametri da tenere controllati.
0: Quali sono gli ingredienti di questo formaggio?
1: In questo formaggio c'è solo latte e caglio. Noi non mettiamo i fermenti, noi cerchiamo con la lavorazione lenta, facciamo sviluppare i fermenti che ha il nostro latte. Vedi Francesca, questo formaggio è semigrasso, adesso la cagliata sta asciugando, i granuli sono più o meno sul chicco di mais. Nella cottura si asciugano, perciò saranno più piccoli.
0: Quindi ogni casaro ha una mano diversa? Il formaggio può venire diverso da persona?
1: Esatto, il formaggio, siccome è un prodotto ancora, diciamo, non ha fermenti, non è un prodotto industriale, la mano cambia e perciò cambia anche il prodotto finito.
0: Filippo, le due forme stanno in queste fasciere ricoperte con il lino e poi cosa succede?
1: Queste due forme stanno qui circa 3 ore, adesso gli abbiamo messo dei pesi per aiutare a fare la fuoriuscita del siero. Dopo circa 3 ore le giro, gli cambio le tele e questo succede per circa 3 volte. Il giorno dopo queste vanno messe in salamoia.

0: Abbiamo appena lasciato il caseificio dove il formaggio nostrano è in attesa di finire la sua spurgatura e ora siamo con Maurizio nella cella di stagionatura, nella cantina meglio dire. Ecco Maurizio, cosa stai facendo?
1: Sto pulendo il formaggio dalla muffa, circa una volta al mese va pulito, raschiato, perché insomma la forma è viva e lei maturando fa sempre la sua muffa.
0: Quanto deve stare in stagionatura?
1: Noi stagioniamo circa minimo 6 mesi prima del taglio e abbiamo dei formaggi anche sui 6 anni. Il formaggio stagionato 6 mesi è un formaggio più adatto a tutti, diciamo, perché ha la sua morbidezza, diciamo, è con un sapore giammai di latte, di panna, di fieno.
0: Più delicato?
1: Più delicato, diciamo, ecco. Andando avanti con la stagionatura trovo un sapore molto più intenso, sempre più saporito, e da lì si accentuano degli altri aromi, una dolcezza anche molto particolare, dopo tutto il calcio, sapore per palati sopraffini, diciamo, ecco.
0: Senti, e questo simbolo che vediamo qui cos'è?
1: Questa qui allora è la rintracciabilità del formaggio, diciamo, questo è il marchio del caseificio, bollo c'è, il numero di caseificio, il giorno dell'anno, il mese e l'anno, 24 2024, marzo, 82esimo giorno.
2: Ecco la spesa.
3: Grazie.
2: Buona giornata,
3: alla prossima.
2: Alla prossima.
3: Ci vediamo presto, ciao.
4: Ciao Michela.
2: Buongiorno signora mia.
4: A me servirebbero le lugane stagionate.
2: Certo, ecco.
4: Due coppie, ecco, brava, ma sono stagionate bene perché le vogliono dure.
2: Sono molto stagionate, hanno 40 giorni di stagionatura e hanno raggiunto il top della maturazione.
4: Perfetto.
0: Mi trovo ora con Severino, il papà di Michela, Filippo e Maurizio. Severino, oggi fare agricoltura di montagna è difficile ed è anche una grande responsabilità con i rischi del dissesto idrogeologico, la montagna che viene spopolata, il bosco che recupera spazio dalle zone agricole. Quanto è difficile oggi fare l'agricoltore e qual è appunto la responsabilità che ha?
5: Allora, fare il contadino in montagna oggi è molto importante per proprio mantenere questi requisiti, dove i nostri avi avevano recuperati degli angolini di terra per la sopravvivenza. Oggi quelle parti lì si stanno perdendo, però io, conoscendo le vecchie generazioni, ho capito che il territorio va coltivato, capito? Va lavorato, va vissuto di persona. Il territorio è una ricchezza che è inestimabile. Sicuramente le difficoltà maggiori dell'agricoltura di montagna è la pendenza. Per oggi la tecnologia ci ha aiutato moltissimo e questo vuole dire che non è impossibile. L'importante è avere l'amore per il territorio.
0: Quanto è importante che ci sia un giusto equilibrio tra il bosco, il prato e un po' più in alto il pascolo?
5: Allora, il prato serve per fare la giacenza, diciamo, strutturale del fieno invernale, per poter avere questa autonomia. Invece il pascolo è dove rigenerano gli animali, hai capito? Se è pascolato molto in modo corretto, lui diventa pieno di fiori, di erbe qualitative, e in più cosa rende? Una stabilità della neve, è molto più solido.
0: Sì.
5: Se invece un pascolo lasciato, una montagna lasciata per il suo andare,
0: c'è anche rischio idrogeologico.
5: Certo, di smontamenti, di scivolamenti di neve, tutte queste cose. Il bosco ha la stessa cosa, diciamo, se noi non lo rigeneriamo anche lì, non c'è una riproduzione naturale sotto, perché invecchia, non entra il sole, non cresce l'erba,
0: diventa, il bosco muore.

0: Paola, che bello vederti qui con i tuoi figli,
1: Francesca.
0: Attorno a questa tavola.
1: Sei venuta nel momento giusto, ti posso offrire qualcosa? Perché noi per abitudine a quest'ora facciamo sempre un caffè quando ritornano i miei figli dalla campagna. Prima che vadano in stalla, gli preparo qualcosa di

0: Un viaggio alla scoperta delle radici, non solo quelle che portano indietro nel tempo e a noi volti le storie delle generazioni passate, ma anche quelle meno poetiche ma altrettanto buone che proprio i nonni mettono in tavola durante i pranzi delle feste comandate, sicuramente a Natale e se non è troppo bassa anche a Pasqua. È quello che hanno fatto gli alunni della quinta della scuola paritaria Santa Marta di Chiavari che, lasciandosi ispirare dal sesto punto della politica agricola comune salvaguardare il paesaggio e la biodiversità, hanno scovato uno dei prodotti più tipici delle produzioni orticole del Tiguglio.
1: Siamo andati a cercare un prodotto ormai un po' dimenticato, la radice di Chiavari, che noi chiavaresi chiamiamo radice. Abbiamo avuto modo anche di parlare in classe della piana dell'Entella, dei terrazzamenti che anticamente erano coltivati e adesso sono un po' in disuso.
0: La radice di Chiavari è una degli 11 antichi ortaggi del Tiguglio, il marchio di origine e qualità registrato, controllato e garantito dalla Camera di Commercio che tutela e valorizza le tradizionali produzioni orticole del territorio della provincia di Genova. Ecco allora le ricerche su internet e le interviste ai nonni e ai genitori, l'uscita sul mercato di frutta e verdura in quella che per gli abitanti di Chiavari è la Ciassa di Coi, in dialetto la Piazza dei Cavoli, per andare a comprarle.
2: Salve, vorremmo prendere un paio di radici di Chiavari, per
3: sì,
2: favore.
3: Te le prendo.
2: Sono fresche?
3: Freschissime. Fanno bene perché abbassano la glicemia e il colesterolo. È una verdura molto antica che ci hanno tramandato i nostri nonni.
0: Le radici di Chiavari sono diventate protagoniste di una lezione nella quale la storia, scienza dell'alimentazione, tradizioni e cucina si sono mischiate e arricchite l'una con l'altra.
4: Le radici di Chiavari appartengono alla specie delle cicorie. Hanno radici voluminose a forma conica, con una superficie liscia, senza fibrosità e con un delicato sapore amarognolo.
0: L'importanza di mangiare verdura, la base della piramide alimentare, è stata ribadita anche dagli alunni dell'Istituto Maria Luigia di Chiavari. Qui i ragazzi delle classi quinte si sono trasformati in nutrizionisti in erba e, partendo proprio dai prodotti tipici della terra di Liguria, hanno spiegato ai loro compagni più giovani perché è importante per la propria crescita scegliere prodotti naturali e salutari.
5: Tramite il cibo e sostanze per vivere.
6: Siamo partiti facendo un po' una lezione introduttiva su cosa per loro significavano questi termini, quali erano, se già ne erano a conoscenza. Dopodiché da questo punto ci siamo poi legati, connessi al tema anche dell'alimentazione, perché secondo noi era importante sviluppare un po' questo ambito, l'alimentazione sana, che poi va anche a collegarsi con la, diciamo, la salvaguardia della mente, perché se uno mangia sano, quindi alla fine biologico, non vengono utilizzati tutta una serie di sostanze e pesticidi, e quindi trovavamo che queste cose erano un po' tutte, diciamo, connesse.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
7: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
8: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita.

0: Lutrita, non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
1: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
0: Grazie a Save the Children, mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
1: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
2: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
3: Questi sono i nostri ampli mini.
4: Non si vedono.
5: Mi devo toccare, non ci credo.
6: Microscopico proprio.
3: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
7: Mamma mia.
3: È un'altra cosa.
6: Questa è una magia.
8: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800-3800.
9: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
10: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
9: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
10: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
9: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina, per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. E con noi a pregare questa sera Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti Vasto. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il

0: Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù nel Getsemani. Poi si allontanò da loro, inginocchiato si pregava. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega
1: per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te.
1: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato, volendo dare soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. Allora i soldati, spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Quarto mistero doloroso, il viaggio a Calvario di Gesù, carico della croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e lo crocifissero.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Quinto mistero doloroso. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse, tutto è compiuto, e chinato il capo, spirò.
8: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
7: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Preghiera dell'anziano. Signore, insegnami ad invecchiare. Convincimi che la comunità non compia alcun torto verso di me se mi va esonerando da responsabilità, se ha indicato altri a subentrare al mio posto. Togli da me l'orgoglio dell'esperienza fatta e il senso della mia indispensabilità, che io colga in questo graduale distacco dalle cose unicamente la legge del tempo e avverta in questo avvicendamento di compiti una delle espressioni più interessanti della vita che si rinnova sotto l'impulso della provvidenza. Fa, o Signore, che io riesca ad essere ancora utile al mondo, contribuendo con l'ottimismo e la preghiera, alla gioia e al coraggio di chi è di turno nelle responsabilità, vivendo uno stile di contatto umile e sereno con il mondo in trasformazione, senza rimpianti sul passato, facendo delle mie sofferenze umane un dono di riparazione sociale. Che la mia uscita dal campo d'azione sia semplice

0: è naturale, come un felice tramonto di sole. Perdona se solo oggi, nella tranquillità, riesco a capire quanto tu mi abbia amato e soccorso, che almeno ora io abbia viva e penetrante la percezione del destino di gioia che mi hai preparato e verso il quale mi hai incamminato dal primo giorno di vita. Signore, aiutami ad invecchiare così. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadetta,
1: il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

0: Non sono in corso colloqui con l'Iran, annuncia Trump, che in un post definisce Hormuz di proprietà americana. Ma Teheran non ci sta, lo stretto rimane chiuso finché Washington non rispetterà gli accordi. Ucraina, è ancora botta e risposta nei cieli, raid russo nel nord-est, colpita l'area di Kharkiv, nella notte decine di droni ucraini hanno puntato Mosca. Carburanti, il taglio delle accise dura poco, il diesel torna a correre in autostrada e raggiunge i 2,17 euro al litro, il risparmio promesso agli automobilisti è già svanito. Femminicidi, due donne uccise a Venezia e Cagliari, due tragedie, un solo drammatico filo rosso. L'allarme sulla violenza contro le donne torna in primo piano e poco fa un'altra vittima alle porte di Roma. Caro caffè, la tazzina presenta il conto. In 5 anni il prezzo è salito del 24% e a Bolzano l'espresso è il più caro d'Italia. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al TG 2000 edizione delle 18:30. In primo piano dunque la crisi medio orientale. Ad Hormuz una nave è stata colpita da un proiettile. Teheran insiste, lo stretto rimane chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi, ma Trump rilancia: Hormuz è americano. Fausto Nicastro.
1: Lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio. Con queste parole il capo negoziatore iraniano Khalibaf ribadisce lo stallo nelle trattative con Washington, chiedendo la revoca del blocco marittimo, delle sanzioni economiche e la fine delle operazioni militari. L'annuncio arriva proprio poche ore dopo la scadenza del memorandum di giugno che aveva sancito una tregua di 2 mesi, più volte comunque violata da entrambe le parti, a cui avrebbe dovuto far seguito un'intesa definitiva. E invece la tregua rimane fragile. Dal canto suo il presidente americano Trump dice di non avere intenzione di prolungare il cessate il fuoco e posta sul social network di sua proprietà un'immagine di Hormuz con la scritta "Nuovo territorio americano". In un successivo post, poi, dichiarando lo stretto aperto e operativo, aggiunge che non sono in corso né programmati colloqui con la Repubblica Islamica e che il blocco navale contro i porti iraniani rimane pienamente in vigore. Questa mattina però l'organo della Marina Britannica che monitora il traffico marittimo nell'area ha riferito che una nave in transito sullo stretto è stata colpita da un proiettile di natura e provenienza non identificata che ha causato danni alle macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Trump ha ribadito che Teheran non avrà mai un'arma nucleare e ha minacciato di bombardare l'Oman se definirà un accordo con i Pasdaran per il passaggio delle navi da Hormuz. La diplomazia lavora comunque su un doppio binario. Da un lato, infatti, continuano le reciproche provocazioni, facendo aumentare i timori di un'ulteriore escalation militare. Dall'altro, invece, come dichiarato dall'inviato americano in Medio Oriente Kushner, anche se un accordo solido è ancora lontano, i colloqui sarebbero più intensi che mai.
0: Restano altissime le tensioni in Medio Oriente. Dopo la visita di Kushner, Hamas ribadisce di voler rispettare gli accordi sottoscritti. In Cisgiordania cresce la violenza, accuserà e scontro tra palestinesi e coloni, e in Siria un nuovo raid riaccende le tensioni. Sentiamo Elena Aquilanti.
2: La diplomazia continua a lavorare a un accordo di tregua, ma sul campo a dettare l'agenda restano l'assedio e le armi. I negoziati tra Israele e Hamas hanno compiuto un passo avanti. Dopo settimane di rifiuti, il gruppo palestinese ha comunicato di essere pronto a consegnare le armi a un comitato tecnico di transizione. Ma l'apertura si scontra con il rifiuto del governo israeliano. Benjamin Netanyahu, in piena campagna elettorale, mantiene le sue posizioni. Nessuna fine delle ostilità e nessun ritiro militare senza lo smantellamento e il disarmo di Hamas. Così l'inviato americano Jared Kushner insiste con entrambe le parti perché la tregua non si sgretoli di nuovo. Ma mentre l'attenzione internazionale è tutta sul tavolo dei mediatori, in Cisgiordania continuano da ormai 10 giorni le violenze dei coloni. Il villaggio palestinese di Kusra, a sud di Nablus, è sotto l'assedio di gruppi israeliani che bloccano le vie d'accesso alle abitazioni. La popolazione è di fatto intrappolata all'interno delle case, tagliata fuori dai rifornimenti di cibo e acqua. L'esercito, intervenuto dopo 3 giorni, ha smantellato l'accampamento militare dei coloni, ma non li ha davvero allontanati dalla zona. Le tensioni minacciano di allargarsi oltre confine. Sul fronte siriano, Damasco accusa Israele di aver colpito con un raid aereo un vecchio aeroporto militare nella provincia di Idlib. Un'escalation non necessaria, come è stata definita dagli Stati Uniti, che rischia di complicare ulteriormente i fragili equilibri di una regione segnata già da troppi conflitti.
0: Almeno 10 morti e 8 feriti è il bilancio di un raid aereo russo sull'Ucraina nord-orientale, vicino alla città di Kharkiv. Nella notte decine di droni di Kiev hanno preso di mira Mosca. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
3: A Kiev, dopo la pausa estiva, ha riaperto il Parlamento, che domani dovrebbe approvare la nomina, appena annunciata dal presidente Volodymyr Zelensky, del generale agente segreto Ivan Khmara, nuovo ministro della difesa, in seguito alla rimozione a luglio scorso di Mikhailo Fedorov, per il quale da un mese manifestanti ucraini scendono in piazza chiedendone il reintegro. Tornerà a titolare gli esteri Andriy Sybiha, che finora, con il secondo rimpasto di governo in meno di un anno, ricopriva l'incarico ad interim. Il ministro, pubblicando le foto sui social, oggi ha incontrato l'omologo belga Maxim Prevot in un rifugio sotterraneo a Kiev, mentre nella capitale suonava l'allarme aereo. Nell'area centro-orientale del paese, in diverse città, è scattata l'evacuazione degli abitanti, ma ad essere preso di mira da due missili russi questa mattina è stato il nord-est, e in un villaggio della regione di confine di Kharkiv sono state almeno 10 le vittime di un attacco a edifici residenziali, riferiscono le autorità locali. L'Ucraina è intenzionata a rispondere, mentre pretende l'affiancamento degli alleati. Il premier della Gran Bretagna, Andy Burnham, ha affermato il pieno sostegno dopo le critiche mosse da Mosca per il rifornimento di droni inglesi all'Ucraina. Sono stati quasi 800 i velivoli senza pilota lanciati la scorsa notte in diverse regioni della Russia, che intanto denuncia Kiev di aver fatto saltare la visita del direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, alla centrale di Zaporizhia, centro di quotidiani attacchi ucraini che, avverte Mosca, costituiscono una reale minaccia nucleare per l'Europa centrale.
0: Veniamo ora in Italia. Il taglio delle accise doveva dare respiro agli automobilisti, ma il ribasso per chi fa rifornimento è già stato annullato. Il diesel in autostrada tocca di nuovo i 2,17 euro. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
4: Il prezzo del gasolio in autostrada torna ai livelli dello scorso 4 agosto, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato il provvedimento accise, prorogata la decisione fino al 25 agosto. In pratica il taglio di 17 centesimi al litro sulle imposte sul gasolio. Ad evidenziare questi dati il Ministero delle Imprese, che monitora i prezzi del carburante lungo la penisola. Secondo l'osservatorio del Dicastero, oggi in autostrada il prezzo medio del gasolio è 2,173 euro al litro, contro i 2,170 di ieri, e per la benzina self siamo a 2,073 euro contro i 2,071 di ieri. Più bassi i prezzi rilevati lungo la rete stradale nazionale, sia per il self che per quelli con il servizio. Per il Codacons i prezzi alla pompa sono tornati su livelli di piena emergenza e l'associazione chiede una proroga del taglio delle accise, ma anche di estendere il provvedimento non solo al gasolio ma anche alla benzina. Sempre il Codacons sottolinea che in 30 anni, facendo un raffronto tra il 1996 e il 2026, il prezzo della benzina in Italia è praticamente raddoppiato, mentre quello del gasolio triplicato. Il costo del carburante, ricorda l'associazione dei consumatori, si riflette sui trasporti e sulla distribuzione delle merci ed alla fine incide sulla spesa dei nuclei familiari.
0: La Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprenderà da fine agosto i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà invece asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera. Intanto a Ravenna è arrivata la Humanity 1 con 73 migranti a bordo. A Napoli ieri sera è arrivata la Sea-Watch e a Bari è attesa la Life Support di Emergency con 50 migranti, a bordo anche 29 minori e i corpi di 7 persone morte durante la traversata. Tregua dal caldo fino a domani. L'allerta gialla in 10 regioni per il maltempo, grandine e forte vento in Campania, in Salento, tromba d'aria e allagamenti. Sentiamo Erika Calvani.
5: Dopo settimane di afa e temperature torride è arrivato il maltempo. Una perturbazione proveniente dall'Europa centrale e in transito sull'Italia insiste al momento sul sud della nostra penisola, con rovesci anche intensi. La protezione civile ha attenzionato per la giornata di oggi ben 10 regioni e prorogato fino a stasera alle 20 l'allerta meteo in Campania, dove temporali, grandine e vento forte hanno già provocato allagamenti e la caduta di alberi. Nel Salento una tromba d'aria si è abbattuta su Porto Cesareo, in provincia di Lecce, e il maltempo ha coinvolto tutto il litorale ionico fino ad Ugento. Nei prossimi giorni l'Italia si troverà divisa in due sul fronte climatico. In alcune zone le temperature subiranno una flessione, mentre in altre il caldo continuerà ad essere protagonista, seppure con qualche ondulazione. Almeno fino al fine settimana non è previsto comunque nessun bollino rosso per caldo, ma da domani sarà già bollino arancione nelle città di Roma e Ancona, alle quali si aggiungeranno il giorno dopo Bologna, Bari e Campobasso. Una nuova perturbazione invece si sta avvicinando al nord Italia, dove sono attesi da giovedì rovesci temporaleschi a nord-ovest.
0: E torna alla normalità l'aeroporto di Catania dopo i giorni difficili legati all'eruzione dell'Etna. Con la riduzione dell'allerta vulcanica sono state cancellate le restrizioni al traffico aereo in arrivo e in partenza. L'emissione di cenere è ora debole e confinata alla cima del vulcano. Due femminicidi a Venezia e Cagliari riaccendono l'allarme sulla violenza contro le donne. Due storie diverse, ma lo stesso drammatico epilogo nel cuore di un'estate che non dà tregua. Sentiamo Lucia Scione.
6: La mamma mi ha suonato, sono la mamma di Tania, per favore mi apra. Io ho aperto e mi sono messa qua. E apriva la porta, batteva la porta.
7: La mamma di Tania Terrin conviveva da mesi con la paura che il suo ex potesse farle del male. E così è stato. La sera di Ferragosto, Dino Keber, 41 anni di dolo in provincia di Venezia, ha strangolato Tania, 39 anni. E dopo averla uccisa, dopo aver vagato in strada per un po', ha fatto ritorno nella propria abitazione e si è impiccato. La vittima, 39enne, aveva da tempo allertato i vicini di casa. Se lui dovesse bussare alle vostre porte, aveva detto, non apritegli.
8: L'unica cosa che ha detto è stata quella, sì.
7: Quella storia tossica per Tania era finita da tempo, ma non per l'uomo che minacciava gesti estremi se lei non fosse tornata sui suoi passi. Per ben 7 volte la vittima e la sua famiglia si erano rivolte ai carabinieri. Dopo una precedente aggressione lo scorso aprile, Dino Keber aveva ricevuto solo un ammonimento da parte della questura. A Cagliari un'altra donna ha smesso di lottare. Dopo 25 giorni di agonia se n'è andata Michela Rubiu, di 47 anni. Il 23 luglio suo marito Alessandro Pintus le aveva sparato alla testa ed aveva ucciso anche Andrea, fratello della vittima. Dopo il decesso della Rubiu cambia il capo di imputazione. L'assassino, che aveva confessato davanti ai carabinieri e al GIP entrambi i reati, verrà processato per duplice omicidio volontario.
0: E nel pomeriggio una donna è stata uccisa in casa a Colleferro, in provincia di Roma, a dare l'allarme la figlia. E poco fa è stato fermato un uomo sospettato del gesto, si tratterebbe del compagno. E altra cronaca, tragedia nel carcere di Pordenone. Un detenuto egiziano di 19 anni è morto dopo aver dato fuoco al materasso della cella. Il rogo è scoppiato ieri sera, poco prima delle 23, nel carcere del Castello. Il giovane è stato soccorso dagli agenti, ma è morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Due altri detenuti hanno riportato una lieve intossicazione e sono stati portati in ospedale. Giudizio immediato per Luca Spada, ex autista e soccorritore di ambulanza, accusato dalla procura di Forlì di omicidio volontario aggravato. Andrea Domaschio.

0: È stato disposto il giudizio immediato per Luca Spada, l'ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza che guidava. La prima udienza del processo a suo carico è stata fissata in corte d'assise a Forlì per il prossimo 15 ottobre. Il procedimento con rito immediato chiesto dalla procura forlivese riguarda in particolare la morte di Deanna Mambelli, 85enne, deceduta il 25 novembre dell'anno scorso. È infatti questo l'omicidio per cui Spada si trova in carcere con misura cautelare massima decisa dal
1: Noi
0: giudice.
1: riteniamo che la morte sia stata provocata con la somministrazione di aria effettuata nel corso di un trasporto cosiddetto secondario. Noi riteniamo, e il giudice ha ritenuto con noi la gravità indiziaria dei fatti, che alla signora che aveva sostanzialmente un catetere per la somministrazione di medicinali, attraverso questo catetere è stata somministrata dell'aria che ha provocato un'embolia gassosa che ha poi causato la morte.
0: Per gli altri 5 casi di decessi di pazienti trasportati nella sua ambulanza, contestati dagli inquirenti a Luca Spada, le indagini sarebbero ancora in corso.
2: A Carmagnola, nel Torinese, una 63enne sventa la truffa di un falso carabiniere. L'uomo la chiama e le dice che la sua auto è stata usata per commettere dei furti. Poi le chiede di consegnare i gioielli di casa per verificare se sono legati alla refurtiva. La donna capisce l'inganno, chiede aiuto alla cognata e avverte i carabinieri. Il 19enne arriva in casa, ma i militari lo bloccano e lo arrestano. E si avvicina il decennale del terremoto che devastò il centro Italia. 10 anni dopo, la ricostruzione è ancora in corso. Case, borghi e comunità. Cosa è cambiato e cosa resta da fare? Il servizio è di Luigi Ferraiolo.
3: Il 24 agosto 2016, giusto 10 anni fa, una forte scossa di terremoto colpiva il centro Italia, in particolare Amatrice, Arquata del Tronto e poi Camerino nelle Marche. A 10 anni di distanza, la ricostruzione resta una delle sfide più importanti e complesse. Emerge una ricostruzione pubblica ancora lontana dal potersi dire conclusa, dove la maggior parte degli interventi risultano solo formalmente avviati, ma ancora fermi prima dell'apertura dei lavori.
4: Erano queste le fiammelle, erano piccole comunità che ancora vivevano. Amatrice fu un terremoto di nonne, nonni e bambini perché i genitori lavoravano a Roma. In quel 24 agosto c'erano bambini e nonni che tenevano i bambini. Io sono figlio di quella situazione là.
3: Nel complesso, secondo un report dell'ONLUS Action Aid sul terremoto nel centro Italia 10 anni dopo, su 3.542 interventi, 2.521, pari al 71,2%, si trovano ancora nelle fasi che precedono l'apertura del cantiere, dalla mancata nomina del RUP fino all'aggiudicazione dei lavori. Le fasi esecutive o conclusive riguardano solamente 1.018 interventi, pari al 28,7% del totale.
5: Punga la gente si è poi fatta la vita da altre parti, poi logicamente è legato al fatto che essendo una ricostruzione andando per le lunghe, diciamo, belle lunghe, ha fatto sì che poi molta gente appunto non possa tornare perché non c'è effettivamente una casa dove tornare.
3: Una situazione che coinvolge l'intero cratere, ma che pesa in modo particolare sui territori più colpiti. Ad Amatrice entro la fine dell'anno dovrebbe essere pronto l'ospedale.
2: 2 casi a Milano e Napoli, 2 errori nella procreazione assistita. A Milano l'embrione è sbagliato, impiantato ad una donna. A Napoli una bimba nata da un embrione di un'altra coppia. Una catena di errori che coinvolge decine di coppie. Vicende che sollevano interrogativi e chiedono risposte. Raffaella Frullone.
6: A Napoli almeno 29 coppie vivono un'attesa snervante. 25 potrebbero essere biologicamente compatibili con la bimba nata dopo una fecondazione in vitro e risultata poi non geneticamente legata alla donna che l'ha messa al mondo e al marito. Ad accorgersene è stato quest'ultimo notando l'incompatibilità tra i gruppi sanguigni. Si fanno avanti però altre 4 coppie che vogliono sapere che fine abbiano fatto i propri embrioni congelati proprio al San Paolo. Una di queste avrebbe ricevuto dall'ospedale una telefonata e potrebbe essere legata proprio alla bambina. Il tutto accade a meno di un mese dal caso scoppiato al San Raffaele di Milano, quando un embrione prodotto in laboratorio geneticamente legato ad una coppia è stato trasferito nell'utero di un'altra donna che a sua volta aveva fatto ricorso alla procreazione assistita. L'errore è stato scoperto dopo l'impianto, l'embrione è stato soppresso, il laboratorio sospeso. In Italia il precedente più noto è quello del Pertini di Roma, dove nel 2013 gli embrioni di 2 coppie furono scambiati e una delle 2 donne diede alla luce 2 gemellini geneticamente figli dell'altra coppia. Una vicenda finita in tribunale che in quel caso di

0: fronte al dilemma, fece prevalere il legame della gestazione su quello della genetica. Ma la scia degli errori supera i confini italiani, l'ultimo caso a Cipro del Nord, dove almeno 30 bambini sarebbero stati concepiti utilizzando seme e ovuli di fornitori diversi da quelli selezionati dalle coppie committenti. La presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana precisa che nel nostro paese l'errore è rarissimo, ma di fatto è la procedura stessa ad aver introdotto questo rischio e quelle scambiate non sono solo provette, ma vite umane.
1: Domani mattina alle 11, a 72 anni dalla morte, Alcide De Gasperi sarà ricordato con una messa a Roma nella Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Nel suo messaggio il Cardinal Vicario Baldo Reina ne ricorda la fede e l'impegno per la rinascita democratica dell'Italia e la costruzione dell'Europa. Un'eredità che, sottolinea Reina, resta attuale e può ancora parlare alla politica di oggi. Processo storico in California contro Meta, Facebook e Instagram sotto accusa per i danni ai più giovani. 29 stati americani contestano al gruppo di aver reso i social sempre più coinvolgenti fino all'uso compulsivo, un caso che può cambiare davvero il futuro dei social. Sentiamo Pierluigi Vito.
2: Sta per aprirsi in California un processo che può fare la storia. Alla sbarra ci sarà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram, che dovrà affrontare imputazioni pesantissime. Secondo gli stati di Colorado, Kentucky, California e New Jersey, Meta avrebbe progettato le sue piattaforme per mantenere i giovani utenti agganciati e fuorviare i consumatori sulla loro sicurezza. I termini della questione ben li sintetizza Nora Freeman Engstorm, docente di diritto all'Università di Stanford. L'accusa è che Meta sapesse che i suoi prodotti influenzavano i giovani e causavano un'interazione compulsiva e i dirigenti nelle mail interne dimostravano di essere ben consapevoli dei rischi mentre dicevano il contrario parlando alla stampa, al congresso o agli investitori. Insomma, lo scrolling continuo e gli algoritmi targetizzanti avrebbero causato una dipendenza assimilabile a quella di sigarette e oppioidi. Non solo, 29 stati accusano Zuckerberg e il suo gruppo di aver raccolto e utilizzato illegalmente dati di bambini in violazione della legge federale. Se riconosciuta colpevole, Meta potrebbe ritrovarsi a pagare danni stimati in 1.400 miliardi di dollari, una cifra quasi pari al valore di mercato dell'azienda, che rischierebbe il crack. E in più, i procuratori generali degli stati ricorrenti chiedono di emettere un'ordinanza che obblighi i social network ad attivare limiti di età, eliminare lo scorrimento infinito e apportare altre modifiche alle piattaforme a tutela della salute degli utenti.
1: Il caffè, rito irrinunciabile degli italiani, è sempre più salato. In 5 anni, pensate, la tazzina è aumentata del 24% e a Bolzano si paga più che altrove. Paola Gatti.
3: Il caffè è un piacere, ma bere un espresso al bar ormai è diventato un lusso che non tutti possono permettersi. Rispetto a 5 anni fa, il prezzo di una tazzina, in media pari a 1,29 euro, con variazioni a seconda delle province, è salito di quasi un quarto. La città più cara è Bolzano, dove costa 1,50 euro. La più economica è Messina, con un prezzo medio di circa 1 euro. Ma nonostante i rincari, c'è chi proprio non vuole farne a meno.
4: Il caffè al banco noi lo facciamo 1,20 euro e al tavolo 1,70.
3: C'è chi si lamenta che però è anche caro 1,20.
4: Ho capito, come che faccio, io regalo, faccio prima?
3: Lei lo prende il caffè al bar nonostante i rincari?
5: Certo, perché è un'abitudine, mantengo le abitudini e tradizioni italiane.
6: Prima era, pagavamo a 80 centesimi, adesso si paga 1,20 euro, 1,30 euro. Non lo so per quale motivo.
3: L'aumento non si deve al rincaro della materia prima. Secondo il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, a incidere sarebbero i costi energetici e di gestione in capo agli esercenti. Così, per risparmiare, molti italiani preferiscono farsi il caffè a casa con la moka, mentre qualcuno ci rinuncia perché rende nervosi.
7: Lo prendo a casa. È proprio un'abitudine da quando sono nata, che la colazione io la faccio a casa.
3: Anche perché si risparmia.
7: Parecchio.
8: Non prendo il caffè per una questione di salute, mi fa male.
3: E così risparmia.
8: E risparmia.
3: Quindi lei non prende il caffè perché rende nervosi, però...
9: Esatto, però poi vedendo il prezzo del cappuccino si è nervosi lo stesso come quello del caffè, perché ci fa come è possibile.
1: E torniamo a parlare del caldo così anomalo, perché le alte temperature non risparmiano nemmeno l'alta quota. Sul ghiacciaio dello Stelvio si fermano le piste da sci, una chiusura che colpisce atleti.

0: e appassionati e che racconta la fragilità dei nostri ghiacciai. Sentiamo Letizia Davoli.
1: L'attività sciistica sul ghiacciaio dello Stelvio è sospesa fino a data da destinarsi. È l'avviso con cui la SIFAS, società impianti funiviari allo Stelvio, annuncia la chiusura della più vasta

0: campioni dello sci mondiale, impegnati nella preparazione agonistica dell'anno successivo. Il motivo? Il caldo, che non ha risparmiato neanche le vette più alte del paese. E così, dopo il comprensorio del Cervino e quello di Ponte di Legno Tonale, ora si ferma anche lo Stelvio, non solo per le temperature elevate durante il giorno, ma soprattutto per quelle notturne, che non si abbassano a sufficienza per garantire il rigero del manto nevoso, mancando così i consueti standard di qualità e sicurezza necessari per la pratica dello sci estivo. Un ferragosto amaro per gli appassionati, ma se le piste sono chiuse, rimane invece attivo il servizio delle funivie per salire al ghiacciaio. Ma la crisi dei ghiacciai, e non solo per lo sci estivo, non ha colpito solo l'Italia in questo torrido 2026. Insieme a quelle italiane sono chiuse anche le stazioni svizzere, francesi e austriache fino alla Norvegia. La speranza ora, dice la SIFAS, è che la situazione termica possa migliorare nei prossimi giorni e in quel caso verrà valutata la riapertura delle piste.
1: Addio a Fulvio Lucisano, il re dei produttori del cinema italiano, è morto a Roma a 98 anni. Per oltre 70 anni ha accompagnato la storia del nostro cinema, producendo più di 130 film, da Massimo Troisi con Ricomincio da tre ad Alberto Sordi, fino a Notte prima degli esami. Fondatore dell'Italia International Film, ha ricevuto anche il David di Donatello alla carriera. Parigi, Parigi, il red carpet si accende per Angelina Jolie, protagonista di Couture, tra moda, luci e storie di donne. Nel film la settimana della moda diventa lo sfondo di un racconto intimo tra fragilità e cambiamenti. Fabio Falzone lo ha visto per noi, vediamo.
2: È felice di essere alla settimana della moda?
3: Azione!
4: Angelina Jolie è una regista americana indipendente che viene chiamata in un mondo diversissimo dal suo, la casa di moda Chanel, per dirigere il filmato che aprirà la sfilata di apertura della Parigi Fashion Week. La sua vicenda si intreccia a quella di una giovane modella di colore che dall'Africa arriva nello sfavillante mondo della moda, e anche con quella di una truccatrice. Ma per la Jolie, durante le riprese del film, arriverà agghiacciante, in qualche modo inaspettata, una notizia.
3: Pronto?
5: Ho il risultato della sua biopsia. Deve visitarla qualcuno quanto prima.
3: Ma non è grave, vero? Cioè, non è qualcosa di...
4: Il film racconta come il personaggio si trovi a far fronte a tutto questo. Lo stupore prima.
3: Niente.
6: E pensi che io ci creda dopo che hai lasciato il set in quel modo?
3: Avevo un appuntamento che non potevo disdire.
7: Bisogna agire in fretta, perché...
4: E poi il coraggio di affrontare tutto questo. Quello che davvero funziona del film è la capacità di raccontare il prima e il dopo. Una notizia che davvero può cambiare tutta un'esistenza. Una situazione che la Jolie ha vissuto in prima persona nel 2007. Ha perso sua madre, l'attrice e produttrice Marcelie Bertrand, scomparsa a solo 56 anni, per un tumore alle ovaie e al seno. Un male che Jolie ha scelto di combattere preventivamente, come lei stessa ha raccontato a Time, intervenendo chirurgicamente sul proprio corpo nel 2013 con doppia mastectomia preventiva, nel 2015 con l'asportazione di ovaie e tube.
3: Potrei morire, dica la verità.
7: Tutti moriamo.
8: Ho pensato molto spesso a mia madre, a come questo film sarebbe stato eccezionale per lei quando si è trovata a vivere tutto questo. Tutti si possono riconoscere, però.
1: Addio a Varenne, il cavallo trottatore italiano diventato una leggenda dell'ippica. Il capitano è morto a 31 anni, colpito da un improvviso attacco cardiaco in pista. Ha conquistato 62 vittorie su 73 corse, entrando nella storia del trotto. Ora l'ippica italiana piange uno dei suoi campioni più amati. Adesso ci fermiamo per una piccolissima pausa, poi torniamo in studio per altri aggiornamenti. A dopo.
9: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
10: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
11: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
12: È Verum.
11: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
12: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
11: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
13: croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di

0: Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
1: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, the best!
3: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
4: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
5: Perché non l'ho fatto prima?
6: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
7: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
8: È un'altra cosa.
9: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
11: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
12: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
11: Ha il filtro UV.
12: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
13: Eccoci tornati in studio per un aggiornamento. Ancora un incidente sul lavoro, un imprenditore di 60 anni è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone a Deruta in provincia di Perugia. L'uomo stava effettuando dei lavori di manutenzione quando una lastra di plexiglass ha ceduto, facendolo precipitare per diversi metri. È tutto allora per questa edizione. Ora vi lasciamo alle previsioni del tempo e alla diretta della Santa Messa. Grazie per averci seguito. La prossima edizione ovviamente del TG2000 alle 20:45. Vi aspettiamo. A più tardi.

Martedì, pressione in aumento. In questa giornata il tempo sarà stabile con un ampio soleggiamento e un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo non eccessivo. Mercoledì, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo su buona parte delle regioni. Temporali su Alpi centro-orientali. Martedì, atmosfera instabile. Giornata caratterizzata dalla presenza di numerosi focolai temporaleschi che interesseranno soprattutto le regioni adriatiche, più soleggiato altrove. Mercoledì, alta pressione in rinforzo. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento, infatti il cielo sarà spesso poco nuvoloso. Temporali su Alpi centro-orientali. Martedì, pressione in calo. Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio ci saranno dei temporali sparsi su gran parte dei settori ad eccezione di Sardegna e Sicilia centro-occidentale. Mercoledì, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, sole prevalente e isolati rovesci su Alpi centro-orientali. Venti deboli.

0: una volta una principessa che viveva in un alto castello nel cuore di un regno incantato.
1: Ciao!
0: Sei la mia babysitter. Sei solo in prova.
2: L'ho licenziato la terza in un mese.
0: Certo, aveva le unghie sporche. Quello non lo devi toccare.
3: Noi ci divertiremo.
0: Sei una sciatta incompetente.
4: Con noi è chiuso.
0: Occhio alla porta.
4: Ha solo 8 anni.
5: Non ne ha 28.
6: Le ragazze dei quartieri alti. Domani in prima serata.
7: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.
8: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
9: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
10: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola.
6: Scopri la convenienza e la qualità delle nostre marche.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello Spirito

Cristo, che nel tuo spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo.

0: desiderio per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro. Così dice il Signore Dio. Poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto, io sono un Dio, siedo su un trono divino in mezzo ai mari, mentre tu sei un uomo e non un Dio, hai reso il tuo cuore come quello di Dio. Ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto. Con la tua saggezza e la tua intelligenza hai creato la tua potenza, ammassato oro e argento nei tuoi scrigni. Con la tua grande sapienza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze, e per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore. Perciò così dice il Signore Dio, poiché hai reso il tuo cuore come quello di Dio, ecco, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri. Snuderanno le spade contro la tua bella saggezza, profaneranno il tuo splendore, ti precipiteranno nella fossa, e morirai della morte degli uccisi in mare. Ripeterai ancora, io sono un Dio di fronte ai tuoi uccisori? Ma sei un uomo e non un Dio, in balia di chi ti uccide. Per mano di stranieri morirai della morte dei non circoncisi, perché io ho parlato. Parola di Dio. Il Signore farà giustizia al suo popolo.
2: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
1: Io ho detto, li voglio disperdere, cancellarne tra gli uomini il ricordo, se non temessi l'arroganza del nemico, non si ingannino i loro avversari. Il Signore farà giustizia al suo popolo. Non dicano, la nostra mano ha vinto. Non è il Signore che ha operato tutto questo. Sono un popolo insensato e in essi non c'è intelligenza. Il Signore farà giustizia al suo popolo. Come può un uomo solo inseguirne mille o due soli metterne in fuga 10.000? Non è forse perché la loro roccia li ha venduti, il Signore li ha consegnati? Il Signore farà giustizia al suo popolo. Sì, vicino è il giorno della loro rovina e il loro destino si affretta a venire, perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione. Il Signore farà giustizia al suo popolo.

Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: e allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 tribù, troni, a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi, per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. Parola del Signore.

In verità io vi dico, questo è il tono solenne delle affermazioni importanti e parla della ricchezza. E Gesù dice che le ricchezze sono un ostacolo che rallentano lo slancio del cuore, rallentano la carità, la condivisione e alimentano piuttosto l'egoismo e la superbia. Un ostacolo vero che crea così falsa sicurezza che inganna. Ma dice Gesù, quando gli dicono i discepoli: ma allora chi può essere salvato se è così difficile? E Gesù dice: per gli uomini è impossibile, ma a Dio tutto è possibile. E Pietro gli dice: noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. E questa affermazione può essere la voce dei discepoli di ogni tempo, se abbiamo veramente scelto Gesù. E Gesù

Dunque dice chi avrà lasciato affetti riceverà 100 volte tanto e la vita eterna. Si parla di tutti come parentela, tranne delle mogli. Forse c'erano delle coppie, dicono gli studiosi, che seguivano Gesù. E negli Atti, infatti, gli Atti degli Apostoli, si trova descritto che Aquila e Priscilla, una coppia, operano, collaborano con San Paolo. Nella loro casa ricevono quelli che devono essere istruiti sugli insegnamenti di Gesù. Preghiamo allora perché il Signore doni anche a noi un cuore capace di amare senza ostacoli, lasciando sempre il primato al Signore. E ricordo proprio qui, 9 mesi prima di essere eletto Papa, Papa Leone, da cardinale, il 1° settembre di 2 anni fa, a conclusione dell'anniversario della lacrimazione della Madonna, ha detto: le lacrime di Maria non devono rimanere infeconde. Ha aggiunto il venerabile Papa Pio XII, nel suo radiomessaggio si domandava: comprenderanno gli uomini l'arcano linguaggio di quelle lacrime? È una domanda, diceva Papa Leone, che aspetta una risposta, ma non una risposta verbale, ma piuttosto esperienziale con la vita. Qui la Madonna, non con le parole, ma con le sue scelte, ha parlato della essenzialità della vita. Ha scelto un'immagine semplice, di gesso pitturato, ma di serie, di poco valore economico. Ha scelto una casa molto modesta, in 2 stanze stavano 2 giovani coppie, lui con il fratello, con le rispettive mogli. Poi c'era il gabinetto e un corridoio che serviva per il pranzo. Casa molto modesta, una coppia semplice, però poi ha dato alla Madonna il segno che è Dio che sceglie così. Lei soffriva molto, questa signora, e aveva la tossicosi gravidica, c'era il rischio per la sua vita e la vita del bambino che portava in grembo. È stata perfettamente guarita la prima persona, poi sono seguite tante altre guarigioni e conversioni, un ritorno a Dio. La Madonna ci aiuta, sì, a tornare pienamente a Dio con la nostra vita. Allora è l'invito: facciamoci accompagnare dalla Madonna, sempre.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, i nostri doni nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza. Perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.

0: solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri, i diaconi e il popolo santo di Dio. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli

0: Pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.

0: Ormai si sa che l'Italia è un paese dalle mille bellezze, tradizioni, ma anche contraddizioni. Far convivere tutti questi contrasti a volte è dura. Tutti si sentono allenatori, poeti, filosofi, conquistatori. Insomma, un gran caos. C'è comunque una cosa che in Italia mette tutti d'accordo. La cucina.
1: Eh?
0: A sembrare... sembra una amatriciana.
2: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
3: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
2: Ha il filtro UV.
3: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
4: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
5: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
6: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny una favola.
7: Grazie al penny cashback puoi trasformare i tuoi acquisti in risparmio.
8: Che favola!
6: Basta un penny.
9: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis metodo ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis metodo ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.

0: Vado.
1: senza altri indugi.
0: Estremamente mangiabile.
2: Estremamente. Ma che complimento, è mangiabile. Pure la frutta è mangiabile, ma mica c'è bisogno di saperla cucinare.
0: Ecco, brava. Passami una mela. Non ho tanta fame.
2: Addirittura. Ma io ci ho messo tanto impegno. Ci vorrebbe un po' più di pratica, ci
0: Un
2: vorrebbe.
0: miracolo, un miracolo.
1: Ecco, io so di uno che trasformava l'acqua in vino. Lo possiamo chiamare se volete.
2: Sentite, io gli ingredienti ce li ho messi tutti quanti.
0: Sentiamolo.
2: L'acqua, la pasta, l'olio, il pomodoro, la
0: E
2: pancetta.
0: lo sapevo, la pancetta, sacrilegio! La matriciana non è un piatto, è un dogma. Tu non stai cucinando, tu stai officiando un rituale. Nella matriciana ci va il guanciale. Guanciale! Ah, cos'altro ci hai messo?
2: Il parmigiano.
0: No, no, no! Ci va il pecorino, il parmigiano, la snatura. No, non va, non va, non va. Qua è tutto da rifare. Mettiti seduta. Allora, per fare la vera matriciana, gli ingredienti sono fondamentali. Innanzitutto il guanciale. Lo taglio a 1 cm di spessore. Metto poi il guanciale in padella, senza olio e a fuoco basso. Poi sfumo con un vino rigorosamente bianco.

0: tolgo il guanciale e nella stessa padella vado a cuocere il pomodoro. Nel frattempo butto giù la pasta, aggiungo il sale, rimetto il guanciale e pepe in abbondanza. Pecorino a pioggia e poi il mio ingrediente segreto. Senti che profumo. Assaggia.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno. Scusate l'irruzione, ma ho da darvi una notizia bruttissima. Noi ci dobbiamo subito riunire e risolvere questa questione. Altrimenti il nostro paese vivrà una vera e propria... Che cos'è questo profumo bellissimo? Ma l'hai fatto tu, Angela?
2: No, l'ha cucinata da Don Michele.
1: E allora l'assaggio. Ma che cos'è, una matriciana, vero? Ma che modi sono?
2: Ma che modi sono i tuoi? È meglio se vado io, va?
3: Mamma mia. Scusa, ma invece di mangiare, non eri entrato per darci una brutta notizia?
4: Signori, non vi porto una buona notizia.
0: Esco.
1: Ma stavo per dare io, Sua Eccellenza, però ecco qua l'email.
0: Ma quale email? Di che cosa stiamo parlando? Ma mi volete far sapere?
4: Purtroppo la regione ha deciso di chiudere il nostro poliambulatorio.
1: Parlano di una riorganizzazione, di una semplificazione dei costi.
4: Dal mese prossimo i servizi e il personale saranno accentrati al nuovo policlinico regionale, che è a 20 km da qui.
0: Non è un problema serio. Nel paese ci stanno tanti anziani. Quindi l'ambulatorio è una seconda casa, stanno là per le terapie, per le cure.
3: E in parrocchia sono decine che usufruiscono dell'ambulatorio.
1: Infatti il paese è in fermento. Già in tanti sono arrivati sotto l'ambulatorio inferociti. Va bene che siamo un paese piccolo, però...
4: Sì, va bene, ma se la regione hanno deciso, hanno deciso. Irene, tra l'altro, è stata chiarissima anche con me. E bisogna cercare una soluzione alternativa. Scusate che proprio è arrivato questo effluvio.
0: Vescovo, abbiamo preparato una matriciana, se tu vuoi stare con noi.
4: Michele, ci sono due cose di fronte alle quali io alzo le mani. Una è la matriciana, però la benedizione la do io. Eh? Un po' pochino, per essere sincero.
0: L'hai ripresa pure. Buono, buono, sono contento.
4: Oh, ho avuto un'illuminazione. Se Maometto non va alla montagna, vorrà dire che sarà la montagna a andare da Maometto. Organizziamo una navetta che faccia la spola tra qui e l'ospedale e accompagni i pazienti a fare le visite giornaliere.
3: Un pulmino, bravo! Ok, allora io mi offro come autista, però prima devo prendere la patente.
1: No, tranquillo. Gianluca, faremo i turni. Così sono sicuro che riusciamo a coprire tutta la richiesta, no?
4: Io mi offro volontario per il viaggio inaugurale. Ho la patente D.
0: La patente D? E quando l'hai presa?
4: È una lunga storia. Un giorno, se vuoi, te la racconterò. Le vie del Signore sono infinite. E anche un po' accidentate delle volte, sai?
0: Vabbè, siamo pieni di conducenti. Il problema è che ci manca il mezzo. Come ci portiamo sti vecchietti? A cavalluccio? No, ci vorrebbe un pulmino, almeno un 10 posti.
3: 10.000 euro, diesel, anno 2010, 70.000 km, buono stato, colore bianco.
0: Vabbè, se è bianco, allora si può comprare. 10.000 euro.
3: Trattabili.
0: Ah, allora se sono trattabili, possiamo fare. Io quanto c'ho? Ecco. Ho 20 euro, ne mancano 9.980.
1: Io la mia quota dovrei...
0: Bruno, non è questo, dai, su. Quel problema è serio. Non abbiamo i soldi per comprare un pulmino. Bisognerebbe trovare una soluzione alternativa. Pensiamoci con calma. Adesso possiamo sparecchiare, ci prendiamo un bel caffè.
4: Bravo, una bella pausa caffè sta bene, perché le idee buone comunque vanno aiutate, no? Angela, se mi posso permettere... Complimenti per questa matriciana. È stata una delle due o tre matriciane migliori della mia vita e non faccio per vantarmi, quanto alla matriciana ho una certa esperienza.
2: Grazie, ma non l'ho fatta io, l'ha fatta Don Michele, mi ha fatto, come si dice, un tutorial.
4: Mi sorprendi sempre tu. Sai che facciamo? Io un giorno ti racconto perché ho la patente D e tu mi spieghi dove hai imparato a fare questa matriciana.
0: Ma io so fare solo la matriciana, Comunque il segreto, ve lo dico a tutti, è usare gli ingredienti della ricetta. Non sbagliare, capito? Perché molti si improvvisano.
3: Ci sono! Ho la soluzione al nostro problema. Avete visto mai la trasmissione Chef Itinerante? Quella trasmissione in cui dei giudici chef vanno in giro nelle città più strane a cercare...

0: fare? Cuochi non professionisti?
1: Sì, ai migliori danno dei premi in denaro. Poi c'è il premione finale che si dà al cuoco più bravo e più eccentrico.
2: È una bella idea, ma poi a me il presentatore mi piace troppo perché è proprio un simpaticone. Noi ce l'abbiamo il cuoco bravo ed eccentrico. Bravo e bravo. Eccentrico, vestito da prete.
3: No, io non mi vesto da prete, io sono prete. No, suggestiva come immagine il prete che cucina, mi piace, però non si può fare. Dai, vescovo, diglielo pure te, che insomma non indossiamo quest'abito per questi spettacolini, eh.
4: Michele, lo sai che invece il nero del clergy e il bianco del cappellone da chef, tu potresti diventare proprio un'icona di stile, una certa eleganza.
3: No, ragazzi, no, toglielo proprio dalla testa, non lo faccio, non mi interessa, mi dispiace per lo chef itinerante, ma no. Toglietevelo dalla testa. Ite, missa est.

0: Allora, ragazzi, qua mi dovete inquadrare il salone nei dettagli. Deve sembrare una specie di chiesa. No, no, cioè, questa è proprio una chiesa, d'accordo?
1: Ma perché è così eccitato?
2: Perché lui è proprio così, è entusiasta. A me piace assai, bravo.
0: Grazie, cara, puoi andare adesso. Allora, signori, siete pronti?
1: Mica tanto.
2: Perché siamo molto emozionate.
0: Voi siete simpaticissimi. Voi siete proprio due sagome, il parroco e la perpetua, ospiti a chef itinerante. Ragazzi, oggi facciamo un puntatone.
3: Dai, ragazzi, forza con la matrisana.
0: Eccellenza, è veramente un piacere che lei sia qui.
4: La ringrazio.
0: Una piccola spiegazione per i profani. Questo spazio in cui ci troviamo si chiama backstage, che a differenza dello stage è un luogo silenziosissimo. Ma che cosa vuole dire con questo?
4: Che dobbiamo stare muti.
0: Esatto, bravo.
5: Ma perché ci parla come se fossimo deficienti?
6: Il mondo dello spettacolo è un posto dove sono tutti strani.
5: Ok. Mi scusi, e se uno deve starnutire?
0: Ma perché lei già sa che dovrà starnutire?
5: No, però vorrei farmi trovare pronto.
0: Sagoma!
5: Sagoma?
6: Sì, sagoma.
0: Prego, avvicinatevi al tavolo che vi spiego tutto. Il gioco comunque lo conoscete, no? Voi preparate una ricetta che è il vostro cavallo di battaglia e noi con le nostre camere, vedete, vi seguiremo passo passo durante la preparazione della ricetta. Tutto chiaro?
1: Conciso, ma...
0: Ok, camere su di me che andiamo con la presentazione.
7: Partito.
0: Amici che ci seguite da casa, oggi chef itinerante è giunto a Rocca Palomba, un paesino meraviglioso con tradizioni millenarie che nasconde però una cucina originalissima, quella della parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù.
7: Wow!
0: Stop! Scusate un attimo. Pardon. Per assumere un esempio figurato che anche in questo contesto così monacale possa essere compreso senza troppi enigmi, avete presente le suore di clausura?
5: Sì, certo, come le suore trappiste dell'ordine cistercense e della stretta osservanza di Vitorchiano.
0: Bravo, ottimo, visto? Ecco, ma sapresti dirmi anche qual è la più stretta osservanza in uso a Vitorchiano?
5: Dunque, lavoro, preghiera...
0: E silenzio! Silenzio, scusi.
4: No, ci mancherebbe. È una richiesta legittima, anzi, siamo noi a sposarci.
6: È l'emozione, no?
0: Scusi, accettate. Comunque, siete tre sagome.
5: Una sagome.
6: Sì, tre. Esatto, quella sagome, quella. Uno, due, e poi ci sta.
0: Scusate, un piccolo contrattempo con le sagomacce. Voi siete pronti?
1: Sì.
0: E allora riprendiamo. Vai con le camere!
7: Partito!
0: Oggi Don Michele e Angela, la sua perpetua, prepareranno un piatto tipico della tradizione italiana, la matriciana. Ma ne faremo una speciale, con un ingrediente segreto che utilizza solo il nostro Don Michele. Che cosa ne penseranno i giudici? Lo scopriremo solo a piatto pronto, prego.
1: E che ingrediente?
2: Don Michele, ti devo confessare una cosa.
1: Adesso, ti vuoi confessare?
2: Sì, tengo un peso qua.
1: Ma che davvero? Un attimo, break, time out, come si dice?
0: Stop! Che succede?
4: Che succede?
1: E questo è il bello della diretta! Ah no, questa è registrata. Vabbè, 5 minuti e ve lo facciamo sapere. Dimmi, che mi devi dire?
2: Dimmi che io non so cucinare.
1: E sai che novità, lo sappiamo tutti, ma come c'è l'uso fino adesso che eri una brava cuoca?
2: Ma perché sarà capito? Vabbè, non mica però, tutta questa scienza che sta dietro a un piatto, il progetto, capito? Poi va a finire che mi sbaglio, non le so fare queste cose, io sono più per le cose semplici.
1: È semplice le devi fare. La tecnica senza amore non va da nessuna parte. Tu ci devi mettere amore, come quando cucinavi per tuo figlio.
2: Ma che cucinavo, non mica, non tenevo tempo. Io a stento gli lasciavo pane e mortadelle prima di andarmene.
1: È più semplice da

0: Allora, Angela, che cosa succede adesso?
1: E che mo' Don Michele deve far sfrigolare il guanciale.
0: Che deve fare?
1: Sfrigolare il guanciale.
0: Sfrigolare è un termine che viene da?
1: Da Salerno.
0: Ah, Salerno, quindi sfrigola. E lei che fa?
1: Io devo aprire il vino.
0: Prego,
1: poi
0: prego, prego. Don Michele sta sfrigolando. Sfrigola. Don Michele, non la disturbo. Vino bianco e vai. Guardate come si dividono i compiti. Oh, manca pochissimo, quindi.
2: Manca pochissimo, sì.
0: Quanto tempo di cottura abbiamo?
2: Stanno andando bene, no?
3: Io non sarei capace proprio di ricordarmi l'esatta sequenza degli ingredienti. Io vado in difficoltà.
4: No, guarda, è molto semplice. Agli ingredienti che finiscono per ino basta alternare quelli normali.
3: Non ho capito.
4: Peperoncino, guanciale, vino, pomodoro, pecorino. Ino normale, ino normale, ino.
2: Ma non ci avevo mai pensato da questo punto di vista. È facile. Pecorino, guanciale, il vino, forte.
3: Ah, giusto. Motorino.
0: Attenzione, siamo arrivati al momento più atteso, l'ingrediente segreto.
5: Quanto manca?
1: Quasi.
5: Allora, vai a prendere l'ingrediente segreto.
1: Don Michele, io lo dovevo comprare, ieri sera mi sono scordata.
5: No, io ho davanti a me l'immagine di questi vecchietti che camminano stanchi per arrivare all'ospedale della città. Noi dobbiamo trovare una soluzione.
0: Stop! Che cosa succede ancora?
5: È il momento dell'ingrediente segreto. Un po' di suspense.
0: Giusto. Giusto, ecco cosa manca a questa trasmissione. La suspense!
2: E ora?
3: È tutto previsto. Ha sentito cosa ha detto il presentatore? La suspense!
0: La suspense!
5: Angela.
1: Don Michele, ma come ho fatto? Mi sono scordata di comprarlo.
5: Noi questa trasmissione dobbiamo vincerla.
1: Senti, Don Michele, io da quando sto qua, no? Ti ho mai ringraziato.
5: Di che?
1: Che m'hai preso a lavorare pure se non sono tanto brava in cucina, poi che m'hai fatto accogliere dalla comunità pure se tengo questo curriculum proprio bello, e poi soprattutto che m'hai parlato.
5: È proprio il mestiere di noi preti quello di parlare, no? C'è il momento della parola, però è il momento dell'azione, con una troupe televisiva che ci aspetta di là. Secondo me è il momento dell'azione. Che dobbiamo fare?
1: E che io ho pensato tanto a quello che tu m'hai detto, allora mi è venuto in mente di quando preparavo il pranzo per mio figlio, che io soltanto l'amore tenevo da dargli, eppure io l'ho cresciuto così. Allora, bisogna cucinare con quello che si ha, all'ingrediente segreto, ci penso io.
5: Sì, sarebbe meglio farlo con quelli previsti dalla ricetta. Però, belle parole, che faccio, vado di là?
1: Sì, sì, io arrivo subito, tu rassicurali tutti. Vabbè, è Domiche, quindi...
5: Quindi?
1: Grazie.
0: Allora noi andiamo, ragazzi, pronti?
6: Partito.
0: Cari amici da casa, quanta sapienza nelle mani di questi artigiani della cucina popolare e religiosa. Ma finalmente è arrivato il momento più atteso, quello dell'ingrediente segreto.

0: Ma che ci hai messo?
1: Quello che avevamo. L'amore.
2: Signori, avete sentito? L'amore.
3: L'amore. L'amore.
4: Il piatto è pronto. È arrivato il momento dell'assaggio da parte dei nostri giudici. Prego, signore. Com'è? Ai ai ai, i nostri giudici hanno

0: decretato, ma questo è chef itinerante. A volte le cose piacciono, a volte no. Oggi è andata così. E per voi, niente premione finale. Ci vediamo alla prossima puntata, chef itinerante. Ciao!
1: Era scritto.
2: Questa è un'ingiustizia. Su questo siamo d'accordo tutti, no?
3: Sì, ma certo, abbiamo trovato un gruppo di giudici tradizionalisti e passatemi il termine, bigotti.
1: Non sono bigotti, proprio persone che chiuse, che non sono aperte all'innovazione, che migliora.
4: Fesco, ma quale innovazione? Non mi fare rivoluzionario. Ci sono dei campi in cui l'innovazione è una cosa negativa.
1: Tipo? La religione?
4: La cucina. In cucina non si improvvisa, non si innova. Ci vuole rigore e disciplina.
5: Però tu, Don Michele, non mi hai detto così. Tu mi hai detto amore e semplicità. E io quello ho fatto, quello ci ho messo, l'amore.
4: La mortadella nella matriciana ci hai messo.
5: Perché tu mi hai fatto pensare a quando preparavo il pranzo per Nicola, mio piccolino. E che c'è di più semplice della mortadella?
4: Era un'immagine figurata, una parabola. Io ho fatto un esempio della mortadella, quale simbolo della semplicità, e tu che fai? Me la metti dentro la matriciana? E allora ditelo.
1: Angela, avevamo il piano perfetto per portare gli anziani in città, ma senza i soldi del premio come li portiamo?
4: E come li portiamo? Li portiamo con un pulmino bianco, ottimo stato, 70.000 chilometri, a 10.000 euro.
3: Che vuol dire, Don Michele?
4: Lo ricordate Bante, quello della casa vinicola?
3: Ma Bante, quello ricco.
4: Bravo. Quello che cercava il senso della vita.
3: Sì, e lo trovo da noi, alla stanza dei vestiti usati.
4: Quello.
2: Non me lo ricordi. Quell'uomo è venuto qui con una busta e Don Michele non l'ha accettata. Eppure invece 10.000 euro che c'erano dentro ci avrebbero fatto molto comodo per tutto quello che dobbiamo fare.
4: Sono tornato da lui a chiederti aiuto. E lui guarda un po'. Non ha neanche disfatto la busta. Eccola.
5: Don Michele. Ma questa?
1: Questa si chiama Divina Provvidenza.
3: Ok, allora chiamo immediatamente il numero sull'annuncio.
4: Primo!
1: Primo che? Primo, mi offro per fare il viaggio inaugurale, no? Non so se ve l'ho detto, ma ho la patente D.
4: Oh! Io ero pilota d'aerei.
1: Ognuno ha i suoi pilotaggi.
4: In un giorno di sabato, Gesù passava per i campi con i suoi discepoli e questi cominciarono a strappare le spighe di grano perché avevano fame. Questa cosa scandalizzò i farisei, che cominciarono a chiedere a Gesù: ma perché fanno questo? È sabato, non è permesso, è contro la tradizione. Allora Gesù gli rispose: lo sapete perché lo fanno? Perché c'hanno fame.
6: In realtà Gesù non disse proprio così. Disse: il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato.
7: Gruppo Vacanze Piemonte. Accomodatevi signori, davanti, prego.
6: Che tradotto vuol dire?
3: Okay,
6: sì, va bene, la tradizione è buona, ma solo se aiuta l'uomo. E anche le tradizioni possono essere cambiate, migliorate, se questo aiuta ancora di più.
1: Gianluca, ma poi l'ingrediente segreto qual era?
3: È segreto.
6: In realtà ad Angela non gliel'ho detto, ma per me quella matriciana con la mortadella non era niente male.
8: L'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis lisci diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis lisci diamante da Garnier.
9: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
10: È Verum.
9: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
10: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
9: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
11: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
12: Questi sono i nostri ampli mini.
13: Non si vedono.

0: devo toccare, non ci credo.
1: Microscopico proprio.
2: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
3: Mamma mia.
4: È un'altra cosa.
1: Questa è una magia.
5: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
6: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
7: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
8: E il V Voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
7: Ha il filtro UV.
8: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V Voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
9: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.

0: preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. È un dono dei detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia, che hanno accompagnato il dono con una lettera che vedete di sopra. Una lettera straziante, nella quale mi dicono: noi siamo tutti criminali, abbiamo tutti ucciso qualcuno, anche più volte. Il Signore ci perdonerà? Ci siamo confessati, abbiamo pianto nella confessione, ma ci chiediamo: ci perdona davvero il Signore? C'è un posto in paradiso anche per noi? Ho risposto dicendo: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, che era testimone, e racconta che Gesù, poco prima di morire, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, ma era un criminale, si era condannato alla crocifissione, aveva ucciso qualcuno. Ebbene, questo ladrone riconosce nelle parole di Gesù una bontà impressionante, superiore, quasi divina, e capisce che Gesù non è uno sconfitto, ma è un vincitore, vincitore con l'amore. Allora ha il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia. Allora il perdono di Dio è assicurato quando c'è un pentimento sincero che include la volontà di riparare, per quanto è possibile, il male fatto. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero, ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia, che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore
0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisogne nostre e alla tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce, smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascimare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, Signore. Aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme. E ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta anche voi, l'avete fatto a me, l'avete fatto a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole: qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore e il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società
2: o un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro,
1: che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: morte. Amém.
1: Ave Maria, piena de graça, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano
1: e non ti amano.
0: Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme. Benedetta sia la croce di Cristo. Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce.

0: i nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di andare ancora alla vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme. Gesù
1: Gesù
0: crocifisso,
1: Cristo, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lasci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, portaci al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
2: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
2: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
2: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
2: Prega per noi.
0: Madre purissima.
2: Prega per noi.
0: Madre castissima.
2: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
2: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
2: Prega per noi.
0: Madre degna di amore.
2: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
0: Madre del creatore.
2: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
2: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
2: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
0: Vergine potente.
2: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
2: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
2: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
2: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
2: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
2: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
2: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
2: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
2: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
2: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
2: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
2: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
2: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
2: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
2: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
2: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
2: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
2: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
2: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
2: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
2: Prega per noi.
0: Regina della pace.
2: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Esaudisci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo Santa Rita da Cascia. Santa Rita nasce a Rocca Porena, sempre in Umbria, nel 1381. Molto giovane sposa Paolo di Ferdinando, un uomo collerico, violento, ha due figli. Il marito venne ucciso e i figli volevano vendicarsi. Rita pregò intensamente affinché i figli non si macchiassero di questo peccato. Ebbene i due figli, durante una pestilenza che allora erano molto frequenti, morirono. Rita resta vedova e chiede di poter entrare nel monastero dell'Agostiniano di Cascia. Viene respinta più volte, ma alla fine viene accolta. Vive una vita di intensa preghiera. Riceve il dono di una spina sulla fronte. Oggi tutti la invocano come la santa delle cose impossibili. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua vita, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima, ci ricordi che l'amore del Divino Crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
3: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
3: Vieni fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
3: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
3: Sempre sia lodato.
4: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis lisci diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis lisci diamante da Garnier.
5: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
6: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
7: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
6: Ha il filtro UV.
7: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
8: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia a una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
9: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
10: Un talento molto lento, voltati.
9: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
12: Scopri la convenienza e la qualità delle nostre marche.

0: Hormuz, sale la tensione nel Golfo, una nave colpita da un proiettile, Teheran conferma la chiusura dello stretto e lancia a vuoto due missili contro gli Emirati Arabi. Trump rilancia, Hormuz è americano. Migranti, la Svizzera riapre trasferimenti verso l'Italia dopo quasi 4 anni di stop, intanto nuovi sbarchi, la Humanity 1 a Ravenna e la Sea-Watch a Napoli, a Bari attesa la life support con 50 migranti ai corpi di 7 vittime. Scambo di embrioni, 2 casi a Milano e Napoli, riaccendono il riflettore sulla procreazione assistita, 2 famiglie coinvolte, 2 vicende che hanno cambiato per sempre il destino di 2 bambini, al centro la dignità della vita e la responsabilità di chi è chiamato a custodirla. Caro carburanti e caro caffè, la stangata colpisce gli italiani nelle piccole e grandi spese di ogni giorno. Il diesel torna a sfiorare i 2,17 euro in autostrada, mentre la tazzina in 5 anni è rincarata del 24%. Dal pieno alla pausa caffè, il caro vita non concede tregua. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al TG2000, edizione delle 20:45. In primo piano dunque la crisi medio orientale. Ad Hormuz una nave è stata colpita da un proiettile e lanci di missili verso gli Emirati Arabi. Lo stretto rimane chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi, dice Teheran. Trump invece rilancia, Hormuz è nostro. Fausto Nicastro.
1: Sale la tensione nel Golfo Persico. Secondo le autorità di Abu Dhabi, l'Iran ha lanciato 2 missili verso gli Emirati Arabi Uniti. I razzi non sarebbero però riusciti a colpire nessun obiettivo, finendo in mare. Questa mattina poi una nave in transito sullo stretto di Hormuz è stata raggiunta da un colpo che ha causato danni alle macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Lo ha riferito l'organo della Marina Britannica che monitora il traffico marittimo nell'area, aggiungendo che il proiettile era di natura e provenienza non identificata. Dopo la scadenza del memorandum di giugno tra Stati Uniti e Iran, che aveva sancito un cessate il fuoco di 2 mesi e a cui avrebbe dovuto far seguito un'intesa definitiva, la tregua rimane fragile. Il capo negoziatore di Teheran, Khalid Waff, ha annunciato che Hormuz rimarrà chiuso fino a quando Washington imporrà sanzioni e il blocco marittimo sui porti iraniani. Il presidente statunitense Trump dice di non avere intenzione di prolungare il cessate il fuoco e posta sui social un'immagine di Hormuz con la scritta «Nuovo territorio americano», dichiarando lo stretto aperto e operativo. In un successivo post aggiunge che non sono in corso né programmati colloqui con la Repubblica Islamica e che il blocco navale rimane pienamente in vigore. Le diplomazie quindi si muovono in un terreno sempre impervio. Trump ha minacciato di bombardare anche l'Oman se definirà un accordo con l'Iran per il passaggio delle navi da Hormuz, mentre un funzionario di Teheran ha riferito che i Pasdaran sarebbero pronti a forzare il blocco navale americano con un attacco militare. Ma nonostante le provocazioni reciproche, i colloqui starebbero andando avanti.
0: Anche in Medio Oriente resta altissima la tensione. A Gaza proseguono i negoziati sul piano per la fine della guerra, ma senza ancora un accordo. In Cisgiordania, a Kunsra continua da 10 giorni l'assedio di alcune abitazioni palestinesi da parte di coloni israeliani. E in Siria, Israele ha lanciato 8 raid contro la base di Abu al-Duhur, danneggiati piste e strutture senza vittime. Damasco e Ankara condannano l'attacco. È di almeno 10 morti ed 8 feriti il bilancio di un raid aereo russo sull'Ucraina nord-orientale, vicino alla città di Kharkiv. Nella notte decine di droni a Kiev hanno preso di mira Mosca. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
2: Sono passati 1634 giorni dall'invasione, operazione speciale russa in Ucraina e ancora non si scorge l'inizio della fine del conflitto. Mosca, secondo la stampa nazionale, potrebbe ricevere presto la visita degli inviati degli Stati Uniti, con i quali mantiene aperta silenziosamente la via diplomatica, ma ancora oggi ribadisce di non voler sospendere i combattimenti lungo la linea del fronte in attesa di negoziati, preferendo invece puntare alla pace che risolve i problemi alla radice della guerra, la quale intanto, giorno dopo giorno, si intensifica. Questa mattina 2 missili russi a Kharkiv, nella regione nord-orientale di confine, hanno centrato, secondo le autorità locali, la zona residenziale di un villaggio, provocando almeno 10 morti. Kiev, che ha subito promesso di reagire, la notte scorsa aveva lanciato contro il territorio russo quasi 800 droni, proseguendo la strategia che cerca di portare sul suolo nemico il conflitto, chiedendo l'affiancamento dei paesi alleati. Il premier della Gran Bretagna, Andy Burnham, ha affermato di sostenere pienamente Kiev, dopo le critiche mosse da Mosca per il rifornimento rifornimento di droni inglesi all'Ucraina. Secondo il quotidiano The Kyiv Independent, il ministro degli esteri belga, Maxime Prevot, che oggi ha incontrato l'omologo ucraino Andriy Sybiha in un rifugio sotterraneo mentre in città suonavano le sirene antiaeree, ha dichiarato che il suo governo è pronto a utilizzare i 200 miliardi circa di euro di beni congelati alla Russia per supportare l'Ucraina, ponendo come condizione la solidarietà dell'Europa nella condivisione dei pericoli, cioè i rischi di ritorsione da parte di Mosca.
0: La Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprenderà da fine agosto i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese.

0: Dublinanti, i richiedenti asilo arrivati nel nostro paese prima di spostarsi e oltrepassare i confini. Il regolamento di Dublino sancisce infatti che lo Stato responsabile dell'esame di una domanda di asilo sia generalmente il paese di ingresso nell'Unione Europea del richiedente. Il blocco risale al dicembre del 2022. Secondo il Corriere del Ticino, i primi voli per i trasferimenti dalla Svizzera sarebbero già prenotati per la fine di agosto. Presa di posizione simile anche da parte della Germania, che intende espellere in Italia una 22enne di origine somala, al momento accolta da una chiesa evangelica di Norimberga. Intanto è stata segnalata all'autorità una barca alla deriva nel Mediterraneo centrale con 36 persone a bordo, tra cui due donne in gravidanza. Ha attraccato invece questa mattina nel porto di Ravenna la nave della ONG tedesca, che nei giorni scorsi ha tratto in salvo 73 persone, sempre nel Mar Mediterraneo.
1: Immaginare che queste persone abbiano dei trasferimenti così lunghi per l'accoglienza riteniamo che sia veramente disumano, sia per i tempi di percorrenza delle navi che per le condizioni, e ovviamente le temperature esterne in questo momento giocano un ruolo particolarmente importante.
0: I 6 migranti tratti in salvo dalla Sea-Watch 4 giorni fa sono sbarcati ieri sera nel porto di Napoli, attesa un'altra nave ONG a Bari con a bordo 57 persone e 7 salme.
2: Giudizio immediato per Luca Spada, ex autista e soccorritore accusato dalla procura di Forlì di omicidio volontario aggravato. Il decreto firmato dal giudice che fissa la prima udienza davanti alla Corte di Assise di Forlì il 15 di ottobre riguarda la morte dell'85enne Deanna Mambelli durante un trasporto sanitario in ambulanza nel novembre del 2025. 3 femminicidi a Venezia, Cagliari e vicino a Roma riaccendono l'allarme sulla violenza contro le donne. 3 storie diverse, ma lo stesso drammatico epilogo nel cuore di un'estate che non dà tregua. Sentiamo Elena Aquilanti.
3: Ancora una donna uccisa tra le mura di casa. La scia dei femminicidi in Italia non si ferma e dopo i recenti drammi di Venezia e Cagliari, oggi aggiorna il suo tragico bilancio a Colleferro, alle porte di Roma. Una donna di 50 anni di origini polacche è stata accoltellata a morte nella propria abitazione. A dare l'allarme intorno alle 15.30 è stata la figlia. Rientrando a casa ha trovato il corpo esanime della madre. L'intervento del 118 è stato tempestivo ma inutile. Le ferite si sono rivelate subito fatali. Pochi istanti dopo, la polizia ha rintracciato e bloccato vicino alla palazzina il marito della vittima, un 69enne di origini tunisine. L'uomo, portato in commissariato, ha subito confessato il delitto. È l'ennesima tragedia in una settimana di sangue. Nelle scorse ore ha perso la vita Michela Rubio, morta a Cagliari dopo 25 giorni di agonia. Il marito le aveva sparato alla testa prima di rivolgere l'arma contro il proprio fratello. Nel veneziano a Campo Nogara si piange invece Tania Terrin, 39 anni, è stata soffocata a Ferragosto dall'ex compagno che lei stessa aveva già denunciato più volte in passato e che dopo l'omicidio si è tolto la vita. 3 donne e 3 storie diverse, accomunate dallo stesso brutale epilogo di violenza commesso da mariti e compagni.
2: A Carmagnola una 63enne sventa la truffa di un falso carabiniere. L'uomo la chiama e le dice che la sua auto è stata usata per commettere dei furti. Poi le chiede di consegnare i gioielli di casa per verificare se sono legati alla refurtiva. La donna capisce l'inganno, chiede aiuto alla cognata e avverte i carabinieri. Il 19enne arriva in casa, ma i militari lo bloccano e lo arrestano. Il prezzo dei carburanti torna a risalire, il gasolio in autostrada corre, ha raggiunto, pensate, i livelli del 4 agosto scorso, giorno in cui il governo decise di prorogare il taglio di 17 centesimi delle accise. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
4: Si torna al 4 agosto per il prezzo del gasolio, quando l'esecutivo decise di emanare il provvedimento accise con la proroga del taglio di 17 centesimi al litro sulle imposte sul gasolio. Lo sottolinea il Ministero delle Imprese, che monitora i prezzi del carburante. Secondo l'osservatorio, oggi in autostrada il prezzo medio del gasolio è 2,173 euro al litro contro i 2,170 di ieri, e per la benzina self siamo a 2,073 euro contro i 2,071 di ieri. Lungo la rete stradale nazionale si rilevano prezzi più bassi sia per il self che per quelli con il servizio. Preoccupato il Codacons per i prezzi alla pompa, tornati ad un livello di emergenza, e chiede una proroga del taglio delle accise non solo per il gasolio ma anche per la benzina. Sempre il Codacons sottolinea che negli ultimi 30 anni il prezzo della benzina in Italia è di fatto raddoppiato, mentre quello del gasolio è triplicato, con ricadute sul trasporto, le merci e il carrello della spesa.
2: Tregua dal grande caldo, temperature più basse e maltempo in alcune regioni. Un violento temporale si è abbattuto sul territorio di Porto Cesareo, in provincia di Lecce, accompagnato da fortissime

0: alcune raffiche di vento. A Taranto nel primo pomeriggio la capitaneria di porto è dovuta intervenire per prestare soccorso a numerose imbarcazioni. Domani è previsto un miglioramento quasi ovunque con il ritorno del sole, ma già da giovedì una nuova perturbazione raggiungerà il nord Italia. E torna alla normalità all'aeroporto di Catania dopo i giorni difficili legati all'eruzione dell'Etna con la riduzione dell'allerta vulcanica. Sono state cancellate le restrizioni al traffico aereo in arrivo e in partenza. L'emissione di cenere è ora debole e confinata alla cima del vulcano. Due casi a Milano e Napoli, due errori nella procreazione assistita. A Milano l'embrione sbagliato impiantato ad una donna, a Napoli una bimba nata da un embrione di un'altra coppia. Due vicende che sollevano interrogativi e chiedono risposte. Raffaella Frullone.
1: Al San Raffaele di Milano il laboratorio di embriologia è temporaneamente sospeso. Una decisione presa perché sono state rilevate delle non conformità dopo quanto accaduto lo scorso luglio, quando per un errore umano è stato trasferito nell'utero di una donna un embrione geneticamente legato ad un'altra coppia. Lo scambio è stato individuato subito dopo l'impianto e l'embrione, creato in laboratorio per rispondere al desiderio di un figlio, è stato rimosso e poi soppresso. Al San Paolo di Napoli intanto sono ore di attesa febbrile per un errore simile. Anche in questo caso un embrione è stato impiantato nell'utero sbagliato, solo che questa volta la bimba è ormai nata e si cercano i suoi genitori biologici tra 29 coppie compatibili più altre 4 che hanno chiesto di sapere se i loro embrioni congelati all'ospedale San Paolo siano ancora al proprio posto. Non si tratta solo di ricostruire l'accaduto, ma di stabilire con chi debba crescere questa bambina, con chi l'ha partorita oppure con i suoi genitori biologici. Il tutto mentre un'inchiesta della BBC rileva che a Cipro Nord almeno 30 bambini, sempre nati da fecondazione artificiale, in questo caso eterologi, non avrebbero il patrimonio genetico dei fornitori di seme selezionati dai richiedenti. Anche in questo caso la generazione umana è stata affidata a procedure e contratti nei quali il bambino rischia di non essere più il soggetto attorno a cui tutto ruota, meno che meno un dono, ma il prodotto finale di un processo che può anche incepparsi.
0: Il caffè è sempre più caro. Un espresso al bar costa oggi in Italia quasi un quarto in più rispetto a 5 anni fa. A Bolzano poi si paga più che altrove. Sentiamo Paola Gatti.
2: Bere il caffè al bar ormai è un lusso che non tutti possono permettersi. A Bolzano, per colpa dei rincari, un espresso è arrivato a costare 1,50 euro. Rispetto a 5 anni fa, il prezzo di una tazzina, pari in media a 1,29 euro, è aumentato di quasi un quarto, con variazioni a seconda delle province, tant'è che a Messina si paga mediamente 1 euro. Non tutti però sono disposti a rinunciare a questa piacevole abitudine.
3: Lei lo prende il caffè al bar nonostante i rincari?
4: Certo, perché è un'abitudine, mantengo le abitudini e tradizioni italiane.
5: Nel nord Europa il caffè costa 2,50. Quindi noi con questi prezzi bassi non abbiamo niente da reclamare.
2: L'aumento non si deve al rincaro della materia prima. A incidere sarebbero i costi energetici di gestione in capo agli esercenti. È quanto sostiene il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi. Così, per risparmiare, molti italiani preferiscono farsi il caffè a casa con la moka, mentre qualcuno ci rinuncia perché fa male alla salute.
6: Lo prendo a casa. È proprio un'abitudine da quando sono nata, che la colazione io la faccio a casa.
3: Anche perché si risparmia.
6: Parecchio.
7: Non lo prendiamo noi il caffè.
3: E come mai?
7: Perché sono troppo nervosa.
3: Non perché è caro?
7: No, veramente non lo so manco quanto costa.
0: Dopo alcuni giorni di pausa a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV si prepara a rientrare questa sera in Vaticano. Il pontefice lascia le ville pontificie al termine di un breve periodo dedicato al riposo e alla preghiera, iniziato il 12 agosto scorso a Castel Gandolfo. Ha celebrato la messa dell'Assunta e guidato l'Angelus di domenica 16 agosto. Ora il ritorno a Roma, come vedete dalle immagini, dove Leone XIV riprenderà la sua attività e i prossimi appuntamenti del pontificato. Si chiude così la parentesi estiva del Papa sulle colline dei Castelli Romani. E si avvicina il decennale del terremoto che devastò il centro Italia. 10 anni dopo, la ricostruzione è ancora in corso. Sentiamo Luigi Ferraiolo.
8: Il 24 agosto 2016, giusto 10 anni fa, una forte scossa di terremoto colpiva il centro Italia, in particolare Amatrice, Arquata del Tronto e poi Camerino nelle Marche. A 10 anni di distanza la ricostruzione

0: resta una delle sfide più importanti e complesse. Emerge una ricostruzione pubblica ancora lontana dal potersi dire conclusa, dove la maggior parte degli interventi risultano solo formalmente avviati, ma ancora fermi prima dell'apertura dei lavori.
1: Adesso quello che manca è la struttura attuativa.
0: Nel complesso, secondo un report dell'Onlus Action Aid sul terremoto nel centro Italia, 10 anni dopo, su 3.542 interventi, 2.521, pari al 71,2%, si trovano ancora nelle fasi che precedono l'apertura del cantiere, dalla mancata nomina del RUP fino all'aggiudicazione dei lavori. Le fasi esecutive o conclusive riguardano solamente 1.018 interventi, pari al 28,7% del totale.
2: La ricostruzione andando per le lunghe, diciamo belle lunghe, ha fatto sì che poi molta gente appunto non possa tornare perché non c'è effettivamente una casa dove tornare.
0: Una situazione che coinvolge l'intero cratere, ma che pesa in modo particolare sui territori più colpiti. Ad Amatrice, entro la fine dell'anno, dovrebbe essere pronto l'ospedale.
3: Addio a Fulvio Lucisano, il re dei produttori del cinema italiano, è morto a Roma a 98 anni. Per oltre 70 anni ha accompagnato la storia del nostro cinema, producendo più di 130 film, da Massimo Troisi, Ricomincio da tre, ad Alberto Sordi, fino a Notte prima degli esami. Fondatore della Italia International Film, ha ricevuto anche il David di Donatello alla carriera. Arriva nelle sale Couture il film prodotto e interpretato da Angelina Jolie e fortemente legato alla sua storia personale. Lo ha visto per noi Fabio Falzone, vediamo.
4: È felice di essere alla settimana della moda?
5: Azione!
6: Angelina Jolie è una regista americana indipendente che viene chiamata in un mondo diversissimo dal suo, la casa di moda Chanel, per dirigere il filmato che aprirà la sfilata di apertura della Parigi Fashion Week. La sua vicenda si intreccia a quella di una giovane modella di colore che dall'Africa arriva nello sfavillante mondo della moda e anche con quella di una truccatrice, ma per la Jolie durante le riprese del film arriverà agghiacciante, in qualche modo inaspettata, una notizia.
5: Pronto?
7: Ho il risultato della sua biopsia. Deve visitarla qualcuno quanto prima.
5: Ma non è grave, vero? Cioè, non è qualcosa di...
6: Il film racconta come il personaggio si trovi a far fronte a tutto questo. Lo stupore prima.
5: Niente.
8: E pensi che io ci creda dopo che hai lasciato il set in quel modo?
5: Avevo un appuntamento che non potevo disdire.
9: Bisogna agire in fretta,
6: perché... E poi il coraggio di affrontare tutto questo. Quello che davvero funziona del film è la capacità di raccontare il prima e il dopo. Una notizia che davvero può cambiare tutta un'esistenza. Una situazione che la Jolie ha vissuto in prima persona.
5: È curioso, passi la vita a prepararsi a tutto quello che potrebbe accadere poi.
6: Insomma, per Angelina Jolie una prova decisiva, una delle attrici più pagate, più ammirate e potenti del mondo, impegnata in cause umanitarie, ma anche una donna profondamente coraggiosa.
10: Quello che abbiamo sviluppato in questo progetto e quello che spero troverà il pubblico è l'idea che tutti noi, in quanto esseri umani, siamo collegati. Tutti noi, in quanto esseri umani, ci siamo trovati o potremo trovarci a vivere momenti profondamente drammatici. È così.
3: Ed è tutto allora per questa edizione. Ora vi lasciamo alla visione di due nuovi episodi della serie TV Tempo di Amare. TG2000 torna domani mattina con l'edizione flash delle 8:30. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. A domani.

0: Segreti, passioni e destini incrociati in Tempo di amare. Tra poco, su TV 2000.
1: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
2: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
3: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
4: Elvi Voglio Straordinario. Capelli protetti dal sole.
3: Al filtro UV.
4: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. Elvi Voglio Straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
5: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle,

0: Lascio a una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascio a una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
1: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
2: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
3: Grazie al Penny Cashback puoi trasformare i tuoi acquisti in risparmio.

0: Com'è potuto accadere?
1: Non conosco i dettagli, sorella. Il signor José Augusto è partito ed è tornato con la bimba.
0: L'ho già detto una volta e lo ripeto. Il signor José Augusto sta agendo male. Ha consentito all'adozione della bimba. Sta agendo in modo sbagliato e pericoloso.
1: Ora che succederà?
0: Il convento non ha più a che fare con questa vicenda, ma credo che il signor José Augusto dovrà rispondere di ciò che ha fatto. Signora Delfina, ho altre questioni da sbrigare adesso.
1: Sì, sorella Immacolata. Con permesso.

0: carta bianca, Viana. Si occupi di mia nipote. La iscriva al registro dello stato civile.
1: Ma se fosse stata già registrata in un'altra anagrafe?
0: Lo è già, Viana. È già iscritta. Ma il certificato di nascita è stato strappato, è sparito. È l'occasione che ho per registrare Mariana come nata esattamente qui alla fattoria. E quindi che è di fatto mia nipote. Viana, lei avrà una bella somma. Potrà lasciare l'ufficio.

0: i saneri!
1: Murray, che stai facendo?
2: Evviva! Guardate come brucia!
0: Sì, è sporca, Lynn.
3: Ok.
2: Meno male.
0: Pulita, pulita. Annie, qui c'è una macchia, è sporca.
2: Oppila,
0: una macchiolina.
2: Guarda i pezzi che volano.
1: Ah, finalmente distrutto quello schifo.
2: Sì, evviva! Brucia, brutto schifoso, che ora abbiamo un bel bagno!
4: Che caldo!
2: Brucia!
0: Ah. Toh, sì. Gli angoli sovrapposti, Annie, l'ha detto la mamma.
2: Brucia!
4: Brucia!
2: Ah. Ah. Sì!
4: Sì.
2: La casa va a fuoco! Sai, la casa va a fuoco! Sai, guarda!
1: Annie, correte dal signor Moon e ditegli di chiamare i pompieri! Forza! Svelti! Moon, e avanti! Sbrigati, Murray! Andiamo!

0: È bloccato.
1: Quello rosso.
2: Con i nastri bianchi.
1: Eh sì, brava.
2: E ci ho intonato il rossetto.
1: Guarda che fumo.
2: Dove?
1: Laggiù, non è vicino a casa tua.
2: Oh mio Dio.
3: Io prendo il barattolo con i soldi.
4: Ragazzi, scendete dal tetto!
5: Murray! Scendi di lì, presto! Scendi, Murray!

0: State bene. Che è successo?
1: Mi dispiace tanto, mamma.
0: Dov'è lì? Eh?
1: Mamma!
0: Dov'è? Dentro la casa!
2: Non muovetevi!
0: Lynn!
2: State lontani!
0: Lynn!
2: State lontani!
0: Lynn! Lynn! Lynn!
3: I soldi! Non ho trovato il barattolo con i soldi!
0: Stai bene!
3: Dobbiamo trovarlo!

Quando arrivarono i pompieri, non c'era più niente da fare. Ricordo le parole del loro verbale. La struttura è andata totalmente distrutta. Io penso che meno sia e più fa male perderlo. E quel fuoco faceva tanto male.

0: Murray. Scusa, mamma. Mi dispiace tanto.
1: No. Non è stata colpa tua. Non è stata colpa tua.

0: distrutto io la nostra casa.
1: No.
2: È stata una disgrazia.
1: Una disgrazia, amore. Non è stata colpa di nessuno. Oh, bambino mio. Non è stata colpa di nessuno. Su.
2: Vieni.

0: Conserva i chiodi.
1: Ah, Lynn. Vedrai, andrà tutto bene. Si ricomincia. E tutto sarà rifinito e bellissimo.
2: Balle! Non andrà bene per niente. Sempre a dire che tutto sarà rifinito e bellissimo. Non dirgli che andrà tutto a posto. Non va a posto un accidente. Rifinito e bellissimo. Racconti sempre la stessa storia. E noi ci crediamo. E ci fa male. Ogni volta ce lo dice e non succede. Non raccontarci balle!
3: Io non so che cosa dirti, Shine. Cosa vuoi sentirmi dire? Forse vuoi una famiglia diversa, una vita diversa. Mi dispiace, niente da fare. Ti è toccato questo. Cosa credi? Che io non desideri di meglio, forse? La vita non è giusta. Anzi, per qualcuno è schifosamente ingiusta. Vuoi tornare a Los Angeles? Coraggio. Ce la caveremo lo stesso. Non dovrai più essere l'uomo di casa. Ce la caveremo benissimo. Ce l'ho fatta anche senza tuo padre. Non so come, ma ci sono riuscita. Ce la faremo anche senza di te. Coraggio, vattene.

0: Signora Lacey, so che non accetta la carità. Riceverà le fatture. Venite! Venite tutti!
1: Signor Moon, non posso accettare, non posso fare debiti, lo sa. No.
0: Noi l'aiuteremo, anche suo malgrado, Francis. Andrà tutto bene. Tutti al lavoro!
2: Mamma, guarda!
3: Mamma! Mamma! Mamma!
1: Quanti bei giocattoli, quanti bei giocattoli!
3: L'hai visto?
4: Attenti, forza, forza! Tutti insieme, tutti insieme!
5: La ricostruiamo!
4: Sì, bene, bene!
6: Allineatelo con il segno per terra!
4: Va bene! Passamine i chiodi, presto! Altre tavole! Do la mano io, dai! Queste sono abbastanza!
7: Così devi fare!

0: La mamma lasciò che la costruissero proprio nel punto in cui era prima dell'incendio. Dopodiché ci vollero 6 mesi per finirla e 4 anni per sdebitarci con tutti.
1: Ok, signor Moon, pronto? Mamma?
2: Sì?
0: Feci una foto il giorno che tornammo nella casa. La macchina fotografica era in prestito anche questa volta.
1: Via!
0: Ora vi dirò un'altra cosa, anche questa vera. Ma forse non ci crederete. Non sono tornato più a Los Angeles. Vivo ancora ad Angston, nell'Idaho. Se qualcosa ci aveva diviso, quella casa ci ha fatto riavvicinare per sempre. Noi, la tribù dei Lacey.

0: fate un invito ai nostri telespettatori per vedere questa puntata?
1: Invitiamo gli spettatori e le spettatrici a vedere questa puntata perché credo che con molta grazia si parli della fine di un mondo. Ma lo si faccia allegramente, grazie a quattro formidabili signore, e forse allora questo mondo in parte è già un po' salvo.
2: A voi!
3: E si beve Bloody Mary.
1: E si beve Bloody Mary.
0: Che non è cosa da poco, eh?
1: Che non è cosa da poco.

0: Sto camminando per strada. C'è una porta aperta lungo una staccionata e dentro tre donne che ho già visto da qualche parte.
1: È lei, signora Jarrett?
2: Io ho un figlio, Frank.
3: Io ho un figlio.
2: Soffre di insonnia.
0: Non viene a trovarmi molto spesso.
2: È stata via?
4: Solo per un po'.
0: 6 anni.
1: Io non è che non esco, è che è difficile.
4: Lei ha accidentalmente...
5: E tanto tempo fa...
4: Accidentalmente ucciso suo marito.
5: Non accidentalmente.
4: Per legittima difesa.
2: E come ha fatto?
5: Il caso ha voluto che io avessi un coltello da cucina in mano.
4: Una vera sfortuna, in realtà.
5: Per cui, quando ho reagito ai suoi colpi...
2: Legittima difesa.
3: Ha ragione lei.
5: È più complicato.
4: Gli avvocati.
5: A omicidio colposo.
6: So che sono solo gatti. I gatti stessi sono un incubo perché sono gatti. Io devo tenerli fuori. Devo assicurarmi di non pensare mai a un gatto. Perché se lo faccio, devo assicurarmi che non ci sia nessun gatto. E potrebbe essere ovunque. Potrebbe entrare da una finestra. Io devo fare il giro della casa. E assicurarmi che tutte le finestre siano ben chiuse.
7: Io vorrei essere invisibile.
8: Rabbia. Tremenda rabbia.
0: 400.000 tonnellate di roccia, finanziata da alti dirigenti, si sono staccate dalla collina e si sono abbattute sui tetti. E ogni frammento è caduto sulla testa del bambino designato. Poi... dal mare arrivarono muri d'acqua, villaggi svaniti.
3: Di tanto in tanto alcuni bambini cadevano nei canali di scolo.
0: Gli aborti spontanei erano numerosi. I capelli caddero, i piedi si gonfiarono, gli organi si atrofizzarono. Le case esplosero.
4: Stamattina mi sono seduta sul letto e non mi sono alzata fino all'ora di pranzo. L'aria era troppo densa e... è difficile muoversi,
5: Tu pensavi che stavi mentendo?
6: Io pensavo che stavo omettendo.
5: Tu credi che io l'abbia ucciso? Tu pensi che io sia un'assassina? L'orrore è che niente sarà più lo stesso. Lui non sarà mai più una persona in vita da qualche parte e soprattutto la cosa peggiore è che non sarà mai più lo stessa cosa con mio figlio, mai. Come ci parli con un dodicenne a cui hai ammazzato il padre? Non puoi spiegargli ogni cosa, non vuoi fargli odiare suo padre, anzi vorresti fargli odiare suo padre, ma non vuoi.
8: Rabbia tremenda, rabbia.

0: Allora, partiamo come al solito dalla punta dell'iceberg, dal titolo Escaped Alone. Proviamo a tradurlo.
1: Scampato, sopravvissuto, da sola.
0: Ok. Ci sono degli evidenti rimandi letterari e biblici e da Ishmael di Moby Dick, no? Il narratore del romanzo di Melville, che è l'unico scampato al naufragio del Pequot dopo la vana caccia alla balena bianca. E però c'è anche il riferimento invece biblico al libro di Giobbe, dove tutti quelli che vanno a dare testimonianza dei disastri che colpiscono la famiglia e gli averi di Giobbe sono gli uni, dicono io solo sono sopravvissuto, no? Allora, il risultato potrebbe essere respingente nel sentire parlare di questi temi a teatro, e invece c'è stato un grande successo di pubblico e di critica, premi e riconoscimenti. Come vi spiegate tutto ciò?
1: Per riuscire a parlare, a toccare i temi più difficili che possiamo declinare in forma di tabù, di ferita grandissima, di rimosso, ci chiediamo sempre con quale tono, con quale cadenza, con quale motivo inteso in senso musicale affrontarli. E forse siamo riusciti negli anni a acchiappare, no? Dicono i francesi, a attrapper l'andamento vitale che ci ha permesso di raccontare le cose più dolorose. E
2: forse anche che abbiamo rintracciato dei temi che diciamo erano particolarmente, come posso dire, diffusi in quel tempo storico. Ora, a parte, citando Beckett, si può parlare solo e sempre esclusivamente di morte. Di che altro possiamo parlare noi vivi?
3: Gli aborti spontanei erano numerosi. I bambini si addormentavano. Si addormentavano in classe e non si svegliavano più.
0: Perché avete scelto di raccontare oggi Escaped Alone? Qual è stata la necessità, l'urgenza che oggi avete avuto?
1: Inizialmente il ragionamento era trovare, scegliere quattro attrici ultra settantenni per metterlo in scena e aspettare che le nostre diventassero sufficientemente anziane da farlo. Poi gli anni hanno mutato una condizione che soprattutto che è di due nature. Prima di tutto le piccole apocalissi quotidiane attraverso cui il mondo si va ogni giorno assottigliando e disgregando, il mondo inteso come organismo clima, il mondo inteso come consesso degli uomini, la società occidentale. Quindi insomma l'urgenza diventava molto evidente. La scelta è stata, forse anche diventando più maturi noi, ragionare sulla nozione di intimità, di amicizia al femminile. Si diceva, si scappa da sole, da soli, ma si resta.

0: insieme.
1: È sempre bello stare qui.
2: A me piace qui.
1: I pomeriggi. Come questo.
3: Io provo a fare una sinossi, una breve insomma sintesi. Ci sono tre amiche, Sally che è un medico in pensione con una innata fobia nei confronti dei felini.
1: Ho bisogno che qualcuno mi dica che non ci sono gatti. Ho bisogno di qualcuno a cui poter dire senti puzza di gatto tu. Ho bisogno di dire pensi ci sia la possibilità sia entrato un gatto e questo qualcuno deve dire ma certo che no.
3: Poi c'è V, un'ex parrucchiera, che però si capisce, si intuisce a un certo punto che ha un passato un po' turbolento perché è stata in carcere, perché ha ucciso il marito per legittima difesa, chi lo sa, e però di sicuro invece ha perso il contatto con il figlio che all'epoca dell'uccisione del marito, insomma, della perdita del padre, aveva 12 anni, no? Se non sbaglio.
1: Come ci parli con un dodicenne a cui hai ammazzato il padre? Non puoi spiegargli ogni cosa, non vuoi fargli odiare suo padre, anzi vorresti fargli odiare suo padre, ma non vuoi che lui pensi che tu sei una persona che cercherebbe di fargli odiare il padre, aveva 12 anni.
3: Mi manca Lena, che è evidentemente una agorafobica, insomma, una paura di uscire, è chiaro.
4: Stamattina mi sono seduta sul letto e non mi sono alzata fino all'ora di pranzo, l'aria era troppo densa e... difficile muoversi, è difficile trovare un motivo per muoversi.
3: Si ritrovano nel loro giardino, nel giardino di uno di loro, in questa oltre la siepe, insomma, a chiacchierare del più del meno, sorseggiando il tè, un classico, insomma, classica situazione British, no? E a loro tre si aggiunge poi invece la signora Jarrett.
5: È lei, signora Jarrett?
2: Così? Entro.
3: Perché è una passante, forse amica anche, o comunque non tanto amica, ma picciona di sicuro, che si intromette nel loro consesso, insomma, in quella realtà, e comincia anche lei a chiacchierare, ma soprattutto a intervenire con dei lacerti improvvisi che comunicano queste apocalissi che il mondo sta vivendo o forse ha già vissuto.
2: Gli incendi scoppiarono in 10 posti contemporaneamente. La zona bruciata venne dichiarata stato a sé, con popolazione zero.
3: Vi leggo due brani. Il fumo di una grande fornace oscurò il sole e l'atmosfera. Dal fumo uscirono cavallette che si sparsero sulla terra. Avevano code come gli scorpioni e aculei. Nelle loro code il potere di far soffrire gli uomini per 5 mesi. Le teste dei cavalli erano come le teste dei leoni, dalla loro bocca usciva fuoco, fumo e zolfo. Da questo triplice flagello, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo, che usciva dalla loro bocca, fu ucciso un terzo dell'umanità. Poi queste altre parole che conoscete sicuramente alla perfezione. 400.000 tonnellate di roccia si sono staccate dalla collina, si sono abbattute sui tetti, ogni frammento è caduto sulla testa del bambino designato.
2: Una pioggia torrenziale era penetrata tra le crepe.
3: E aveva allagato i tunnel, consentendo alle persone finalmente di urlare prima di annegare. I corpi annegati erano stati accatastati per bloccare le porte. Di tanto in tanto dei bambini cadevano dentro i canali di scolo.
2: Alcuni bambini cadevano nei canali di scolo, ma...
3: I capelli caddero, i piedi si gonfiarono, gli organi si atrofizzarono. Ho messo a confronto alcuni stralci del libro dell'Apocalisse di Giovanni con le visioni e invece i resoconti, o i report catastrofici della signora Jarrett in Escaped Alone. Al di là degli evidenti punti in comune, a me ha colpito un aspetto temporale che rende questi due scenari ugualmente inquietanti, ovvero l'uso del passato. Che sta a significare secondo voi?
6: Significa costantemente dire è già accaduto, sta accadendo, è già accaduto, continuiamo a camminare, io supero il, diciamo, come se fossi sul ciglio di un abisso, sposto il piede in avanti e crolla dietro, un po' più indietro, proprio dietro il mio tallone, oppure sotto il movimento del mio piede, ma io sono completamente vivo, non è un passato e presente all'atto, non è un passato del racconto, diciamo, delle origini. È un passato turbolento che determina una responsabilità, un girarsi e vederlo continuare ad accadere, ovvero

0: mondo capitalista, no? Su cui lei lancia un furibondo attacco, non ha fatto che distruggere anche quando sembrava che stesse edificando.
1: Sono le premesse di accadimenti che noi abbiamo conosciuto attraverso il racconto biblico e che oggi invece la Church il vede accadere costantemente intorno a noi.
2: Qual è stata la difficoltà maggiore e inedita nell'allestire e fare la regia di Escape the Lone?
0: Allora, innanzitutto che in questo testo non accade niente. Non bisogna avere paura di questo nulla, ma bisogna anche fare fiorire questo luogo, questo giardino.
3: La maggiore difficoltà è essere senza pensare di essere veramente.
4: Essere sempre nel qui e ora. Il qui e ora cosa te lo dà? Te lo dà lo sguardo dell'altro.
3: È abbandonarsi a questo tempo lento.
5: La maggiore difficoltà per me, personale, sta nell'assunzione di responsabilità del dover portare i racconti che porta Jarrett.
6: Una pioggia torrenziale era penetrata tra le crepe e aveva allagato i tunnel, consentendo alle persone finalmente di urlare prima di annegare.
0: La seconda complessità di fare veramente è trovare tutti gli escamotage possibili, perché poi la nascita della regia è la nascita di una macchina di escamotage, storicamente, per fare arrivare in tutti i modi possibili questi racconti di Jarrett, senza che fossero però, come dire, morali, un'accusa,
2: o isterici
0: no? O respingenti, oppure, o solo comici, arrivare a...
2: O denunce tu cur.
0: Come se noi fossimo tutti colpevoli, certo. Esattamente.
7: Alla fine, gli affamati assaltarono i centri televisivi e furono ammazzati e affumicati in massa.
2: Io verrei a questo punto alle interpreti e alle interpretazioni. Caterina Carpio, Tania Garriba, Arianna Gaudio, Alice Palazzi. Una delle poche certezze indicate dalla Churchill per questo testo è che i personaggi dovevano essere tutti over 70. Vero? Nella didascalia mi pare che c'è scritto questo. Ovviamente le quattro attrici sono ben più giovani. Che lavoro avete fatto per evitare il rischio di invecchiamenti mimati o caricaturali?
4: Lasciarsi sorprendere.
3: Lasciarsi andare.
4: Il passato che porta verso il futuro.
3: Un lanciarsi verso quello che ci immaginiamo potrà essere il nostro invecchiamento.
4: Terrore. È come camminare su un filo sottilissimo. Forse è il lavoro più difficile che ho affrontato da attrice, perché è proprio un equilibrio molto sottile che dipende sia da te, ma dipende molto dalle altre che sono in scena con te.
0: Un compagno di strada, un interprete che ha maneggiato pensieri e pratiche con te per 20 anni, è impagabile rispetto a una quattro attrici, diciamo, su cui si è fatto un cast.
4: E quindi se funziona l'armonia tra di noi, l'ascolto tra di noi, allora so che il mio personaggio c'è, vive.
8: Quando c'è intimità, quando stiamo insieme, quando il testo vola.
4: Questo può accadere solo perché ci conosciamo.
8: Potersi fidare come ci fidiamo è quello che anche ci consente di divertirci.
2: Il sottotitolo di retroscena è I segreti del teatro. Io so che ci sono dei segreti tra le attrici prima di andare in scena e quando sono in scena. Vi chiedo, lo so che non si possono dire, non si possono svelare.
1: Ma soprattutto non li conosciamo.
2: Ah, ok, voi non li conoscete.
0: No, un paio ne conosciamo, proprio un paio.
1: E tu, io no.
2: Qualche curiosità la possiamo dire?
0: Ma certo.
8: Non voglio.
0: Se no. uno dei grandi segreti, ma perché ce ne sono altri, quindi questo è il più ufficiale, dunque possiamo dirlo perché ce lo raccontava Arianna Gaudio. Arianna Gaudio a un certo punto nomina, che fa il personaggio di V, ha questo cellulare, che non era previsto da Churchill, dove ha tutto il mondo in tasca, e a un certo punto fa vedere la propria nipote, Maisie, di cui si parlerà poi alla fine del testo. Certo. Ogni sera lei cambia fotografia. Allora, e quindi noi non sappiamo nel modo più assoluto che cosa vanno a vedere le nostre signore. I tre che abbiamo visto sono devono trattenersi per non ridere, perché una Arianna con dei baffi enormi, un'altra è uno scheletro. Quindi diciamo che sono dei fuori rotta totali.
4: Voglio sempre che sia un segreto che mi faccia ridere, o almeno sorridere, che mi metta in un'attitudine di leggerezza.
0: E ogni sera, diciamo, l'incidente, il riso, l'imbarazzo, il non previsto, determina fra queste quattro un andamento un po' sghembo.
3: Io, prima di entrare nella primissima scena, ogni sera dico a Caterina, non so se l'ha già detto lei, l'ha già detto? Dico a Caterina qualcosa molto segreto mio, che la fa, che lei non si aspetta. È una specie di colpo di scena, diciamo, un po' un grande gossip della mia vita che lei non si aspetta minimamente e che la fa entrare in scena ridendo.
7: Rabbia tremenda, rabbia tremenda, rabbia tremenda.
2: Nel finale del testo dello spettacolo, la signora Jarrett ripete per 25 volte la frase rabbia tremenda. Cosa sta a significare questa ripetizione per voi?
1: Potrebbe essere quella comunione dell'amicizia che si incarna in questo testo, sicuramente nel rito del tè, e quella rabbia, tremenda rabbia.
2: Può significare secondo te quindi il terrore, la rabbia appunto di poter perdere l'unica cosa che resta, insomma, sostanzialmente?
1: Sì, potrebbe.
0: La rabbia è anche però per lo spreco che stiamo facendo di questo mondo, il fallimento, diciamo, delle società occidentali, ma è anche in parte, coraggiosamente, lei l'ha scritto a 76 anni, perché si muore.
2: La Churchill non nasconde nei suoi testi la preoccupazione per il futuro della società, ovviamente lo sappiamo, per il futuro delle generazioni, del pianeta stesso. Cosa fare per evitare che la paura, lo scoramento, questa presa di coscienza della gravità della situazione, se non addirittura della fatalità di questa situazione, di un'imminente apocalisse, ci paralizzi?
0: È una splendida domanda, che è la stessa che si fanno gli scienziati, tra l'altro. Dicono: come facciamo, avendo noi perso la battaglia dello storytelling in qualche modo, quindi inizialmente una parte di consapevolezza è venuta meno, quindi ci siamo ritrovati così, adesso però se continuiamo a dire finisce il mondo, la gente si paralizza e resta a casa. Ah, io credo torni alla domanda di qui sopra, cioè al ragionamento che stavate facendo con Alessandro: si scappa da soli, si resta insieme. Qual è il nucleo minimo più piccolo, la cellula minima necessaria per rendere grazie a questo pianeta, guardare a naso in sul cielo, no? Questo è quello che fanno le signore. Credo provare a far capire, no, anche in uno spettacolo così doloroso, così, che però i pomeriggi come questi sono belli. Non bisogna paralizzarsi, bisogna andare in giardino a raccontarsi storielle.
7: È comunque bello. È sempre bello stare qui.
8: A me piace qui.
7: I pomeriggi. Come questo.

0: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un'amicizia nel cuore di New York, le ragazze dei quartieri alti. Giovedì, la creatività al potere per superare ogni crisi, il sogno di Valentina. Venerdì, una storia d'amore tra un padre e un figlio, Nowhere Special. Sabato, In fuga verso la libertà, il film Lucky, re del deserto. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Scambio di identità. Buona visione.
1: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: una volta una principessa che viveva in un alto castello nel cuore di un regno incantato.
1: Ciao!
0: Sei la mia babysitter. Sei solo in prova.
2: L'ho licenziato la terza in un mese.
0: Certo, aveva le unghie sporche. Quello non lo devi toccare.
3: Noi ci divertiremo.
0: Sei una sciatta incompetente.
4: Con noi è chiuso.
0: Occhio alla porta.
4: Ha solo 8 anni.
5: Non ne ha 28.
6: Le ragazze dei quartieri alti. Domani in prima serata.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Dal 21 al 26 agosto, in seconda serata, e disponibile on demand su Play 2000.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: O
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta

0: fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Amen.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Allora, signore e signori, buongiorno, bentrovati. È scattata nuovamente l'ora solare che si dedica al ricordo e al racconto della grande musica e dei grandi nomi, e in questo caso di grandi dive, che hanno fatto grande la canzone italiana negli anni 50 e anche un pochino più avanti. Non potremmo fare questo senza il nostro Stefano Paggioro, voi lo sapete perfettamente, ma oggi abbiamo sul nostro palco, per parlare di Gloria Christian e di Yula De Palma, due grandissime donne di spettacolo e di voce, una voce eccezionale, accompagnata da uno splendido maestro, Taila Orefice. Taila, l'ho detta bene, accompagnata dal maestro Gigi Tirozzi con Cerasella. Ascoltiamo.

0: applausi. Grazie al maestro Gigi Tirozzi e a Talia Oresice, bellissima e bravissima, anche fatemelo dire, con l'abito giusto per ricordare quel tempo che per noi tra ma belle le mie ragazze, vedi come applaudono felici, chissà se oggi il maestro Stefano Paggioro le coinvolgerà in un coro. Stefano, qui con me, insieme a Elena Boccalone, la figlia di Gloria Christian. Ciao tesoro, ben arrivato. Signora, grazie, ben arrivata, grazie di essere con noi. Accomodatevi. Allora, perché dico questo? Perché quando ci sono le puntate del nostro Stefano, ovviamente cantiamo tutti in studio, tutti noi tenevamo il tempo. Allora, abbiamo ascoltato
1: Cerasella,
0: una canzone bellissima. Bellissima.
1: Una canzone bellissima che Gloria Christian canta al Festival di Napoli del 1959. L'anno prima aveva rifiutato una canzone che aveva avuto un grande successo dopo, che era Tuppe Tuppe Marisha, e quell'anno dice: quest'anno devo valutare bene perché magari potrebbe essere un successo. Infatti è stato uno dei più grandi successi.
0: E parliamo di questa meravigliosa signora che ovviamente è la mamma e quindi la nostra ospite. Tra l'altro grazie Elena, perché questo è un regalo grandissimo.
2: Un regalo che fate voi a noi, no?
0: Insomma, una mamma eccezionale, bella.
2: Sì.
0: Bella, splendida. Sì, bella, splendida. Ma ne parliamo. Allora, attenzione, Gloria Christian. Poi racconteremo anche il cognome. Il papà di Gloria era trombettista jazz. Sì. Quindi diciamo che questa bambina cresce già in una casa
1: piena
0: dove
1: di
0: la
1: musica.
0: Musica si sente. E farà però una vita, almeno all'inizio, molto sempre con la valigia in mano.
1: Con la valigia in mano, tant'è che c'è quell'aneddoto bellissimo dove lei bambina, ovviamente con i genitori, va in Africa.
0: Ad Asmara.
1: Ad Asmara, e lì incontra il Renato Carosone. E c'è quell'aneddoto bellissimo che mi ha raccontato, che lei mangiava il gelato.
0: Tu lo scrivimi nel
1: esatto,
0: tuo libro.
1: Mangiava il gelato in braccio a Renato Carosone e gli sporcava la camicia.
0: Sporcandogli tutta la camicia. E Carosone ricorderà questo fatto molte, molte volte, quando quella bambina che mangiava il gelato in maniera un po' così diventerà la grande diva che è Gloria Christian. Ed è tutta raccontata in questo libro di Stefano Paggioro. Allora, la mamma, una mamma bellissima, famosa, però mamma, che mamma era? Che mamma è?
2: È una mamma sempre presente, è stata.
0: Nonostante tutta questa
2: carriera?
0: Nonostante,
2: adesso non è più mamma, è diventata figlia.
0: Quanti anni ha?
2: Lei
0: possiamo
2: ne
0: dirlo, signora
2: sì, come
0: Christian,
2: no,
0: lei ci sta
2: lo possiamo
0: seguendo.
2: Dire, anche perché si riporta così bene che quasi quasi è uno sfoggio il suo di dire io ho 92 anni. Tutti dicono, ma signora, ma non è questa!
0: 92 anni! Ma prima di diventare ovviamente la mamma figlia, che mamma?
2: È stata una mamma presente il più possibile. Io in effetti non mi sono mai sentita sola, abbandonata, anche se ero figlia unica, perché comunque quando nel periodo in cui si facevano le feste di piazza, queste cose dove i cantanti andavano un po' in giro, penso che anche ancora adesso non lo fanno, però mia madre quando era possibile tornava sempre a casa la notte, in modo che io poi la mattina la trovavo. Questo,
0: che meraviglia. E la mamma e il papà? Il papà di Elena, perché anche il papà di Elena...
2: Anche mio padre andava sempre con
0: mia
2: madre.
0: Era un musicista. Loro si sono incontrati in un modo molto...
2: Allora, loro si sono conosciuti perché mia madre era compagna di scuola di mia zia, cioè della sorella di mio padre. Andavano a scuola insieme, quindi lei frequentava casa di mio padre. E poi a un certo punto mio padre suonava in un complesso di musica jazz americana, perché allora si portava molto, e mia mamma cominciò a cantare per andargli dietro, va, per scherzo. Poi una sera andò un famoso impresario, un famoso
1: sì, un locale,
2: in un locale, e disse che
0: insomma, ragazzina, tu hai la voce, no?
2: Sì, perché era giovanissima.
0: Era giovanissima. Parleremo del ritorno a Napoli di Gloria Christian, e parleremo di quel tempo della guerra e del dopoguerra che tanto ha segnato tutti, ma che ha forse anche reso possibile, Stefano, costruire una musica
1: nuova,
0: doppiamente bella, sì, nuova, rigenerante,
1: certo,
0: possiamo definirla
1: certo.
0: Così.
1: E tutte queste voci, questi artisti hanno portato una ventata di freschezza, di entusiasmo, di voglia di vivere, di riprendere
0: allora,
1: a vivere.
0: Allora, noi l'abbiamo incontrata Gloria Christian, però ve la facciamo vedere tra poco. Abbiamo tanti aneddoti da raccontare, anche la storia degli spaghetti neri, che adesso sembrano tanto, anzi fanno tanto salute, ma per una bambina tornata appena a Napoli con la sua mamma, hanno fatto in quel momento tanta idea di povertà, ma dalla povertà nascono i fiori più belli. Ne parliamo tra un attimo. L'ora solare è dedicato a Gloria Christian e a Iulio De Palma. Arriviamo.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
4: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
5: Effettivamente ti piace.
3: No. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
6: Cioè, la telecamera va bene,
3: ecco,
6: qua.
3: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
8: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
8: Italiana Gloria Cristian e Iura De Palma. Siamo insieme al nostro Stefano Paggioro, che ringrazio. Grazie. Sempre. Ed Elena Boccalone, la figlia di Gloria Cristian, quindi abbiamo proprio la figliolina, con applauso relativo. E

attenzione, ascoltiamo ora un altro grande, grande successo, Paese mio, con Taylor Orefice, lo ribadisco, con questa voce eccezionale, meravigliosa, a quest'ora del mattino, del mezzogiorno, accompagnata dal maestro Gigi Tirozzi. Grazie maestro, sentiamo.

0: bravissimi. Questa canzone, Paese mio, a cui Gloria Christian era legatissima, la scrive.
1: La scrive Peppino De Filippo.
0: Peppino De Filippo.
1: Nel 1961 la contatta e le dice: quando può, venga a Roma, perché le devo far sentire una canzone che ho scritto pensando alla sua voce.
0: Guardate, questa è esatto. La lettera. Gentile amica Gloria, vi ringrazio ancora per la serata di Napoli. In paese mio siete più adorabile del solito. La vostra
1: è la dolce
0: nostalgia e appassionata voce che quella modesta melodia che in quella modesta melodia riluce. Che meraviglia! E questo era Peppino De Filippo, cioè era l'incontro tra un uomo geniale e una donna che sapeva fare quello che voleva della propria voce. Parleremo tra poco, in fondo è un ricordo anche della nostalgia verso il proprio paese.
1: Certo,
0: no?
1: Che tornando a Napoli ritorna la gioventù, ritorna l'entusiasmo, ritorna la primavera.
0: Mentre lei piccolina tornò a Napoli con la mamma da Asmara e trovò una città poverissima, trovò una città... Lo dice
1: sì,
0: nella tua intervista, nel
1: certo,
0: tuo libro.
1: E racconta questa cosa degli spaghetti neri.
0: Fatti con
1: la crusca.
0: Con la crusca, con quello che c'era. E questo cuore di Gloria Christian è stato portato avanti per tutta la sua carriera. Lei è una donna generosa. Dice Elena, sua figlia, una mamma capace di agire anche con lievità,
2: leggerezza.
0: Con leggerezza.
2: Diciamo che la tragedia, non c'è mai qualsiasi cosa, anche una cosa più grave, finiva sempre con una risata, con un sorriso.
0: Buttala via.
2: Infatti, mi ha trasmesso questa cosa di non fare troppe tragedie nella vita.
0: Sorridiamo, si può sorridere.
2: Sì.
0: Si può sorridere. Si può rivederla, la meravigliosa Gloria Christian. Guardate un po' in quale studio si trova. Guardate, piccolo momento di orgoglio.
3: La mia passione per la musica nasce con me. Con me perché... sono figlia di musicista. Mio padre suonava la tromba, ha suonato con Totò, con Banda Osiris, da Porto, con Raschel, per cui sono nata in palcoscenico, direi. Avevo 13 anni. Mio marito suonava il contrabbasso con un complesso. E quando io andavo a casa a fare i compiti, spesso sentivo lui che provava con il complesso. Da lì si aprì la porta per me, in quanto loro del complesso, e

Suonarono a Grotta Romana, un locale napoletano molto bello. Avevano bisogno di una cantante. Allora mio ragazzo disse: vieni a cantare, impari le canzoni e canti. Venivano tutti gli autori, i musicisti.

0: Ricordo, io ce l'ho più di Rugantino, in cui ero veramente piccola, però è un ricordo un po' di terrore perché c'era Aldo Fabrizi che veniva nella stanza dove stavo io e diceva: Ucci, Ucci, sento odore di Cristiano, Ucci, ti mangio. E lui pensava di fare una cosa spiritosa, invece
1: Spiritosa.
0: l'unico ricordo che
1: Il
0: io
1: ricordo del terrore
0: il
1: che Aldo
0: terrore
1: Fabrizi
0: di
1: potesse divorare la
0: Mussolini.
1: piccola Elena, povera Mussolini. Ma insomma, perché mamma era entrata in Rugantino al posto di Dice Valori, quindi con un ruolo
0: Sì,
1: importantissimo.
0: e poi dopo sì l'ho seguita quando stava in qualche festa di piazza sono andata, oppure quando c'erano delle trasmissioni alla Rai di Napoli,
1: Faceva una
0: nello
1: bella impressione
0: studio.
1: vedere mamma sul palco che cantava.
0: Ma per me era indifferente.
1: Bello, come tu. Ma è
0: Come se
1: così. Certo.
0: tutte le mamme del mondo dovessero andare a cantare. Difatti pare che abbia detto a una bambina: ma tu cosa fai quando tua mamma la sera va a cantare? Con chi resti?
1: Tutte le mamme
0: Tutte le mamme
1: cantavano.
0: dovevano
1: Meravigliosa Elena.
0: cantare.
1: Allora, torno da mio Stefano Paggioro. Cantante preferita di Gloria Christian, un'altra voce, una voce gemella, solo che cantava in inglese, quella di Doris Day.
2: Sì,
1: Lei
2: certo.
1: adorava questa voce
2: È stato il
1: limpida,
2: suo punto di
1: cristallina, punto
2: riferimento
1: di
2: quando ha
1: riferimento.
2: iniziato, sì.
1: Ma sto Gloria Christian, su Gloria siamo d'accordo, ma
2: Sì,
1: Christian.
2: il suo cognome è Prestieri, però la casa discografica dice: ma visto che è un momento in cui vanno di moda, adesso si direbbe cover, allora si chiamavano le versioni italiane delle canzoni
1: Certo.
2: americane. Inventiamo un nome un po' internazionale. Allora viene fuori questo Christian. È un bel nome, a Gloria
1: Suona
2: piace,
1: bene,
2: suona
1: suona
2: bene,
1: bene.
2: solo che nel momento in cui le viene proposto di partecipare al Festival di Napoli, pensano che lei sia di origini non italiane, quindi ci sono delle difficoltà.
1: Beh, vabbè, insomma.
2: E quindi la casa discografica non riesce a farla partecipare, e questo succede anche per il Festival di Sanremo. Poi però mettono le cose
1: Poi
2: in
1: metteranno le
2: chiaro:
1: cose in chiaro e le cose a posto.
2: parteciperà a 10 Festival di
1: 10
2: Napoli e
1: Festival di
2: 5 di
1: Napoli.
2: Sanremo, quindi insomma.
1: Lei è stata amata e ha cantato. Guardate, questa è una
2: Sì,
1: copertina
2: al Festival di Berlino per
1: in
2: due
1: tedesco,
2: edizioni in
1: due
2: tedesco.
1: edizioni al Festival di Berlino.
2: Sì, negli anni 60,
1: Negli anni
2: con
1: 60.
2: grande successo, e quando io le ho chiesto, dico, come hai fatto a imparare? Ha detto, io non so il tedesco, ho imparato la fonetica parola per parola, e dice, ho avuto un grande successo.
1: Studiavano, queste
2: E
1: signore.
2: studiavano molto,
1: Studiavano tanto,
2: assolutamente.
1: quanto studiavano
2: Sì,
1: queste
2: sì, sì,
1: signore,
2: sì, sì.
1: studiavano veramente tanto. Oltre a essere bellissima, era anche simpatica. Ma io parlo dell'era, nel senso al tempo in cui, per esempio, duettò con Claudio Villa
2: Sì,
1: e un'altra. Che
2: incise Luna di Miele, che è una delle prime canzoni che ha inciso,
1: bella.
2: e erano nella stessa casa discografica. Lei dice: io lo ricordo come un ragazzo simpatico, e dice: si è prestato a cantare con me. Dice: io ero proprio all'inizio, lui era già un nome.
1: E questa è una cosa, no?
2: Certo.
1: Claudio Villa, che era un uomo
2: Sì,
1: di temperamento anche, quindi conquistarlo
2: certo.
1: e avere con lui un buon rapporto di lavoro era una cosa
2: Non da tutti,
1: non da tutti, è già
2: sì.
1: di per sé importantissima. Allora, Festival di Napoli, adottata per 10 edizioni, amata
2: Ne ha anche
1: smisuratamente.
2: fatto uno da presentatrice, tra l'altro l'ultimo nel 70,
1: Vero,
2: insieme a Daniele Piombi.
1: insieme al meraviglioso Daniele
2: Sì.
1: Piombi, caro. Dovremmo pensare anche di ricordarlo nel modo migliore. Allora, posso sentire O Treno da Fantasia? Ora, il mio napoletano non è perfetto.
3: Paesanella ca tutte mattina piglio trene de 7:10.
1: Proprio cristallo la voce.
2: Sì. E poi col
1: Cucchi
2: sorriso.
1: scocchi col sorriso.
2: Sorriso. Cantava sorridendo.
3: Mai
1: Allora, è bella questa cosa che dice Stefano Paggioro. Cantava con il sorriso. La città di Napoli, per voi, che cos'è? Voi famiglia?
0: Allora, io se avessi dovuto cambiare città con un'altra città non l'avrei mai fatto. Ho cambiato la città con la montagna, ma è una cosa diversa.
1: È ben diversa, sì.
0: Però quando torno a Napoli ora è molto più bello perché la vivo da turista.
1: Sì.
0: Magari vado a vedere tante cose che precedentemente non sono mai andata a vedere.
1: Questo è un grande suggerimento, è quando si riesce a ritornare nella città
0: Quando
1: del
0: si
1: cuore, ma
0: torna,
1: viverla
0: sì.
1: in un'altra, decisamente in un'altra maniera.
0: Poi è anche molto cambiata, è migliorata,
1: Certo,
0: è
1: assolutamente.
0: comunque una città, è una bella città.
1: È una città
0: Almeno tutta la parte
1: bellissima,
0: centrale, la
1: Napoli.
0: parte alta dove vive mia madre,